Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

macella, fino a quel giorno sarà l'ultima volta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una...

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: This next tune, it's an older one. It's kind of dumb, but it's a good time. It's called Monkeys.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

farsi sparire la faccia, come quando cala la luna, senza lasciare più traccia, come una bava di schiuma, farsi vedere di meno, fino a lasciarsi scordare, dentro nascosti nel nero, nero più fondo del mare.

uomo solo che dividere non puoi, ma che diranno i marinai sul molo, quel che diranno non importa più, perché la lingua che parlano loro non la parli tu. Tonda che non ti possa far male, sponda dove potersi appoggiare, fonda da non poterci arrivare, gronda tutto l'umore del sale, sodomizzare il ricordo che il tempo non lo cancella.

0: sul molo, da tempo ormai non ti riguarda più, perché da sempre sono fatti loro e cosa c'entri tu?
1: Bionda!
0: Ma che si possa fumare?
1: Sfronda!
0: Ma l'essenziale fa male? Sfonda! Il pregiudizio finale? Sonda! La forza che ti rimane, ronda.

faccia, come quando cala la luna, senza lasciare più traccia, come una bava di schiuma.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

date, no more being searched, being arrested, no more.

fare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.

magari morire se c'è un vampiro da saziare, bell'affare. Ti rubano l'anima un pezzo per volta, condizionano ogni tua scelta, sono in agguato ad ogni tua svolta. Il nemico ti ascolta, pronto a succhiare ogni singola stilla del tuo ego in rivolta. Sve-

Federico? Mi guardi su Wikipedia se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia?

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 metri e 20 centimetri di TAV costano 350.000 euro. 11 metri di TAV costano 1.750.000 euro. Cinquanta metri di TAV costano 8 milioni di euro. 100 metri di TAV costano 16 milioni di euro. 1,5 chilometri di TAV costa 240 milioni di euro. Ogni euro speso per il TAV è un euro rubato a scuola, sanità, edilizia popolare, trasporto pubblico locale e cure del territorio. E tu, cosa ci faresti con un metro di TAV?

Sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

Ma invece che perdere ore al cellulare su video di ricette di torte che non farei mai, lo sappiamo tutti, iscriviti a Fuori Onda, la newsletter quotidiana e gratuita di Radio Onda d'Urto. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, una mail di notizie, approfondimenti e informazione indipendente dall'Italia e dal mondo, che puoi leggere dove e quando vuoi. Basta scrollare i social, iscriviti a Fuori Onda, conoscere il mondo e poi trasformarlo. Tutte le informazioni sul nostro sito o su www.newsletter.radioondadurto.org.

0: abbonati e fai abbonare alla radio, bastano 8 euro al mese. Vai su radioondadurto.org, chiamalo 030 456 70. Per un altro anno assieme, senza pubblicità, padrini e padroni, campagna abbonamenti di Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
1: Le 8 in punto in questo mercoledì 8 di settembre, anzi martedì, scusate. Siamo comunque in diretta qui su Radio Onda d'Urto con le prime pagine dei quotidiani. Noi partiamo dal Manifesto. Zona d'interesse è il titolo, ci porta ovviamente in Germania. La sovranista rossa Wagenknecht offre il suo appoggio, ma il trionfatore dell'AfD Sigmund non esclude di tornare alle urne per prendersi tutto. Per Merz il risultato è devastante, ma conferma la sua linea. L'affermazione dei neonazisti della porta accanto Jill Bruxelles esalta le destre, seppur con qualche imbarazzo. Poi diversi commenti dalla Germania. Il rischio della prima volta, al titolo dell'editoriale molto interessante e dettagliato di Marco Bascetta. Taglio basso invece in Palestina, decine di vittime fra Gaza e Libano nei raid israeliani, mentre sul fronte orientale Mosca pensa alla vittoria militare, mentre Kiev teme l'inverno, così il Manifesto. Il Fatto Quotidiano: ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, l'onda nera prosciuga conservatori, popolari e anche i moderati. Il prossimo anno si vota infatti in Francia, Spagna ed Italia, i cosiddetti partiti anti-elite sono favoriti. Taglio basso invece, autistici chiude, Roma sta zitta, sito terrorista per Trump, una lunga paginata con un bell'articolo di Stefania Maurizi. Parliamo poi di lavoro, buste paga ammazzata per il settore del commercio and company, Meloni però lo ignora, salari fino al 10% in meno. E poi per quanto riguarda invece l'Ucraina, faida delle truffe da Monte Carlo a Bari, spari fra agenti, sospetti di mazzetti in procura, killer in azione in mezzo mondo per proteggere un business che dal 2019 coinvolge diversi oligarchi ucraini. Il figlio 28enne di Komarov, uno di loro, è stato fatto a pezzi. E poi nella notte, su questo aggiungiamo anche le dimissioni del procuratore capo ucraino Kravchenko, che era considerato un po', come dire, il vertice di questo sistema. Andiamo al Domani. Merz sotto shock, vado avanti, intanto Fratelli d'Italia si intesta le battaglie fra virgolette di Alleanza Verdi Sinistra. Taglio basso invece, la vitola Ranucci era il mio riscatto, ieri una memoria scritta del faccendiere che ha chiesto i domiciliari. Sempre dal Domani invece parliamo di crisi climatica, si modifica il Niño, cioè è la crisi climatica a modificare il Niño, si temono effetti devastanti per il 2027. Poi sul tema della scuola, la scuola e l'etica della distanza, restituiamo l'autonomia ai docenti, articolo di Giovanni Scarafi. Andiamo all'Avvenire, il quotidiano dei vescovi, lo shock tedesco, formazione estremista sfiora il 44%, ora cerca un alleato per governare il Land. Interessante però il catenaccio, la lettura sul lato italiano. L'Avvenire sceglie infatti di concentrarsi su una maggioranza in ordine sparso, Salvini esulta, Meloni caute, e poi viene affidato il commento, diciamo come voce dell'opposizione, a Conte dei 5 Stelle, che dice è colpa del riarmo. Taglio basso invece, dal Mediterraneo alla Manica, le migranti due volte vittime, in 7 su 10 l'anno scorso hanno subito violenza. Poi in taglio basso, i cervelli italiani in fuga, basterebbe pagarli il giusto. Una ricerca del CNEL che indaga le motivazioni, perché appunto giovani soprattutto con un'altra come dire specializzazione, un lungo studio alle spalle, vanno poi all'estero, semplicemente li pagano molto meglio e lavorano di meno, così l'articolo. Poi segnaliamo sempre sull'Avvenire, interessante, una notizia in prima pagina sul caso autistici inventati costretti a chiudere dai diktat statunitensi. Interessante che la vicenda si trovi unicamente su Be Manifesto, Fatto Quotidiano e Avvenire, mentre gli altri giornali mainstream, definiamoli così, non hanno nulla quantomeno in prima pagina, non ha nulla ovviamente un giornale fu progressista come la Repubblica. L'apertura è trionfo AfD, assedio a Merz, e già il fatto che la Repubblica decida di affidare il commento ad una intervista con l'ottuagenario Romano Prodi ci fa capire un po', dire un po' la confusione di questo quotidiano. Un evento di portata colossale, l'Europa in pericolo, dice Prodi. Taglio basso invece energia, il petrolio sfiora quota 100, a rischio i tagli sul diesel. Poi per quanto riguarda la politica interna, il Nord contro Salvini, si raccolta firme tra i leghisti per sfiduciarlo. E poi in taglio basso Emma Bonino ricoverata d'urgenza. Corriere della Sera, Merz, il voto è uno shock ma io non lascio. Diversi articoli sul tema, quello un po' più interessante quello di Ferruccio De Bortoli, che parla del dato, come dire, nuovo di questa elezione, ossia l'affluenza record, un segnale per l'Europa, 80% al voto e AfD fa il pieno. Parte da qui la riflessione di De Bortoli. Taglio basso invece i misteri e le ansie di Valeria L'Estranea. Ieri appunto Valeria Bruni Tedeschi, protagonista del film L'Estranea di Paolo Stripoli, in concorso a Venezia, una storia horror di famiglia che ha raccolto molti molti applausi. Di spalla invece il femminicidio dell'autostrada A1 Lorena, buttata giù dal viadotto mentre era ancora viva, questi primi esiti della autopsia. Dal Corriere andiamo alla Stampa. Rischio Germania per l'Europa, trionfa l'AfD in Sassonia-Anhalt, scossi i paesi che nei prossimi mesi vanno al voto. C'è la Francia, c'è l'Italia e c'è la Spagna. Nel mirino di un lungo articolo di Ettore Secchi c'è anche il fatto che oltre ovviamente ai temi di campagna elettorale di sottofondo c'è da un lato il riarmo, ma dall'altra la frenata pesante che è in corso ormai da anni dell'economia di Berlino. Rallenta infatti ancora la produzione industriale, sale il debito pubblico. C'è poi un ritratto, diciamo, al limite del sociologico di Merz, ma interessante, di Francesca Sforza, quel cancelliere borghese separato dai tedeschi dell'est da un muro culturale. Dall'Italia invece l'Italia bocciata nelle spese per l'istruzione. Dopo i dati sulla sanità, anche quelli relativi alla scuola mostrano che l'Italia spende rispetto alla PIL meno degli altri paesi europei. Taglio basso invece Lorena gettata viva dalla cavalcavia, l'esito dell'autopsia che è stata condotta anche sull'ex compagno Federico Vella. Poi per quanto riguarda la politica interna, Conte va a caccia dei voti del PD, facciamo le primarie o i miei mi sputano, un virgolettato attribuito a Conte rivolto alla Schlein. Invece a destra scontro nella Lega, resa dei conti prima di Pontida, mentre Salvini vuole fare cadere la scure, potrebbe rischiare la testa Massimiliano Romeo, che oggi è il numero uno del gruppo al Senato, è come dire uno dei riferimenti di quelli che vorrebbero fare le scarpe a Salvini. Ci spostiamo poi a parlare di economia con il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, in questo martedì 8 di settembre qui su Radio Onda d'Urto. Materie prime agricole, prezzi da record, emergenza clima, guerra e speculazioni accendono i rialzi in tutte le categorie: cereali, oli vegetali, zucchero, carni e latticini. Così la lunga, ampia apertura su, come dire, gli esiti nell'economia reale e materiale della crisi globale. Un pezzo della crisi globale qui da noi riguarda anche il tema della la casa, e su questo c'è un focus del Sole 24 Ore. Affitti brevi, le grandi città nella stretta europea, cioè l'indice di stress abitativo sopra il quale è possibile fare scattare limitazioni per i vari Airbnb e company. Dall'8 in su si possono fare scattare questi diciamo stop. Milano è quasi al 12, Roma è al 9, di poco sotto Genova, in 17 di pressione di fatto degli affitti brevi sugli affitti normali, Palermo al 6. Da ultimo andiamo a segnalare sempre sulle Sole 24 ore la missione delle imprese italiane nei paesi del Mercosur. Si parte oggi dal l'Argentina con Confindustria e l'ICE, che è l'agenzia per il commercio estero del governo dello Stato. Questo era il Sole 24 Ore. 8:10, andiamo invece ai giornali di carattere locale. Si apre con una lettura bresciana del voto in Germania. Diversi esponenti, insomma, della politica bresciana si esprimono, considerando anche, come dire, i rapporti abbastanza stretti che c'è, soprattutto fra l'economia bresciana e quella tedesca. Al riguardo c'è un'intervista, come dire, curiosa a Pasini, che è il numero uno della Feralpi di Lonato, una grande acciaieria, presidente dell'Union Brescia, già capo di Confindustria, che anche degli stabilimenti proprio in Germania dell'Est. Vi leggiamo il virgolettato: quello della Germania è un voto di protesta, i miei dipendenti non sono nazisti. Taglio basso invece, commercio al dettaglio, perse 1.361 attività e 200 milioni di euro in 6 anni, 43 milioni in meno di commercio solo in città, dove hanno chiuso più di 280 negozi. Sono i conti di Confesercenti, contestati però dall'assessore comunale al commercio Andrea Poli, secondo il quale è l'osservatorio di Regione Lombardia mostra che negli ultimi 5 anni il saldo negativo a Brescia è di una sola unità e non 280, come dice Confesercenti. Sarà interessante capire, come dire, come poi si faranno i conti al riguardo. Andiamo ora a Brescia Oggi invece: l'ozono alle stelle con il caldo record, allerta per la salute. Vola infatti l'ozono, il massimo è di 120 microgrammi al metro cubo per 25 giorni all'anno. Siamo all'inizio di settembre, nelle centraline del villaggio Sereno a sud di Brescia sono già 58 i superi, quindi siamo ben oltre il doppio. L'anno scorso in questo momento i superi erano stati 12. Andiamo a vedere invece il tema del commercio: in 6 anni in provincia spariti 1.360 negozi, lo dice Confesercenti, che propone una misura di legge, una proposta di legge per la rigenerazione urbana del commercio con un occhio di riguardo ai servizi di prossimità. Così Confesercenti. Noi ricordiamo che proprio ieri, nei giorni in cui, nelle ore in cui veniva presentata questa ricerca, atterrava ufficialmente il primo grande cargo di Amazon all'aeroporto di Montichiari, quindi, come dire, anche un dato abbastanza simbolico quando parliamo di commercio di prossimità. Andiamo ora invece a parlare di migranti, accoglienza profughi, la fuga dei comuni. In fuga dalla rete di accoglienza in prefettura ieri si è trovata una soluzione ponte dopo l'uscita di Castegnato e di Passirano, che erano due enti locali capofila. Il ruolo di coordinatore andrà a Gussago quest'anno, un bacino composto da 5 paesi per 30 posti. Nel frattempo, appunto, si riducono però sia i posti che i numeri. Da ultimo invece dengue, un altro caso a Brescia, al sesto in 8 mesi, una persona domiciliata in via Passo d'Aprica. Oggi, domani e giovedì via alle disinfestazioni. Andiamo al dorso bresciano del Corriere della Sera, anche qui l'apertura è fotocopia rispetto a quella di Giornale di Brescia e Brescia Oggi. Commercio, in 6 anni persi 1.300 negozi. Non andiamo oltre, ci concentriamo invece su un articolo di spalla, lo firma Nicola Orlando. Si avvicina la ripresa della scuola anche a Brescia lunedì, quasi 1.500 euro tanto costa andare in prima superiore, fra libri, zaini ed intorno, un nuovo boom delle spese. Taglio basso invece il report dell'ARPA: è stata l'estate più rovente, 3,1 gradi sopra la media, ben oltre quella rovente del 2003 che si era fermata, fra virgolette, a 2,8. Domani intanto attesi temporali con conseguente crollo termico. Poi in taglio basso invece uno studio dell'Università di Brescia sui monti della Maiella in Abruzzo: qui la temperatura al suolo cresce di 0,5 grado ogni decennio, meno specie vegetali, meno presenza ovviamente anche di animali. E lo studio dell'Università di Brescia effettuato sulla Maiella in Abruzzo. Dall'Abruzzo andiamo invece alla Repubblica di Milano: università riscatta la caccia al posto letto, una stanza arriva a costare 900 euro negli studentati, 14.000 posti a fronte però di 85.000 fuori sede, un viaggio fra gli annunci nelle zone dove si affitta a prezzi da record. Taglio basso invece l'estate presenta il conto, la più calda dal 1951 in Lombardia, lo dicono i dati dell'ARPA che raccoglie dati proprio dal 1951, quindi prima non ci sono i dati. Ancora tema ambiente dintorni, il gasolio sversato nel Naviglio Grande si indaga per inquinamento per capire da dove siano arrivati queste litri di gasolio nel Naviglio, l'ipotesi che sia stato uno sversamento di natura dolosa. Da ultimo invece Regione Lombardia sull'ipotesi di una legge del fine vita, rottura a destra, Fratelli d'Italia contro Bertolaso, che invece aveva apporto alla possibilità di mutuare la legge del Veneto anche in Lombardia. 8 e 15 minuti, è tutto per le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Linea ora invece a Storia di classe, poi rientriamo in studio per il giornale Radio Flash.
2: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
3: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
2: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.
5: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
6: A Roma la tensione che da due giorni andava maturando alla borgata di San Basilio, dove agenti e carabinieri sono impegnati nello sgombero di case popolari occupate da famiglie di baraccati, è sfociata stasera in incidenti assai gravi, durante i quali un giovane è morto raggiunto da un colpo d'arma da fuoco e un agente è stato ferito di strisce. La vittima è Fabrizio Ceruso, 19 anni.
7: San Basilio è una borgata romana costruita in epoca fascista, fra gli anni 30 e 40. Inaugurata dalla moglie di Mussolini in persona, la costruzione della borgata rispondeva al bisogno di ricollocare le persone forzatamente espulse dai propri rioni dal regime per condurre le operazioni di sventramento del centro città. Già dal principio però il quartiere mancava di numerose infrastrutture necessarie a garantire una vita dignitosa ai suoi abitanti. L'ospedale più vicino si trovava a ben 7 chilometri di distanza. Negli anni 50 esplode l'abusivismo edilizio e la speculazione fondiaria. A San Basilio molte delle case costruite dal regime fascista sono crollate o alluvionate. La borgata viene usata dall'amministrazione comunale come contenitore per i soggetti ai margini della società, rendendo la vita al suo interno ancora più complessa. Povertà e disoccupazione sono problemi all'ordine del giorno a San Basilio, che negli anni 60 è ormai un quartiere dove tira una forte area di contestazione. Il tema della lotta per la casa è centrale nelle proteste della borgata.

0: Il 20 febbraio del 1973 l'Istituto Autonomo Case Popolari indice il concorso per l'assegnazione di alloggi a San Basilio, Pietralata e Tiburtino Terzo. I residenti però vengono estromessi dalle graduatorie. L'estate di quell'anno centinaia di famiglie cominciano a occupare le case assegnate. Durante l'autunno le donne del quartiere creano il Comitato di Lotta per la Casa, composto dai residenti e da alcuni militanti dei comitati autonomi operai. Il comitato chiede un incontro con i dirigenti dell'Istituto Autonomo Case Popolari, denunciando le manovre scorrette delle autorità statali e il sovraffollamento delle case già esistenti, dove molte famiglie sono costrette a coabitare in uno stesso appartamento. Gli appartamenti occupati sono ormai quasi 150. Cominciano ad arrivare anche le prime infrastrutture e l'idea che ormai le case appartengono agli occupanti è ben radicata nel quartiere.
1: Che sarà la guerra.
0: Ma il 5 settembre del 1974 San Basilio viene invasa dalla polizia con l'obiettivo di sgomberare gli appartamenti. Gli occupanti resistono con tenacia e ingaggiano i primi scontri con gli agenti di polizia per difendere le proprie case. La situazione è tesissima, la gente alza barricate e si difende dalle cariche dei lacrimogeni lanciati dalla polizia anche dentro i balconi delle abitazioni. Una ragazzina di 12 anni viene ferita e in alcuni appartamenti si verificano focolai di incendio. A metà giornata le operazioni di sgombero vengono interrotte. Sembra essere tornata la calma a San Basilio.

0: via domenica 8 settembre intorno alle 8 del mattino. La polizia riprende le operazioni di sgombero. Gli abitanti rispondono in maniera ancora più determinata. Gli scontri sono violentissimi. Polizia e carabinieri in assetto da guerra assalgono i residenti di San Basilio. Della strada affollata sparano alcuni colpi di arma da fuoco. Il 19enne Fabrizio Ceruso, militante dei comitati autonomi operai, arrivato da Tivoli per supportare i manifestanti, viene raggiunto da un proiettile in pieno petto. La rabbia popolare esplode incontenibile. Tutto il quartiere si riversa nelle strade. Migliaia di manifestanti li raggiungono.
1: A quel punto c'è stata una violenza vera, perché dopo si è svegliata anche la popolazione di San Basilio, non soltanto noi occupanti.
0: Gli scontri continuano per tutta la notte. La borgata rimane al buio e isolata dal resto della città. Il 9 settembre, con un ordine diretto del ministro degli interni Taviani, la polizia si ritira dalla borgata, lasciando le famiglie accampate, libere di rioccupare gli stabili sgomberati. La regione riconoscerà l'assegnazione dell'alloggio popolare a tutti coloro che avevano occupato gli appartamenti prima dell'8.

0: 8:21, Radio Onda d'Urto, il nostro giornale Radio Flash. Sono decine le vittime fra Palestina e sud del Libano delle ultime 36 ore con i raid condotti da Netanyahu, che apre così nel sangue la propria campagna elettorale verso il voto di fine ottobre. Ed un ministro del governo, quello della difesa Katz, minaccia la guerra totale con occupazione pure dell'intera Cisgiordania. Sullo sfondo resta poi il boccone più ghiotto per la destra sionista, l'Iran, al momento ancora impegnato in un braccio di ferro economico con gli Stati Uniti, epicentro rimane lo stretto di Hormuz. La guerra quindi per ora si sposta poco più in là in Yemen. Da giorni infatti scontri feroci sul terreno, decine di vittime, da un lato gli Houthi filo iraniani, dall'altro le forze lealiste governate e dirette dall'Arabia Saudita. E oggi per la prima volta da mesi proprio gli Houthi hanno scagliato missili e droni contro diversi obiettivi nell'Arabia Saudita, nel mirino aeroporti, basi dell'esercito, ma anche le strutture del colosso petrolifero statale Aramco. Torniamo in Europa. Il giorno dopo il voto in Sassonia, Anhalt per il cancelliere Merz, quello più buio, non nasconde la disfatta in diretta TV. Siamo scossi e scioccati, ma prova a rassicurare il paese l'Unione Europea, utilizzando ancora una volta quella logica bellica che usa da mesi. Arrendersi, dice, non è una opzione. L'allerta si espande anche al Parlamento europeo, non solo per la tenuta della Germania, l'economia più forte del continente, nonostante sia in pesante flessione da mesi, ma anche sul piano politico, con il flop che pesa sul Partito Popolare. Nel frattempo, il 20 di settembre, si vota in altri due land tedeschi, compresa la capitale Berlino. La settimana dopo, 27 e 28 di settembre, si voterà anche in Italia per elezioni in teoria minori, le suppletive in Parlamento di Reggio Calabria. Sarà la nostra Sassonia, dice Vannacci, che per la prima volta si presenta con un proprio candidato, Domenico Giannetta, fuori dall'area di governo, e punta così al colpo grosso, dopo che i sondaggi lo danno sopra anche a Forza Italia. Paese reale con Roma, oggi il tavolo sul futuro dell'ex Ilva dopo le 2500 lettere di licenziamento per lavoratori e lavoratrici dell'indotto di Taranto. Intanto fino a questa sera sciopero nazionale delle ferrovie con Cuba Trasporti, SCB e l'Assemblea Nazionale dei Macchinisti e dei Capitreno. Al centro della mobilitazione le rivendicazioni contrattuali e quelle di carattere occupazionale, con l'adeguamento dei salari erosi dell'inflazione, ma anche la mancanza di sicurezza per il personale di macchina e di bordo. Chiedono i sindacati che venga finalmente riconosciuta per loro l'attività usurante. Violenza di genere, era ancora viva Lorena Isceri quando è stata buttata dal viadotto dall'ex compagno Barberino del Mugello, quanto ha stabilito ieri l'autopsia. Era il principale quesito posto dalla procura di Firenze al medico legale. Oggi ci sarà invece l'esame autoptico sul cadavere del femminicida. Contro femminicidi, violenza di genere e patriarcato, diverse le iniziative di piazza in queste ore. A Brescia l'appuntamento è questa sera con non uno di meno, in piazzetta Bella Italia alle ore 19. Politica di palazzo, dice di voler proteggere Ranucci da un ipotetico attentato, e l'amicizia con l'ex conduttore di Report sarebbe stata per lui un riscatto sociale. Così Walter Lavitola ieri davanti ai giudici del riesame, dove ha chiesto i domiciliari. I giudici si sono riservati la decisione, per ora rimane a Rebibbia. Non è a Rebibbia, ma all'ospedale Santo Spirito, sempre a Roma, Emma Bonino, ricoverata d'urgenza, la storica leader radicale, sarebbe in gravi condizioni, nonostante sia lucida e cosciente. Bonino, che ha 78 anni, era già stata ricoverata in ospedale in terapia intensiva nel novembre del 2025 per un aggravamento della propria condizione. Chiudiamo con l'Est Europa. Russia e Ucraina hanno ripreso a scagliarsi missili e droni dopo la tregua di 3 giorni per consentire l'arrivo a Mosca e a Kiev degli inviati statunitensi. A Kiev colpiti diversi edifici nella periferia, 2 morti e 7 feriti. In Russia invece i droni ucraini hanno colpito Saratov. Ci sono 10 feriti e alcune vittime sotto le macerie. Quante al momento non si sa. Intanto, travolto da un giro di accuse di corruzione, è stato costretto alle dimissioni il procuratore generale dell'Ucraina, Ruslan Kravchenko. 8:26 minuti, è tutto per il nostro giornale Radio Flash. L'informazione torna alle ore 11 e alle ore 13. Linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi le rassegne stampa.
1: Martedì 8 settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Il coordinamento per la Palestina di Brescia organizza un'assemblea pubblica per rilanciare un nuovo anno di mobilitazione per il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. L'appuntamento questo martedì 8 settembre alle ore 20 presso il centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. E andiamo a Bergamo con emergenza femminicidi, nessuno ascolta le donne, presidio della rete bergamasca per la violenza di genere, questo martedì 8 settembre alle 18:30 in Largo Rezzara a Bergamo. E passiamo ora alla rassegna cinematografica del cinema Nuovo Eden, che propone per questo martedì alle ore 20:45 il film Borgo. The Doors, The Final Cut, invece in programmazione oggi alle 18:15 e infine Perdizione in programmazione questo martedì 8 settembre alle ore 18. Questi i film che potete trovare questo martedì 8 settembre al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio a Brescia. Primavera, il film invece in programmazione questa sera alle ore 21 al castello di Desenzano del Garda. Spazio ora alle anticipazioni. Iniziamo con il presidio a Milano. La solidarietà non si processa, il dissenso non si silenzia. Criticare Israele non è antisemitismo, no, DDL 1004. L'appuntamento domani, mercoledì 9 settembre, alle ore 17:30 in Piazza Mercanti a Milano. Due appuntamenti per giovedì 10 settembre. Il primo a Brescia al Circolo Arci Caliturga, la presentazione del progetto Liberati della Brava Bambina, laboratori di autocoscienza e filosofie femministe. L'appuntamento quindi giovedì 10 alle ore 20 con prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al 3779807029. E sempre giovedì Cady David è antifascista, presidio contro la festa nazionale di Casa Pound Italia, l'appuntamento dalle 18 alle 20 in piazza della Chiesa, piazza Roma, a Cady David in provincia di Verona. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo martedì 8 settembre. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
2: Radio Onda d'Urto. Anni 80.
3: Dito medio alzato tutto questo scemo.
4: Siamo in ballo adesso.
2: Anni 10.

0: 5 decenni al fianco di chi lotta.
1: Rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30, la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
2: Cominciamo subito.
3: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
4: Buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
5: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
1: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
6: Un taglio differente.
7: Pubblico di Radio Onda d'Urto, ogni martedì dalle 23 e al consueto appuntamento di 77, programma che analizza la storia della popular music. Quest'anno ci sarà una nuova rassegna dal titolo This is Pop, in cui ci soffermeremo sulle grandi gemme pop del passato. Non mancheranno le monografie dedicate agli artisti più influenti all'interno della storia della popular music e come sempre cercherò di spostare l'attenzione su tutti i fenomeni che si verificano al di fuori dei confini dell'Occidente. Siete stanchi di ascoltare la solita musica? Cambiate canale, sintonizzatevi su Radio Onda d'Urto ed ascoltate 77.
8: Le 8:33 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa nazionale di martedì 8 settembre 2026. Questa mattina sulle prime pagine dei quotidiani e poi anche nelle pagine interne ancora grande spazio ai risultati delle elezioni locali nel Land della Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania, con l'affermazione netta dei neonazisti di Alternative for Deutschland, AfD. Quindi noi ci soffermeremo innanzitutto ancora su questo, in particolare andando a leggere diverse analisi, perché ogni quotidiano propone una lettura di quanto accaduto domenica nel piccolo Land dell'est della Germania, e vedremo le differenze a seconda ovviamente dell'orientamento delle varie testate, la lettura che viene proposta della vittoria di questo partito neonazista in questo Land della Germania orientale. Parleremo poi, sia per quanto riguarda la cronaca, sia per quanto riguarda l'Italia e la DDL antisemitismo di Medio Oriente, appunto vedremo sia la cronaca di quanto accade nella regione del Mediterraneo orientale, ma vedremo anche la cronaca e soprattutto l'analisi politica di quella che è la legge proposta nel Parlamento italiano, il cosiddetto appunto DDL antisemitismo. Parleremo poi di lavoro, di scuola e precarietà infinita delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola, insegnanti in particolare. Parleremo però anche di inflazione e calo continuo del potere d'acquisto per lavoratori e lavoratrici. Parleremo poi in Italia e in Europa di affitti brevi e quindi di casa e abitare. E chiuderemo poi tornando agli esteri con gli aggiornamenti, quantomeno la cronaca e i titoli che riguardano le trattative sulla guerra in Ucraina, con le telefonate ieri di Trump a Putin e Zelensky dopo la visita nel fine settimana dei suoi inviati Witkoff e Kushner nell'est Europa, prima a Mosca e poi a Kiev. Partiamo dalle prime pagine e poi andremo alle analisi. Per quanto riguarda la Germania, il manifesto zona di interesse, questo è il titolo di apertura. AfD ha un seggio dal governo del Land Sassonia-Anhalt, la sovranista rossa Wagenknecht offre il suo appoggio, ma il trionfatore Sigmund non esclude il ritorno alle urne per prendersi tutto. Merz, risultato devastante ma conferma la sua linea, l'affermazione dei neonazisti della porta accanto gela Bruxelles ed esalta le destre con qualche imbarazzo. Vedremo poi su alcuni quotidiani che viene proprio sottolineato l'imbarazzo di alcune forze della destra italiana al governo e l'esultanza invece di altre, come quella per esempio di Salvini, ma non solo, anche quella di Vannacci, contrarietà esplicita per quanto riguarda Tajani e Forza Italia, freddezza, ma comunque senza dichiarazioni da parte della Premier Meloni e quindi della leader di Fratelli d'Italia. Continuiamo però con i titoli, vedremo poi queste vicende. Sul Domani il titolo è: Merz sotto shock, vado avanti. Fratelli d'Italia si intesta le battaglie di AfD. Dopo la sconfitta storica in Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco Merz sotto accusa, non cambio linea. In Unione Europea la strategia ambigua della destra moderata è fallita. Il Cremlino e Musk plaudono all'exploit di AfD. In Italia la sinistra teme un boom di vannacci. Questa è l'apertura del Domani. Abbiamo poi il Fatto Quotidiano. Ora tremano Meloni, Sanchez e Macron. Dopo Merz, l'onda nera prosciuga conservatori popolari e moderati, effetto domino in Unione Europea. Il prossimo anno votano Francia, Spagna e Italia, partiti anti-elite favoriti. A questo proposito c'è l'analisi di Salvatore Cannavò sul Fatto Quotidiano. Poi abbiamo Repubblica, trionfo AfD, assedio a Merz. Dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, la leader Weidel chiede elezioni anticipate. La Germania dice è uno stato fallito. Il cancelliere Merz, non mi dimetto, la sua maggioranza pensa alla sostituzione. Il Cremlino esulta, è un giorno storico. Il Corriere della Sera, Merz, voto shock, non lascio. Il cancelliere tedesco, la CDU è scossa, ci saranno conseguenze, l'ultradestra lo attacca, è un peso per il paese, dicono da AfD. Bruxelles, una minaccia, bisogna difendersi. Il Cremlino invece esulta e parla di vittoria storica. Andiamo poi sul Sole 24 Ore. Per quanto riguarda la Germania, abbiamo la notizia nella sezione Panorama. Merz, esito scioccante, ma arrendersi non è un'opzione, l'AfD in Sassonia-Anhalt. E anche sul Sole 24 Ore avremo l'analisi proposta dal quotidiano degli industriali italiani. Noi partiamo però dalle analisi, diciamo, dei quotidiani vicini alle diverse formazioni in Italia del campo largo. Partiamo dal Manifesto. Per quanto riguarda la cronaca abbiamo Sebastiano Canetta, pagina 2, che scrive: il finto mea culpa di Merz, avanti così su riforme e riarmo. Abbiamo poi anche un'intervista di Giorgio De Girolamo a pagina 3 a Luigi Pantisano, co-segretario della Linke tedesca, della sinistra tedesca. Un segnale fatale, il nostro è stato un risultato ambiguo, i consensi persi rispetto ai sondaggi dipendono dalla campagna delle Tachische Wahlen, dare un voto utile per far superare la soglia del 5% a SPD e Verdi. E poi abbiamo soprattutto sul Manifesto, che si dedica poi a pagine 4 e 5 alle reazioni a livello europeo, a livello italiano, con Andrea Colombo: il silenzio di Meloni davanti al vento che spinge vannacci, la Premier non commenta la vittoria di AfD, Forza Italia annuncia il lutto, la Lega si congratula. Queste le reazioni in Italia. Poi sull'Europa abbiamo in Francia il Rassemblement National di Le Pen, che parla d'altro e non esulta. E abbiamo un'intervista poi a René Repasi, capo delegazione dell'SPD tedesco, dei socialdemocratici tedeschi al Parlamento europeo, che si rivolge ai popolari europei, cioè ai conservatori del centrodestra, delle forze, diciamo, più moderate, di destra più moderata dell'AfD, e dice: il Partito dei Popolari Europei deve scegliere tra noi socialisti e la destra estrema. Il PPE fa distinzione tra diverse gradazioni della destra radicale, è un errore, hanno tutti lo stesso obiettivo, indebolire l'unità europea e la democrazia. Ma noi dal Manifesto andiamo a leggere il commento di Marco Bascetta, il rischio della prima volta, questo è il titolo. Chi abbia stravinto le elezioni in Sachsen-Anhalt è chiaro a tutti, l'Alternative für Deutschland, l'AfD, guidata da un candidato di estrema destra, capace questa volta di toni bonari e rassicuranti. Ma che cosa ha vinto nel Land di Magdeburgo? Perché se a raccogliere i voti sono i partiti, a seminarli sono preoccupazioni, paure, risentimenti, stati d'animo che nell'est della Germania sembrano pesare a volte di più degli interessi materiali e attraversano i confini tra le varie formazioni politiche. Hanno vinto la xenofobia e il razzismo? Il bisogno del gas russo a buon mercato e a portata di mano? La paura della guerra e di essere trascinati in un conflitto con Mosca? L'insofferenza per quel sistema politico tedesco che ruota intorno ai due storici partiti popolari occidentali e all'eterno ritorno dell'ormai ex grande coalizione coalizione? Ha vinto un bisogno di riconoscimento? Un sentimento di espropriazione di risorse subita anche a causa dell'Ucraina? Probabilmente è un miscuglio tra tutti questi temi che l'Alternative für Deutschland ha raccolto giungendo sulla soglia del governo di un land di modeste proporzioni, demograficamente anziano ed economicamente marginale. Prosegue a pagina 3 del manifesto Marco Vascetta: per scrivere la storia ancora non basta, ma è comunque la prima volta che la promessa di tenere l'estrema destra lontana dalle leve del potere, di qualunque potere, grande o piccolo che sia, probabilmente non potrà essere mantenuta. Era una promessa che la Germania aveva solennemente fatto non solo a quel che restava del paese devastato dalla guerra, ma al mondo intero. Il guaio è che oggi i creditori di quel pegno, primi tra tutti gli Stati Uniti, non ci tengono più. Anzi, con l'estrema destra europea simpatizzano apertamente, sorvolando sui legami col passato. Sebbene MAGA, tradotto in tedesco, significhi ritorno al riveduto e corretto al nazionalismo fascista, nessuno ne è turbato. La Francia di Le Pen, in ascesa verso il potere, non può che considerare una tendenza confortante l'avanzata della destra in Germania, anche se una crescita sovranista della potenza tedesca non dovrebbe garantire al nazionalismo francese, e non solo a quello, sonni tranquilli. Quanto all'Unione Europea, c'è poco da confidare nella solidità del PPE di Manfred Weber e Ursula von der Leyen nel contrastare l'influenza delle destre più radicali sugli equilibri politici continentali. Non c'è da illudersi che un probabile governo regionale dell'AfD possa essere affrontato decretando Sachsen-Anhalt un Land canaglia e isolandolo, come qualcuno ha pure proposto. A parte gli ostacoli di legge, gli effetti politici sarebbero fortemente controproducenti. L'AfD è solidamente il primo partito nel paese e questo non può essere più ignorato. Quanto accadrà a Magdeburgo indicherà comunque una generale linea di tendenza. Per ora se ne vedono due, a meno che una forte resistenza della società civile non arresti l'avanzata dell'estrema destra, ma è poco probabile. La prima è una frana inarrestabile della CDU che tra episodi e tra esodi e cedimenti la sospinga verso una condizione implicita o esplicita di subalternità alla destra radicale e di sostanziale collaborazione con essa a tutti i livelli. Il cancelliere Merz non sembra temere questa eventualità, ritenendo la sua politica a destra quanto basta e contando sulla tenuta delle sempre più bellicose posizioni antirusse del suo partito. Il disastro elettorale non cambierà nulla. La seconda è la disponibilità ormai conclamata del partito di Sarah Wagenknecht a consentire con l'astensione l'insediamento del candidato di AfD Ulrich Siegmund alla presidenza della Sassonia-Anhalt, preludio ad altre numerose occasioni di collaborazione con la destra estrema. BSV ha poco a che spartire con un partito operaio bolscevico, ma nemmeno con una partecipata militanza internazionalista. Non brilla nell'organizzazione di lotte sociali o nel concreto sostegno pacifista a disertori renitenti russi e ucraini. Come altre formazioni rossobrune, si tratta di un partito essenzialmente ideologico, nato per scissione e impegnato soprattutto nel contrastare qualunque tendenza libertaria all'interno della sinistra sulla base della trita contrapposizione tra diritti sociali e diritti civili. Si colloca preferibilmente laddove i tratti autoritari e disciplinanti del socialismo novecentesco in versione patriottica nazionale si incrociano più agevolmente con i riflessi d'ordine delle destre e con la loro politica di omologazione delle diversità. Con ben poche speranze di diventare un consistente partito popolare, BSV si presta piuttosto a operazioni politicistiche nell'illusione di spuntare qualche risultato sociale spendibile sul piano identitario in cambio dei favori elargiti all'estrema destra.

antineonazi. Dice Nadia Orbinati, ripresa in pagina 1 del Domani, ma poi l'articolo a pagina 3. Se crolla il cordone sanitario contro l'estrema destra. Le elezioni in Sassonia-Anhalt hanno suggellato l'unione in corso da un decennio tra i movimenti di estrema destra ex parlamentari neonazisti e il partito populista di ultradestra Alternative für Deutschland, l'AfD, che condividono le stesse basi ideologiche. La Sassonia, uno dei land orientali della Germania, è stata per anni il teatro di sperimentazione del connubio tra le ali terroristiche e quelle legalistiche. Negli anni recenti sono stati effettuati vari arresti di esponenti del gruppo terroristico Separatisten, i separatisti sassoni, la cui sigla è SS, che i giovani dell'AfD non hanno mai condannato, negando ogni collegamento con loro. Un'esemplare antica tattica opportunista. Extraparlamentari e parlamentari neonazisti condividono le idee anti-immigrazione e di riterritorializzazione della nazione tedesca, cioè la rivendicazione del territorio come luogo di sangue, di comunanza, di destino per un'etnia e solo per quella. Idee che fanno presa soprattutto tra i giovani e i giovanissimi. Dal tempo dell'unificazione della Germania ex comunista DDR, queste idee sono cresciute in fretta nei Länder dell'Est, dando vita a un etno-identitarismo orientale che le elezioni locali e regionali hanno legittimato. La DDR, secondo Nadia Orbinati, che scrive sul Domani, è diventata per molti giovani dell'AfD una terra della nostalgia, tradita dalla globalizzazione e dall'occidentalismo democratico. Il voto alla destra estrema non è più solo un voto di protesta, ma un voto per un progetto di rinascita etico-politica della parte dominata dell'Est, cioè che il cancelliere Helmut Kohl volle annettere per decreto alla Repubblica Federale fantoccio della NATO. Queste le parole che si leggono. L'annessione dei Länder ex DDR è assoggiata a una memoria negativa. Scuole e università purgate dai docenti comunisti, emigrazione interna dei lavoratori disoccupati, rigermanizzazione in chiave occidentale. È proprio dalla lotta contro l'immigrazione, quella degli stranieri di lingua e razza, che è cominciato il riscatto ideologico dei secondi arrivati, dei tedeschi dell'Est. In questa cornice, disegnata dalla fine della Guerra Fredda, si inseriscono il pilone portante della storia di oggi. Il picco della crisi dei migranti del 2015 e la politica di accoglienza di Angela Merkel, che aprì le frontiere a oltre 1 milione di richiedenti asilo, molti in fuga dalla guerra civile in Siria. Il destino del Medio Oriente e quello dell'Europa e soprattutto quello dell'estrema destra tornano a incrociarsi. In questo processo un ruolo speciale fu svolto anche dalla CDU, che si è posizionata sempre più a destra con l'intento di normalizzare i neonazisti. E così proprio il partito di Kohl e Merkel ha spinto la cultura politica di centro verso la destra e, nell'intento di assorbire il problema dell'immigrazione, ha conquistato in parte anche la SPD. Insomma, per la prima volta dal 1945 si è creato un asse tra la destra moderata e quella radicale. Una pessima notizia tanto per le ambizioni socialdemocratiche quanto per quelle cristiano-sociali. Alla fine chi pensa di normalizzare la AfD flirtandovi ne esce radicalizzato. Come negli anni 20 e 30, le ambizioni dei moderati sono tristemente sbagliate. Eppure l'errore si ripete. La AfD nacque nel 2013 come un movimento irrilevante anti-euro e nel 2015 si riorientò in chiave anti-immigrazione. La riconquista dello spazio vitale per la razza tedesca bianca e cristiana mosse i primi passi contro l'UE e poi contro gli immigrati. Con le aggressioni e le molestie sessuali di massa del Capodanno 2016 a Colonia da parte di giovani musulmani si è verificata una cesura mediatica. I neonazi hanno ricevuto il loro battesimo di consenso. La AfD è diventata un partito con aspirazioni di governo e ha raccolto i primi consensi sostanziosi con il vangelo islamofobico che ha suggellato la sintesi tra la lotta contro i migranti e la promessa di una rinascita economica per i tedeschi. La politica di accoglienza di Merkel è stata dichiarata il nuovo anacronistico contro cui si sono mobilitati l'AfD e il movimento Pegida, acronimo in tedesco di Patrioti Europei contro l'islamizzazione dell'Occidente. Il populismo ha svolto la propria funzione mobilitante contro l'establishment, per poi diventare un progetto di governo neonazista a tutti gli effetti. Se l'opposizione non si mobilita, se resta impigliata nelle maglie del fatalismo, vi è da temere che con le elezioni in Sassonia

0: Halt, il dado si è tratto. Il nazifascismo ritorna in Europa con nuove facce, nuovi metodi, ma con la stessa ideologia. La destra si normalizza tenendola all'opposizione, ma a quanto pare il cordone sanitario resta impotente se non sostenuto da una cultura politica diffusa e militante. Così Nadia Urbinati sul Domani. Abbiamo poi le pagine di Corriere della Sera e Repubblica. Su Repubblica passiamo velocemente leggendo la cronaca. L'AfD ora guarda Berlino. Weidel, cioè la leader nazionale federale dell'Alternative for Deutschland, chiede elezioni anticipate. La Germania è uno stato fallito. Pagina 3, l'analisi di Tonia Mastrobuoni da Magdeburgo. Il cancelliere dimezzato, Merz, non si dimette ma rischia il siluramento. Il capo dell'esecutivo tedesco nel mirino per la sconfitta, ma dice: sono sotto shock e resto. Eppure CDU e SPD pensano di sostituirlo. Saranno cruciali le prossime elezioni, quelle del 20 settembre. Poi abbiamo reazioni internazionali su Repubblica, pagina 4, Mosca esulta, vittoria storica, puniti i guerrafondai tedeschi. Poi abbiamo anche altre reazioni, quelle in Italia, lite Salvini-Tajani su AfD, il governo adesso teme i rientri dei dublinanti, il leader leghista se la prende per gli affondi del capo della Farnesina, le elezioni non sono mai un problema, dice Salvini, prudenza invece da parte di Meloni. E poi abbiamo due interviste a illustri esponenti del centrodestra e del centrosinistra, da una parte l'ex ministro dell'economia, storicamente di Forza Italia, oggi deputato, che è stato... non di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, deputato di Fratelli d'Italia, è stato però ministro dei governi Berlusconi e non rappresenta diciamo il volto più neonazista, ma semmai quello più diciamo storicamente conservatore liberale. E infatti dice: mi ricorda Weimar, la destra non segue gli estremisti, così Giulio Tremonti. Paghiamo gli errori della globalizzazione di Bruxelles, ma nella coalizione italiana c'è spazio per una politica alternativa. E poi, per quanto riguarda la figura illustre e storica del centrosinistra, Romano Prodi dice: è un fatto colossale, non era mai accaduto dal 1945, l'Europa è in pericolo, il voto segue l'autoritarismo mondiale che da Trump a Putin sta erodendo lentamente le nostre democrazie. L'Unione Europea non reagisce perché i paesi che ne fanno parte non hanno intenzione di farlo, dice Prodi. Sono rimasto stupito da Forza Italia, che è nata pro Unione ma sta vivendo al suo interno una contraddizione. Così Prodi su quanto è accaduto. Andiamo ora sulle pagine del Corriere della Sera. Interessante sul Corriere della Sera, e andiamo subito lì a pagina 5, l'identikit di chi sceglie AfD, uomo 45 anni poco istruito, l'ultradestra spopola tra i lavoratori manuali e tra chi non è laureato, va benissimo tra gli under 25 dove sale però anche la Linke e supera il 52% nella fascia tra i 35 e i 59 anni, la CDU regge solo tra gli over 70. I flussi elettorali sono analizzati a pagina 5 da Guido De Franceschi e Federico Toman sul Corriere della Sera. Per quanto riguarda il Fatto Quotidiano abbiamo invece un'analisi che allarga un po' lo sguardo dalla Germania al resto dell'Europa centrale e occidentale. L'analisi di Salvatore Cannavò: Europa, così l'estrema destra sta svuotando i popolari e i moderati. Se non avesse da piangere, la sinistra del socialismo europeo potrebbe rallegrarsi del voto in Sassonia-Anhalt, che conferma il progressivo declino della destra moderata, popolare, un po' liberale, un po' sociale, che ha avuto un ruolo centrale in Europa. Il processo sembra raggiungere ora il suo culmine in Germania, dove la CDU di Angela Merkel subisce il colpo più duro dall'avanzata dell'AfD e sembra potersi sgretolare anch'essa in modo inesorabile. Aveva iniziato la destra britannica, incapace a sostenere l'urto della Brexit. Infatti coincide proprio con il 2016 l'inizio del caos nei Tories, con l'idea del loro premier di allora, David Cameron, di indire quel referendum, perderlo perché Cameron era a favore del Remain, dimettersi e poi dare vita a un'altalena di successi momentanei e di sfatte più prolungate. Oggi i conservatori inglesi, a cui si deve la gestione politica del neoliberismo in Europa, sono stabilmente terzi nei sondaggi scavalcati dalla destra populista di Nigel Farage. Non è però da meno la destra francese. Dopo i fasti di Sarkozy, spazzato via dai fallimenti dalle inchieste del 2012, dopo la disfatta socialista di Hollande, arriva il populismo delle élite di Macron, che contribuisce a svuotare la destra gollista al potere a lungo, oltre che con il generale anche con Chirac, ma anche a spianare la strada alla destra lepenista. Oggi Marine Le Pen è data dai sondaggi oltre il 30%, ma dei gollisti non si vede l'ombra, sprofondati in una crisi di idee, identità e leadership. Il candidato alle presidenziali dei repubblicani, Retailleau, non va oltre il 7%. C'è poi ovviamente l'Italia, senza riandare ai tempi andati della DC, spazzati via da Tangentopoli e sostituita dall'inventore del populismo moderno, Silvio Berlusconi. Anche la pretesa di quest'ultimo di ergersi a destra moderata e liberale è crollata nel 2018 con l'avanzata della Lega Nazionale lista di Salvini, che fa il pieno dei voti alle europee del 2019. Quel serbatoio passa poi alla destra nazional liberista di Meloni, che sembra presidiarla ancora, anche se preme alla sua destra Vannacci. Di moderatismo liberale nel frattempo si sono perse le tracce, tanto che i partiti come quelli di Calenda e Renzi si illudono di poterne ereditare qualche briciola. In Spagna il sorpasso dell'estrema destra non si è ancora compiuto, ma gli ultimi sondaggi indicano che i franchisti di Vox toccano ormai il 20% dei voti, raddoppiando i seggi ottenuti nel 2023, mentre il Partito Popolare addirittura potrebbe scendere rispetto agli attuali seggi. Va detto infine che questa tendenza al ricambio della rappresentanza di destra ha un'origine oltre Atlantico. È del 2016, infatti, la prima vittoria di Trump, che spazza via il vecchio establishment repubblicano, il quale finora non è riuscito a riemergere. Il declino è quindi netto e non è difficile individuarne la causa in una politica di liberismo oltranzista, austerità sociale, sostegno alla guerra in chiave sovranazionale, insomma nei meccanismi fondanti dell'Unione Europea. Anche per questo la grama dinamica del centrodestra liberale parla alla sinistra moderata. Al tempo della crisi occidentale, alla radicalizzazione delle posizioni, sembra non esserci alternativa. Così Salvatore Cannavò su Il Fatto Quotidiano. Chiudiamo questa lunga pagina, lo avevamo detto, dedicata alle analisi su quanto sta accadendo in Germania, con il voto della domenica appena trascorsa e verso quello del 20 di settembre, ma soprattutto appunto sulle conseguenze importanti che può avere in chiave politica a livello europeo. E l'analisi del Sole 24 Ore la troviamo a pagina 5, affidata a Adriana Cerretelli. È interessante perché dice: la verità è che, leggiamo le conclusioni, la verità è che Alternative für Deutschland non è una destra come le altre, ma una vera bomba a orologeria. Se attuasse il suo programma, che prende alla lettera il proprio nome, Alternativa per la Germania, farebbe saltare tutti i parametri di convivenza civile e democratica europea e non solo tedesca. Promette la fine della Germania europea e dell'Europa tedesca. Basta euro e basta Europa, basta immigrazione, parità di diritti e integrazioni, cioè basta parità di diritti e integrazioni, basta responsabilità sul passato tedesco, basta aiuti all'Ucraina. Invece Deutschland über alles, nazionalismo esasperato e recuperato dei rapporti con la Russia di Putin. Altro che Trump, il guastatore, un dilettante. In breve, pietra tombale sull'Europa rinata nel dopoguerra, quella stessa Europa che sotto la leadership anche tedesca tenta disperatamente di recuperare peso, credibilità e competitività per salvaguardare sovranità e benessere collettivi, di difendere la stabilità di democrazie inquinate dalle guerre ibride di Mosca and Company, di integrare la propria sicurezza e difesa collettiva con quella dell'Ucraina aggredita, stiamo sul Sole 24 Ore, alleggerendo le voraci dipendenze americane e cinesi, aspettando le manovre tra Mosca e Washington per arrivare a una pace con Kiev. Riuscirà a sfondare l'AfD in Germania e far saltare Merz, il cancelliere debole ma più europeista dopo Kohl? Le elezioni del 20 settembre a Berlino e in Mecklenburgo saranno il secondo test decisivo. Caso vuole che cadano lo stesso giorno in cui si eleggerà la nuova Duma in Russia. Subito dopo, secondo indiscrezioni, potrebbero ripartire i negoziati russo-ucraini. Se così fosse, se soprattutto fossero una cosa seria, cambierebbero le variabili di molte equazioni geopolitiche scommesse in corso, incluso l'esito delle tante elezioni dei prossimi mesi in Svezia, Bulgaria, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Polonia. L'AfD pone una seria ipoteca sul futuro di Germania ed Europa, ma da una scintilla dell'autodistruzione collettiva potrebbe, a certe condizioni, anche rivelarsi una tigre di carta. Con questo chiudiamo il tema Germania e avanzata della destra reazionaria e neonazista dell'AfD. Passiamo ora al Medio Oriente, prima con la cronaca, non perdiamo di vista, lo facciamo col manifesto, quello che accade in Libano e in Palestina soprattutto. Abbiamo anche però cronache da altri paesi come l'Iran e il nord dell'Iraq, tra pagina 12 e pagina 13 di oggi del manifesto. La cronaca dal Libano è affidata a Pasquale Porciello, che si trova a Beirut, lo abbiamo sentito anche noi qui su Radio Onda d'Urto ieri, trovate la sua corrispondenza su radioondadurto.org. Israele martella il Libano, 30 uccisi in 24 ore, l'esercito avanza tra raid e demolizioni, nel sud del paese cresce la protesta contro il governo impegnato in negoziati farsa con Tel Aviv. C'è poi la Palestina, Michele Giorgio scrive, anche l'autorità nazionale palestinese nel mirino, Katz, il ministro della difesa israeliana, evoca una nuova Gaza in Cisgiordania, intanto ancora 7 vittime nella striscia di Gaza. Francesca Albanese dell'ONU denuncia come la rimozione delle macerie può cancellare le prove dei crimini di guerra, parliamo di Gaza. Mentre a pagina 13 c'è un aggiornamento da Francesca Lucci sullo stretto di Hormuz, scambio di fuoco tra Iran e Stati Uniti, nel reciproco mirino navi da guerra e petroliere. L'analisi sempre di Francesca Lucci, mai una crisi così, il Golfo ha perso 200 miliardi di dollari, crollo del PIL, produzione energetica in stallo, deficit in crescita, le petromonarchie ora rimpatriano i capitali in giro per il mondo, il Qatar è il caso più drammatico, la chiusura di Hormuz ha quasi azzerato le entrate correnti, con un deficit superiore al 12% del PIL, il Bahrain è a rischio insolvenza. C'è a chi va ancora peggio, perché è un'entità in qualche modo finta, è quella della regione autonoma del Kurdistan iracheno nel nord dell'Iraq. Scrive da Duoc Stefano Nanni, benzina introvabile, droni punitivi dall'Iran, il Kurdistan iracheno finisce nella morsa. Da febbraio il vicino conflitto svela tutta la fragilità della regione autonoma, che è autonoma per modo di dire, in realtà soffre le varie influenze degli stati, delle egemonie delle potenze internazionali e regionali. Tra l'altro ha un parlamento i cui lavori sono congelati da 3 anni a causa del mancato accordo tra i partiti clan, cioè quello dei talabani di Soleimania, del PUK, e quello dei Barzani di Erbil, il PDK. E quindi insomma questa situazione ha svelato anche tutta la fragilità, o meglio il fatto che si tratti di un'entità amministrativa abbastanza fantoccio e manipolabile dalle varie potenze, come dicevamo, internazionali e regionali. E dalla cronaca sul Medio Oriente veniamo all'Italia con il DDL antisemitismo, ne parla ancora il manifesto, a pagina 7 abbiamo la cronaca affidata a Andrea Carugati. DDL antisemitismo, il PD diviso, la Boldrini, bisogna votare no, dal Nazareno la linea dell'astensione, nella destra Dem possibili alcuni sì, l'Ampi contraria, Guerini del PD aspetto la discussione nel gruppo, anche Scotto e Stumpo tra i contrari, Boldrini, l'ex presidente della Camera, un regalo della destra italiana a Netanyahu. Non abbiamo però solo la cronaca, sul manifesto abbiamo anche il commento di Roberto Della Seta su questo DDL antisemitismo, contro il quale domani ci saranno una serie di manifestazioni in tutta Italia, noi le seguiremo qui su Radio Onda d'Urto naturalmente. Scrive a pagina 15 del manifesto Roberto Della Seta, antisemitismo, una legge illiberale, pericolosa e utile solo alla destra, una legge che promette di combattere l'antisemitismo tra le forme più antiche e resistenti di razzismo, ed è promossa e sostenuta dalla Lega di Salvini, ormai la AfD italiana, che su xenofobia e razzismo basa buona parte del suo discorso pubblico, e dal partito degli eredi di Giorgio Almirante, che dal 1938 al 1943 coordinò la redazione del giornale fascista e antisemita La difesa della razza. Secondo il testo, ebrei autorevoli come Anna Foa, Gad Lerner, Stefano Levi della Torre sono da considerarsi antisemiti. Secondo la definizione di antisemitismo proposta a suo tempo dall'AIRA, l'International Holocaust Remembrance Alliance, con relativi esempi richiamati nel testo, erano antisemiti anche Albert Einstein e Hannah Arendt, che nel 1948, all'indomani della fondazione dello Stato di Israele, in una dichiarazione pubblica definivano fasciste le scorrerie della destra ebraico-israeliana, quella di Begin e Shamir, diretta progenitrice del Likud di Netanyahu per cacciare i palestinesi dalle loro case. Questa legge in via di approvazione non solo non aiuta, ma complica la lotta all'odio antiebraico, diluisce il vero antisemitismo mescolandolo abusivamente con qualunque posizione contro Israele e poi lo separa, lo isola dalle altre forme di razzismo, rendendo più fragili le basi etiche per contrastarlo. Si capisce che la destra italiana scelga di incamminarsi su questo doppio binario. Le serve per giustificare la propria vicinanza all'odierno Israele, le consente di accarezzare l'idea razzista della remigrazione in alzando contemporaneamente la bandiera filo-ebraica anche per nascondere la sua abbondante genetica antisemita. È invece incomprensibile che lo percorrano alcuni, fortunatamente pochi, esponenti politici del centro-sinistra. Nell'opinione pubblica, anche in una parte dell'opinione di sinistra, rinascono non da oggi miasmi di antisemitismo che addebitano a una sorta di spectre ebreo-sionista i crimini di Israele. Vanno combattuti con forza e la sinistra italiana ed europea ha il pieno titolo per farlo. Da tutto il Novecento riconosce nell'antisemitismo uno dei volti più disgustosi delle sopraffazioni dell'uomo sull'uomo, della negazione delle libertà civili e personali. Quella stessa sopraffazione, quella stessa negazione messa in opera sistematicamente da Israele a Gaza e in Cisgiordania. Votare a favore di questa legge significa sconfessare 100 e più anni di pensieri umanitari e libertari, così Roberto Della Seta sul DDL antisemitismo sul Manifesto. Noi rimaniamo su questo quotidiano per affrontare ora il tema del lavoro, in particolare in questo caso dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola e ancora più in particolare degli insegnanti precari. Andiamo a pagina 7 del Manifesto, scrive Luciana Cimino: scuola Val di Tara smentito dai numeri, i precari sono 302.000, la denuncia della FLC-CGL, il Ministero dell'Istruzione nasconde i dati. Il nuovo anno parte con tutti i docenti in cattedra e lo slogan che il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha diffuso urbi e torbi per l'apertura del nuovo anno scolastico. Il 3 settembre ha lanciato una card sui social con tanto di sua firma e poi ha diffuso comunicati e dato interviste. Abbiamo assunto 206.000 persone tra docenti e personale ATA dal 2023 a oggi. Continueremo a farlo e a stabilizzare gli idonei. Quest'anno la notizia è si partirà con tutti i docenti in cattedra, affermato sui giornali, sostenendo che il Ministero di Viale Trastevere avesse trovato la quadra per garantire la continuità didattica, così smentendo gli allarmi dei sindacati della scuola, che però insistono anche perché dalle sedi territoriali cominciano ad arrivare i dati reali e i conti del ministro non quadrano. In Calabria risultano 403 posti vacanti nei principali profili a fronte di appena 137 assunzioni. In Sicilia per ogni assunzione stabile ci sono 12 supplenti e a Palermo l'84% delle supplenze è sul sostegno, a Firenze il 60%. Poi c'è il caso del Nord Italia: secondo i dati diffusi dal sindacato ANIEF, molti insegnanti hanno rinunciato alle cattedre per i costi di trasferimento, vitto e alloggio. 300 in Toscana su 2.000 posti, 383 in Friuli Venezia Giulia su 1.097, 562 in Liguria su 1.400. In Lombardia si registrano migliaia di cattedre scoperte nella scuola primaria. Il paradosso è trovarsi da un lato centinaia di migliaia di precari storici che mandano avanti gli istituti italiani con stipendi irrisori e senza tutele, ha commentato il segretario nazionale di ANIEF Vito Castellana, e dall'altro avere procedure di reclutamento farraginose, continui concorsi e percorsi abilitanti onerosi che non facilitano l'accesso al ruolo. Ieri è arrivato l'attacco della FLC-CGL. Val di Tara nasconde i dati. Il sindacato della conoscenza della CGL è più volte finito nel mirino del ministro. Anche in questo caso il leghista ha accusato l'organizzazione guidata da Gianna Fracassi di dare sempre gli stessi numeri sul precariato scolastico, invitandoli a rivederli. Abbiamo raccolto l'invito e verificato con i nostri mezzi, poiché da oltre un anno il ministero non pubblica i dati come sarebbe suo dovere di legge, hanno spiegato dalla CGL. Dai dati allegati, tutti pubblici come quelli del Dicastero dell'Economia, la sorpresa è negativa per il ministro. I precari non sono 200.000, sono 302.000 e quasi 2 su 3 sono sul sostegno. Una stima, precisano dal sindacato, per difetto e parziale, destinata a crescere. da Val di Tara, per adesso nessuna risposta, scrive Luciana Cimino, pagina 7 del Manifesto di oggi. A proposito di lavoro povero e precario in Italia, andiamo sulle pagine del Fatto Quotidiano. Un articolo di Roberto Rotunno che ci parla di inflazione e calo del potere d'acquisto. Siamo a pagina 5 del Fatto Quotidiano di questa mattina. Commercio, turismo, logistica, pulizie, così l'inflazione impoverisce i lavoratori. Potere d'acquisto perso pure con i rinnovi, il governo non preme su Confindustria. Scrive Rotunno, pagina 5 del Fatto Quotidiano, quelli che in questi anni hanno subito la peggiore mazzata in busta paga sono i lavoratori del commercio e del turismo. Poco meglio è andata agli addetti di logistica e pulizie, ma anche loro hanno perso. A salvarsi dall'inflazione degli ultimi 6 anni sono solo i metalmeccanici, i bancari e pochi altri. I recenti rinnovi dei contratti, dei quali il governo Meloni fa spesso vanto, non sono bastati a colmare la voragine aperta soprattutto dalla fiammata dei prezzi tra il 2022 e il 2023. I più penalizzati sono nei settori più poveri. I dati sono stati elaborati dagli economisti Marco Leonardi, Leonzio Rizzo e Riccardo Secomandi, intervenuti su lavoce.info. L'approfondimento mostra il confronto tra gli aumenti di stipendio degli ultimi rinnovi contrattuali e l'indice dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati. Prendiamo il contratto del commercio applicato a quasi 2,6 milioni di persone. Dal 2019 al 2026, con l'inflazione al 22%, i minimi per un livello intermedio sono cresciuti solo del 10,2%. La perdita di potere d'acquisto è quindi del quasi 10%. Nel turismo, quasi 600.000 addetti, il ritocco in busta paga per un cameriere di sala si è fermato al 9,4%, causato una perdita del 10,5%. Un carrellista della logistica ha perso il 6,5% e un addetto alle pulizie il 4,5%. I bancari hanno visto una crescita del 2,2%, i metalmeccanici sono vicini al pari, allo zero. Tuttavia, se usiamo l'inflazione generale inserendo l'energia, anche i metalmeccanici segnano una perdita dell'1,3% e il turismo arriva a una perdita del potere d'acquisto come settore, come contratti per i lavoratori, del perdita, quindi meno 12%. Le retribuzioni degli italiani sono ancora distanti da prima del Covid. Il caro vita fa però figli e figliastri. Gli ultimi sono i più fragili, coinvolti in rinnovi contrattuali deboli e ritardatari. Il governo Meloni in questi anni ha sempre scelto di non spingere Confindustria a rinnovare i contratti, né tantomeno a riconoscere cospicui aumenti. Al contrario, il governo si è concentrato sull'uso della fiscalità generale per fare sconti IRPEF e detassazioni, così da aumentare solo gli stipendi netti, che hanno subito una perdita inferiore a quelli lordi. L'ufficio parlamentare di bilancio ha sostenuto che queste misure rischiano di ridurre la pressione dei sindacati durante le contrattazioni con le imprese, dato che i bonus fiscali permettono aumenti netti superiori con aumenti lordi inferiori, metodo che il governo Meloni vuole continuare a perseguire. La ministra del lavoro Calderone ha rilanciato in un'intervista la detassazione degli aumenti contrattuali e del lavoro notturno. Vedremo in seguito l'effetto del decreto 1° maggio, che impone l'aumento solo del 50% dell'inflazione dopo 9 mesi dalla scadenza del contratto, con molti settori esentati. Le ricette illustrate dalla ministra per far crescere i salari sono idee vecchie e già fallite, ha commentato Pasquale Tridico, economista e capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo. Il pacchetto lavoro 2026 ha portato a risultati modesti. Solo al sud abbiamo 1,2 milioni di lavoratori che non riescono a uscire dalla soglia di povertà. Il CNEL di Renato Brunetta ha aggiunto che l'83% degli italiani all'estero tornerebbe solo a fronte di aumenti di stipendio. A proposito sempre di questioni economiche, sociali, ma anche urbanistiche, a questo proposito andiamo ora sul Sole 24 Ore, perché una delle aperture, una delle notizie economiche e di approfondimento di primo piano stamattina in prima pagina riguarda il tema dell'abitare in questo modo. Affitti brevi, le grandi città finiscono nella stretta europea, lo stress abitativo nei capoluoghi. Così in prima pagina, l'approfondimento è poi a pagina 8 e parla anche di una proposta di legge europea. Affitti brevi, le grandi città nella stretta UE, il rapporto tra redditi medi e prezzi di compravendita è un indicatore delle aree sotto stress abitativo dove sarà consentito imporre limiti al mercato. A Milano i numeri più alti, ma sopra la soglia ci sono anche Firenze, Roma, Bologna e Napoli, solo Palermo è lontana dal limite europeo. Scrive Giuseppe Latour, le grandi città italiane a partire da Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli rientrano in pieno nella stretta europea sugli affitti brevi. Una prima analisi dei redditi e dei prezzi medi di compravendita rilevati dall'Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle Finanze dice che il parametro immaginato da Bruxelles nelle sue bozze di regolamento mette molte aree del paese in zona rossa. Tradotto, potranno scattare a discrezione dei sindaci blocchi alle locazioni e persino i tanto discussi divieti di compravendita. Qualche altra città come Torino o Genova è invece sotto il limite, ma di poco, così come qualche quartiere potrebbe comunque entrare in zona rossa. Il regolamento che sarà presentato domani dal commissario europeo per la casa Jorgensen fissa proprio questo rapporto di 8 tra redditi e prezzi medi di compravendita come elemento chiave per verificare se un'area è sottoposta a stress abitativo eccessivo e ha quindi bisogno di accedere alle limitazioni. C'è da sottolineare comunque che la bozza in discussione potrebbe essere ancora sottoposta a modifiche e correzioni nel corso dell'iter di esame del testo. Questa legge è quindi in discussione al Parlamento europeo per la limitazione degli affitti brevi, di questa forma di speculazione sulla casa. Noi chiudiamo, giusto con i titoli, con la questione della guerra in Ucraina, quindi torniamo agli esteri. In primo piano, in prima pagina la troviamo in particolare sul Corriere della Sera e sul Manifesto. Corriere della Sera, gli inviati USA tornano da Trump, ci sono progressi nelle trattative con la Russia. Poi a pagina 10 del Corriere della Sera abbiamo l'articolo di Viviana Mazza, gli inviati USA, Witkoff e Kushner. Progressi sostanziali, Zelensky, l'America sta lavorando per la distensione, Mosca chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. E poi c'è il reportage di Marta Serafini, il freddo e le bombe, Kiev si prepara all'incubo inverno con un piano da 5 miliardi e mezzo. E poi abbiamo Sabato Angeri che propone la sua analisi sul Manifesto e con questa chiudiamo. In prima pagina, dopo i colloqui Mosca pensa alla vittoria e Kiev teme l'inverno. Pagina 11. Poi, trattative mai così difficili, Putin vuole di nuovo tutto, Zelensky si mostra ottimista ma per il Cremlino le pressioni degli USA sono segno di debolezza, la conquista del Donetsk è data per scontata da parte della Russia, il vero nodo sono i rapporti con Trump, Kiev, la Casa Bianca vuole aiutarci, de-escalation prima dell'inverno. A proposito d'Europa dell'Est, ultima segnalazione alla pagina qua accanto, a pagina 10 del Manifesto, il reportage di Francesco Martino, anche dell'Osservatorio Balcani Caucaso, sui funerali non di Stato ma con tutti gli onori militari e con tantissime persone del criminale di guerra della guerra in Bosnia e di Srebrenica negli anni 90, Ratko Mladic, le ombre lunghe dei funerali da tra virgolette eroe a Belgrado, bagno di folla per il condannato per crimini di guerra in Bosnia e Erzegovina, grande assente il cerimoniere, il presidente Vučić che non ha partecipato, addio non di Stato ma comunque con tre ministri, il leader di Banja Luka, la Chiesa Ortodossa e l'esercito, tutti presenti per il criminale di guerra Ratko Mladic. È tutto per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ora uno spot, ovviamente non commerciale, e poi la rassegna stampa locale di questo martedì mattina sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Restate con noi.
1: Questo è uno spazio non commerciale.
2: Se stai ascoltando Radio Onda d'Urto in questo momento, è perché credi nel suo progetto di informazione libera, indipendente, senza pubblicità commerciali, sponsor o padroni. La nostra radio resiste ancora oggi ai ricatti economici di privati istituzioni, perché è sostenuta da persone come te, che ogni anno sottoscrivono l'abbonamento a Radio Onda d'Urto. Costa meno di 30 centesimi al giorno, meno di 100 euro all'anno. Continua a dare una prospettiva alla nostra emittente. Aiutaci. Tutte le informazioni su www.radioondadurto.org.
1: Fine dello spazio non commerciale.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutti e a tutte da parte mia, da parte di Umberto. Oggi vedremo gli articoli, in particolare del Brescia Oggi, apertura sul caldo di quest'estate, ma con la declinazione legata all'inquinamento maggiore che queste ondate di calore hanno comportato, in particolare l'inquinamento da ozono. Poi polemiche e discussioni per la variante al PGT della Loggia, in particolare dal Giornale di Brescia nel pezzo, nella corrispondenza di Nuri Fatolazzadeh, ma lo vedremo anche dagli altri quotidiani. Due proteste di residenti ambientalisti a Montichiari contro l'ampliamento del santuario delle Fontanelle e poi a Erbusco contro la realizzazione di un nuovo hotel, ma anche invece dal Brescia Oggi a Quinzano per il comitato contro l'impianto di biometano. Per quanto riguarda invece Repubblica Milano, leggeremo gli articoli sul caro posto letto, circa 900 euro anche una stanza per gli studenti e le studentesse fuori sede, e vedremo invece dal Corriere della Sera dorso bresciano il caro scuola per la prima superiore, quasi 1500 euro. Queste sono le principali notizie. Cominciamo quindi da caldo e inquinamento. Caldo e inquinamento perché appunto l'ozono è alle stelle. AFA Record, ozono alle stelle, a Brescia è allarme per la salute. Nell'estate più calda di sempre, il limite massimo tollerabile fissato a 120 microgrammi per metro cubo per 25 giorni l'anno è stato superato 58 volte al villaggio Sereno. L'anno scorso era successo solo in 12 occasioni. Il record assoluto stagionale si è registrato l'8 luglio con la rilevazione oraria di 213,4 microgrammi al metro cubo. Articolo di Philippe Jacquard. Allora, le prolungate ondate di calore hanno abituato i bresciani a vivere in una cappa di caldo per lunghi periodi di tempo. Alta pressione, scarsa ventilazione, ma anche maggior concentrazione di inquinanti. Il più allarmante? L'ozono. Come evidenza lo studio di ISDE Italia, sede nazionale della Società Internazionale dei Medici per l'Ambiente, Brescia è una delle città in cui tale inquinante ha registrato livelli record nell'anno in corso. L'ozono, che nella stratosfera risulta di vitale importanza perché è capace di assorbire buona parte delle radiazioni ultraviolette solari, a livello del suolo può diventare dannoso per la salute, soprattutto di soggetti fragili quali bambini e anziani. In troposfera si forma a seguito della reazione tra ossigeno e biossido di azoto. Il grande caldo e il solleone possono favorire tale processo chimico. Le ulteriori rilevazioni di carattere orario, sempre registrate dalla centralina nel quartiere a sud della città, aiutano quindi a descrivere un'estate soffocante. Lunghe serie di giornate con rilevazioni massime tra i 130 e i 150 microgrammi al metro cubo, e tra giugno e agosto si è andati per ben 5 volte sopra la cosiddetta soglia di informazione, 180 microgrammi metro cubo per un'ora. Il record assoluto dell'estate arriva l'8 luglio con la rilevazione oraria di 213,4 microgrammi al metro cubo. Non distante dalla preoccupante soglia di allarme fissata a 200 microgrammi. L'ozono non è chiaramente l'unico inquinante che viene monitorato da ARPA Lombardia
e allo stesso tempo non è il solo la cui presenza si può intensificare nel corso di giornate calde e afose, in cui il vento è pressoché assente e le precipitazioni diventano un lontano ricordo. Le condizioni perfette per trasformare la pianura padana in una cappa stagnante di inquinanti. Sempre al Villaggio Sereno vengono registrati valori di PM2,5 nell'aria. Sebbene la presenza delle polveri sottili non sia un problema legato esclusivamente alla stagione estiva, anzi, l'estate corrente ha registrato, è soprattutto un fenomeno invernale, l'estate corrente ha registrato valori superiori alla soglia indicata dall'OMS, 15 microgrammi al metro cubo, in 9 diverse giornate. Nessun superamento, invece, della soglia di 25 microgrammi indicata dall'UE. Nel livello allarmante della crescita di inquinanti si trova la cartina tornasole di un'estate torrida e soprattutto dall'aria irrespirabile. Gli ossidi di azoto, l'ozono e le polveri sottili sono infatti i più classici misuratori dell'inquinamento generato dall'uomo. Scarti inquinanti di motori termici e combustioni, conseguenze di processi industriali. La grande afa e le ondate di calore prolungate, alla fine, non fanno altro che accentuare e aggravare gli effetti sulla popolazione. E allora, nelle nuove estati bresciane, anche una boccata d'aria diventa una fatica. E l'unica soluzione sembra quella di barricarsi in casa, senza neanche provare a mettere un piede fuori. Estate 2026 rovente, temperature mai così, 3,1 gradi oltre la media, le statistiche. ARPA certifica il primato della stagione. Tra giugno e agosto si è arrivati a sfiorare i 40 gradi. Allora, a livello regionale i rilevamenti nei mesi di giugno, luglio e agosto arrivano a valori medi mai osservati. Il discostamento di un 2026 più che anomalo è di ben 3,1 gradi centigradi rispetto alla media del periodo 1991-2000, il riferimento climatologico standard. Battute ampiamente le estati storicamente calde, il 2003, che fu primo campanello d'allarme, il 2015 e il 2022, che invece certificarono una nuova frequenza nelle estati particolarmente torride. Non più l'eccezione, ma una realtà ciclica, sistemica, evoluzione rapidissima di un clima. L'estate che va concludendosi, non senza gli ultimi impegnativi colpi di coda del Solleone, ha registrato massime alle stelle. La cifra da ricordare è 39,4 gradi, massima assoluta a Brescia registrata dalla stazione meteo dell'ITAS Pastori lo scorso 6 agosto, ma anche in altre parti della Lombardia non va meglio. I rilevamenti ARPA segnalano un 37,8 gradi da record persino a Sondrio. Poi, da un'idea bresciana, allerta meteo. L'app geolocalizza gli eventi estremi, grandine, nubifragi e temporali sempre più violenti. L'intelligenza artificiale utilizzata per lanciare allerte ad hoc ed evitare brutte sorprese. Nasce Allerta Meteo, la prima app italiana con allerte meteo geolocalizzate. Sempre sul clima, è l'estate più rovente, 3,1 gradi oltre la media, peggio del 2003, il report dell'ARPA. Ma noi abbiamo dal Corriere d'Orso Bresciano anche un altro articolo che vediamo. Comunque, oltre al caldo, Pietro Gorlani ricorda che ci sono stati poi anche eventi estremi. Allora, quando dal cielo è scesa acqua, gli effetti sono stati devastanti. In 3 mesi ben 8 ondate di maltempo hanno distrutto colture, serre, pannelli fotovoltaici, auto, con danni per diversi milioni. A metà giugno a farne le spese è stato l'Alto Garda e la Valsabbia.
Tra il 19 e il 20 luglio la grandine ha colpito la Franciacorta e la Bassa e chicchi di ghiaccio grandi come pesche sono scesi anche il 28 agosto tra Rovato, Chiari, Castrezzato, Roncadelle, Castelmella e la parte sud della città. Domani arriva la pioggia e un crollo termico di 10 gradi. Si torna a respirare in attesa del prossimo inverno troppo mite, della prossima estate invivibile, conclude amaramente Pietro Gorlani, che poi ci presenta quest'altro articolo. UniBS certifica i nefasti effetti del climate change in Abruzzo. In Maiella il suolo più caldo di 0,5 gradi ogni 10 anni. La flora diminuisce. Allora, sabato e domenica nel Parco Nazionale della Maiella si è chiusa l'ottava edizione di Climbing for Climate, l'iniziativa della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, presieduta dal docente dell'UniBS Carmine Trecroci, infatti ha partecipato anche l'Università di Brescia. Allora, l'edizione 2026, organizzata dall'Università d'Annunzio di Chieti Pescara con Brescia e gli Atenei abruzzesi, parte dalla costa e arriva alla Maiella, qui dice 1000 metri di altitudine, manca però quanto. Immagino che sia attorno ai 2000 e più. L'osservatorio climatico Trabocchi è l'unico sito dell'Appennino centrale della rete internazionale Gloria, che da oltre 20 anni monitora temperatura, gas serra e gli effetti del clima sulla biodiversità d'alta quota. Ed ecco i dati allarmanti. La temperatura media dell'aria è salita di circa 1,7 gradi in 60 anni. Peggio per il suolo. A femmina morta tra il 2002 e il 2020 si è passati da 2,85 a 3,73 gradi e i giorni con temperatura sopra i 2 gradi sono saliti 176 a 200, da 176 a 200. Dal 2001 sulle cime dell'Appennino centrale si registra mezzo grado in più ogni decennio. Questa insomma è la situazione, la fotografia della Maiella in Abruzzo, fotografia a cui è contribuito anche UniBS. Adesso lasciamo il tema cambiamenti climatici con tutto ciò che comporta e vediamo alcune proteste che sono in corso contro lavori o progetti che potrebbero produrre anche nuovo consumo di suolo e quindi nuovo cemento che produce a sua volta poi anche contribuisce insomma poi al surriscaldamento. Andiamo a vedere a pagina 16 Fontanelle, raccolta fondi di Legambiente per il ricorso. Il Circolo Legambiente di Montichiari ha lanciato un appello a tutti i cittadini affinché sostengano il ricorso al Consiglio di Stato con cui l'associazione mira a tutelare l'area delle Fontanelle in vista del progetto per ampliare il santuario. Le Fontanelle sono un patrimonio paesaggistico e ambientale da preservare. Per sostenere l'appello al Consiglio di Stato servono circa 11.000 euro. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti i cittadini, ha scritto il sodalizio, indicando gli estremi e le detrazioni fiscali disponibili. Allora, per info, adesso non vi leggo se no tutto il codice IBAN, per info legambiente.monti@libero.it. Dopo che il TAR ha respinto il ricorso, Legambiente Montichiari, Legambiente Lombardia, il Comitato per la tutela delle colline moreniche e alcuni residenti, ripercorrono i promotori, hanno presentato appello al Consiglio di Stato.
Chiediamo di riesaminare la legittimità della variante e di individuare soluzioni meno impattanti. Il riferimento è alla variante al PGT impugnata, che consente di modificare l'area del santuario delle Fontanelle, potenziandone la capacità ricettiva. La variante riguarda un'area di 82.980 metri quadrati, costituita in gran parte da terreni agricoli, prosegue Legambiente, sottolineando che non si arrende. Potrebbe consentire edifici alti fino a 10,50 metri, attrezzature religiose e culturali, residenze di servizio e parcheggi, modificando profondamente questo territorio classificato come di elevata qualità paesaggistica e ambientale. Esso è ancora inedificato, prezioso per l'agricoltura, la biodiversità e le sue molteplici funzioni ecosistemiche. E ancora, serve l'aiuto di tutti per difendere le Fontanelle e sostenere questa battaglia. Questo è l'appello che giunge da Montichiari. Vediamo invece a pagina 19, sempre del Giornale di Brescia, nuovo hotel sulla collina di Villa Pedernano, il no di residenti e ambientalisti. Siamo a Erbusco e scrive Daniele Piacentini. Legambiente Franciacorta, assieme a diversi residenti del quartiere di Via dei Colli a Erbusco e al comitato No PF2, mette nero su bianco il proprio no all'ipotesi di un hotel sulla collina, oggi non edificata, di Villa Pedernano. Questo è il senso delle osservazioni alla variante al PGT, depositate con la firma del presidente del circolo ambientalista Silvio Parzanini. Le richieste sono sostanzialmente tre: il no alla realizzazione dell'hotel, il recupero della sola cubatura dell'immobile presente, oggi in stato di abbandono, e più in generale la tutela totale del verde esistente sulla collina. Annunciando le osservazioni, il comitato No PF2 ribadisce la propria netta contrarietà a realizzare di fronte al centro commerciale Porte Franche, sul fragilissimo cordone morenico di Erbusco, area tutelata da vincolo paesaggistico, un ecomostro da 12.000 metri quadrati, alto fino a 12 metri. Negli anni, su questa collina, han progettato di tutto. Prima il raddoppio del centro commerciale, nel 2016, poi un teatro da 6.000 posti, nel 2021. Oggi l'ultima idea è un imponente albergo che potrebbe avere 290 camere, in una zona che, a ora, prevede edificazioni possibili solo su 500 metri quadrati. Dai firmatari arriva infine una richiesta all'amministrazione erbuschese: apra un confronto pubblico vero e trasparente con la cittadinanza, discutendo le alternative e rispettando la volontà di chi vive il territorio. Il 18 settembre scadranno i termini per le osservazioni, poi la partita si sposterà in municipio, da dove interviene il sindaco Cavalleri. L'area non diventa edificabile con questa variante, chiarisce il primo cittadino. Il PGT del 2010, recependo quanto previsto precedentemente dal PRG, la destinava già a servizi e attrezzature private di interesse pubblico. La variante ne riduce il perimetro e introduce una possibile destinazione ricettivo-alberghiera, ben diversa dalle proposte precedenti. Si tratta di servizi, organizzazione e funzioni. I dati degli ultimi anni lo dimostrano, per un settore in crescita tale da rendere ragionevole prevedere nuove opportunità ricettive a Erbusco. Il tutto comunque subordinato a vari step: convenzione ad hoc, mitigazioni ambientali, autorizzazioni paesaggistiche e opere compensative come percorsi ciclopedonali, strade di viabilità alternativa per ridurre la pressione sulla rotatoria Bonomelli e vasche di laminazione. Non esistono quindi, conclude il sindaco, né deleghe in bianco né preclusioni ideologiche che impediscono di valutare seriamente un progetto. Queste, insomma, le argomentazioni del sindaco per giustificare un nuovo hotel, un nuovo ecomostro, come l'hanno definito i contestatori, sulla collina di Villa Pedernano. Lasciamo
anche questo articolo e passiamo a un altro tema scottante che è il caro scuola e il caro università anche. Cominciamo dal primo, quasi 1500 euro per la prima superiore. È Nicole Orlando del Corriere della Sera d'Orso Bresciano che fa questa stima. Scuola, quasi 1500 euro per chi va in prima superiore. Al materiale scolastico si stimano quasi 700 euro, vanno aggiunti libri e dispositivi. Dai libri ai quaderni e dagli zaini al materiale didattico, tanto analogico quanto tecnologico. Oggi, con la riapertura delle scuole, le famiglie devono fare i conti con l'acquisto del corredo e dei testi scolastici, oggi per dire, insomma, fra pochi giorni. Di conseguenza, con i relativi rincari. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, nel 2026, il materiale scolastico, considerando anche i ricambi, costerà in media 673,60 euro per studente, il 2,3% in più rispetto allo scorso anno, cifra a cui, secondo le stime dell'associazione, vanno aggiunti 545 euro per libri di testo obbligatori e due dizionari. Per chi frequenterà la prima media, la spesa complessiva stimata arriva così a 1.235 euro, ma il costo sale per coloro che frequenteranno la prima superiore e arriva a 1.478 euro. Ma non è finita. Al costo possono sommarsi altri 421 euro per l'acquisto di dispositivi e programmi. Secondo Federconsumatori, quella relativa al materiale scolastico è una voce di spesa estremamente onerosa per le famiglie. Da qui consigli per il risparmio, come il riutilizzo del materiale, lo scambio e soprattutto l'acquisto di libri usati, che, quando si trovano, permettono di risparmiare oltre il 29%. L'associazione chiede inoltre sostegni mirati, con bonus destinati non solo a chi si trova in condizioni di forte difficoltà economica, ma rivolti anche, in misura progressiva, ai redditi medi che hanno visto ridursi in maniera drammatica il proprio potere di acquisto. In merito al caro scuola interviene anche la UIL Scuola, che chiede lo stanziamento di maggiori contributi per l'acquisto dei testi e propone di estendere il comodato d'uso gratuito già adottato in Trentino. Il sindacato chiede inoltre di favorire il riuso e di intervenire sulle nuove edizioni quando gli aggiornamenti non siano sostanziali. Adesso vediamo cosa succede quando si passa all'università. Universitari, la caccia al posto letto, una stanza costa anche 900 euro. Riparte l'anno accademico a Milano. Gli spazi disponibili negli studentati sono circa 14.000 a fronte di 85.000 fuori sede. Questo su Repubblica Milano. Caccia al posto letto nella città universitaria, gli studentati sono pochi. L'offerta totale si ferma a 14.000 a fronte di 85.000 iscritti fuori sede, tra camere a prezzi calmierati e residenze sempre più in periferia. Questo primo articolo è firmato da Margherita Abis. In Lombardia il piano housing del governo finanziato al PNRR prevede 5.917 nuovi posti letto, 1.538 in provincia di Milano. Di questi 3.067 sono stati già realizzati e disponibili, mentre altri 2.850 arriveranno nel 2027. Numeri che per gli studenti devono ancora tradursi in possibilità reali di trovare casa a un prezzo sostenibile. Gran parte dei posti è gestita da operatori privati e l'offerta non sempre è accessibile. Nelle residenze universitarie, se non si hanno i requisiti per accedere al diritto allo studio, si pagano in media 700 euro al mese per una stanza. Tra i nuovi progetti c'è il villaggio olimpico di Scalo Romana, il più grande studentato convenzionato d'Italia, con 1.698 posti, di cui 1.300 risultano già assegnati. Tariffa media 785 euro al mese, mentre 450 posti sono nella fascia agevolata, con un costo medio di 592 euro. Alla statale i posti destinati al diritto allo studio sono saliti a 1.345, 200 in più rispetto al 2025, distribuiti tra quattro sedi,
ma le domande lo scorso anno erano 2388, quindi 2388 contro 1345 posti. L'offerta è destinata a crescere, le due nuove residenze avranno 1152 posti complessivi e 400 saranno riservati ai studenti di SU della statale. Nelle residenze della Bicocca i posti sono 791 contro gli 831 del 2025. A tutti e tutti sono destinati al diritto allo studio, costo 256 euro al mese. Le altre residenze si trovano tra Milano e Cinisello Balsamo. Anche qui però la richiesta è molto più alta. Le domande sono state 1890. Quindi insomma, anche se aumentano, non stanno minimamente al passo con le richieste. E poi c'è l'altro articolo di Pietro Piga, l'odissea sul mercato tra stanze da 900 euro e monolocali di 22 metri. Non mancano annunci fantasma e spese accessorie che fanno lievitare le cifre. L'UDU, l'Unione degli Universitari, dice tanti studenti non scelgono Milano per i costi. Allora,

è completo. L'annuncio non specifica le spese condominiali e le utenze. Spostandosi in Bovisa, in via degli Imbriani, si trova un monolocale di 30 metri quadri al quinto piano con ascensore, a circa 300 metri dal Politecnico. Il canone è di 800 euro al mese per un monolocale di 30 metri, a cui si aggiungono le spese condominiali. E se si cerca una stanza, non è detto che il conto scenda. Al Vigentino, in via Verro, vicino alla Bocconi, una camera di 20 metri quadri con letto matrimoniale costa 800 euro al mese. È in un appartamento condiviso con altri due inquilini. Quindi si tratta di una stanza. Poi pensate quanto rende quell'appartamento a chi affitta a vari studenti e studentesse. Per orientarsi in una ricerca così, l'Unione degli Universitari ha realizzato una guida per informare gli studenti sui loro diritti e sulle prassi regolari. Cerchiamo di contrastare queste storture attraverso l'informazione, in un mercato che tenta di speculare su qualsiasi spazio, dai solai alle cantine fino ai posti in stanza doppia proposti a 400 euro a letto, spiega Elisa Frigeni, coordinatrice di UDU Milano, Unione degli Universitari. E il problema non è solo quanto si paga. Molti annunci propongono soluzioni abitative improponibili, come monolocali piccolissimi senza finestre, immobili ristrutturati male o con la doccia in salotto. Esistono anche forme di discriminazione verso gli studenti stranieri o basati sul genere, aggiunge. Il confronto con gli alloggi pubblici rende ancora più evidente la distanza tra i prezzi del pubblico e quelli del mercato privato. Uno studente borsista paga circa 250 euro al mese per una stanza. Se il mercato privato garantisse una cifra superiore di soli 100 euro rispetto al sistema pubblico, parleremmo di un prezzo equo. Ma oggi uno studente si trova a spendere in media 700 euro per una singola nel mercato privato e circa 1000 euro negli studentati, sottolinea Frigeni. Poi ci sono le truffe. Gli annunci fantasma riguardano alloggi che non sono disponibili, non appartengono a chi li pubblica o non esistono affatto. Spesso vengono usate fotografie prese da altri siti e prezzi più bassi di quelli di mercato per attirare le vittime. Per Frigeni, il caro affitti ha conseguenze sulle scelte degli studenti. I dati di immobiliare.it mostrano che la domanda di affitti sta scendendo. Molti studenti, infatti, fanno un calcolo pragmatico e a parità di offerta accademica valutano atenei di altre città, come Roma, dove gli affitti e il costo della vita sono più contenuti.

Tra gli articoli sulle proteste di residenti ambientalisti ci siamo dimenticati, mi sono dimenticato di leggervi quello dalla Bassa, da Quinzano: duro colpo al biometano, procedure da annullare. Il comitato che si oppone all'impianto chiede a Comune, ARPA, Provincia, ATS e Regione una revisione dell'intero dossier. È il comitato Biometà No di Quinzano che ingaggia un legale per bloccare la realizzazione di questo nuovo impianto nella campagna al confine con Verola Vecchia. Puntiamo a far annullare la pratica in subordine alla sospensione lavori, almeno finché non si chiariscano le criticità, spiega il presidente del comitato Primo Colombo. Presa visione degli atti, l'avvocato ha inviato a Comune, ARPA, Regione Lombardia un'istanza di verifica della conformità della pratica di autorizzazione, denunciando presunte irregolarità in merito all'approvazione del progetto presentato dalla società CH4, controllata dal fondo di investimento Green Harrow Capital. Non

Un'azienda agricola, sostiene il comitato, ma società di scopo senza dipendenti. L'impianto, privo di una convenzione con gli agricoltori locali, non serve al territorio e senza controlli costanti nessuno ha la certezza di cosa vi verrà lavorato. Verrà venduto appena possibile. L'avvocato osserva che il procedimento di autorizzazione è privo della valutazione sanitaria che tenga conto degli indicatori epidemiologici territoriali. Quindi si chiede al Comune di disporre l'immediato riesame della procedura abilitativa semplificata e di verificare specificatamente la veridicità e la correttezza delle attestazioni rese ai fini della formazione della PAS, con particolare riferimento alla conformità urbanistica dell'intervento, al rispetto della disciplina igienico-sanitaria e alla disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse. L'avvocato incaricato dal comitato Biometà No invita l'amministrazione civica a disporre l'immediata sospensione dei cantieri e ad adottare ogni provvedimento di propria competenza idoneo ad impedirne la prosecuzione alla luce di plurimi vizi. Provincia, TS Brescia, ARPA Regione, ciascuna secondo le proprie competenze, sono infine chiamate a riesaminare con urgenza valutazioni, atti, pareri e determinazioni del procedimento alla luce delle specifiche criticità ambientali, sanitarie, agronomiche e territoriali rappresentate nell'istanza, comunicando al Comune ogni elemento ostativo alla prosecuzione dei lavori o all'esercizio dell'impianto. Quindi proteste anche a Quinzano. Adesso parliamo del PGT. Oggi la rassegna stampa è particolarmente ricca di segnalazioni interessanti. Il PGT della Loggia si fa attendere, le tensioni sull'urbanistica molto meno. Nuri Fatolazzadeh. Andrea Curcio sta al PD come il parente irrequieto alle cene di famiglia. Appartiene certamente alla famiglia, ma è quello che prima o poi costringe tutti a parlare dell'argomento che si cercava di schivare. Ieri però qualcuno con cui andare d'accordo l'ha trovato, la Lega. Concordo appieno col consigliere Curcio, ha annunciato Michele Maggi. Deve essere stato un momento difficile per entrambi. A produrre l'insolita convergenza al nuovo PGT, o più precisamente il fatto che il nuovo PGT ancora non si veda. Curcio ha avvertito, andando avanti così, io la prossima campagna elettorale per PD e la sindaca non la farò più. Poi, dopo aver chiesto la parola ed essere stato messo in attesa con un gesto, ha rivolto un vai a quel paese al presidente Dem della Commissione Urbanistica Fabio Capra, ha fatto fagotto e ha lasciato la commissione. No, non è nato un nuovo asse politico rosso-verde in Loggia. È semplicemente successo che il malumore sul modo in cui si sta costruendo il piano urbanistico, finora espresso pubblicamente soprattutto dalle opposizioni, e solo a microfoni spenti, anche se ripetutamente, dentro la maggioranza, sia finito a verbale. C'era poi una questione meno suscettibile alle interpretazioni. Il cronoprogramma indicava l'adozione a fine ottobre. Settembre è arrivato, la proposta di piano no. Michela Tiboni però rifiuta la parola ritardo. Brescia, ricorda l'assessore all'urbanistica, un PGT ce l'ha già e la variante generale è una scelta politica voluta, non un adempimento con una scadenza imposta, e soprattutto respinge l'idea che in questi mesi non sia successo nulla. Agenda Urbana 2050, il documento programmatico, l'iniziativa dell'Urban Center, PGT Informazione, le slide pubblicate online. Non accetto contestazioni al limite della querela, ha detto l'assessora. Quello che ancora non avete visto è la proposta di piano. Il motivo è piuttosto definitivo, non c'è ancora. È precisamente qui che si innesca la protesta di Curcio. Agenda 2050, bellissima, ma non è quello il documento in cui si decidono le regole della città. Incontri e passeggiate con i cittadini, per i cittadini, utili, ma per Curcio non possono sostituire il luogo nel quale la maggioranza dovrebbe discutere le scelte. E arrivati a settembre 2026 non ne abbiamo mai parlato. Né la commissione è stata convocata quanto promesso. Curcio, dall'interno, pone una questione diversa.
chiede quando la politica potrà partecipare alla costruzione di quel che si vuole fare. Roberto Omodei, capogruppo del PD, difende il percorso e scandisce le fasi. Prima la giunta formula la proposta, poi si aprirà la fase del confronto politico. È proprio quel poi fotografa la distanza. Per Omodei il confronto politico comincia quando esiste una proposta. Per Curcio avrebbe dovuto cominciare prima. Poi Maggi dice che il cronoprogramma non esiste più, soprattutto mancano risposte sulle cose sulle quali un PGT smette di essere un percorso e diventa una scelta. Stadio, ex Frecciarossa, ex Tintoretto, commercio, data center, indici edificatori, commerciale. Capra assicura che i consiglieri non rimarranno inascoltati e fissa almeno il traguardo politico. Il PGT sarà approvato prima delle elezioni. Il tema è la qualità, non il tempo delle cose, dice. Può darsi, ma dopo la commissione di ieri il tempo non è più l'unico problema. C'è anche il tema politico di chi debba stare nella stanza mentre quella qualità viene costruita. Al buio, secondo i contestatori, perché per dirla con Curcio e Maggi, nessuno sa nulla. Il centrodestra sostiene da mesi di essere rimasto fuori dalla porta. Da ieri non è più il solo a bussare. Così Nuri Fatolazadeh. Pagina 2 invece sul Corriere. Il PGT vigente non ha sempre funzionato bene. Adozione del nuovo piano? Non dico i tempi. L'assessora Michela Tiboni in commissione urbanistica. Per Roberto Modei il nuovo PGT non stravolgerà quello esistente, sarà adottato tra gennaio e febbraio. E ovviamente ne parla anche il Brescia Oggi a pagina 19, dove arriviamo subito. Eccoci qua. Il PGT della discordia è scontro sull'assenza di condivisione tempi certi. Curcio critico, nessun confronto politico e la minoranza attacca sulle scadenze. La replica di Tiboni non c'è battuta d'arresto. Appuntamento tra 15 giorni per una nuova commissione ad hoc. Comuni in fuga sull'accoglienza, comuni in fuga dall'accoglienza, si corre ai ripari. Dopo l'uscita dalla rete dei SAI di Passirano e Castegnato, il ruolo di capofila sarà affidato a Gussago dal prossimo anno. In prefettura definito il passaggio di consegne. Il nuovo assetto prevede una rete di 5 paesi per ospitare complessivamente 30 richiedenti asilo. Quindi saranno 6 persone ospitate nel comune capofila, quindi 8 a Gussago e 13 a Rodengo. La nuova proposta riunisce invece Gussago, Rodengo, Spitaletto, Ome, Lograto per accogliere 30 richiedenti. Quindi l'attuale progetto guidato da Passirano coinvolgeva 27 persone, saranno 30. E il sindaco ha detto di singolo Coccoli di Gussago: il sistema non è perfetto, ma serve al territorio. L'immigrazione va controllata e gestita. Stiamo parlando di accoglienza di persone, di accoglienza e di persone. E quelle presenti a Gussago non hanno mai creato problemi. Rinunciare al SAI non significherebbe far scomparire le persone presenti sul territorio. In caso di mancato rinnovo, la ricollocazione non sarebbe necessariamente immediata e potrebbero sorgere difficoltà, soprattutto dove sono presenti minori. La possibile collaborazione con Castegnato rappresenta dunque una nuova strada per evitare che il progetto si interrompa. Poi abbiamo i dati: città e provincia ospitano 2.100 profughi. Nel Bresciano sono oggi 600 i beneficiari dei 12 SAI, sistema di accoglienza e integrazione dedicato agli immigrati considerati idonei ad ottenere la protezione internazionale. Il SAI è diffuso attraverso diversi comuni capofila e progetti territoriali coordinati da realtà del terzo settore. Il capoluogo è capofila di progetti principali come Brescia Articolo 2 e gestisce posti in collaborazione con la provincia e paesi limitrofi come Castenedolo. Altri enti locali titolari di progetti territoriali sono Colle Beato, Passirano fino a fine 2026, Calvisano e Cellatica.
a quel punto complessivamente a questi 600 che sono nei SAI si aggiungono i 1500 migranti nei 130 CAS, i centri di accoglienza straordinaria, dislocati nei 45 comuni che ospitano strutture di accoglienza. I richiedenti asilo ospitati lo scorso anno erano oltre 1700. Oggi i richiedenti asilo sono circa 9500. La stragrande maggioranza, 8000, non è però ospitata in strutture temporanee come CAS, SAI o dei servizi sociali dei comuni, ma è domiciliata da amici o parenti, oppure ha un regolare contratto di locazione. Questi sono i numeri. Adesso invece abbiamo i nidi, più posti e meno attese, la loggia potenzia i nidi. Salgono all'85% le domande accolte per i divezzi. Previste nuove sezioni primavera, €1 milione in più per l'offerta. Andiamo ora a vedere l'apertura della delle cronache, così ora si chiama, di Città e Provincia, di Brescia e Provincia, del giornale di Brescia. Brescia perde 1.361 negozi in 6 anni. Il conto è salato, oltre 200 milioni. Il capoluogo ne conterebbe 287 in meno, ma per l'assessore Poli i dati della Confesercenti non tornano. Calano pure gli occupati, ma non in città, tenuta a galla dal lavoro dipendente. Infatti è più contenuto il dato sull'occupazione, che in provincia di Brescia fa comunque segnare una flessione del 4%. Il totale degli addetti è passato dai 31.565 di 6 anni fa ai 30.293 del 2025. Scavando più in profondità però emergono due tendenze opposte. Si contano 1.254 dipendenti in più, pari al 7%, mentre gli indipendenti sono 2.526 in meno, il 18,6%. E Poli comunque dice che una serranda abbassata non rappresenta necessariamente la chiusura di un'impresa, e poi dice che nel 2025, secondo l'osservatorio regionale, c'era un solo negozio in meno rispetto al 2019. La contabilità comunque lascia il tempo che trova. Le difficoltà ci sono e le ha espresse bene la presidente Quaresmini, che parla di un settore minacciato da forze esterne che non sono governabili e da scelte del passato sulle grandi strutture di vendita che io stesso ho combattuto e che hanno creato un enorme danno al commercio di vicinato. La Quaresmini poi dice che l'importanza della presenza dei negozi di vicinato. Comunque non abbiamo tempo per leggere esattamente le sue parole, passiamo a una carrellata veloce ora, quindi in prima pagina del Brescia Oggi. Il Brescia Calcio riparte con l'Under 16, iniziativa del curatore, l'ex capitano del Brescia Zambelli, consulente. Una squadra Under 16 da iscrivere al campionato per garantire l'operatività e la continuità al Brescia Calcio. L'iniziativa è partita dal curatore fallimentare Luigi Meleleo, che nell'ambito della liquidazione giudiziale nell'interesse dei creditori e in vista di una futura rivendita del club ha deciso di conferire a Marco Zambelli, figura di spicco del calcio bresciano e professionista con esperienza nel settore giovanile, l'incarico di consulente sportivo. Poi abbiamo invece una notizia che riguarda un nuovo caso di dengue. Dengue, caso sospetto in via Passo Aprica, 3 giorni di disinfestazione in città. La segnalazione ha fatto scattare immediatamente le procedure sanitarie.
confermati i 5 precedenti emersi durante quest'anno. E polizia locale, in arrivo 212.000 euro per la sicurezza in 12 comuni bresciani. Dal bando regionale le risorse per acquistare anche taser, body cam, droni e veicoli di servizio per rafforzare i presidi. E con questo abbiamo chiuso il Brescia Oggi. Non ci resta molto da segnalare anche dal giornale di Brescia, se non una pagina dedicata a artigiani, ma in particolare a furti e a usura. Artigiani nel mirino, meno furti, ma colpi più pesanti e organizzati. Edilizia e impianti, i settori più colpiti. Usura, dati sotto la media, resta il nodo del sommerso. Poi finiamo invece: un velo di melma rossa nel laghetto dell'Inquine a Provaglio, la denuncia sui social e la scoperta dell'ennesimo episodio di inquinamento. E poi terreni frazionati abbandonati, la montagna vuole riprenderseli. Da venerdì a domenica a Pezzo la 36esima edizione degli incontri tramontani. Il modello delle ASFO per la gestione condivisa di prati, pascoli e boschi, da tutta Italia ma anche dall'estero, per condividere esperienze positive. Saranno appunto a Pezzo. Il programma prenderà il via venerdì alle 17.30. Con questo abbiamo concluso la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora la linea passa a Laura Pescatori per la trasmissione La Compagnia dei Gatti Neri. Noi ci risentiamo alle 11 come redazione informativa col GR Flash, a seguire lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Allora, partiamo subito andando all'8 settembre del 1983. Viene recensito Who Done It dei Crass sul numero 8 della storica fanzine punk Maximum Rock and Roll. Il singolo, in vinile da 7 pollici, venne originariamente pubblicato nel luglio del 1983.

Boy,

lasciamo i Crass con questo brano parodistico e satirico in stile un po' musical. Poi proseguiamo e andiamo all'8 settembre del 1997. Viene pubblicata la compilation dei BBC Sessions, dei Vice Squad, una raccolta di storiche registrazioni in studio e dal vivo effettuate dalla band per le sessioni appunto radiofoniche della BBC nei primi anni 80. All'interno anche una versione un po' più grezza di Last Rockers,

E andiamo all'8 settembre del 1972. I Motley Hoople pubblicano All the Young Dudes, trascinato dall'omonimo singolo scritto e prodotto da David Bowie, brano che il Duca Bianco scrisse per loro per salvarli, in poche parole, dal collasso, considerando che erano sul punto di sciogliersi per lo scarso successo commerciale.

8 settembre 1942 nasce a Tacoma Brian Cole, bassista statunitense. Lo troviamo in casa Association, una delle formazioni folk rock più famose degli anni 60. Prima di cofondare nel 1965 questa band, lavorò come attore e comico di stand-up, pensate un po'. Ci ascoltiamo Along Comes Mary, una delle loro hit. Brian morì il 2 agosto del 1972.

andiamo all'8 settembre del 1945, ci ascoltiamo un live. Nasce in California Ron Pigpen McKiernan, tastierista e polistrumentista statunitense, lo troviamo in casa Grateful Dead. Suo padre, tra l'altro, fu uno dei primi DJ bianchi a trasmettere in radio musica afroamericana. Nell'estate del 1973 la band pubblica il live album History of the Grateful Dead volume 1. Choice. Da qui ci ascoltiamo Dark Hollow, registrata proprio al Film Hall Fest il 14 febbraio del 1970. Ron morì l'8 marzo del 1973. I'm strapping on an insidious device known in common circles as a cheater. A cheater, I always liked that name.

0: Peter.
1: Settembre 1945, cambiamo sonorità. Nasce a Cosley Kelly Graucut, cantante e bassista inglese. Troviamo in casa Electric Light Orchestra dal 74 all'83. Successivamente pubblica il suo album di debutto omonimo in veste solista, a cui collaborarono anche diversi membri dell'orchestra. Quando decise di lasciare la band, continuò a portare avanti la loro eredità musicale con gruppi spin-off, ILO, Part One, The Orchestra. Morì a causa di un attacco cardiaco il 19 febbraio del 2009 e noi ci ascoltiamo Sweet is the Night. Chiaramente rimaniamo in casa Electric Light Orchestra.

8 settembre 1947 nasce nell'Ohio Benjamin Orr, bassista statunitense. Siamo in casa Cars. Dopodiché, quando si sciolsero nel 1988, continuò a fare musica in altre formazioni, per esempio Big People, Voices of Classic Rock. Morì a causa di un cancro il 3 ottobre del 2000, noi lo ricordiamo con Drive del 1984, rimaniamo quindi in casa Cars, una ballad.

8 settembre 1950, facciamo gli auguri anche a Zachary Richard, cantante statunitense, ma non solo, anche chitarrista, fisarmonicista, poeta. Il suo repertorio artistico fonda le radici storiche del cantautore di origini acadiane ai ritmi più moderni. Scrive e canta tra l'altro sia in francese che in inglese. Noi ci ascoltiamo la sua reinterpretazione di un classico, Travail, C'est trop dur.

E andiamo all'8 settembre del 1956, facciamo gli auguri anche a Mick Brown, batterista statunitense. Lo troviamo in casa Dukken. Dopo il primo scioglimento di questa formazione seguì il chitarrista George Lynch nei Lynch Mob. Suonò anche come turnista di Ted Nugent e poi nel 2019 si ritirò dalle scene musicali. Noi da Hell to Pay, nono album dei Dukken, datato 2004, ci ascoltiamo Care for You Unplugged.

settembre 1958, facciamo gli auguri anche a Michel Lardy, tastierista e polistrumentista statunitense. Lo troviamo nei Great White, poi dal 2003 al 2007 si unì ai Night Ranger. Prima però di diventare una grande rockstar, Michel lavorò come produttore e ingegnere del suono presso i Total Ashes Recording Studios in California, particolarmente rinomati. Per l'ascolto rimaniamo dai Great White con il loro nono album Can't Get There From Here del 1999, e da qui ci ascoltiamo Rolling Stone.

0: so happy.
1: 8 settembre 1960, auguri a Imemen, cantante e chitarrista statunitense, nonché fondatrice della Super Ego Records. Debutta negli anni Ottanta come leader dei Till Tuesday, ma la vera e propria consacrazione, chiamiamola così, arriverà nel 99 con il film Magnolia, per cui scrisse la colonna sonora. Voices Carry, Till Tuesday, buon ascolto.

lasciamo lì colonne sonore e andiamo a chiudere in altri lidi. 8 settembre 1960, auguri a David Steele, bassista inglese. Dal 78 all'83 lo troviamo nei Beat, dall'84 al 92 nei Five Young Cannibals. Oltre al ruolo di bassista, David è anche un prolifico produttore. Noi ci salutiamo andando ad ascoltarci da Special Beat Service, album dell'82 dei Beat, con il brano I Confess, che è poi l'apripista di questo lavoro.

Dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece noi con la compagnia dei Gatti Neri torniamo puntualissimi e puntualissime domani mattina. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Radio Onda d'Urto è la tua radio, può esserlo sempre di più. Abbonati e fai abbonare alla radio. Bastano 8 euro al mese. Vai su radioondadurto.org o chiama allo 030 456 70 per un altro anno assieme, senza pubblicità, padrini e padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
1: Sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

0: Siete sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. L'arma della critica non può certamente sostituire la critica delle armi. La forza materiale deve essere abbattuta dalla forza materiale, ma anche la teoria diviene una forza materiale non appena si impadronisce delle masse. Karl Marx.
1: Le 11 in punto di questo martedì 8 di settembre, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash. Decine di cancellazioni dei treni, in particolare nei nodi di Milano e di Bologna, per lo sciopero generale del personale ferroviario indetto da CUB, SGB e Assemblea Nazionale dei Macchinisti. Lo sciopero è iniziato ieri alle ore 21 e andrà avanti fino a oggi alle ore 21. Del pomeriggio invece, alle ore 17.30, convocato a Palazzo Chigi il tavolo sul futuro dell'ex Ilva, dopo le 2.500 lettere di licenziamento per lavoratori e lavoratrici dell'indotto di Taranto. Probabile però che il governo ancora una volta rimandi tutto, attendendo domani la decisione del Tribunale di Milano sulla sospensiva in merito alla sentenza della Corte d'Appello Meneghina che ad agosto ha sospeso l'attività dell'area caldo di Taranto. Questo è lo scenario del paese reale. Andiamo ora in Germania, anche qui arrivano dati economici che confermano la crisi del paese. Nello specifico parliamo della produzione industriale. Dopo 5 mesi infatti si registra un crollo, in particolare per quanto riguarda l'export, che ha perso l'1% nel giro di un mese. E questo è lo scenario in cui in Germania si continua a discutere del terremoto elettorale in Sassonia-Anhalt, con la netta affermazione 43,8% dei neonazisti dell'AfD. Il tutto mentre il 20 di settembre si vota in altri due land tedeschi, la capitale Berlino e il land nord-orientale del Mecklenburgo, dove AfD è data ampiamente in testa. Violenza di genere era ancora viva Lorena Isceri quando è stata buttata dall'ex da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello in Toscana, e quanto ha stabilito l'autopsia nella giornata di ieri. Oggi intanto, come ogni 8 del mese, l'osservatorio femminicidi di Non Una di Meno ha fornito i dati aggiornati di quest'anno in Italia. 56 femminicidi che sono stati registrati, 3 suicidi indotti di donne, un suicidio di una ragazza trans e ancora un omicidio di un ragazzo e 8 casi in fase di accertamento, oltre a 92 tentati femminicidi. Contro la violenza di genere diversi oggi gli appuntamenti di piazza, uno anche a Brescia con Non Una di Meno, ore 19 in Piazzetta Bell'Italia. Sempre a Brescia questa sera, ma alle ore 20, prima assemblea pubblica del coordinamento Palestina di Brescia dopo la pausa agostana, appuntamento al magazzino 47. L'obiettivo è rilanciare un nuovo anno di lotta per la Palestina, ma anche per tutti noi. Proprio in Palestina sono 7 le vittime in 24 ore a Gaza per il raid israeliano, un morto, un 29enne, anche a sud di Nablus, nella zona della Cisgiordania. Qui il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato la guerra totale con occupazione. Si muore anche in Libano. Da sabato ad oggi i raid israeliani sul sud hanno fatto 17 vittime, 5 sarebbero bambini. Si muore anche nel dimenticato Yemen, dove da giorni è in corso una offensiva via terra delle forze lealiste legate ai sauditi contro gli Houthi filo yemeniti. Houthi che nella notte, per la prima volta da mesi, hanno colpito diversi obiettivi nella stessa Arabia Saudita. Il tutto mentre in Yemen il bilancio parziale degli ultimi scontri di 200 vittime, un migliaio le persone ferite. Politica di Palazzo, ricoverata in ospedale in gravi condizioni Emma Bonino, 78 anni, storica leader radicale. Era già stata ricoverata nello stesso ospedale il Santo Spirito di Roma lo scorso novembre. Era rimasta lì per una settimana. Condizioni gravi anche per l'ex 5 Stelle Alessandro Di Battista, tuttora ricoverato a Cuba. Il quadro clinico non consente infatti il trasporto verso l'Italia. Torniamo all'estero, Russia e Ucraina hanno ripreso come nulla fosse gli attacchi incrociati dopo la breve pausa per consentire agli inviati di Trump di arrivare prima a Mosca da Putin e poi a Kiev da Zelensky. Nelle periferie della capitale ucraina i raid russi hanno fatto per ora 2 vittime e 7 feriti. In Russia invece a Saratov droni ucraini hanno fatto 10 feriti, ma ci sono diverse persone, quanto al momento non è chiaro, tuttora sotto le macerie con la forte probabilità di vittime. Ancora Europa, mandiamo in Francia. 4 opere del pittore Renoir sono state rubate nel museo di Cagnes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. Una delle opere prelevate nel museo Renoir è stata abbandonata durante la fuga da 2 ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza. Il valore stimato delle opere che sono state rubate è di circa 9 milioni di euro. Ma poi nelle Americhe da oggi scattano i dazi ritorsivi della Canada contro gli Stati Uniti, mentre la guerra commerciale fra i due paesi diventa sempre più intensa. I dazi hanno un valore complessivo per circa 20 miliardi di dollari. Per quanto riguarda invece Cuba, nell'ultimo anno si parli di almeno 8 miliardi di dollari di ammanchi a causa della recrudescenza del bloqueo statunitense, che da gennaio ha di fatto impedito l'ingresso di carburanti ed energia. Calcolando invece i danni storici di oltre 60 anni di bloqueo, ha detto oggi in una conferenza stampa il ministro degli esteri Bruno Rodriguez, i danni per l'economia cubana superano i 180 miliardi di dollari. 11:05 è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 13. Qualche breve spot non commerciale, poi apriamo la pagina dello spazio approfondimenti. Buon ascolto, buona mattinata da Radio Onda d'Urto.
2: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito www.radioondadurto.org.

0: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
2: Pubblico di Red Onda d'Urto, ogni martedì dalle 23 e al consueto appuntamento di 77, programma che analizza la storia della popular music. Quest'anno ci sarà una nuova rassegna dal titolo This is Pop, in cui ci soffermeremo sulle grandi gemme pop del passato. Non mancheranno le monografie dedicate agli artisti più influenti all'interno della storia della popular music. E come sempre cercherò di spostare l'attenzione su tutti i fenomeni che si verificano al di fuori dei confini dell'Occidente. Siete stanchi di ascoltare la solita musica? Cambiate canale, sintonizzatevi su Radio Onda d'Urto ed ascoltate 77.
6: Di nuovo buongiorno a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto. Inizia lo spazio approfondimenti di questa mattina, martedì 8 settembre. Leggiamo subito i titoli degli argomenti di cui ci occuperemo. In apertura torneremo sulla netta affermazione dei neonazisti dell'Alternative für Deutschland, AfD, nelle elezioni in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Vi proporremo l'analisi di Giuseppe Beppe Caccia, ricercatore alla Fondazione Rosa Luxemburg di Berlino. Italia, il coordinamento Palestina di Brescia organizza un'assemblea pubblica per rilanciare un nuovo anno di mobilitazione per il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. L'appuntamento è per stasera alle ore 20 al Centro Sociale Magazzino 47. Presentiamo l'iniziativa stamattina con Alfredo Barcella del coordinamento Palestina e dell'Associazione di Amicizia Italia-Palestina di Brescia. Oggi pomeriggio incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva tra sindacati e governo Meloni. È atteso per domani intanto l'udienza alla Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Sono due vicende che si intrecciano. A quale sarà il futuro delle attuali acciaierie d'Italia? Lo abbiamo chiesto a Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia della FIOM CGL. Ancora lavoro, sciopero dei lavoratori del trasporto ferroviario dalle 21 di ieri sera a stasera. Tra le rivendicazioni ancora una volta il rinnovo del contratto scaduto e il riconoscimento della qualifica di lavoro usurante su tutta la rete ferroviaria, oltre che la lotta contro le privatizzazioni. Noi sentiremo una capotreno dell'Assemblea Nazionale dei Macchinisti e dei capitreno PDB-PDM. Chiuderemo poi alle 12 con il focus delle 12 di mezzogiorno. Continua la strumentalizzazione razzista dei fatti di Ceuta di fine luglio. Il governo di destra italiano, il governo Meloni, ha prorogato settimana scorsa la sospensione di Schengen, quindi i controlli alle frontiere aeree e marittime con lo Stato spagnolo. Noi approfondiremo il tema dal punto di vista giuridico con Youssef Mukrim, giurista e attivista antirazzista. Poi vi proporremo una corrispondenza e testimonianza proprio da Ceuta con una attivista di No Name Kitchen. Questi gli argomenti che affronteremo questa mattina nello spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo tra pochissimo con l'analisi del voto in Sassonia-Anhalt di Beppe Caccia.

0: Siamo con Beppe Caccia, che è studioso del pensiero politico e ricercatore della Fondazione Rosa Luxemburg. Ciao Beppe, innanzitutto buona giornata.
1: Buona giornata a tutte e a tutti.
0: Parliamo del risultato elettorale della AfD, che ovviamente sta tenendo banco anche sul piano politico, perlomeno europeo, con il grande risalto che ha avuto. Quindi la prima domanda che ti faccio è effettivamente un test elettorale particolarmente importante, rilevante? Stiamo parlando di un land tutto sommato piccolo, no? Circa 2 milioni di abitanti, se non sbaglio. Comunque si tratta dell'Assas.
1: Sì, 1.700.000 elettori.
0: Ecco, quindi partiamo da questo dato. Che tipo di composizione sociale, produttiva ha questo land, e se è un test effettivamente che ha una certa rilevanza o bisognerà aspettare quello di Berlino dei prossimi giorni, delle prossime settimane?
1: Guarda, intanto parliamo di uno shock annunciato, di uno shock che ha alle spalle una lunga storia e che è stato, diciamo, preparato da una sequenza di processi sociali e politici che datano almeno 10 anni, ma che non di meno è e resta uno shock per il sistema politico tedesco, un campanello d'allarme, se ancora ce ne fosse bisogno, per tutta Europa, per la crescita del consenso elettorale alle formazioni dell'estrema destra. Certo, ci sono una serie di specificità, una serie di peculiarità che rinviano alle caratteristiche del piccolo land della Sassonia-Anhalt, che non va confusa con altri due land che hanno una simile denominazione, la Bassa Sassonia, come si dice in italiano, che è la grande, popolosa, ricca, industriosa regione della Germania occidentale, quella che ha come capitale Hannover, e con la Sassonia vera e propria, che invece è la regione che ha come capitale Dresda, sempre nella parte orientale della Germania. Sicuramente la collocazione geografica della Sassonia-Anhalt ha pesato. Siamo in una regione che ha storicamente due volti. Da una parte, intorno alla sua capitale Magdeburgo, c'erano alcune delle più importanti industrie meccaniche e chimiche della DDR, della Repubblica Democratica Tedesca, fino alla riunificazione del 1990 e agli anni immediatamente successivi. Poi per gran parte questa rimane una regione rurale, agricola, ma anche coperta di boschi, ed è però una regione che sta su un asse di collegamento importante. Era uno dei corridoi, lì passavano uno dei corridoi ferroviari e autostradali di collegamento tra la Repubblica Federale e la Repubblica Democratica, fino al crollo del muro. Ma lì passa comunque il corridoio infrastrutturale, ferroviario, autostradale di collegamento tra Berlino e Amburgo, quindi fra le due più importanti città della Germania. Aggiungo, pochi chilometri dopo il confine tra il Land Sassonia-Anhalt e il land della Bassa Sassonia, c'è, e la cosa, diciamo, ha qualcosa anche a che fare con il risultato elettorale di ieri, c'è Wolfsburg, la città fabbrica della Volkswagen, il grande complesso di produzione automobilistico che per primo sarà colpito dai 100.000 esuberi annunciati per i mesi e gli anni a venire nella crisi dell'industria automobilistica tedesca e più in generale del grande complesso manifatturiero tedesco. La Sassonia-Anhalt ha pagato pesantemente i costi della riunificazione, parliamo di una storia che ormai è datata 30 anni fa, è una regione che per un lungo periodo è stata governata anche da una coalizione di sinistra, allora anomala visto la pregiudiziale anticomunista, ma dove per la prima volta si sperimentò un'alleanza elettorale tra i socialdemocratici dell'SPD e la TDS, il partito del socialismo democratico, in parte erede anche del partito unico dell'Est e poi tra le componenti che portarono alla fondazione, alla nascita della Linke. Poi da 20 anni a questa parte il governo della Sassonia-Anhalt a Magdeburgo è stato invece di segno conservatore. La regione è stata guidata dalla CDU, dalla Democrazia Cristiana tedesca, tra l'altro diciamo particolarmente orientata verso destra, particolarmente conservatrice in quella regione, ma è soprattutto dal punto di vista economico e quindi anche sociale che il Land ha pagato in questi decenni il costo dei processi che hanno investito le due Germanie, in particolare quella incompiuta omologazione dal punto di vista economico e sociale dei Länder dell'Est con quelli dell'Ovest. Come buona parte delle regioni dell'ex Repubblica Democratica è andata tendenzialmente svuotandosi, sono regioni abitate da una composizione demografica sempre più anziana, se si eccettua la condizione di Berlino o delle altre grandi città dell'est, ma si contano davvero sulle dita di una mano Lipsia, Dresda, in parte Erfurt, in parte Chemnitz, l'ex Karl-Marx-Stadt. Il panorama sociale delle altre regioni dell'est tedesco è quello di una immigrazione giovanile autoctona verso le metropoli e verso le regioni dell'Ovest, che tra l'altro, e qui c'è un dato diciamo che dovrebbe far riflettere, non sostituita da altrettanta migrazione diciamo così allogena, no? Sono regioni dove tra gli argomenti che portano consenso e successo elettorale all'AfD c'è un feroce discorso razzista, un feroce discorso anti-immigrati in regioni dove immigrati non se ne vedono. Non se ne vedono perché non ce ne sono. Sono regioni talmente depresse dal punto di vista economico e sociale, con tassi di disoccupazione alti, con livelli reddituali pesantemente sotto la media nazionale tedesca e che non hanno praticamente immigrazione da fuori. Anche qui c'è un divario tra metropoli come Berlino e in parte, dicevo, Lipsia, ma ancora meno Dresda e questi territori di una campagna che è tornata ad essere campagna perché è attraversata da drammatici processi di deindustrializzazione che in alcuni casi hanno lasciato sul territorio vere e proprie bombe ecologiche, è il caso appunto dell'industria della chimica intorno a Marburgo. Quindi una situazione pesantemente condizionata dal punto di vista della depressione economica e sociale, ed è questo il terreno su cui in particolare in queste aree dell'est si è venuto progressivamente formando e crescendo il consenso elettorale all'AfD.
0: Ecco, l'hai definito un campanello d'allarme, però alla luce anche di tutte le considerazioni che hai appena fatto, ecco, c'è preoccupazione per quanto possono anche riservare i risultati delle prossime elezioni a partire da quelle della metropoli, della città-stato di Berlino?
1: Ma sai, diversamente che dalle nostre parti in Germania i sondaggi sono molto molto affidabili, un po' per la tendenza culturale dell'elettore tedesco ad essere obbediente anche quando gli fa le domande un istituto di ricerca demoscopica, un po' per, diciamo, la capacità anche scientifica di fotografare le dinamiche elettorali. Beh, anche Berlino, anche la città di Berlino registra nei sondaggi una crescita dell'AfD, ma non è quel processo che ha visto un sostanziale ribaltone, no? Un sostanziale rovesciamento delle posizioni con l'AfD al 44% circa dei voti e la CDU cristiano-democratici ridimensionati appunto sotto il 30%. A Berlino sicuramente c'è una crescita dell'AfD, anche lì in particolare nei distretti più periferici della città-stato, della capitale, appunto, e in particolare a est verso Marzahn, Pankow. Ma a questo corrisponde invece una crescita molto più significativa della Linke e una sostanziale tenuta sia dei socialdemocratici e dei verdi. Quindi negli attuali sondaggi di Berlino sicuramente c'è la fotografia di un fenomeno, quello del nazionalpopulismo dell'AfD, che cresce dappertutto, non soltanto appunto nelle zone rurali o nelle zone dimenticate, no? Nelle zone di chi è rimasto indietro, di chi è rimasto ai margini dello sviluppo tedesco oggi in crisi, ma cresce anche nelle grandi città, cresce anche a ovest, seppure in proporzioni diverse da quelle che abbiamo visto nel voto di ieri a Magdeburgo, nella Sassonia-Anhalt. A Berlino sarebbe addirittura possibile, sulla base dei sondaggi e delle tendenze che si individuano oggi in città, che la prossima sindaca possa essere la Spitzenkandidatin, l'attuale leader metropolitana della Ligue in una coalizione, di governo del Senato di Berlino, rosso-rosso-verde. Direte voi, magra consolazione se il quadro è quello che abbiamo davanti agli occhi, e che, devo dire, va letto dentro una tendenza generale, globale ed europea di rafforzamento delle peggiori destre sovraniste, ma anche legato ad alcune specificità tedesche, no? Giova sempre ricordare che, da un lato, la storia non si ripete mai uguale a se stessa, però è evidente che nella matrice culturale, nelle radici che non gelano, no? Per usare un'espressione cara anche alle destre del nostro paese, dell'AfD, ci sono componenti ed espliciti richiami al passato nazista. C'è quel sottobosco di cultura völkisch che si è alimentata, tra l'altro, anche negli anni della pandemia, di tutto quello che è scetticismo, rifiuto del lockdown, teorie del complotto, rifiuto delle vaccinazioni. C'è stato questo pericoloso mix, questo cocktail estremamente pericoloso, che mette insieme richiami ideologici al passato nazista, e da questo punto di vista, ma come del resto vediamo anche nel nostro paese, abolizione di un superamento, no? Di una serie di tabù democratici e costituzionali, che con una maggiore serietà e un maggiore rigore di quanto non avvenga nel nostro paese rispetto alle nostalgie fasciste, in Germania aveva sempre retto, no? Il cosiddetto Brandmauer, poi dal punto di vista, no? Il muro tagliafuoco, dal punto di vista dei tabù politico-istituzionali di sistema, il tacito vincolo, il non scritto della Costituzione materiale tedesca, per cui con l'estremismo di destra nessun partito, nessuna forza politica, anche quelle più conservatrici, avrebbe mai fatto accordi di coalizione. Questa tentazione c'è in diversi settori della CDU, e in particolare tra i cristiano-sociali della CSU bavarese. Esplicitamente questo principio è stato messo in discussione da quelli che ormai possiamo definire, diciamo, senza più alcuna remora, come i rossobruni della formazione di Sara Wagenknecht, che proprio in Sassonia-Anhalt hanno esplicitamente offerto la loro disponibilità a consentire, se i numeri dei seggi non l'avessero reso possibile, la nascita di un governo guidato dalla stessa. Questo vuol dire che metà degli elettori di una regione tedesca sono diventati tutti neonazisti? No, non è così, nel senso che, come in tutti i fenomeni dell'estrema destra sovranista in Europa, c'è sicuramente questa base culturale, c'è questo sicuramente richiamo storico che non viene negato, anzi diventa, no, si può liberamente e senza aspettarsi tante conseguenze dal punto di vista dell'esclusione dal sistema politico esplicitare, al tempo stesso però una formazione come la AfD, bisogna sempre ricordarselo e dirselo, diventa in questa fase storica per molti il catalizzatore di un voto antisistema, anti-establishment, di critiche, rifiuto anche di una condizione materiale che sicuramente viene vissuta da settori sociali molto ampi, come abbiamo visto nel voto di ieri, come intollerabile, no? Ci sono già delle precise e credibili fotografie statistiche del voto all'AfD in Sachsen-Anhalt, in Sassonia-Anhalt, che confermano quello che sappiamo, no? In generale del voto nazionalpopulista. L'elettore tipo dell'AfD è bianco sicuramente, maschio, operaio, di mezza età, diciamo le corti statistiche dove il voto all'AfD prevale sono appunto questi maschi che stanno tra i 35 e i 55 anni, a basso livello di istruzione e di formazione, lavoro operaio, disoccupazione o prepensionamenti, diciamo il mondo che vive intorno alla Kneipe, all'osteria, tendenze che appunto da questo punto di vista sono abbastanza omogenee con il voto alle destre non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti e nel resto del mondo, il che non giustifica niente di questo tipo di voto, ma dobbiamo appunto capire bene per organizzarci contro di esso da dove nasce e da dove salta fuori e qual è anche il terreno su cui questo tipo di consenso cresce.
0: Grazie Beppe Caccia, studioso del pensiero politico, ricercatore della Fondazione Rosa Luxemburg.

Nei prossimi spazi approfondimenti di Radio Onda d'Urto vi proporremo altri contributi di analisi sul risultato delle elezioni in Sassonia-Anhalt, nella Germania orientale, con la netta affermazione dei neonazisti di Alternative für Deutschland, giunti al 44% quasi dei voti. E noi ora però cambiamo argomento nello spazio approfondimenti del martedì mattina di Radio Onda d'Urto. Torniamo in Italia e in particolare nella città dalla quale trasmettiamo, Brescia, dove questa sera si terrà la prima assemblea dell'anno politico, per così dire, del coordinamento Palestina di Brescia, per riniziare l'anno, come si suol dire, per rilanciare, diciamo, in vista dell'autunno, una mobilitazione in solidarietà alla causa e all'autodeterminazione del popolo palestinese. Presentiamo tra pochissimo l'assemblea di questa sera con Alfredo Barcella dell'Associazione di Amicizia Italia-Palestina di Brescia, che fa parte del coordinamento Palestina.

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Alfredo Barcella dell'Associazione Amicizia Italia Palestina e del Coordinamento per la Palestina di Brescia. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutte e a tutti.
0: Dunque, martedì 8 settembre ci sarà un'assemblea pubblica per rilanciare anche un po' le mobilitazioni per la Palestina. Si terrà alle ore 20 al centro sociale Magazzino 47. Io parto chiedendoti un po' di presentare a chi ci sta ascoltando questo appuntamento.
1: Sì, è un momento molto importante perché adesso alla ripresa del lavoro, della scuola, dopo il periodo estivo, dobbiamo rimettere in piedi tutta la nostra mobilitazione come abbiamo fatto negli ultimi 3 anni a partire dal famoso ottobre 23. Per cui abbiamo indetto questa assemblea per discutere tutti assieme, per cui l'invito è rivolto a tutti quelli che hanno partecipato alle nostre manifestazioni, ai nostri cortei, ai nostri presidi e soprattutto a tutte le componenti del coordinamento, a tutte le comunità che sono sempre stati presenti e hanno partecipato alle nostre iniziative portando il loro contributo. Per cui l'appello è veramente rivolto a tutte e a tutti affinché da questa assemblea possiamo uscire con delle situazioni di impegno per il prossimo futuro a fianco del popolo palestinese e della sua resistenza. Sappiamo tutti quello che sta avvenendo in Cisgiordania, a Gaza, a Gerusalemme, in Libano, in Siria, per cui il movimento sionista si sta attrezzando per attaccare sempre di più il popolo palestinese e i popoli arabi vicini. C'è un aspetto fondamentale che dobbiamo capire, che da qui alle prossime elezioni americane e israeliane la tensione si aggraverà, i coloni saranno ancora più fascisti di quello che possono essere, aggrediranno ancora, perché il loro obiettivo è realizzare sul terreno situazioni di fatto che poi dopo rimangono al di là di qualsiasi esito delle prossime elezioni che ci saranno, perché nessuno di chi vincerà queste elezioni guarderà al popolo palestinese e ai suoi diritti, assolutamente no. Sono tutti d'accordo che bisogna finirla con la questione palestinese e l'obiettivo è la cacciata di tutti i palestinesi, e l'ha detto benissimo Ben-Gvir negli ultimi giorni. Per cui veramente l'invito a tutti di partecipare. In Italia ci sono già delle iniziative importanti tutte le settimane a fianco del popolo palestinese, abbiamo visto Vicenza, a Vicenza Oro, abbiamo visto a Ribolla la popolazione che si è ribellata a quel progetto sionista con la regione toscana. Mercoledì ci sarà questa discussione per l'adozione dell'AIRA, non tanto per l'adozione perché è già stato adottato, però per portare a approvarlo definitivamente, dato che è già passato al Senato, e dobbiamo assolutamente essere presenti contro e dire la nostra voce contro questo, perché non si può processare la solidarietà che noi vogliamo e continueremo a fare a fianco del popolo palestinese, e non si può silenziare il dissenso che esprimiamo nei confronti di questo DDL 1004 che rischia di essere approvato mercoledì. Per cui la mobilitazione su tanti argomenti a fianco della lotta del popolo palestinese ci sono e ci saranno anche nel futuro, per cui noi vogliamo in questa assemblea riuscire a riunirci, a chiarirci su quali obiettivi dobbiamo porci per andare avanti, per sostenere veramente il popolo palestinese, non solamente a parole, ma anche concretamente fare in modo che cambiamo la situazione. E purtroppo la nostra città è una delle città che ha adottato la definizione dell'antisemitismo dell'AIRA, e che da questo punto di vista noi dobbiamo anche fare una battaglia nei confronti delle nostre amministrazioni rispetto a questo argomento. Per cui invito tutte e tutti a essere presenti alle ore 20 al centro sociale Magazzino 47 per discutere di Palestina, per il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione e per il suo diritto al ritorno.

Dunque a Brescia, la città dalla quale trasmettiamo, questa sera assemblea alle ore 20 al centro sociale Magazzino 47, lanciata dal coordinamento Palestina. Noi ora introdotti dai 99 post insieme a Caparezza con Tarantelle e Campà. Andiamo tra le altre cose anche proprio nella terra del cantante rapper pugliese Caparezza, perché ci occupiamo di tutto quello che è il comparto ex Ilva e la trattativa sul futuro delle attuali Acciaierie d'Italia, ma ci concentreremo anche sull'area caldo dello stabilimento di Taranto. Ne parliamo oggi perché oggi pomeriggio è previsto un incontro a Palazzo Chigi tra governo Meloni e sindacati proprio sul tema del futuro dell'ex Ilva e del suo indotto, e ne parliamo tra pochissimo con Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia della FIOM.

0: Noi abbiamo contattato telefonicamente Lori Scarpa, lo ricordiamo, è coordinatore nazionale siderurgia per la FIOM CGIL. Intanto buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Due giornate importanti, quella di oggi e quella di domani, per quanto riguarda il futuro dell'acciaieria di Taranto, l'ex Ilva, e con essa naturalmente l'intero comparto industriale italiano. Nel pomeriggio ricordiamo il tavolo convocato dal governo con enti locali e associazioni, poi ci saranno i sindacati. Si parlerà della vendita del complesso industriale, ma si attenderà soprattutto domani, che alle 14:30 è fissata l'udienza alla Corte d'Appello di Milano per discutere dell'istanza di sospensiva, cioè praticamente dello spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrebbe avvenire entro il 26 ottobre. Allora, Loris, dunque, quale futuro dunque per l'ex Ilva? È questa la domanda che ci si pone?
1: La domanda delle domande. In realtà è da 14 anni che i lavoratori si pongono questa domanda rispetto alla loro condizione e alla loro situazione, come rispetto ai territori, alle città e ai cittadini. La questione è che ormai siamo arrivati al punto finale rispetto agli atti che da tempo sono in corso. Oggi noi pensiamo che l'incontro a Palazzo Chigi, il governo finalmente deve darci le risposte che chiediamo. Noi il 28 di luglio scorso, nel precedente incontro, noi abbiamo presentato un piano straordinario. Oggi chiediamo al governo che ci dia risposte in merito, perché non accetteremo di essere solo informati degli accadimenti, perché noi gli accadimenti li conosciamo bene e anche perché ciò che è stato messo in campo da parte del governo fino ad oggi non ha scongiurato la situazione che stiamo avendo. Qui non c'entra niente dal nostro punto di vista di per sé il decreto. Il decreto dei giudici è legato al fatto che non si sono utilizzati gli ultimi due anni per fare quello che si sapeva che si doveva fare.
0: Ecco, intanto Loris, vogliamo ricordare che tipo di piano voi avete suggerito e presentato al governo per quanto riguarda, lo ricordiamo, l'ex Ilva di Taranto, ma non solo, evidentemente abbiamo detto che questo, il futuro appunto dell'acciaieria del Sud Italia, in qualche modo interesserà il comparto industriale anche genovese, per dire.
1: Guardate, stiamo parlando con lo spegnimento dell'area a caldo, con la chiusura della produzione dell'acciaio, perché altra cosa sono le altre acciaierie che funzionano con il forno elettrico dove si utilizza il rottame. Qui stiamo parlando del ciclo integrale, per cui spenta Taranto, l'Italia non ha più la produzione da ciclo integrale di acciaio. Questo è il fatto ed è per questo che richiamiamo responsabilità al governo rispetto al nostro piano che abbiamo presentato. Chiediamo proprio una risposta a questa domanda e dunque il percorso di decarbonizzazione, ma il percorso di decarbonizzazione impiega 4, 5, 6 anni e nel frattempo cosa succede alle altre attività? Per cui si deve intervenire sicuramente sulle attività che rimangono e dunque le lavorazioni a freddo, ma soprattutto si deve garantire ai lavoratori una continuità lavorativa e si deve garantire un ammortizzatore sociale straordinario che intervenga proprio per questo lasso di tempo, per questa transizione, e che non sia un ammortizzatore straordinario che consegni ai lavoratori a tempo indeterminato alla cassa integrazione, perché con un obiettivo specifico. Abbiamo chiesto interventi sociali rispetto alla condizione stessa delle persone, abbiamo chiesto interventi rispetto alle bonifiche che si debbono fare sui territori coinvolti, abbiamo chiesto interventi sanitari nel nostro piano straordinario, per cui tutte le cose che da tempo come organizzazioni sindacali e come FIAM in particolare chiediamo e denunciamo rispetto alla situazione dell'ex Ilva. Questi argomenti non sono gli argomenti che per la prima volta noi poniamo al governo, è da tempo che poniamo a questo governo e ai governi precedenti. Ora, come non mai, è necessario che ci diano le risposte su tutte queste richieste.
0: Ecco, io volevo sottolineare che la preoccupazione riguarda non solo i lavoratori e lavoratrici direttamente interessati dell'acciaieria, ma anche i lavoratori dell'indotto, perché ricordiamo che sono state aperte procedure di licenziamento collettivo per ben 2.500 dipendenti appunto delle aziende dell'indotto.
1: Sì, assolutamente, cioè non c'è una scomposizione.

0: fornitrici o che, come dire, utilizzano la certa viva che ne avranno un contraccolpo, ecco, di questo stiamo parlando. Per cui è una situazione che assolutamente non ha precedenti alla bomba sociale che denunciamo. E se mi permette ancora una cosa, quando noi parliamo di bomba sociale non è terrorismo, come qualcuno dice anche a Taranto, è una non sottovalutazione del problema, cosa che noi pensiamo. Perché noi abbiamo sempre chiesto interventi sanitari, la messa a norma degli impianti e quant'altro, e su questa cosa ci sono sempre stati interventi del governo che non sono mai andati a fondo delle necessità, e questo abbiamo continuato a chiedere e questo chiediamo. Oggi dovrebbe esserci un'unità di intenti per trovare una soluzione a tutta la condizione, non a pezzetti del problema.
1: Chiudo, Loris, sottolineando una questione. Oggi appunto l'abbiamo ricordato, c'è l'incontro a Palazzo Chigi, domani attesa l'udienza della Corte d'Appello di Milano. Non c'è il pericolo che il governo oggi in qualche modo sospenda qualsiasi decisione in attesa appunto dell'udienza di domani?
0: Guardi, è proprio il problema di questa avvertenza, si attendono sempre gli accadimenti. E il punto è questo, mi permetto di segnalare, forse non è di conoscenza a tutti. Noi abbiamo sempre detto che c'è un problema di carenza finanziaria per fare dalla decarbonizzazione alle bonifiche, e qua i nodi sono al pettine, perché il governo, prima che ci si possa anche capire cosa dice, dirà, anche se noi prevediamo che non ci sarà nessuna sospensiva, hanno già iniziato le attività di spegnimento, cioè l'azienda non fermerà il 28 di ottobre, probabilmente non arriverà a fine mese, per cui da un lato stanno già prevedendo la fine delle attività produttive e dall'altro rischia che noi ci attendiamo, siamo pronti anche ad affrontare questa evenienza, che ci dicono che ci mettono tutti i lavoratori in cassa integrazione, oltre 10.000 diretti, con le dirette ricadute sull'indotto che si diceva prima. Per cui non si intervenga, si lasci fare e magari, mi permette di dire, in attesa delle prossime elezioni politiche. E noi questo non lo accettiamo, cioè lo dico proprio precisamente, noi al governo glielo diremo chiaramente, non ci sono i tempi della politica. Ci sono i tempi della società e ci sono i tempi dei lavoratori, non altre cose.
1: Benissimo, Loris, grazie per essere stato con noi. E ci aggiorneremo naturalmente. Io ricordo che con noi c'era appunto Loris Scarpa, lo ricordiamo, è il coordinatore nazionale della siderurgia per la FIOM CGIL.

È in corso da ieri sera alle 21:18 per la precisione lo sciopero nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici del trasporto ferroviario indetto da CUB, SGB e dall'Assemblea Nazionale dei Macchinisti e Capotreno PDB-PDM. Si intreccia con un altro sciopero con più o meno le stesse rivendicazioni che però l'USB ha lanciato a parte dalle 9 alle 5 del pomeriggio di oggi, dalle 9 del mattino alle 5 del pomeriggio. Noi sentiamo sulle motivazioni dello sciopero, quello indetto da CUB SGB e Assemblea Nazionale dei Macchinisti e Capotreno PDB-PDM, una lavoratrice, una capotreno proprio di questa Assemblea Nazionale che interviene tra pochissimo ai nostri microfoni.

0: Siamo al telefono con una capotreno di Trenitalia che fa parte dell'assemblea PDM-PDB, cioè personale di macchina e personale di bordo. Siamo nel corso di un ennesimo sciopero del personale delle ferrovie. Ci puoi dire come sta andando e ricordiamo anche le motivazioni di questo sciopero?
1: Ciao, sì, sta andando bene. Lo diciamo piano, sempre piano, diciamo queste cose, però no, sta andando bene. Abbiamo uno dei ragazzi dell'assemblea che ha creato una pagina dove poter seguire l'andamento in tempo reale.

0: degli scioperi, quindi l'ho appena consultata e l'impatto è su almeno il 40% dei treni non garantiti. Ovviamente i treni garantiti circolano, è giusto che circolino, però il 40% dei treni non garantiti è stato soppresso, quindi dall'inizio dello sciopero adesso, quindi è un buon numero, vuol dire che c'è un'alta partecipazione dei colleghi sicuramente, perché lo sciopero continua a essere sentito. E diciamo che il rinnovo è alle porte, questa è una delle motivazioni di questo sciopero, il rinnovo, questo terribile contratto che hanno firmato scade a dicembre, il 31 di dicembre, e ancora non si parla di rinnovo, di trattative, non si sono ancora incontrati i sindacati. A quanto pare fanno 3 mesi di ferie loro, perché anche 4, perché da maggio che hanno firmato il contratto, maggio 2025, non si sono più risentiti, quindi diciamo è un anno e mezzo che stanno in ferie. Fortunatamente noi no, noi siamo sempre sul pezzo e ricordiamo, cerchiamo di ricordargli che noi ci siamo e non siamo soddisfatti, vogliamo quello che ci spetta, quindi vogliamo che vengano tutelate in primis la salute nostra, la sicurezza nostra e dei viaggiatori, e vogliamo un riconoscimento economico adeguato a quello che sono i disagi propri del nostro lavoro, che ricordo essere un turno, essere un lavoro dove sono previsti turni aciclici. Aciclici vuol dire che non abbiamo un orario di inizio e fine lavoro quotidiano che sia sempre uguale, quindi un giorno iniziamo a lavorare alle 2 del mattino, un giorno alle 4, un giorno alle 17 e lavoriamo con turni estesi fino a 11, 12, 13 ore, che potete capire tutti, qualsiasi lavoro esteso per 13 ore continuative non è un lavoro che possa essere affrontato con serenità. E purtroppo rispetto agli scioperi fatti finora, rispetto anche all'ultimo sciopero, continuano ad aggiungersi motivazioni, quindi quello che ci fa proprio arrabbiare è che continuano praticamente a darci buoni motivi per scioperare, e quindi perché non accontentarli?
1: Ecco, tu dicevi il rinnovo di questo terribile contratto, hai accennato ad alcune delle condizioni di lavoro che appunto segnano la vita di chi lavora sui treni. È un rinnovo in cui peserà di più sulle vostre richieste le condizioni di lavoro o la parte economica quando si arriverà poi a discuterne?
0: Noi spereremo anche di arrivare a discuterne, nel senso, non direttamente, non vogliamo essere noi a salire sul tavolo degli alti delegati a trattare, perché l'azienda continua a dire che noi non siamo le persone con cui loro vogliono trattare, ma siamo i loro dipendenti, quindi un'azienda che non vuole parlare con i suoi dipendenti già dimostra il livello di etica a cui fa riferimento. Però vorremmo che parlassero, è un totale, è una somma, purtroppo è una somma, non c'è un aspetto che preso singolarmente se è migliorato o ci migliora la vita o ci migliora le condizioni di lavoro, è tutto insieme, è stato un impoverimento generalizzato dato secondo me in primis da un voler togliere rispetto a una categoria, dal voler togliere, la dignità di un lavoratore. Quindi quando un lavoratore l'azienda determina piano piano, costantemente, gli toglie le ore di riposo, gli aumenta le ore di lavoro, non gli aumenta lo stipendio, gli toglie quelle poche agevolazioni che avevamo, ma le agevolazioni consistevano nell'avere una mensa nel luogo dove l'azienda ti dice andare a mangiare, è un'attenzione che per noi è quasi sottintesa. Non so, se uno ha un figlio e gli dice oggi mangia a casa, ti ho lasciato la roba nel frigo, se lui apre il frigorifero ci trova del cibo. A noi l'azienda ci dice tu oggi mangi lì a quell'ora, tra le 10, tra le 11 e le 11:30, perché questi sono i nostri orari del pasto, o tra le 21:30 e le 22 devi mangiare in quel posto, tu vai in quel posto e non c'è un locale aperto per mangiare. E allora cosa mangio? E quando lo chiedi gli dice ma io ti ho dato un ticket. Con i sindacati abbiamo stabilito che hai diritto al ticket, ho capito, ma io il ticket non me lo mangio, cioè io ho bisogno di cibo, cose commestibili, e non ci viene più data questa possibilità. Un'azienda che ti dice che devi dormire tra un turno di 8 ore e mezzo e un altro turno di 8 ore e mezzo, al centro devi dormire al massimo 7 ore, e 7 ore che però prevedono lo spostamento dalla stazione al luogo dove devi dormire, una doccia, un prepararsi per andare a dormire, la mattina dopo ti devi alzare, ti devi vestire, devi andare in stazione, di 7 ore quanto rimane? A voler essere molto rapidi 6 ore. 6 ore di riposo, se riesci a dormirle proprio schioccando le dita, tutte quante, tutte perfettamente, e si sa che fuori casa non tutti dormono tranquillamente, ma metti caso che uno è fortunato e che schiocca le dita, si addormenta, schiocca le dita e si risveglia, sono 6 ore che non sono sufficienti per affrontare un'intera altra giornata di lavoro, perché comunque parliamo di altre 8 ore e mezzo di lavoro, non di un'ora. Sono quelle attenzioni che prima queste cose ci venivano riconosciute, un po' più di riposo, un locale adeguato, delle pause durante il turno che ti permettessero di recuperare anche durante il lavoro. Ora non parliamo di ore e ore di pause, mezz'ora, 40 minuti, il tempo di un caffè se te sei sveglio dalle 3 la mattina e alle 10 mi dai mezz'ora di pausa, io posso prendermi un caffè, ma se io mi fai iniziare a lavorare alle 4 del mattino e mi porti alla senza una pausa fino alle 11, lavorare 7 ore di fila quando non sei alzato, hai iniziato a lavorare alle 4 del mattino, inizia a essere pesante questo lavoro. Quindi sono tutte le condizioni che noi chiediamo vengano valutate nell'insieme e con gli aggiustamenti che noi proponiamo, perché alla fine sono veramente degli aggiustamenti, a noi ci vorrebbe dire affrontare diversamente questo lavoro, che ricordo non è più considerato un lavoro usurante. Quindi si pretende che venga fatto per 42, 43, 44 anni, ora vedremo quando porteranno queste pensioni, e se facciamo un rapido calcolo iniziamo a lavorare a 20, 21, arriviamo a 62, 63, 64 anni e ricordo, come era stato presentato in Parlamento e sicuramente sarà peggiorato questo studio se andiamo a vedere, la vita media del ferroviere che lavora sui treni è 64 anni. Questo vuol dire che noi, che magari sono già 20-25 anni, che come me lavora, sa che probabilmente la pensione non la vedrà nemmeno, e non è il problema economico della pensione, facciamo attenzione ovviamente, è l'idea che tutti questi sacrifici che facciamo per oltre 40 anni non ci porteranno poi a dire vabbè, oh, però adesso sto in pensione, me la so guadagnata, ora sto tranquillo. La maggior parte di noi dopo un anno, due, alcuni non ci arrivano in pensione, e questa è una cosa che se ci pensi un attimo ti fa venire i brividi, che stai facendo tutto questo, tutti questi sacrifici per poi non avere niente alla fine, e questo infatti fa scappare anche tanti ragazzi. Ultimamente ci sono tantissimi ragazzi che entrano a lavorare in questa azienda e lasciano perché si rendono conto che le condizioni di lavoro non sono sostenibili per avere anche una vita privata.
1: Eravamo al telefono con una capotreno che fa parte dell'assemblea del personale di macchina e del personale di bordo nella giornata dello sciopero. Grazie di essere stata ai nostri microfoni, a presto.
0: A presto, ciao.
2: Mestità che scappè, perché ora su Radio Onda d'Urto ci occupiamo di quanto sta accadendo a Ceuta. Negro, africano, asiatico, orientale. A questo è dedicato il focus delle 12 dello spazio approfondimenti di questa mattina sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Continua infatti la strumentalizzazione da destra di ciò che accade da fine luglio a Ceuta, territorio marocchino occupato ancora dallo Stato spagnolo, amministrativamente sotto lo Stato spagnolo. Anche il governo di destra della Meloni, il governo italiano, ha prorogato settimana scorsa fino a metà settembre la sospensione degli accordi di Schengen, e quindi ha prorogato i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, con lo Stato spagnolo. Noi innanzitutto approfondiamo proprio questi temi, quelli giuridici, lo facciamo tra un attimo con Youssef Mukrim, giurista e attivista antirazzista, e poi avremo invece una corrispondenza da Ceuta con un attivista di No Name Kitchen.

0: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Youssef Moukrim, giurista, attivista antirazzista, per approfondire la decisione del governo italiano di prorogare la sospensione del trattato Schengen con la Spagna. Ben trovato, Youssef.
1: Ciao. Ciao a tutti e a tutte.
0: Youssef, ti chiederei prima di tutto di spiegare che cos'è nel concreto l'articolo 25 del codice delle frontiere Schengen.
1: Sì, diciamo che il codice delle frontiere Schengen è un regolamento che disciplina a livello unionale, a livello dell'Unione Europea, sia l'attraversamento delle frontiere interne e la conseguente anche abolizione di quelli che sono, cioè l'attraversamento delle frontiere esterne e l'abolizione di quelli che sono i controlli alle frontiere interne. Questo regolamento, diciamo, ha subito diverse modifiche, l'ultimo appunto nel 2024, e per quanto riguarda l'articolo 25 si parla del carattere eccezionale necessario per sospendere, diciamo, di fatto il controllo alle frontiere, cioè l'abolizione del controllo alle frontiere interne. E questa necessità deriva da minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, in particolare si parla di attentati, minacce terroristiche, minacce connesse alla criminalità organizzata. Quindi di fatto non è che compare la questione migratoria, se vogliamo chiamarla così. L'articolo successivo infatti dice esplicitamente che la migrazione e l'attraversamento delle frontiere esterne di un gran numero di cittadini di paesi terzi non dovrebbe diciamo essere considerata una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Per cui sì, ecco, l'articolo 25 disciplina questa eccezionalità nella sospensione di quello che è il regolamento Schengen, e quindi la sospensione, cioè il fatto che non si possano controllare i cittadini dell'Unione Europea all'interno delle frontiere.
0: E in base a quello che ci hai spiegato adesso, ti chiedo come fa concretamente il governo italiano a raggirare questa regola e a trasformare quello che dovrebbe essere una misura eccezionale in un sistema di controllo che può durare potenzialmente all'infinito.
1: Sì, potenzialmente può durare appunto all'infinito, cioè di fatto il governo italiano ha deciso di sostenere appunto che queste decine di migliaia di persone che sono a Ceuta, di fatto poi in gran parte in realtà sono state rimpatriate, sostiene che ci sia il rischio che queste persone possano arrivare da Ceuta alla Spagna e dalla Spagna direttamente in Italia. Loro sostengono questo rischio appunto con una minaccia all'ordine pubblico e con anche questo rischio di fatto di infiltrazioni jihadiste all'interno di quelle che sono le persone che si stanno muovendo di fatto e che vogliono arrivare in Europa. Poi credo che sia anche un segnale politico e propagandistico sia nei confronti del governo spagnolo sia nei confronti di quella che è l'Unione Europea. In questo momento cioè il 12 giugno è entrato in vigore quello che è il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che di fatto va a ridefinire poi quelle che sono le procedure e i diritti delle persone in movimento. È chiaro che Ceuta poi si inserisce all'interno di questo contesto, quindi è un contesto in cui di fatto a livello unionale si sta sempre di più aggredendo quello che è il diritto a una libertà di movimento, e vengono introdotti degli istituti giuridici che di fatto difficilmente possiamo ritenere compatibili con la tutela dei diritti delle persone in movimento. Penso per esempio alla finzione giuridica del non ingresso, cioè una persona si trova direttamente sul territorio europeo, ma viene comunque considerata non ancora entrata. Cosa che tra l'altro a Ceuta già accadeva, nel senso che Ceuta, per chi appunto c'è stato, insomma, magari ha un legame anche con il Marocco, è lampante come di fatto si trovi in continente africano, ma di fatto appunto appartiene a un paese europeo. E già negli anni scorsi, insomma, le persone non hanno mai smesso di spostarsi, di muoversi, di cercare di raggiungerla a nuoto piuttosto che scavalcando i confini. E c'è sempre stato questo accordo di riammissione tra la Spagna e il Marocco, per cui di fatto le persone arrivate lì venivano considerate come non entrate, venivano direttamente respinte. Con un regime differenziale, tra l'altro, perché se sei cittadino marocchino, sei fortunato, vieni semplicemente portato in un commissariato, identificato e rilasciato, mentre se sei invece subsahariano, è molto facile che tu venga prelevato, trasportato molto distante da Sergia e da Mliglia, per esempio, e abbandonato in mezzo a luoghi desolati, ecco, a 10 ore di pullman rispetto a quello che è il confine. Quindi sì, il governo italiano di fatto reagisce un po' in questo senso. Inserendosi un po' all'interno di questo nuovo approccio, quello che possiamo definire nei confronti della mobilità e dei diritti delle persone in movimento, sostenendo che appunto dalla Spagna possono arrivare delle persone che minaccino concretamente l'ordine pubblico italiano, la sicurezza nazionale, eccetera.
0: E quindi questa cosa dal punto di vista legale risulta quasi una vera e propria forzatura, il giustificare i controlli.
1: Sì, diciamo che appunto dovremmo un attimino vedere quello che dice poi la Commissione, perché da un punto di vista legale di fatto si parla di eccezionalità, di necessità e di proporzionalità nell'adottare queste misure. Poi devi notificare, il governo italiano ha notificato la sospensione di Schengen alla Commissione europea. La Commissione europea non si è ancora espressa rispetto a questa sospensione. Cioè, quindi di fatto dovremmo un attimino verificare ciò che dirà la Commissione per comprendere se effettivamente il governo italiano ha agito in conformità, no, di quelli che sono i regolamenti dell'Unione Europea oppure no. Resta di fatto che anche la Spagna, no, che ha deciso a sua volta poi di abolire Schengen, cioè di sospendere Schengen nei confronti dello Stato italiano, anche lei bisogna capire quali sono state le motivazioni, perché appunto nei trattati non è che c'è una clausola di reciprocità, per cui non è che l'Italia sospendendo Schengen di fatto con la Spagna sta attentando all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale spagnola, per cui diciamo che le posizioni di entrambi i paesi sono da verificare rispetto a quello che è l'applicazione di questo regolamento. Poi, al di là del discorso giuridico, c'è poi un discorso, insomma, più politico, in cui appunto questa sospensione andrebbe collocata all'interno di quella che è un'economia politica e razziale, di quella che è la frontiera. Di quella che è la frontiera europea, quindi di fatto anche una frontiera che non è, se è scomparsa, diciamo, con Schengen all'interno di quelli che sono gli stati appartenenti all'Unione Europea, si rafforza all'esterno dell'Unione Europea, creando un po' quello che è un di fatto regime di mobilità differenziale in cui c'è chi ha accesso allo spostamento e chi no, e questo viene effettuato chiaramente su criteri razziali, su criteri di classe, e su questo, insomma, credo che valga la pena soffermarsi, anche per cercare di, insomma, evitare di di dare completamente ragione, di appoggiare quelle letture che danno completamente ragione alla Spagna, che di fatto è anche quel paese che attraverso Ceuta ha questo laboratorio, diciamo, che è un laboratorio appunto che ci permette di osservare come si riproduce a livello contemporaneo la colonialità, il confine, la sicurezza e quant'altro. Quindi da un punto di vista strettamente tecnico, chiaramente non è previsto nei trattati la sospensione del regolamento per via di grandi spostamenti a livello migratorio. Bisognerà vedere come reagirà la Commissione europea rispetto a questo. C'è da rilevare che comunque non si è ancora espressa, quindi sta permettendo di fatto che questa situazione si prolunghi.
0: Youssef Moukrim, giurista, attivista antirazzista, noi ti ringraziamo di essere stato in collegamento con noi per approfondire la decisione del governo italiano di prorogare la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna. Ti auguriamo buona continuazione e grazie ancora per essere stato con noi in collegamento.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Radio Onda d'Urto, il focus delle 12 di questo martedì mattina. Rimaniamo a Ceuta, anzi a Ceuta ci andiamo proprio con il prossimo approfondimento, con la corrispondenza di una attivista di No Name Kitchen operativa a Ceuta in queste settimane. Ci racconta quindi com'è la situazione nell'ex club.

0: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con un attivista di No Names Kitchen, associazione che si occupa di fornire assistenza umanitaria a persone migranti e che si trova in questo momento a Ceuta. Ben trovata.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, voi vi trovate a Ceuta in questo momento e la prima domanda che ti faccio è: mentre i governi usano la scusa della sicurezza per blindare le frontiere, qual è la reale emergenza che voi vedete sul campo di fronte alla militarizzazione e al blocco dei passaggi?
1: Allora, in questo momento noi vediamo come la situazione qua è davvero critica e la reale emergenza che stiamo vedendo sono le migliaia e migliaia di persone che in questo momento sono costrette a vivere in strada, e vogliamo ricordare che tra queste persone ci sono anche molti minori, molte bambine, molti bambini, molte persone che appartengono alla comunità LGBTQA+, quindi persone che in questo momento sono molto in situazioni molto precarie e vulnerabili. E non è molto facile trovare cibo e trovare acqua, gli ospedali sono davvero saturi. Nel momento in cui ci sono anche emergenze sanitarie, un'ambulanza può tardare molto tempo ad arrivare, quindi questo sicuramente, e non il fatto che ci siano le frontiere che devono essere blindate o che ci siano delle invasioni, come le chiamano loro, ma che ci sono moltissime migliaia di persone che in questo momento stanno rischiando letteralmente la vita, anche perché al momento la città è molto militarizzata da parte di militari, di polizia, e ci sono anche molti gruppi violenti di estrema destra che fanno letteralmente delle retate per andare a picchiare le persone in movimento e per criminalizzarle. Quindi ecco, per noi sicuramente in questo momento la reale emergenza è questa, la vita delle persone che in questo momento è a rischio.
0: Hai accennato a violenze, episodi violenti da parte di gruppi di estrema destra, quindi ti chiedo anche quali sono le prassi quotidiane delle forze di polizia spagnole e marocchine attorno alle barriere, che tipo di violenze state documentando. Sappiamo dell'esistenza delle cosiddette devoluzioni sen caliente, che sono dei respingimenti sommari immediati fatti direttamente alla recinzione senza identificare le persone, senza dare loro la possibilità di chiedere asilo. Quindi quali sono queste prassi quotidiane che state riuscendo a documentare?
1: E allora, quotidianamente, per quanto riguarda i respingimenti, noi stiamo provando a filmare, a documentare tutto, però anche il nostro lavoro sta venendo criminalizzato e rischiamo la detenzione soltanto perché proviamo a documentare, quindi siamo in questo momento non riusciamo più a farlo, speriamo di farlo presto di nuovo, e comunque stiamo ricevendo in generale molte testimonianze da parte delle persone che appunto in questo momento ci sono molti respingimenti sommari, in cui, da quello che ci raccontano persone che vengono caricate all'interno dei furgoni dei militari, della polizia, a cui si promette che verranno portati in un posto sicuro perché non è sicuro stare in strada, e invece senza dire niente vengono portati direttamente in Marocco. Questo è quello che ci stanno dicendo le persone. E al di là di questo, cioè, a parte che questa pratica è totalmente illegale, la violenza è quotidiana sulle persone in movimento ed avviene alla luce del sole e in diverse forme. Per esempio, ai supermercati le persone che sono persone razzializzate non possono entrare, ma fanno entrare a volte tre persone spagnole, una persona che secondo loro è marocchina, e quindi pratiche che partono da questo tipo di violenza, ma fino a le persone in movimento vengono picchiate, fatte sfollate da dove stanno tutti i giorni da parte dei militari, e questa è una cosa che noi vediamo tutti i giorni e dei quali le persone ci raccontano tutti i giorni, quindi diciamo che la violenza in questo momento è veramente molto forte e viene agita costantemente tutti i giorni sulle persone in movimento.
0: Voi che siete in costante contatto con i migranti, le persone che stanno vivendo sulla loro pelle questa situazione da vittime, avete modo di raccontare in che condizioni sono costrette a vivere le persone nell'attesa di provare il passaggio? Come impatta questo blocco continuo sia sulla loro salute che sulla loro sopravvivenza?
1: Questo ha un impatto molto grande, e appunto è importante ricordare, secondo me, che a differenza da quello che pensano le persone in Italia, Ceuta si trova in zona geografica in Africa, quindi per arrivare nella penisola, per arrivare a quella che viene chiamata Europa, c'è il mare, e quindi le persone sono letteralmente bloccate qua, anche perché Ceuta è uno spazio che è un'eccezione dell'area Schengen, quindi non puoi liberamente muoverti da Ceuta verso la penisola, a meno che non hai dei documenti, cosa che le persone in movimento non hanno, non hanno il privilegio di avere un passaporto come il nostro. E, al momento quindi sono obbligati a vivere in strada per la maggior parte, perché ci sono dei centri ma non sono assolutamente sufficienti, e ricordiamo che tra le persone che vivono in strada ci sono tantissimi minori, tantissime persone che si trovano in situazioni vulnerabili, e queste persone non hanno accesso a cibo, non hanno accesso ad acqua, e non hanno accesso a cure, salute a livello, in un modo che sia, che possa veramente coprire le loro necessità. Noi stiamo provando a fare tra i mille passi al giorno, e ci rendiamo conto che non è sufficiente. Ci sono altre associazioni che provano a fornire degli aiuti, ma non è assolutamente sufficiente e sicuramente non può essere la soluzione. Oltre a questo, ci sono molte persone che hanno trovato riparo magari in spiaggia, ci sono delle persone che in questo momento vivono là, però nonostante questo costantemente vengono fatte sfollare, vengono picchiate dai militari in qualsiasi posto si trovino, anche se dormono nei quartieri, vengono costantemente picchiate e sfollate, quindi al di là di tutte queste cose c'è anche questo. E quindi nonostante si deve non solo provare a coprire le necessità anche sanitarie e di salute delle persone per le loro necessità, ma anche stiamo curando le ferite provocate da militari che inseguono le persone, ferite da botte, eccetera. È anche importante dire che però ci sono molte comunità solidali qua a Ceuta, soprattutto nella popolazione appartenente alla comunità musulmana, e questa cosa è molto molto bella, e per non parlare anche delle persone in movimento che in realtà hanno una capacità di creare delle reti di mutuo aiuto e di supporto che sono veramente incredibili, molto più di quanto possiamo fare noi. E quindi questo per chi può, ci sono molte persone che stanno cercando di aiutare, però molte volte sono le stesse persone che fanno fatica già a provvedere per se stesse, e quindi questo più o meno.
0: La vostra associazione è lì per fornire assistenza umanitaria d'emergenza e supporto alle persone in movimento, e state operando adesso in un contesto, come dicevi tu prima, fortemente militarizzato. Quali ostacoli, quali pressioni incontrate per il solo fatto di portare supporto materiale e documentare quello che sta succedendo in questo momento?
1: Allora, intanto c'è una precisazione che noi siamo qua dal 2021, quindi non è in kitchen, in realtà è a Ceuta da prima ancora di questa cosiddetta emergenza, e ha sempre lavorato qua cercando di fornire aiuto e documentando la violenza che viene agita sulle persone in movimento molto prima di quello che è successo un mese fa. Però adesso il nostro lavoro sta venendo altamente criminalizzato, e ogni volta che usciamo di casa veniamo fermati dalla polizia, identificate, perquisite. Ogni volta che facciamo delle attività che sono praticamente fornire cibo, fornire acqua alle persone, veniamo seguite dai militari ovunque andiamo, che ci seguono, non si sa perché, e veniamo costantemente appunto fermate, identificate, e motivo per il quale stiamo cercando di lavorare anche, abbiamo dovuto anche cambiare il modo in cui lavoravamo E già è difficile perché stiamo facendo tanto e siamo poche, e in più dobbiamo cercare di farlo mentre cercano veramente di impedirci di fare quello che possiamo fare, che in realtà è essere semplicemente solidali con le persone. Inoltre stanno girando molte notizie false sul lavoro che facciamo. Non sappiamo bene chi abbia messo queste notizie, però i giornali anche locali hanno iniziato a dire che diamo spray al peperoncino o che diamo artefatti esplosivi alle persone in movimento, cosa che non è assolutamente vera, e proprio per questo stiamo ricevendo anche tanto odio, tante minacce online e anche qua in presenza. E per esempio una cosa molto grave che ci è successa è che dei documenti personali delle compagne sono stati diffusi in gruppi di persone estremiste, violente, e questo ha messo anche a rischio noi per prime. E dopo che questi documenti erano stati fotografati durante dei controlli di polizia. Quindi ecco, anche il nostro lavoro sta venendo altamente criminalizzato, soltanto per essere delle persone solidali che si trovano in questo momento qua a provare a dare aiuto con cibo, acqua, primo soccorso e questo tipo di attività. E non possiamo nemmeno immaginare se questo è il trattamento che hanno appunto la polizia e i militari su di noi, quello che invece avviene tutti i giorni. In fronte delle persone in movimento, in strada, dalla mattina alla sera.
0: Prima di salutarci, ti faccio l'ultima domanda: e a chi dall'Italia ascolta la propaganda sui confini sicuri? Voi che vedete ogni giorno con i vostri occhi la frontiera, cosa volete dire riguardo a questa situazione?
1: Allora, noi sicuramente siamo per la libertà di movimento di tutte e tutti, e secondo noi il fatto che esistano questi dispositivi di controllo e questo impedimento di movimento generano queste situazioni in cui le persone rischiano la vita, sono criminalizzate, sono razzializzate e sono costantemente sottoposte a regimi di violenza. E quindi noi siamo per la libertà di muoversi liberamente nel mondo come vogliamo, dove vogliamo, secondo i nostri desideri. E secondo noi i confini sicuri non li fanno sicuramente la militarizzazione, non li fanno la polizia, ma appunto non è questo quello che pensiamo sia il modo per essere sicure tutte e tutti. Anche la propaganda dell'invasione, cioè molte persone che adesso chiamano le persone in movimento invasori, non sono migranti, è veramente, non saprei trovare una parola, brutto, triste, e secondo noi appunto nessuno è illegale, nessuna è illegale, ma soltanto il desiderio di potersi muovere liberamente. E lo vediamo qua, con le persone con cui stiamo noi tutti i giorni a parlare, chiacchierare fianco a fianco in questa situazione. E sicuramente anche appunto la propaganda che adesso si sta facendo dell'invasione, ripetiamo che Ceuta è un posto in cui c'è una prigione a cielo aperto, da una parte ti trovi una frontiera, una doppia frontiera alta 10 metri, da cui le persone molto spesso muoiono, o meglio vengono uccise quando provano ad attraversarla cadendo. Dall'altra parte hai lo stretto di Gibilterra e il mare, quindi non sappiamo bene come la gente possa pensare che adesso questa sia un'invasione, che le persone facilmente possano arrivare in Italia o ovunque. E quindi ricordiamo anche questo, che Ceuta è un'eccezione dell'area Schengen, e questo tra l'altro aggrava molto la situazione perché queste migliaia di persone in questo momento sono bloccate qua e non possono muoversi, non possono andare da nessuna parte, e questo rende questa situazione davvero molto molto grave e molto precaria.
0: Grazie a No Names Kitchen per questa testimonianza, per essere stati in collegamento con noi. Vi ringraziamo ancora e in bocca al lupo e per tutto.
1: Grazie.

12:30 in questo istante, è tutto per quanto riguarda gli approfondimenti di questo martedì mattina su Radio Onda d'Urto. Ora la linea passa allo spazio Dissonanze, riprende Celluloide, immagino peraltro con le corrispondenze dalla mostra del cinema di Venezia. Buon ascolto a tutte e a tutti, noi torniamo alle 13 con la redazione informativa con il GR.

0: Già alle 12:31 minuti prendiamo la linea in diretta dallo studio Viola per questa prima parte di Dissonanze Estate di oggi, martedì 8 di settembre. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: Ancora una settimana di Dissonanze Estate, poi ripartiamo con la stagione vera e propria. Dobbiamo anche preparare gli spot nuovi, Camillo. Adesso dobbiamo metterci
1: spot, il claim che io assolutamente, quando saremo tutti in studio, voglio riproporre, ripreso, e magari anche, non so, una paperella da suonare.
0: Ma certo, il campanello del Ciringhito ce l'ho a casa, volendo potrei portarlo. Si scherza, e se avete seguito le dirette dall'area feste sapete di cosa stiamo parlando. Allora, invece noi cosa combiniamo in questa prima parte?
1: Allora, oggi cominciamo a parlare di cinema e andiamo a Bergamo per un festival che abbiamo seguito in questi anni. Siamo alla terza edizione, un festival dedicato al cinema documentario, seconda parte di trasmissione. Ci sposteremo in teatro perché in questi giorni sta cominciando qualsiasi cosa, quindi un po' di spazio anche in questa trasmissione lo riserveremo al teatro, per poi raccontare un po' di quello che c'è in sala in questo momento ed alcune riflessioni su Venezia che credo in questo giro vi farò io, perché Massimo sta un po' latitando, se la sta prendendo decisamente comoda. Io ho cominciato a vedere un po' di proiezioni da Venezia, soprattutto Biennale College e giornate degli autori in streaming su My Movies, quindi ho già visto 7 film, 7 li ho visti, 8 li devo vedere, una cosa del genere, 8 li ho già visti, 7 li devo vedere, per cui insomma comunque un po' di materiale anche da Venezia di cui parlare c'è.
0: Massimo è rimasto folgorato dal boss e basta, da quando ha visto il film di Nanni Moretti con Bruce Springsteen basta,
1: ha perso
0: non
1: l'equilibrio,
0: non ha più mandato
1: appunto.
0: Niente, vabbè, allora mentre ci mettiamo in collegamento con Marco Giardina dell'associazione Essi Vivono per parlare appunto di Snark Festival, cosa ci fai ascoltare, Camillo?
1: Allora partiamo morbidi, avrei voluto partire con una cosa che ho incrociato per coincidenza in queste settimane, ma la rimando da giovedì in poi, ovvero saranno 2 omaggi, uno dedicato a Chico Buarque, l'altro dedicato a Erasmo Carlos, quindi 2 grandissimi autori della classica MPB brasiliana, musica popolare brasileira, però 2 omaggi realizzati dalle nuovissime generazioni di rapper, trapper, hip hop e così via, quindi 2 operazioni decisamente suggestive in termini di linguaggio. Però ripeto, quello la cominceremo giovedì, oggi invece partiamo morbidi, partiamo con qualcosa che assomiglia, è molto vicino alla classicissima bossa nova. Lei si chiama Maria Luisa Jobim, è al suo 3° album, è la figlia più giovane del mitico Antonio Carlos Jobim e quindi non poteva che muoversi, certo, sul solco del padre. L'album è realizzato, prodotto da quello straordinario musicista che è Marcelo Camelo, si intitola Rosa Nosseu. Abbiamo 4 pezzi, Simone, non so in che ordine te li ho mandati, fai partire tu quello che
0: Io
1: vuoi.
0: Io il primo che ho qua è Portugal.
1: Portugal.
0: Eccolo qua.

0: E torniamo in studio. Camillo, a te il microfono.
1: Allora, siamo qui per raccontare la terza edizione di Snark Festival, edizione 2026, organizzata dall'Associazione Culturale Essi Vivono, e con noi Marco Giardina dell'Associazione. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno e grazie mille per l'invito.
1: Allora, un festival che si tiene a Bergamo da giovedì 10 a domenica 13 settembre al Cineteatro L'Ottagono di Piazzale San Paolo. Tutti i titoli sono ad ingresso gratuito. E prima di arrivare ai titoli però volevo ragionare su un paio di argomenti più trasversali. Uno, non ricordo Marco se l'abbiamo già fatto nelle nostre precedenti chiacchierate, ma nel caso lo riproponiamo, ed è questa curiosa, come dire, quella che di solito mi piace definire sana contraddizione tra il nome della vostra associazione, Essi Vivono, che rimanda dichiaratamente a un film di John Carpenter, il titolo del festival che leggo dalla vostra presentazione, prosegue la nostra personale e incruenta caccia allo snark documentario, creatura inafferrabile come quella del celebre poema di Lewis Carroll da cui il festival prende il nome. Fatte salve le metafore chiarissime sia dello snark che di Essi Vivono, c'è appunto una sorta di contraddizione tra l'origine, l'ispirazione che voglio dire mette tutti e due i piedi nell'invenzione, nella fantasia, nella fiction tra virgolette, nella letteratura, e gli obiettivi, gli orizzonti che invece quelli sono della realtà del documentario.
2: In realtà dal nostro punto di vista il documentario è molto più ambiguo e sfumato di quello che normalmente si pensa. L'idea di concentrarsi proprio e fare quindi un festival sul documentario è sostanzialmente ispirata da questa esigenza, cioè seguire diversi percorsi, diversi sentieri che il festival documentario, cioè che il cinema documentario può offrire. È per quello che si passa dal direct cinema piuttosto che dal documentario musicale, dal documentario etnografico fino a film di finzione, anche se di fatto finzione nel documentario. C'è la possibilità, seguendo il cinema documentario, di costruire mondi paralleli, potremmo dire così, anche se il reale, o comunque quello che si suppone essere il reale, rimane sempre sullo sfondo. È una questione sentita per l'associazione Essi Vivono, che normalmente durante le sue attività annuali propone film di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, attraverso sostanzialmente un cineforum che si tiene a Seriate ogni mercoledì sera. Il documentario permette di avere uno sguardo, da un certo punto di vista, più raccolto intorno ad una definizione di realtà, vedendo però come questa realtà sfugge continuamente, esattamente come appunto lo snark, no? Che ci ha ispirato in questa idea.
1: Allora, sono 8 i titoli in programma che vengono da diverse parti del mondo: India, Stati Uniti, Inghilterra, Canada, Iran e Italia. Quello che lega una delle caratteristiche della vostra selezione da sempre è quella di spostarvi su opere che vengono da passato più o meno recente. In questo caso andiamo dagli anni 70 fino agli anni 90, che è un po' un modo, secondo me, decisamente importante di, come dire, spostare la riflessione dall'urgenza, che molto spesso si rischia di trasformarsi in confusione, del presente, e con questa sorta di distanza, giusta o meno che sia, mettere in gioco il valore, un valore in particolare, che è quello che è la cura e la protezione della memoria e della testimonianza, che sono, credo, i due meccanismi principali che attraversano la selezione che voi proponete.
2: Sì, questo è uno degli obiettivi che ci siamo posti fin dall'inizio dell'attività di Essi Vivono. L'idea di ridare una vita a film, in questo caso documentari, che sono usciti per un motivo o per l'altro dai canali e anche dalle proiezioni delle sale. Rivedere film importanti, a volte dimenticati, a volte mai visti, insieme appunto in una sala, permette di rifarli rivivere e dare un valore appunto non solo memorialistico al passato, ma di farlo risuonare nel nostro presente. E in questo senso i diversi temi che i vari documentari toccano, secondo noi, permettono di fare una mappatura in qualche modo della realtà anche contemporanea, ovviamente senza pretese di definitività, perché lo snark offre percorsi ma non lascia a se stesso come preda, ecco.
1: Una selezione che mette in gioco diversi linguaggi e diversi temi, in particolare per quelli che sono i temi, voi proponete tutte, a margine di tutte le proiezioni, delle presentazioni che servono, considerata tanto la distanza geografica quanto quella cronologica, a contestualizzare il lavoro, e lo fate con una serie di ospiti che si muovono per competenze o perché appartengono a realtà sociali che si occupano di quei temi in particolare, appunto sono legati al tema della serata.
2: Esatto, quest'anno, che è appunto la terza edizione, abbiamo cercato di rafforzare ulteriormente la collaborazione con ospiti o con realtà del territorio. In particolare la serata inaugurale, cioè giovedì, vedrà alle 8 l'incontro con i professori Portelli e Cartosio, con la partecipazione della CGIL, per presentare appunto il film The Wobblies sul sindacato IWW all'inizio del Novecento negli Stati Uniti. Avremo poi la presentazione di Marcello Lorrai, giornalista musicale di Radio Popolare e non solo, venerdì sera con Step Across the Border, appunto un documentario musicale che ci verrà introdotto, no, presentato da Lorrai. Sabato con Camille Setake ci sarà Shauki Senussi, sempre di Radio Popolare, a introdurre il tema appunto della resistenza degli indiani americani, che nel film viene presentata attraverso appunto uno scontro tra una comunità di indiani americani canadesi e il comune che voleva sostanzialmente espropriare la terra per costruire un campo da golf. E poi collaborazioni con altre realtà del territorio bergamasco come Immaginare Orlando e appunto la stessa CGIL. L'idea è quella di far dialogare il film con gli spettatori che interrogandolo si interrogano a loro volta e con gli sguardi e le competenze particolari dei nostri ospiti e delle realtà che ci aiutano a organizzare il festival.
1: I temi sono immediatamente identificabili scorrendo quelle che sono le sinossi dei titoli che avete proposto. Si parla di lavoro e di sindacato, c'è una sorta di riflessione sul concetto di esotismo attraverso le dinamiche dell'antropologia piuttosto che quelle del colonialismo, meglio della decostruzione dello sguardo coloniale. Si parla di arte e di linguaggi espressivi, musica e cinema in particolare, per una riflessione che è tanto teorica quanto politica. Si parla di fede e di religione come propaganda e come manipolazione. E poi c'è un omaggio ad un regista che a Brescia è estremamente legato, che è Silvano Agosti, con la riproposta di un suo titolo che è D'amore si vive, che parla di sessualità, di relazioni e società e quindi di personale e di politico. Detto che i temi sono quelli che avete scelto, avrebbero forse potuto essere anche altri, credo che molto dipenda dalla possibilità di accesso a questo tipo di materiale. Quali sono i canali attraverso i quali, le possibilità che avete per accedere al materiale da cui poi ricavare quello che diventa il vostro festival?
2: Ma il festival viene costruito nel corso dei mesi, diciamo dalla fine del festival precedente, ecco, iniziamo subito a selezionare i film che ci piacerebbe vedere. Non abbiamo una direzione univoca, appunto perché ci piace poter esplorare all'interno del genere documentario varie possibilità, vari filoni. Noi guardiamo i film, cerchiamo di capire una ipotetica scaletta e poi passiamo a capire se economicamente le nostre risorse ci permettono di acquistare diritti di proiezione per questi film. Quindi c'è tutto questo lavoro che poi porta ovviamente a costruire una scaletta degli ospiti, a tradurre nel caso i sottotitoli quando questi non sono presenti e poi a costruire tutto il materiale, i corollari come i fogli di sala in cui spieghiamo appunto o diamo una certa interpretazione del film che proponiamo, il lavoro della comunicazione. È un impegno che l'associazione, che è una piccola associazione nata ormai più di 10 anni fa, ad un certo punto della sua vita ha voluto darsi per rilanciare un po' il suo compito, quello che si è dato come compito, cioè quello di diffondere la cultura cinematografica in particolare all'interno di una concezione democratica e partecipata, insomma, della cultura stessa.
1: E rispetto a quello che accennavi prima, al resto della vostra attività nel corso dell'anno, il Cineforum che curate, vi muovete anche in quel caso attraverso il tentativo, per quanto appunto la disponibilità dei film lo permetta, vi muovete attorno ai cicli tematici o linguistici che siano, o la programmazione cerca di seguire invece anche, come dire, la maggiore eterogeneità possibile per aprire lo sguardo, appunto ragionando su cosa significa vedere cinema e cosa portarsi a casa come spettatore, che non sia solo il giudizio positivo o negativo sul film che si è visto?
2: Allora, noi organizziamo appunto ormai da più di 10 anni questo cineforum settimanale, lo ripeto magari qualche ascoltatore in zona, a Seriate il mercoledì sera, e comunque tutte le informazioni le trovate sul nostro sito che è sivivono.com. Ecco, questa proposta di cineforum è organizzata a rassegne di 4 film alla volta, quindi ciascuno di noi, anche non solo l'appartenente al direttivo, insomma, ma anche nostri amici che vengono regolarmente alle proiezioni, possono prendersi l'incarico di curare una mini rassegna di 4 film che hanno di solito un tema comune, ma è un tema che serve a volte come filo conduttore, appunto, non è rigidamente pensato, insomma. Il pensiero si costruisce magari con dei rimandi eterni, film dopo film. Ogni fine anno e alla fine delle attività associative facciamo un film così appunto natalizio, con uno spirito sempre abbastanza

0: Bellissimo anche questo brano, eh?
1: Maria Luisa Jobim, il pezzo era Rosa Nosseu, che è il pezzo che dà il titolo all'album, ricordo, figlia di, del grande Antonio Carlos Jobim.
0: Allora, cosa vogliamo fare adesso?
1: Se tu hai la tua finestra, ti lascio subito la parola.
0: Un sacco di cose sono successe, perché durante l'estate chi si occupa di spazio non va in vacanza, anzi, ne sono successe veramente di tutti i colori, cose belle, cose meno belle. Potrei partire dal fatto che finalmente l'Europa ha un proprio vettore, si chiama Spectrum, è della Isar Aerospace, un'azienda tedesca, e il suo secondo lancio è stato un successo. Il primo, non so se ve lo ricordate, non era andato proprio benissimo, c'erano delle immagini, parte dal nord della Norvegia, questo, la base di lancio, la rampa di lancio è a nord della Norvegia, e c'erano queste immagini di questo razzo che parte in questo fiordo meraviglioso e dopo poche centinaia di metri si spegne il motore, il razzo cade malamente con una discreta esplosione. Stavolta invece il 5 di settembre ha lanciato con successo la Isar Aerospace questo Spectrum, che ha portato i satelliti che aveva a bordo in orbita corretta, quindi anche l'Europa adesso ha un lanciatore commerciale che può essere utilizzato. Non è riutilizzabile, ma ci stiamo pensando comunque. Altre aziende stanno preparando un razzo riutilizzabile, dovrebbe essere pronto secondo me tra 2 o 3 anni.
1: È bello il noi sovraesteso, ci stiamo pensando.
0: Eh beh sì, perché comunque insomma, se riuscisse l'Europa a staccarsi dalla sudditanza americana non sarebbe male, no? Voglio dire, ecco, e comunque fare concorrenza a SpaceX, che sta facendo veramente la parte del leone da troppi anni. La Cina ha già 2 razzi riutilizzabili adesso, anche di questo dovremmo parlare. Uno che tra l'altro rientra su una chiatta, ma non atterra con le gambine, viene praticamente preso da una struttura a ragnatela, particolarissima sta cosa, ne parleremo. Una cosa meno bella è il fatto che probabilmente 2 strumenti della sonda New Horizons potrebbero

0: Essere spenti, ma non perché ha problemi o perché mancano i finanziamenti, mancano i fondi. La NASA ha avuto dei tagli pazzeschi grazie al presidente Trump, e mancano i soldi per tenere accesi questi due strumenti che danno un'occhiata a com'è il vento solare da quelle parti. Ricordiamo che questa sonda si trova lontanissimo, ben oltre Plutone, a 66 unità astronomiche da qui. Un'unità astronomica è la distanza media che separa la Terra dal Sole. Lì il vento solare è particolarissimo, sarebbe da studiare, ma probabilmente questi due strumenti presto verranno spenti se non si trovano 2 milioni di dollari, che sembrano tanti, ma se guardiamo quello che spendono per la guerra e per gli armamenti, sono veramente delle briciole. E questa è la notizia un po' meno bella. Notizia carina, simpatica, possiamo dire, che riguarda la Starship, la Ship 40, che vi ricordate a fine luglio era ammarrata nell'Oceano Indiano e non era esplosa. Si era coricata su un fianco e ha galleggiato. Un problema mica male, insomma, perché è un pericolo per la navigazione. È una bestia da 50 metri che galleggia così, non è proprio il massimo. Erano andati a trainarla con non pochi problemi con una nave che l'ha portata sull'isola di Natale, che si trova in Indonesia. La nave di supporto si chiamava Go Australis. Avevano avuto dei problemi perché ogni volta che c'era un po' di vento, insomma, trainandola, la ship andava dove cavolo le pareva, perché galleggiava, era come trascinare un materassino, no? Molto grande e molto pesante. Quindi l'hanno portata in un porto nell'isola di Natale, hanno chiamato una nave che si chiama Forte. Ed è una nave olandese molto particolare, una nave per carichi speciali, semisommergibile, gigantesca, che ha caricato la Starship e adesso la sta portando in Texas. Arriverà l'8 di ottobre. Le operazioni sono state bellissime da guardare, perché questa nave è veramente enorme, che imbarca acqua appositamente per scendere e poi risalire, però risalendo ha preso la Starship. Ci metteranno così tanto perché per tornare non potranno passare dal Mediterraneo, ovviamente, viste le tensioni geopolitiche che ci sono, quindi fanno tutto il giro dal Sudafrica, insomma, arrivare in Texas. Ci metteranno un bel po' di giorni. 8 ottobre è previsto l'arrivo, e lì gli ingegneri di SpaceX si stanno già sfregando le mani perché avranno pane per i loro denti. Ma so che tu, Camillo, aspettavi Beppi Colombo. Beppi Colombo è arrivata il 3 settembre a compiere uno dei passaggi più critici e importanti di questa lunga sequenza che la porterà in orbita attorno a Mercurio. Si è separata dal Transfer Module, che è il modulo che in questi 8 anni ha portato queste due sonde, che adesso sono ancora una sola, si separeranno a novembre, le ha portate proprio in zona Mercurio. Adesso questo modulo ha finito il suo lavoro e ci pensano le due sonde da sole a gestirsi. Un grande successo, perché ricordiamo, non senza problemi, questo transfer module. Hanno dovuto allungare di un anno i tempi di arrivo a Mercurio, perché c'erano stati dei problemi a uno dei motori a ioni, che sono molto deboli, ma molto efficaci e molto, diciamo, economici. Con poca corrente si riesce a portare moduli in giro per lo spazio. Il prossimo appuntamento sarà appunto il 21 novembre, dove la sonda Beppi Colombo, che ricordiamo è una collaborazione europea e giapponese, effettuerà la manovra che permetterà proprio alla sonda di entrare in orbita attorno a Mercurio. Da lì poi nuove sequenze di operazioni, se si separeranno i due orbiter scientifici, e staremo a vedere se tutto andrà bene. Speriamo di sì, perché insomma è 8 anni che stiamo aspettando. Se qualcosa dovesse andare storto, a me un po' dispiacerebbe, ecco. Un'ultimissima cosa prima di passare la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda: tra 3 mesi arriverà nel punto previsto in orbita il Nancy Grace Roman Space Telescope, di cui parleremo approfonditamente perché è un telescopio spaziale che cambierà tantissimo le carte in gioco, come è stato per Hubble all'epoca. Questo, vi dico solo che questo telescopio è molto simile a Hubble, ma ha la potenza di 100 Hubble, quindi potremmo veramente vedere un sacco di esopianeti, scoprire un sacco di esopianeti e le loro atmosfere. Quindi non è escluso che tra tutti questi troviamo un pianeta con dell'ossigeno, e lì cambierebbe tutta la faccenda. Qualora non lo trovassimo, dovremmo farci qualche domanda, secondo me. Ne parleremo perché, oltre al fatto che questo telescopio è dedicato proprio a Nancy Grace, che è stata una delle prime donne a entrare nella NASA, è stata la madre del telescopio Hubble, un personaggione davvero da scoprire se non la conoscete. È davvero un telescopio spaziale che potrebbe cambiare tantissimo la nostra conoscenza dello spazio.
1: E rispetto a quello che potremmo o non potremmo trovare nello spazio, ricordami, Simone, che me l'ero già dimenticato, che nella seconda parte riprendiamo il discorso sull'ultimo film di Spielberg che io non avevo visto all'epoca.
0: Perfetto. La linea adesso alla redazione informativa per il GR e l'agenda. Noi come sempre ci risentiamo tra una mezz'oretta se ci state ascoltando in diretta, oppure tra pochissimo se ci state ascoltando in replica. Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao.
1: Ciao.

0: 13 in appunto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo martedì 8 di settembre. Apriremo ancora con lo scenario medio orientale, il dimenticato Yemen, almeno 200 morti, una migliaia di feriti, avanzano i rivali vicini all'Arabia Saudita alle porte della capitale Sana'a. Tutto mentre Israele continua ad uccidere sia in Libano che in Palestina. Con questo andremo ad collegarci anche all'assemblea di questa sera a Brescia del Coordinamento Palestina. Con noi Umberto Gobbi di Diritti per Tutti e del Coordinamento Palestina. In Italia invece oggi a Roma alla tavola a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva, mentre sono circa 1700 i treni fermi in stazione per lo sciopero oggi di CUB SGB, Assemblea Nazionale dei Macchinisti e dei Capitreno. Ai nostri microfoni una capotreno dell'assemblea. Violenza di genere era ancora viva Lorena Isceri quando è stata gettata dall'ex da un viadotto lungo la A1, a dirlo è l'autopsia. Oggi intanto è l'8 del mese, come ogni 8 l'osservatorio femminicidi di non una di meno ha aggiornato i dati drammatici della violenza di genere. Se ne parlerà questa sera anche a Brescia, ore 19 in piazzetta Bella Italia con non una di meno. Sentiremo su questo Giulia di non una di meno. Andiamo poi all'estero, mentre la Germania continua ad interrogarsi dopo il terremoto politico in Sassonia-Anhalt, si parla di possibili colloqui a 3, Kiev, Mosca, Washington, entro la fine del mese. Sul terreno intanto sono ripresi bombardamenti incrociati fra russi ed ucraini. A non molta distanza a Belgrado invece alta tensione diplomatica con la Bosnia-Herzegovina dopo i funerali militari per il boia di Srebrenica Ratko Mladic. Con noi ci sarà Giorgio Fruscione, ricercatore ISPI, si occupa in particolare dell'area balcanica. Buona giornata a tutti e a tutti. Apriamo con la guerra globale che si sposta ogni giorno un po' più in là. In queste ore l'epicentro delle violenze è il dimenticato Yemen e la vicina Arabia Saudita, colpita nella notte ed è la prima volta da mesi dagli Houthi. Nello specifico, chiuso l'aeroporto di Abda, colpite basi aeree, ma anche alcune strutture del colosso petrolifero saudita, l'Aramco. Questo in risposta all'offensiva terrestre in Yemen delle forze realiste guidate da sauditi. Secondo queste forze, i propri reparti avanzati sarebbero arrivati alle porte della capitale Sana'a da 10 anni nelle mani degli Houthi filo iraniani. Dentro la città oltre 3 milioni di abitanti. Il bilancio parziale per ora delle vittime di 200 morti ed un migliaio di feriti. C'è poi Israele che non ha mai smesso la propria campagna di occupazione e di uccisioni. Nella notte nuovi raid di Tel Aviv in Siria, attorno all'area di Quneitra, occupata ormai da un anno e mezzo. 7 vittime invece in 24 ore a Gaza. 17 morti dal weekend ad oggi, 5 sono bambini nel sud del Libano. Così Netanyahu conduce nel sangue la propria campagna elettorale verso il voto del 27 di ottobre. Il boccone più ghiotto è però la Cisgiordania, minacciata di guerra totale ed occupazione dal ministro della difesa Katz. Solo oggi ad Aqaba, sud di Nablus, è stato ammazzato un 29enne palestinese. E di Palestina si parla questa sera ore 20 al centro sociale Magazzino 47 con la prima assemblea pubblica post-agostana del Coordinamento Palestina di Brescia. Obiettivo dell'incontro: rilanciare un nuovo anno di lotta per la Palestina, ma anche per noi. Con noi c'è Umberto Gobbi, Associazione Diritti per Tutti e del Coordinamento Palestina di Brescia.
1: Il genocidio e la pulizia etnica israeliana continuano a Gaza e nel resto della Palestina, anche se con un'intensità minore rispetto ai primi 2 anni dopo il 7 ottobre 2023. L'entità sionista prosegue con i suoi progetti neocoloniali anche in Libano e rappresenta una minaccia continua per i paesi della zona. Si parte da questa elementare constatazione per ritenere che sia necessario rilanciare la mobilitazione anche nella nostra città per sostenere il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione e al ritorno contro l'occupazione e per la liberazione di tutti i prigionieri. Ed è per questo che il Coordinamento Palestina ha organizzato l'assemblea di questa sera al magazzino, in cui tutte le componenti di questa realtà plurale si confronteranno per decidere nuove scadenze di lotta. Spazio ci sarà anche per la discussione sugli altri scenari di guerra, con le ricadute che comportano anche nel nostro paese, in quanto a peggiorare miglioramento delle condizioni materiali e di aumento del caro vita.
0: Dal Levante al cuore dell'Europa, il giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco, conservatore guerrafondiario Merz, non nasconde la disfetta, prova però a rassicurare il paese e l'Unione Europea. Arrendersi non è un'opzione, ha detto Merz, ribadendo ancora una volta quella narrazione bellicista diventata da mesi la sua cifra politica. Dal riarmo europeo allo scontro continuo con Mosca, il tutto condito da pesanti tagli al sistema di welfare e dalla crisi economica del paese, ribadita oggi anche dai dati relativi all'export, meno 1% nell'ultimo mese. Il tutto mentre, dopo la Sassonia-Anhalt, il 20 di settembre si va al voto in altri due land tedeschi, la capitale Berlino e quello nord-orientale del Mecklenburgo, dove l'AfD è data ampiamente in testa. Le tendenze elettorali in Germania sono guardate con molta attenzione ed apprensione anche da quei paesi europei che andranno alle urne l'anno prossimo. Sono Francia, Spagna ed Italia. Qui il 27 e 28 settembre si vota già, in questo caso per le suppletive parlamentari in Calabria, legate all'elezione a sindaco di Reggio Calabria del forzista ed ex deputato Cannizzaro. La Calabria sarà la nostra Sassonia, dice oggi Vannacci, che per la prima volta presenta un proprio candidato e punta al colpo grosso, dopo aver già superato, almeno nei sondaggi nazionali, Forza Italia. Il candidato di Futuro Nazionale a Reggio Calabria, Domenico Giannetta, è proprio l'ex capogruppo regionale degli Azzurri, forte di 10.000 preferenze personali nell'ultimo voto, quello del 2025. Le ultime rilevazioni in Calabria danno i Vannacciani attorno al 20%, togliendo molti voti alla destra, data testa a testa con il centro-sinistra. Andiamo a Roma, oggi a Palazzo Chigi, atteso il tavolo sul futuro dell'ex Silva, dopo le 2.500 lettere di licenziamento per lavoratori e lavoratrici dell'indotto di Taranto. L'appuntamento è alle ore 17.30. Domani invece, alle 14.30 a Milano, ci sarà l'udienza sulla richiesta di sospendere lo stop all'area caldo a Taranto, che dovrebbe cessare l'attività entro ottobre. L'ipotesi più probabile è che oggi il governo, ancora una volta, rimandi tutto, aspettando soluzioni dal Tribunale di Milano. Con noi c'è Loris Scarpa, coordinatore nazionale per la siderurgia della FIOM CGL.
2: È proprio il problema di questa latenza, si attendono sempre gli accadimenti e il punto è questo, mi permetto di segnalare, forse non è di conoscenza a tutti, noi abbiamo sempre detto che c'è un problema di carenza finanziaria per fare dalla decarbonizzazione alle bonifiche e qua i nodi sono al pettine, perché il governo prima che ci si possa anche capire cosa dice, dirà, anche se noi prevediamo che non ci sarà nessuna sospensiva, hanno già iniziato le attività di spegnimento, cioè l'azienda non fermerà il 28 di ottobre, probabilmente non arriverà a fine mese, per cui da un lato stanno già prevedendo la fine delle attività produttive e dall'altro rischia che noi ci attendiamo, siamo pronti anche ad affrontare questa evenienza, che ci dicano che ci mettono tutti i lavoratori in cassa integrazione, oltre 10.000 diretti, con le dirette ricadute sull'indotto, per cui non si intervenga, si lasci fare e magari in attesa delle prossime elezioni politiche, e noi questo non lo accettiamo, cioè lo dico proprio precisamente, noi al governo glielo diremo chiaramente, non ci sono i tempi della politica, ci sono i tempi della società e ci sono i tempi dei lavoratori.
0: Ancora lavoratori e lavoratrici, fino alle ore 21 sciopero nazionale di tutto il personale ferroviario con la CUB, l'SGB e l'Assemblea Nazionale dei Macchinisti dei Capitreno PDM-PDB per il rinnovo del contratto con adeguamento dei salari erosi dall'inflazione. Contestate anche diverse criticità, dalla mancanza di sicurezza al mancato riconoscimento dell'attività usurante, oltre al rischio che venga ulteriormente privatizzato il settore a partire dalle corse degli Intercity. Al momento sono circa 1.700 i treni fermi in stazione, il 44% del totale. Il punto con una capotreno dell'assemblea PDM-PDB intervenuta ai nostri microfoni.
3: È un totale, è una somma, purtroppo è una somma, non c'è un aspetto che preso singolarmente se è migliorato o ci migliora la vita o ci migliora le condizioni di lavoro. È stato un impoverimento generalizzato dato, secondo me, in primis da un voler togliere rispetto a una categoria. la dignità di un lavoratore. Quindi quando un lavoratore tu determini, l'azienda determina piano piano, costantemente, gli toglie le ore di riposo, gli aumenta le ore di lavoro, non gli aumenta lo stipendio, gli toglie quelle poche agevolazioni che avevamo, ma le agevolazioni consistevano nell'avere una mensa nel luogo dove l'azienda si dice andare a mangiare. Prima queste cose ci venivano riconosciute: un po' più di riposo, un locale adeguato, delle pause durante il turno che ti permettessero di recuperare anche durante il lavoro. Iniziamo a lavorare a 20, 21, arriviamo a 62, 63, 64 anni, la vita media del ferroviere che lavora sui treni è 64 anni. La maggior parte di noi dopo un anno, due, talini non ci arrivano in pensione.
0: Parliamo di scuola. Ieri il rientro in classe in Alto Adige, in attesa poi delle altre regioni da qui alla 14 di settembre. Il tutto mentre oggi l'OCSE certifica con i dati dell'indagine PISA 2025 la più vasta valutazione mai realizzata su 760.000 alunni in 91 paesi, risultati medi fra i più bassi mai registrati, in particolar modo in matematica e lettura. Secondo l'OCSE, il 20% dei ragazzi e delle ragazze dei 15 anni presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura. Erano il 16% 4 anni fa. Violenza di genere. Era ancora viva Lorena Isceri quando è stata buttata dall'ex compagno dal viadotto della A1 di Barberino del Mugello, e quanto ha certificato l'autopsia di ieri. Oggi invece si esaminerà il cadavere del femminicida. Il tutto mentre in queste ore, come ogni 8 del mese, l'osservatorio femminicidi di non una di meno ha fornito i dati drammatici ed aggiornati di quest'anno in Italia. 56 femminicidi, 3 suicidi indotti di donne, uno di una ragazza trans, un omicidio di un ragazzo, 8 casi in corso di accentramento, oltre a 92 tentati femminicidi e 12 omicidi correlati, relativi cioè a persone che hanno provato ad intervenire per bloccare un femminicida. Contro femminicidi, violenza di genere e patriarcato, diverse le iniziative di piazza di queste ore. Una anche a Brescia, con non una di meno, alle ore 19 in piazzetta Bell'Italia. Con noi c'è Giulia, compagna di Non Una di Meno Brescia.
4: Questo 8 settembre scendiamo in piazza ancora più arrabbiate del solito. Dall'8 agosto all'8 settembre l'osservatorio ha registrato 16 femminicidi. E sono state settimane veramente, mi viene da dire, tragiche, e mi viene da dire questa... è stata una strage estiva. Siamo arrabbiate, siamo più arrabbiate del solito. Stiamo vivendo un momento a livello politico e sociale preoccupante, e oggi scenderemo in piazza per tutte le sorelle, ma non faremo un minuto di silenzio. Vogliamo essere rumorose e non vogliamo piangere. Vogliamo ricordare chi sono i colpevoli, e che non sono solo gli aggressori e gli assassini delle nostre sorelle, ma ci sono tante complicità, e vogliamo denunciarle questa sera, come sempre fa il movimento transfemminista di Non Una di Meno da ormai 10 anni, e lo vogliamo fare a gran voce.
0: Politica di Palazzo è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino. La storica leader radicale, 78 anni, era già stata ricoverata nel medesimo ospedale in terapia intensiva lo scorso mese di novembre. Condizioni gravi che permangono anche per l'ex 5 Stelle Alessandro Di Battista, tuttora ricoverato a Cuba. Il suo quadro clinico non consente infatti il trasporto in Italia. Ci spostiamo ora in Europa. Le immagini del funerale di Ratko Mladic a Belgrado sono scioccanti. Era un criminale di guerra che è morto mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. La presenza di alti funzionari serbi al funerale è deplorevole. Così una nota della Commissione europea e del Consiglio europeo. Dopo le migliaia e migliaia di persone che a Belgrado ieri hanno omaggiato la boia di Srebrenica con tanto di funerali militari. Poco fa la Bosnia Erzegovina ha deciso di ridurre al minimo il numero del proprio personale nell'ambasciata di Belgrado, in una logica di raffreddamento delle relazioni diplomatiche fra i due paesi. Con noi c'è Giorgio Fruscione, ricercatore dell'ISPI e analista del desk dei Balcani.
5: Cade questo castello di carta che le autorità serbe hanno utilizzato per dire: le condanne, il tribunale e l'istituzione della giornata ONU 2 anni fa vuole indicare il popolo serbo come un popolo genocida. La giurisprudenza e le sentenze non hanno mai detto questo, anzi è stato ribadito dai giudici e dagli esperti più volte che non c'è nessuna associazione tra le azioni di Mladic e il popolo serbo in quanto tale, ma rivendicare la caduta di Potocari e quindi i crimini lì commessi come un orgoglio serbo significa anche riappropriarsi di questa errata interpretazione. Vuol dire sì, abbiamo commesso un genocidio, sì, ne andiamo fieri, sì, siamo un popolo genocida. Questa lettura hanno dato i nazionalisti in questi giorni. Ripeto, è una lettura sbagliata, ma rivendicarla vuol dire venir meno a quello che è stato il mantra con cui hanno provato a prendere le distanze dalle sentenze.
0: Un po' più a est, Russia ed Ucraina hanno ripreso gli attacchi reciproci dopo la breve tregua per consentire l'arrivo prima a Mosca, poi a Kiev degli inviati di Trump. A Kiev sono 3 le vittime e 12 feriti. In Russia invece a Saratov droni ucraini hanno fatto 10 feriti, ma ci sono diverse persone tuttora sotto le macerie con la forte probabilità di vittime. A comunicarlo il Cremlino, che sostiene poi di aver preso il controllo di altri 2 villaggi vicino a Kharkiv. Negli Stati Uniti intanto Trump vagheggia spiragli di pace con Zelensky a rilanciare possibili colloqui a 3, quindi anche con i russi, entro fine mese. Fuori dai tavoli negoziali restano gli europei, trainati dal trio armato Germania-Francia, ma soprattutto Gran Bretagna. Giusto oggi Londra annuncia di aver stanziato altri 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina la difesa aerea. Sempre a livello europeo, l'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi accusati di spionaggio. Mosca parla di risposta dura e dolorosa in arrivo contro il governo di Budapest. Ancora Europa, ma andiamo dalla Francia. 4 opere di Pierre-Auguste Renoir, fra i massimi interpreti dell'impressionismo, sono state rubate nel museo di Cagnes-sur-Mer, Costa Azzurra. 2 delle opere sono però state abbandonate durante la fuga dei ladri, 2 quelli individuati dalle telecamere. 9 milioni di euro il valore stimato del furto. Andiamo nelle Americhe, sono scattati oggi dazi ritorsivi del Canada contro gli Stati Uniti a ravvivare la guerra commerciale fra i due paesi. I dazi annunciati si applicano in totale ad importazioni per circa 20 miliardi di dollari. Negli Stati Uniti invece i cittadini e le cittadine di New York sono stati ingannati sulla qualità dell'aria dopo l'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. A dirlo il New York Times, che citando diversi documenti interni fanno sapere come le autorità all'epoca avessero assicurato che l'aria fosse respirabile. Ma 10 mesi dopo le altre autorità, quelle sanitarie, riscontravano ancora livelli di amianto oltre 1 chilometro di distanza da Ground Zero. I documenti così avvalorano la tesi che ai cittadini sia stato di fatto ordinato di tornare nelle proprie case prima che la zona fosse sicura, esponendo lavoratori e residenti a sostanze tossiche pericolose. Dall'America a Cuba, il ministro degli esteri Bruno Rodriguez denuncia i danni provocati dal bloqueo. Nell'ultimo anno le perdite economiche ammontano a 8 miliardi di dollari. I danni storici, invece, in oltre 60 anni di bloqueo sfiorano i 180 miliardi di euro. Definendo la politica di Washington una asfissia economica, L'Avana sottolinea l'impatto devastante da gennaio ad oggi su carburante, rete elettrica, trasporti e sanità. Il blocco non punisce un governo, ma la vita quotidiana di tutto un popolo, ha detto Rodriguez, evidenziando in particolare l'aumento della mortalità infantile e le enormi difficoltà degli ospedali, in particolare quelli pediatrici. Sono bambini, non sono numeri, basta al bloqueo, lasciateci vivere in pace, ha esortato Rodriguez in una conferenza stampa a L'Avana davanti ai media nazionali ed internazionali. Noi chiudiamo il giornale radio ancora con le Americhe, ma andiamo in Bolivia. Salgono a 9 le vittime fra i militari per l'esplosione avvenuta venerdì nel centro di manutenzione bellica dell'esercito di Viacha. Nei depositi c'erano prodotti pirotecnici, ma anche materiali minerari e stradali, diversi dei quali sequestrati negli ultimi mesi di duri scontri proprio con i minatori. Le autorità stanno verificando la provenienza, le modalità, le condizioni di ingresso, ma soprattutto di stoccaggio dei materiali esplosivi. 13:20 minuti, è tutto per il nostro giornale radio. L'informazione su Radio Onda d'Urto torna ore 16, ore 17:20 minuti, ore 19:20 minuti.
6: Martedì 8 settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Il coordinamento per la Palestina di Brescia organizza un'assemblea pubblica per rilanciare un nuovo anno di mobilitazione per il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. L'appuntamento questo martedì 8 settembre alle ore 20 presso il centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. E andiamo a Bergamo con emergenza femminicidi, nessuno ascolta le donne, presidio della rete bergamasca per la violenza di genere, questo martedì 8 settembre alle 18:30 in Largo Rezzara a Bergamo. E passiamo ora alla rassegna cinematografica del cinema Nuovo Eden, che propone per questo martedì alle ore 20:45 il film Borgo. The Doors, The Final Cut, invece in programmazione oggi alle 18:15, e infine Perdizione in programmazione questo martedì 8 settembre alle ore 18. Questi i film che potete trovare questo martedì 8 settembre al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio a Brescia. Primavera, il film invece in programmazione questa sera alle ore 21 al Castello di Desenzano del Garda. Spazio ora alle anticipazioni. Iniziamo con il presidio a Milano. La solidarietà non si processa, il dissenso non si silenzia. Criticare Israele non è antisemitismo, no, DDL 1004. L'appuntamento domani, mercoledì 9 settembre, alle ore 17:30 in Piazza Mercanti a Milano. Due appuntamenti per giovedì 10 settembre. Il primo a Brescia al Circolo Arci Caliturga, la presentazione del progetto Liberati della brava bambina, laboratori di autocoscienza e filosofie femministe. L'appuntamento quindi giovedì 10 alle ore 20 con prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al 3779807029. E sempre giovedì Casi David è antifascista, presidio contro la festa nazionale di Casa Pound Italia, l'appuntamento dalle 18 alle 20 in piazza della Chiesa, piazza Roma, a Casi David in provincia di Verona. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo martedì 8 settembre. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

0: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
1: Minuti, Radio Onda d'Urto ancora in diretta, non abbiamo il timore, tra poco la linea torna allo studio Viola in diretta, c'è Celluloide, si parla di cinema e dintorni.
2: Sulle rotaie.
1: Subito dopo arriverà invece con gli occhi chiusi, poi una puntata dell'archivio del gatto nero.
2: E canta piano una...
1: Questo è il pomeriggio di Radio Onda d'Urto in questo martedì 8 di settembre, data non banale e non si può, come dire, non chiudere la nostra mattinata informativa con questo pezzo degli Stormy Six, 8 settembre.

0: cinema, teatro e tantissima musica brasiliana tutte le settimane su Radio Onda d'Urto, il martedì e il giovedì celluloide e mezza sala, solo su Radio Onda d'Urto, solo su Radio Onda d'Urto, solo Onda d'Urto, su Radio Onda d'Urto, solo su Radio Onda d'Urto, Onda d'Urto. Solo
1: siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: E alle 13.30 riprendiamo la linea dallo studio Viola per la seconda parte di Dissonanza Estate di oggi, martedì 8 di settembre, sempre in studio con Camillo, eccoci qua.
1: Eccoci.
0: Allora Camillo, se me lo permetti, chiudo la pillola di spazio che abbiamo iniziato alla fine della prima parte con una notizia particolare e misteriosa anche. Avevamo parlato di Hubble per questo suo nuovo successore, il Roman Grace Space Telescope, ma Hubble continua comunque il suo lavoro, anche se diciamolo ai giorni contati, perché prima o poi rientrerà in atmosfera. Hubble ha osservato una cosa stranissima nel pianeta, possiamo dirlo, più affascinante del nostro sistema solare, che è Saturno. Non solo perché ha degli anelli, ma perché è un pianeta veramente particolare, oltre a essere un gigante gassoso, non grande come Giove, ma comunque bello grande. E Saturno ha nel suo emisfero nord, l'abbiamo osservato ancora con grazie alla sonda Voyager per la prima volta, ma poi ancora con la sonda Cassini, ha un esagono, proprio un esagono perfetto, dovuto a delle correnti a getto che evidentemente formano questo esagono, che dura dagli anni 70, da fine anni 70, inizio anni 80. Questo esagono noi ignoriamo attualmente come mai ci sia questo esagono perfetto. Ora, grazie a Hubble, abbiamo trovato nell'emisfero sud, nel polo sud, un decagono che non era però mai stato osservato, si è formato da poco. Ora bisogna vedere se resterà questo decagono così a lungo come questo esagono che c'è a nord. Però è particolarissima questa cosa, c'è un pianeta che ha delle forme geometriche perfette, enormi ovviamente, perché è su scala enorme veramente. A nord ha un esagono e scoperto oltre 40 anni fa che è ancora lì, e adesso a sud ha un decagono. E il perché noi non lo sappiamo, questa cosa mi fa impazzire, no? Cioè, chi lo sa se un giorno scopriremo cosa fa sì che si formino queste geometrie ai poli di Saturno.
1: Chiediamo a Spielberg di raccontarcelo.
0: Chiediamo a Spielberg, di raccontarcelo. A proposito, vuoi cominciare proprio con lui?
1: Dopo teniamo il cinema per la seconda parte di questa seconda parte, okay. Cominciamo invece con il teatro, due segnalazioni e poi vi proponiamo invece un'intervista. Prima segnalazione è su Brescia, è in corso la Strada Festival, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo e Teatro Urbano. Giovedì in trasmissione ne parleremo con Luisa Cottini di Claps, però vi segnalo da subito, perché lo potete già vedere senza aspettare giovedì, è in scena al Parco Castelli, all'interno del classico Chapiteau, il tendone da circo, un lavoro da ieri fino a domenica, quindi avete l'intera settimana fino a domenica 13 per andarlo a vedere, tutte le sere alle 21. Si chiama Interno Notte, è realizzato dal Teatro delle Foglie, compagnia italo-argentina. È un lavoro per chi ha in questi anni frequentato, dalla mitica festa del circo contemporaneo a tutte le proposte successive, quelle della Strada Festival, che è alla sua 19ª edizione, ce ne ha regalate moltissime. Chi l'ha frequentato queste proposte sa benissimo che tutti gli anni si è in qualche modo incappati in un piccolo spettacolo, un piccolo capolavoro. È il caso di quest'anno, anche di quest'anno. Questo Interno Notte è uno spettacolo di una bellezza straziante, è un lavoro apparentemente cupo. Si parla di notte, si parla di sonno, si parla di sogni, si parla di un mondo tra virgolette buio nel quale ci si muove con una certa fatica e con una certa insicurezza, ma lo spettacolo che è, ci viene detto, è adatto dei bambini dai 6 anni in su, è uno spettacolo che non lavora sulla paura, sull'inquietudine in modo gratuito, lo fa con una capacità di trasformare le immagini e i temi in poesia assolutamente straordinaria. È uno spettacolo di circo contemporaneo tra virgolette sui generis, c'è l'acrobazia, c'è la giocoglieria, ma sono tutti elementi che hanno una marginalità, sono occasioni appunto di creare immagini poetiche, non è uno spettacolo costruito per ospitare singoli siparietti che mettono in gioco il virtuosismo degli atleti o degli artisti. È un lavoro di teatro a tutti gli effetti, completamente muto, quindi accessibilissimo a chiunque. Chi ha una struttura, un pensiero, un'atmosfera, un'idea di racconto assolutamente felicissima, punto. È un, vi consiglio davvero di non perdervelo, di non perdervi questa esperienza. È un lavoro bellissimo che apre, per quanto riguarda il pubblico bresciano, la stagione teatrale che poi comincerà vera e propria la settimana prossima con il Festival di Servomuto, Interno Notte al Parco Castelli nello Chapiteau, tutte le sere fino a domenica 13 alle 21 per la Strada Festival, che ricordo ancora presenteremo giovedì in trasmissione. Seconda segnalazione è a Milano, invece è stato presentato ieri mattina e comincia questa sera il Festival Immersioni. L'anno scorso avevamo presentato con il suo direttore, quest'anno probabilmente non riusciremo a farlo in tempo perché si è arrivati all'ultimo minuto, ma vi segnalo questa sera e solo questa sera in data secca uno spettacolo gigantesco di Alice Sinigaglia, un'artista che è stata nostra ospite, avevamo con lei fatto una sorta di percorso per quella che era stata giovanissima artista, per quello che era stata fino adesso appunto la sua attività. In questo caso l'universo di riferimento letterario è quello di Rabelais e il suo lavoro su Gargantua e Pantagruel. Alice Sinigaglia sarà a Brescia per il Festival di Servomuto Teatro con un lavoro di cui invece avevamo ampiamente parlato appunto in quell'intervista, lo sarà quindi alla fine della settimana prossima, però questa sera in data secca, solo questa sera 8 settembre a Milano al Teatro Grassi, quindi la sede storica del Piccolo Teatro di Milano, per l'apertura di Festival Immersioni. E anche questo spettacolo, per quanto mi riguarda, dovrebbe farvi muovere, alzarvi dalla sedia immediatamente, io stasera sarò lì. E adesso invece vi proponiamo un'intervista che abbiamo registrato per l'apertura di Teatro Fontana, che come sapete è una sala che per la sua attenzione al contemporaneo seguiamo con particolare attenzione. Molto spesso quando presentiamo stagioni teatrali ci muoviamo attorno ad un concetto, ad un pensiero, ad un tema che in qualche modo rischia spesso di ridursi ad una sorta di claim, di dichiarazione di intenti che poi diventa poco più di un punto di partenza, mentre invece ci sono le occasioni in cui tutto questo permette al teatro di diventare un'occasione di pensiero e di riflessione, permette di fermarsi sui singoli spettacoli, trasformarli in qualche modo in un'occasione appunto di riflessione, darne un senso di permanenza che va oltre la fragilità dell'esperienza di quello che sappiamo essere il dissolversi degli spettacoli ogni sera dopo la fine, dopo che le luci si spengono sul palcoscenico. Quindi la stagione e i percorsi all'interno della stagione come progetto, un discorso di relazione, di confronto tra gli artisti e gli spettacoli che appunto utilizzano il tema principale come non solo come punto di partenza ma come spunto appunto di riflessione e di sguardo critico. Questo vale, mi sembra di poter sostenere in modo importante, per quella che è la nuova stagione di Teatro Fontana a Milano. È con noi la direttrice Ivonne Capece. Buongiorno Ivonne, grazie di essere ancora qui con noi.
2: Buongiorno a voi.
1: E il tema di quest'anno, la parola dalla quale avete deciso di partire, è nemico.
2: Sì. Diciamo che questa è una stagione particolare anche per me, perché insomma è la terza stagione che io firmo e quindi per me chiude un ciclo, diciamo, che si è aperto 2 anni fa. E che ha portato insomma inevitabilmente a questa, diciamo, all'idea di attraversare questo tema, perché insomma, come immaginerai, è fondante insomma delle società che abitiamo da sempre, quindi è davvero un tema archetipico, ma è anche secondo me parte integrante di un recupero di concetti, di mitologie, di atteggiamenti che ruotano in maniera diversa e anche strumentalizzano in molte forme, culturalmente, politicamente, proprio il tema dell'altro inteso in senso positivo, ecco. E quindi mi sembrava, diciamo, fondamentale chiudere questo mio primo ciclo, chiamiamolo così, questo primo percorso con un'indagine su ciò che si reputa, insomma, come nemico, e anche il modo in cui il termine, il concetto permea le esperienze quotidiane, politiche, personali, lavorative, culturali, anche teatrali.
1: E infatti in questo inizio discorso dedicato a Kit, questa nazione del concetto di nemico non è immediatamente legata ad una tragica attualità che con cui ogni giorno ci confrontiamo, ma attraverso tre spettacoli che hanno molti punti in comune ma anche non poche differenze, si declina in tre diversi concetti, molto semplificando in modo estremo. Uno è quello del tradimento, uno è quello attraverso l'opera di Pasolini, lo definite l'oscurità del presente, e l'altro è la retorica che persuade al male, la parola, dite voi, che sostituisce la verità. E questa cosa mi fa è qualcosa che mi tocca in particolare come spettatore, come frequentatore di letteratura, cinema, teatro, perché mette in gioco anche un concetto più ampio nella sua declinazione tanto positiva quanto negativa, che è quello di errore. In questo caso appunto la parola che dovrebbe permettere una costruzione, una elevazione, una possibilità di pensiero, che rischia di trasformarsi in propaganda, in proiettili, in nemico, punto.
2: Sì, assolutamente. Allora, intanto la mia idea, appunto, come tu ben sai, sono anche una sorta di anteprima della stagione, oltre ad accogliere quei progetti, diciamo, più specific, più particolari anche nella loro struttura, che non troverebbero un adeguato spazio all'interno di un palco tradizionale, però rappresentano sempre il nostro punto di partenza. Quindi ci sono, come dire, viene affrontato il tema del nemico, sia ovviamente sul piano che tu naturalmente hai spiegato prima, molto interessante, ma anche utilizzando, diciamo, affondando in qualche modo le radici in tre grandi contenitori, che sono appunto il religioso, la religione, ma anche la comunità in patio, perché c'è sostanzialmente un attraversamento molto contemporaneo, estremamente rituale, grotoschiano, diciamo, però, di questa ultima cena, quindi questa comunità che in qualche modo consuma un pasto insieme all'interno del quale si sviluppa il tradimento, proprio come topos, anche fondativo, voglio dire, di un importante sistema religioso, diciamo, occidentale. E con Pasolini invece appunto l'indagine si sposta non solo sul piano, come tu dici, politico del presente, o comunque della seconda metà del Novecento, da un punto di vista più generale anche sul piano della cultura, della letteratura, quindi del ruolo che ha la poesia, l'arte, l'intellettuale nello smascheramento o nella definizione del nemico o nella responsabilità, insomma, che l'arte si assume di fronte diciamo alla definizione di qualcosa di così rilevante politicamente. Tra l'altro luce degli Stabilindaganti, un progetto molto interessante perché mescola appunto le poesie, queste famose poesie di Pasolini, con un lavoro di videomapping che si svilupperà diciamo lungo i chiostri del Teatro Fontana, e quindi in un'atmosfera anche visiva molto immersiva. E il terzo passaggio è quello, diciamo, filosofico, perché Mitch Stelter appunto scrisse questa tesi, come ben sai, questa tesi di laurea, e poi si uccise, diciamo, alle porte della Prima Guerra Mondiale, e quindi attraversa non solo il tema della guerra e della responsabilità personale, civile, nei confronti di scelte politiche più ampie, ma anche la responsabilità del linguaggio, della retorica, quindi della filosofia in generale, di tutte quelle discipline che si occupano di sviluppare un pensiero, una posizione razionale, etica o critica nei confronti delle cose.
1: Allora, intanto diamo, prima di continuare con le riflessioni più trasversali, il dettaglio. Hai già anticipato quali sono i tre lavori. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre alle ore 21, Passion, dramma cantato per la regia e drammaturgia di Raul Iaiza. Da giovedì 17 a domenica 20, sempre alle ore 21, Luce per la regia di Anna Doradorno, drammaturgia di Nicola Pianzola, che anche interpreta in scena. E da giovedì 24 a domenica 27, Peito Persuasione, un concerto di voce e suoni, un progetto di Federica Fracassi e Irene Petrazzani, come dicevi appunto, ispirato alla figura e all'opera di Carlo Michelstetter. Tre proposte che vedono in tutti i casi diversamente declinate, ma l'elemento musicale che diventa centrale per tutte e tre questi lavori.
2: Sì, anche questo è una linea che, diciamo, ormai da tre anni seguo per quanto riguarda i chiostri, quindi lavorare su delle proposte che più che sviluppare la visione, in sostanza sviluppano delle immersioni di natura sonora, quindi c'è sempre un'elaborazione musicale o comunque cantata, o un sistema di sonorità sofisticate, complesse, attraverso il quale visualizzare, diciamo, ciò che l'assenza di scenografia non ci permette di visualizzare. Quindi anche in questo caso, come tu sempre intelligentemente hai notato, tutti e tre gli appuntamenti sono sostanzialmente dei reading, concerto, con componenti non solo musicali ma anche di canto dal vivo profondamente suggestivi.
1: Un'assenza di scenografia, però c'è uno spazio, appunto quello dei chiostri, che di suo diventa ovviamente uno spazio, un contenitore, un luogo a tutti gli effetti, però c'è anche un lavoro che, se è immateriale tra virgolette, non è meno importante dal punto di vista scenografico, che è quello di map design.
2: Sì, questo è il caso appunto di Luce, del secondo appuntamento, ed è la prima volta che sperimentiamo questa struttura diciamo all'esterno del Teatro Fontana, quindi l'utilizzo di elementi video che si diffonderanno lungo le arcate e le pareti dei chiostri. E sono molto affascinata perché, come sai, amo dedicare almeno alcuni appuntamenti anche a delle sperimentazioni ibride tra le arti, e riuscire a portarlo quest'anno per la prima volta fuori dal palco, quindi in un contesto esterno come quello dei chiostri, è molto importante per me.
1: Dicevi tre punti di partenza, tre punti di osservazione sono la religione, la poesia e la filosofia, definite in questo modo tre soglie, lo definite nella presentazione: il sacro, l'arte e il pensiero, in particolare l'ultimo una riflessione importante attorno a pace e guerra, importante soprattutto in questo momento per quello che ci riguarda. Quello che però mi colpisce sempre, Fontana in particolare, il tuo lavoro, ma è un concetto, è un elemento, una caratteristica più ampia, si rivolge al contemporaneo, ai linguaggi e alle forme del contemporaneo, ma anche quando la scrittura è contemporanea, quando la scrittura è originale, molto spesso si affida a fonti, a suggestioni di partenza che vengono dal passato, che siano i repertori francescani del basso medioevo, che sia Pasolini, che comunque è lontano da noi di parecchio tempo, per quanto continui ad essere una voce che ci parla in particolare, piuttosto che un filosofo che segna l'inizio del Novecento e quindi più di un secolo fa. Mi viene questa suggestione perché tra i mesi scorsi e i prossimi vedremo tre diverse edizioni dei Persiani di Eschilo, quindi un ragionamento importante e profondo rispetto alla guerra e alle vittime, che però sono i Persiani di Eschilo. È come se al nostro presente, in alcuni casi, mancassero le parole del presente e fossimo costretti a rivolgerci alle parole del passato per affrontare dei temi.

0: comunque della nostra storia, ecco, e non del nostro presente. Questo è affascinante da un lato, e forse se posso raccogliere la tua suggestione, un po' inquietante dall'altro, no? Drammatico, nel senso che è mortificante che come dire, parole, contesti, strutture del passato possano essere ancora utilizzate per spiegare il presente, perché significa che in fondo evoluzione non c'è stata. Cioè, se non abbiamo bisogno ancora di parole nuove per definire le cose, perché le cose non sono cambiate. Forse sono troppo pessimista in ciò.
1: No, ma io ne sono...
0: Però penso sia questo, in verità.
1: È un discorso che abbiamo già affrontato qui in trasmissione, che davvero mi lascia a fronte dell'altezza, per carità, non solo delle parole di origine, ma anche poi dei risultati scenici, degli spettacoli che ci regalano esperienze assolutamente memorabili. Però davvero la paura è quella che ci manchino le parole per raccontare il nostro presente, per, non dico ovviamente non per incapacità, non posso pensare che si stia parlando di generazioni di artisti mancati, ma di una come dire, di un ruolo della cultura all'interno del nostro presente, della nostra società, che credo da molto tempo fatichi a definirsi.
0: Ma sì, assolutamente, certo, che non ha avuto, secondo me, diciamo, gli aspetti sono due. Uno è assolutamente questo, c'è un linguaggio che non si immerge nel presente, che non cerca nel presente, che non trova il nuovo, no? E che continua ad affidarsi in qualche modo a delle auctoritas per legittimarsi, e questo è un tema del ruolo della cultura oggi, però chiaramente determinato da politiche culturali ed economiche che sono state affrontate nei decenni scorsi, ecco, quindi se la cultura non è in grado di fornire un linguaggio, una visione, un filtro a ciò che accade nel presente, come ben sai, non è un problema della cultura in sé, è un tema di quanto è stato investito nel corso degli ultimi 50 anni o 60 anni, o quali logiche hanno comportato delle scelte per far sì che le cose siano oggi in questo modo. E il secondo livello è secondo me appunto quello che ti ho detto prima, cioè da un lato probabilmente non c'è il coraggio, non ci sono le condizioni per definire cose nuove in modo nuovo, dall'altro lato probabilmente gli annosi temi politici, culturali, esistenziali, sociali dell'essere umano non sono cambiati, ecco. Come dire, no? Quando io riesco a leggere Dante oggi è una cosa bellissima, ma è anche una cosa angosciante. È strano, non dovrebbe essere così. Se ancora oggi riusciamo a comprendere perfettamente o quasi la Divina Commedia, è perché l'Italia ha immobilizzato, diciamo, la lingua letteraria per secoli. Quindi quella cosa è preoccupante, non è incoraggiante, no?
1: Esco un attimo da temi e linguaggi per un altro aspetto che ha caratterizzato il tuo lavoro in questi anni, ed è quello di una sorta di continuità di relazione con alcuni artisti che tornano di stagione in stagione per come dire, raccontare di una condivisione di sguardi e di orizzonti. In questo in particolare, per Chiostri Suite, c'è una collaborazione che non è tanto che mi abbia colpito, ma mi dà l'occasione per affrontare un altro argomento, ed è la collaborazione con Stanze, riferita allo spettacolo Peito. E mi domando quanto, dal vostro punto di vista, dal vostro osservatorio, quella che è la collaborazione tra diverse realtà di una scena, come dire, affollatissima come quella teatrale milanese, che peso abbia, quanto, o meglio, non tanto che peso abbia, ma quante possibilità ci siano di creare oggettivamente, realisticamente, una sorta di rete, appunto, che permetta a realtà che non hanno le dimensioni di un piccolo teatro o di una Scala di Milano di fare rete, appunto, e di costruire una solidità, un percorso, una continuità che vada oltre la propria singola esperienza.
0: Io in questi anni sono stata una grande fautrice di questa rete di rapporti, di relazioni. Ne ho intessute, ne intesto, diciamo, il Teatro Fontana moltissime.

0: sicuramente anche molto di più rispetto al suo passato. Quindi io parto dalla posizione di una persona che ci crede a questo, a questa possibilità di intrecciare percorsi, relazioni, dinamiche, rapporti, e quindi costruire una rete culturale che sia trasversale. Questa è una scelta che non ha solo come obiettivo appunto quello, magari, ecco, come dicevi tu, no? di fortificare alcune realtà, quindi di far sì che piccoli esperimenti, piccole realtà possano progredire nel loro percorso e quindi amplificare la propria voce, diciamo, al di là dei mezzi economici, perché di quelli parliamo, di partenza. Anche come obiettivo quello di, un obiettivo ideale, di appunto definire i centri culturali non come delle isole, non come dei piccoli dei micro imperi, ecco, quindi cercare di rendere il discorso culturale più trasversale e meno parcellizzato. Però alla seconda tua domanda, insomma, se effettivamente il risultato poi sia efficace, è questo, su questo ho dei dubbi, nel senso che l'Italia è un paese feudale, quindi tende a è storicamente un paese feudale, il concetto di unità è molto recente, secondo me questa cosa nel cuore ce la portiamo dentro, cioè tendiamo un po' nei vari ambiti della vita, non solo culturale, ma anche proprio organizzativa, lavorativa, a costruire dei piccoli feudi e quindi a mantenere questi dialoghi, queste interazioni, questi intrecci, così come appunto li definivi tu, comunque ad un livello abbastanza superficiale, diciamo, e tale da preservare comunque sempre i confini della proprietà individuale. Non so se mi sono riuscita a spiegare.
1: Decisamente sì, non è confortante, ma ne prendiamo atto purtroppo. Però intanto ci godiamo quelli che comunque sono i primi risultati, risultati quantomeno scenici, quelli a cui il pubblico può avere accesso. Ricordiamo ancora Chiostri Suite apre la stagione di Teatro Fontana, 3 appuntamenti da venerdì 11 a domenica 13. Passio, un dramma cantato, da giovedì 17 a domenica 20, tutti gli spettacoli la sera alle 21, compresa la domenica, giusto?
0: Sì, assolutamente, sì. Sempre in orario serale perché c'è ancora Luce.
1: Dicevo Luce di Anna Dora Dorno, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, scusatemi, con la regia di Anna Dora Dorno, di Nicola Pianzola, protagonista in scena, e Peito Persuasione, un concerto di voce e suoni, progetto di Federica Fracassi e Irene Petrazzani, da giovedì 24 a domenica 27. Chiudo chiedendoti una semplicissima curiosità rispetto a quello che sarà uno dei percorsi di stagione, ci torneremo, avremo tempo di affrontarlo. Ci sono due titoli che sono presenti e che sono per me spettatore, per la mia storia di spettatore, legati, e sono La ragione degli altri, a cui metterà mano Linda D'Alisi, e il Così è se vi pare, due testi di Pirandello, il Così è se vi pare che invece riguarderà te. Due testi che sono profondamente legati al percorso su Pirandello che aveva fatto Massimo Castri. Ti chiedo soltanto, per te artista barra spettatrice, Massimo Castri è stata un'esperienza? Hai frequentato da spettatrice i suoi spettacoli? È un artista che in qualche modo è stato in qualche modo riferimento per quello che è stato il tuo percorso?
0: Ma sì, sicuramente, cioè, non potrebbe essere altrimenti, nel senso che ovviamente parliamo di modelli, insomma, registici, di pensiero immensi. Più in generale è interessante questa, diciamo, associazione che tu fai. In effetti ho ritenuto sempre nell'ottica appunto di questa chiusura, diciamo, simbolica di un primo discorso, diciamo, culturale che ho portato avanti, includere quest'anno Pirandello, che negli anni passati della mia programmazione ancora non aveva trovato uno spazio e che è un riferimento culturale fondamentale, ecco, non solo, ecco, tu facevi riferimento a Castri, ma è, diciamo, un un artista sul quale tutti i più grandi maestri italiani e non si sono soffermati, hanno sviluppato delle riflessioni o hanno utilizzato come metafora per raccontare delle tematiche del presente. Nonostante sia un autore in realtà molto circostanziato, ecco, da un punto di vista culturale, no? Apparentemente molto rappresentativo di una certa Italia, di un certo mondo culturale, di una certa epoca storica, però continua ad essere appunto uno di quei classici attorno ai quali è, diciamo, utile ed è considerato, diciamo, affascinante, interessante, stimolante sviluppare un pensiero artistico.
1: Grazie Ivone Capece di essere stata con noi. Appuntamento Chiostri Suite per l'inizio di stagione di Teatro Fontana. Buon lavoro e a presto.

0: E torniamo in studio.
1: Allora, abbiamo parlato di teatro, adesso arriviamo a parlare di cinema. Vogliamo mettere subito Spielberg sul piatto,
0: sì,
1: così poi
0: sì.
1: Se no poi ce ne dimentichiamo.
0: Ma sì, ma sì.
1: Allora, ricordiamo un attimo, Simone, tu l'hai visto prima che ci fermassimo per la pausa estiva, io l'ho recuperato poi nelle stagioni all'aperto. Ci racconti cosa non ti aveva convinto, perché non ti aveva convinto?
0: Ma no, era tutto un po' una ripetizione di quello che già ci ha fatto vedere tante volte, però non so, non mi ha preso come film, era tutto un... non lo so, non ti so dire bene perché non mi avesse preso, però mi sembrava una versione di Incontri ravvicinati del terzo tipo, però brutta, in un certo senso, meno accattivante, non lo so, con effetti speciali meravigliosi, ci mancherebbe altro, però niente di ciò che non era già stato detto, ecco, mettiamola così, però detto peggio, possiamo metterla in questa maniera, ecco.
1: Allora, detto che non sto qui a dirti che ti sbagli, sia chiaro,
0: okay.
1: non ho visto un bel film, non è questo il discorso. Detto che Spielberg ha fiondato gli 80, per cui a un certo punto può anche prendersela un po' comoda, tanto le cose che doveva dire appunto le ha già dette,
0: sì,
1: e magari
0: sì.
1: Rischia un po' di ripetersi. Però io ho trovato invece che fosse un'operazione che, detto di tutti i limiti del caso, avesse un senso preciso e, come dire, consapevole, raggiunto, un obiettivo raggiunto. Ed era, e parlo di un'impressione da spettatore ovviamente, non ne ho parlato con Spielberg, non
0: certo,
1: posso affermare
0: certo.
1: Che questa sia il percorso, era come se Spielberg avesse fatto oggi, con la consapevolezza che ha oggi, con i mezzi che ha oggi, con le possibilità che ha oggi, con l'esperienza che ha oggi, il film sugli alieni che avrebbe voluto vedere da adolescente, appunto, o da bambino. È un film che ha, detto che si svolge nel nostro presente, tutta una serie di elementi tematici, narrativi, di atmosfera, di ingenuità, tra virgolette, di faciloneria, che appartengono un po' a quella che è la fantascienza non classica, prima di quella classica, quella che ha posto le basi per quella che poi sarebbe diventata la fantascienza classica. E in questo senso tu contestavi
0: l'alieno,
1: il design degli
0: sì,
1: alieni,
0: cioè.
1: C'è di mezzo Roswell, stiamo parlando degli anni 40, c'è il complottismo, le agenzie extragovernative che lavorano senza che il governo sappia che esistono, c'è tutto un immaginario che appartiene a quell'epoca ed è rimasto confinato a tutti gli effetti a quell'epoca, se non nelle teste di quattro poveri disgraziati che sono convinti che la Terra sia piatta, che lui ha riproposto con una assoluta coerenza, senza l'unico, come dire, pensa anche al ruolo dell'informazione dei media che passa per la televisione,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: per
0: sì,
1: i
0: sì.
1: Social, punto.
0: E infatti
1: siamo rimasti, è un film che racconta con un linguaggio attualizzato qualcosa che appartiene e che rimane ancorato ad un passato più o meno distante. L'impressione era davvero quella, un giocattolo personale, e questo tutti i limiti, ribadisco, del caso, che racconta in qualche modo il film che avrei voluto vedere quando ero bambino e che non mi hanno mai realizzato, appunto. In questo senso l'ho trovato
0: vista
1: godibilissimo,
0: sì, vista
1: assolutamente
0: da
1: godibilissimo.
0: Sotto questa luce effettivamente sì, però io non ce la faccio, cioè, appunto, un film attuale dove la gente si informa esclusivamente dalla TV, dove gli alieni sono gli omini con la testa triangolare, grigi, bassetti, cioè, e dove appunto si strizza l'occhio neanche troppo velatamente al complottismo, no?
1: In modo dichiarato, assolutamente dichiarato, però perché è lì che lo posizioni,
0: certo.
1: Negli anni 40, appunto,
0: sì.
1: Era un'altra idea di complottismo, era qualcosa che lavorava contro la società ed era fuori dalla società, non erano i governi a complottare contro di noi, ma quelli che poi sarebbero stati protagonisti dei colpi di Stato, che
0: certo,
1: è un'altra cosa.
0: Certo.
1: Ma c'è anche un'altra cosa che mi ha molto colpito per la sua coerenza all'interno del film, e ribadisco, non sto dicendo che fosse una bella idea, dico che sceglie di farlo e ne resta coerente. Tu giustamente sottolineavi l'improbabilità di tutta la riflessione sul linguaggio dopo un film come aiutami che adesso mi scappa perché non mi ricordo più il film
0: The Arrival.
1: Arrival, perfetto, esatto. Benissimo, ti ringrazio Simone. Ed è vero, confrontarsi con The Arrival parlando di linguaggio, linguaggio tra virgolette alieno, è qualcosa di assolutamente improponibile. Però tutte le scene in cui entra in gioco questa riflessione tra virgolette sul linguaggio sono rivolte in commedia.
0: Sì,
1: non c'è,
0: esatto,
1: il tentativo,
0: sì,
1: di confrontarsi con quell'altezza, non ci prova proprio, appunto, è completamente smitizzata questa dimensione e sono tutte assolutamente esilaranti, concedimelo Simone, per quanto ingenue, ma tutte assolutamente esilaranti, a partire dalla prima a colazione di fronte al proprio compagno di vita, appunto.
0: Sì, sì, sì, sì, no, vista appunto da questa, da sotto questa luce, sì, effettivamente io mi aspettavo un'altra cosa e ci sono rimasto male, cioè, ma no, sto guardando, cioè vabbè,
1: va bene. Comunque stavamo parlando, non l'abbiamo detto, di Disclosure Day. Punto. E ormai nelle sale probabilmente non ci sarà più modo, ma le recupererete facilmente in rete, sulle piattaforme, ovunque, appunto, perché resta in ogni caso uno dei grandi successi della stagione cinematografica, detto, ribadisco, di tutti i limiti evidentissimi di un'operazione che, per quanto consapevole, nasce un po' vecchia. Allora, prima di arrivare a Venezia, andiamo al Nuovo Eden, che chiude la stagione estiva e comincia con la sua programmazione classica in sala, con non soltanto la programmazione legata alle prime visioni piuttosto che ai classici restaurati o alle visioni più eccentriche, ma anche con un primo festival. Ne parleremo la settimana prossima con una delle due direttori, una delle due direttrici sarà nostra ospite telefonica. Parliamo della Nuova Ola, film dedicato al cinema in lingua spagnola e non soltanto, ma comunque che arriva dalla Spagna e dai paesi del Sud America. Ripeto, ne parleremo diffusamente martedì prossimo nel dettaglio, però intanto vi annuncio che si comincerà con la prima proiezione mercoledì 16 con Maspalomas, che è uno dei grandi successi commerciali della scorsa stagione per il cinema spagnolo. Ci arriveremo appunto martedì, intanto cominciamo invece con questa settimana, che propone un titolo molto importante a occupare l'intera settimana, da giovedì 10 fino a mercoledì 16. Se Chicca ci stai ascoltando, so che lo aspettavi con ansia, non so se nel frattempo l'avevi recuperato. Tre saranno le possibilità di vederlo in lingua originale: giovedì 10, venerdì 11 e mercoledì 16. Parliamo di un titolo, di un film dal titolo volutamente imbarazzante, Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte, di Jane Schönbrunn, alla sua terza opera, al suo terzo lungometraggio, autrice che si era rivelata 2 anni fa con un titolo assolutamente mitico che era I Saw the TV Glow, e che ritorna su quei temi, quelle suggestioni e quell'universo che sta progressivamente costruendo attorno ad alcune sue ossessioni. Una di queste è l'esperienza di spettatrice. Nel film precedente, nella serie TV Glow, la regista immaginava una serie TV che aveva modellato attorno a Buffy l'ammazza vampiri, serie TV di cui la protagonista era assolutamente ossessionata, al punto da confondere la propria vita e la propria esistenza con le vicende della serie e la protagonista della serie. In questo caso succede qualcosa di simile. Stiamo parlando, la protagonista è una regista indipendente alla quale viene affidato il reboot di un franchising, di una serie cinematografica, Camp Miasma appunto, che è l'equivalente di quello che era negli anni 80 lo slasher alla Venerdì 13, quei film in cui si moriva idealmente a colpi di coltello, ma non soltanto, dove c'era un serial killer la cui natura era più o meno definita e dove il paradigma era immediatamente compiuto: chi fa sesso muore. Erano operazioni per nulla velatamente reazionarie, erano film profondamente sessuofobici che prendevano di mira le giovani generazioni, come alcuni partiti stanno facendo da qualche tempo a questa parte con particolare intensità, e alla sessuofobia associavano tutta una serie di declinazioni. Le vittime predestinate erano in grandissima parte delle donne, se c'era un personaggio omosessuale in scena moriva immediatamente, era uno dei primi ad andarsene. Tutto era legato ad una sorta di furia moralizzatrice, indipendentemente da quelle che erano poi le motivazioni più o meno esposte del killer protagonista. La prima cosa da sottolineare è che tutti e due questi titoli, TV Glow e questo Camp Miasma, giocano non soltanto con la riflessione sul meta, meta televisione, meta cinema, ma con la serialità. Una serie TV da una parte e la serialità cinematografica dall'altra. Come raccontare di due tentativi di non di creare opere d'autore o di genere che fossero ma uniche, che diventassero seminali e che come dire, fossero fonte di riferimento e quindi generatrici in qualche modo di pensieri e di percorsi artistici, ma opere che costruiscono un universo e in questo universo finiscono in qualche modo per richiudersi, esattamente l'opposto, non opere generatrici ma opere che diventano in qualche modo autoreferenziali. Opere che sono dal punto di vista artistico molto spesso neglette e opere rispetto alle quali la protagonista di TV Glow e la regista protagonista di questo Camp Miasma vivono una sorta di fascino assolutamente da, come dire, da metà oscura, da scheletro nell'armadio, un fascino al quale non sanno resistere, che provoca in loro un senso tra virgolette di colpa, una sorta di vergogna, ma che appunto al quale non sanno in qualche modo resistere e che diventa in qualche modo l'esperienza spettatoriale rispetto a queste opere un'occasione per ridefinire, maturare una sorta di consapevolezza rispetto a quella che è la propria identità e soprattutto le questioni del desiderio, che diventano fondamentali in queste, nel racconto di queste due opere. Non sto a menarvela più di tanto, anche perché il film non l'ho ancora visto, ho visto TV Glow ma non ho visto questo, per cui ne parleremo magari poi a visioni concluse. Quello che vi posso dire però, per quello che ho letto, è che stiamo raccontando di una figura, quella di Jane, scusate perché il nome è davvero difficile, Schönbrunn, che sta in qualche modo riposizionando tutto quello che è lo sguardo queer cinematografico rispetto ad anni in cui ci si è, e ve ne parlerò tra poco parlando delle visioni veneziane, decisamente ripiegati su una sorta di personale che nulla ha a che fare con il nostro presente. Stiamo parlando di metacinema, ma stiamo parlando di metacinema che mette in gioco uno sguardo sul presente assolutamente legato al sociale e al politico, con una voglia di antagonismo assolutamente dichiarata e rivendicata con grande forza. Quindi Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte, indipendentemente dal fatto che gli slasher vi piacciano o non vi piacciano, da giovedì 18 a mercoledì 16 al Nuovo Eden. Le altre proposte sono quelle di una sorta di documentario che interseca il linguaggio più classico, quello della performance, quello della finzione, dedicato al filosofo Mark Fisher, We Are Making a Film About Mark Fisher, appunto, giovedì 10 in versione originale, data secca. Un film più facile, Couture di Alice Wincourt, arriva una produzione tra USA e Francia, siamo a Parigi durante la Fashion Week, dove si intrecciano i destini di tre donne, un cast di stelle, Angelina Jolie, Louis Garrel piuttosto che Vincent Lindon fra gli altri, per una opera decisamente facile, ma non per questo disprezzabile ovviamente, che va anche questa da giovedì 10 fino a mercoledì 16, lunga tenitura. Come lunga tenitura, da giovedì a lunedì, è Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità, un'opera che arriva dal Sundance, un documentario che, vi leggo dalla sinossi, il nostro protagonista lavora come agente della felicità per il governo del Bhutan, attraversa il paese casa dopo casa per raccogliere dati sul benessere della popolazione e mentre misura la felicità degli altri si interroga su ciò che manca alla propria vita a partire dal desiderio di trovare l'amore. È un lavoro che si muove tra, parlavamo prima parlando di Snark Festival, di documentari, tra esotismo e sguardo coloniale in qualche modo e sulla destrutturazione di questo sguardo. Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità, da giovedì 10 a lunedì 14. Per chiudere, Il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang, uno dei giganteschi, immensi capolavori della storia del cinema, due proiezioni, entrambe in lingua originale con i sottotitoli, lunedì 14 e martedì 15, questo per la programmazione di questa settimana del Nuovo Eden. E direi a questo punto, Simone, mandiamo ancora un pezzo musicale e poi due cose sulle mie visioni veneziane.
0: Eccola qua.

0: E torniamo in studio.
1: Allora, ve l'avevo annunciato che sarebbe stata una scelta musicale molto morbida quella di oggi.
0: Bellissima però.
1: Da giovedì sarò decisamente più aggressivo.
0: Bellissima comunque.
1: Allora, posta in cima di Venezia, io non sto vedendo il concorso in rete, su My Movies non è a disposizione quella parte, quella sezione. Ho visto tre film della Biennale College, sto vedendo una serie di film dalle giornate degli autori, e detto che non ho visto quello che sulla carta è il mio film di Venezia di quest'anno, spero che arriverà il nuovo Eden, perché credo che non avrà molte possibilità di arrivare nelle sale, delle multisale, e si tratta di Si sveglia e sbadiglia il gatto, punto. Poi l'amore, titolo che è letteralmente un haiku, è l'opera, la nuova opera di Samuele Sestieri, firmata insieme a Federico Francini. Samuele Sestieri è stato nostro ospite in più di un'occasione, abbiamo parlato dei suoi lavori, tanto di Lumina quanto dei Racconti dell'Orsa. Di Federico Francini vi avevo parlato a proposito di un omaggio che gli aveva dedicato Fuori orario, con il suo film, la sua opera più importante, che è Ruga Garibaldi, e tutta una serie di cortometraggi a margine. Due autori che nel cinema italiano contemporaneo indipendente hanno un peso importantissimo. Le recensioni ne hanno parlato di questo titolo come di un piccolo gioiello. Spero che arriverà in sala. Ripeto, per ora è comunque il mio film della mostra, anche se non l'ho visto, anche perché quello che ho visto non è che mi abbia particolarmente entusiasmato, ma non per un problema di qualità dei film, che possono piacere o non piacere, i miei gusti sono relativi e irrilevanti. Una riflessione viene dai tre titoli della Biennale College. L'anno scorso, in occasione di Venezia, avevo fatto una sorta di percorso attraverso quest'anno è la 14ª edizione di Biennale College, che è quella struttura che permette a delle opere, di solito opere prime, di venire realizzate grazie ad un micro budget, e quindi questo la dice anche lunga su quelli che possono essere gli esiti artistici poi dell'opera, che permette però dei registi di realizzare l'opera prima, di farsi vedere, di mostrarsi al mondo in un palcoscenico importante come quello che è la Mostra del Cinema di Venezia. In 14 anni, ripeto, ho fatto questo excursus l'anno scorso, potrà essere cambiato qualcosa, ma credo nel caso relativamente poco. 4 film all'anno per 14 edizioni, 2 registi soltanto sono riusciti ad arrivare a firmare l'opera seconda. Tutti gli altri si sono fermati all'opera presentata, finanziata da Biennale College. Che vuol dire? Le opzioni sono due. Uno, hanno sbagliato tutte le scelte, punto, e potrebbe anche essere che si tratti di film talmente fragili da, come dire, allontanare la curiosità dei produttori, oppure che c'è un meccanismo che non funziona. Perché anche per una questione banalissima di percentuali e di probabilità, io mi rifiuto di credere che in 14 anni tutte le opere, ripeto, indipendentemente dai miei gusti, non siano state in grado, tutte, meno due, di attirare l'attenzione dei produttori. Forse c'è qualcosa a livello sistemico che deve essere, come dire, rivisto per quello che riguarda le intenzioni e il destino delle opere realizzate attraverso Biennale College. Per il resto ho visto 4 film e altri 7 ne devo vedere da Giornate degli Autori, che è una delle sezioni collaterali della mostra, che in quest'anno, per quello che ho visto adesso, molto gioca sui linguaggi ma anche molto sui temi. Vi leggo l'inizio di una recensione che riguarda uno di questi titoli, ovvero I Plant My Hand in the Garden, film che si muove tra Serbia, Germania e Iran. Lo status di rifugiati politici fra strutture burocratiche e sotterfugi passati, l'inevitabilità dell'incontro-scontro tra culture differenti, il senso stesso della famiglia e del matrimonio, e ancora la queerness e la fluidità volubile del desiderio, la maternità, le aspettative sociali sulla coppia, l'ostentata centralità del corpo, tanto più se femminile, è riuscito a fuggire dalla teocrazia iraniana come rivendicazione politica, consapevolezza identitaria e volubilità del desiderio. Ma soprattutto il rapporto ambiguo fra ciò che è reale e ciò che invece è costruito, sia nel cinema, che è per definizione una rappresentazione fittizia del verosimile, sia nelle strutture sistemiche, di cui anche un diritto di cittadinanza, a ben vedere, non è nient'altro che una convenzione su carta. Ora, un elenco di temi denso, importante, tutti presenti nel film, questo è fuori discussione, tutti enunciati e nient'altro. Parliamo di questo, mettiamo sul tavolo questo tema. Questo è ciò che caratterizza il nostro presente, perché un film che indubbiamente è situato con entrambi i piedi nel nostro presente, ma che di tutti questi temi non se ne fa assolutamente niente. Quello di cui stiamo parlando è la storia di una coppia di amici molto legati, lui e lei entrambi omosessuali, quindi entrambi con una prospettiva di vita che non va nella direzione di un rapporto di coppia, ma che decidono per l'affetto che li lega e per una serie di convenienze sociali di sposarsi. Lo fanno mentendo, tra virgolette, alla società. Loro sono gay, entrambi gay dichiarati, non stanno imbrogliando nessuno, ma imbrogliano, tra virgolette, le convenzioni sociali. Imbrogliano in qualche modo, raccontando alcune bugie, le rispettive famiglie. Rispettive famiglie che a loro volta mentono e imbrogliano la società in cui si muovono. La madre della sposa, che arriva dall'Iran per il matrimonio della figlia, sta cercando la possibilità di fermarsi in Europa e l'idea prima è quella di farla attraverso un matrimonio di convenienza, quindi ancora una finzione. E così via. Ad ogni livello della storia che si ripropone, il gioco della finzione e della imbroglio, tra virgolette, della falsità rispetto al mondo in cui ti muovi, è continuamente in primo piano. Ma non come una denuncia, non come uno sguardo critico, semplicemente come un meccanismo di cui banalmente approfittare perché è quello che il mondo ti mette a disposizione. E lo fa in questo senso sottolineando la dichiarata non appartenenza al presente nel quale si muovono dei nostri protagonisti. Parliamo di migrazioni, parliamo di rifugiati politici, parliamo di cittadinanza, parliamo di uno status sociale che, ripeto, viene enunciato, ma ci viene raccontato come se fossimo, legittimamente sia chiaro, nei termini di una piccola commedia borghese, neanche particolarmente divertente, ma dichiaratamente commedia, dove il gioco dell'equivoco, della finzione appunto, del fraintendimento, diventano meccanismo narrativo che porta avanti una non storia che racconta di cosa? Di una madre che lascia l'Iran, arriva in Europa dove pensa di fermarsi e quello che sappiamo è che prima di partire si era rifatta le labbra. Non esattamente, come dire, l'immagine del migrante che fugge da un paese dove viene perseguitato, con cui di solito ci confrontiamo. L'idea di un padre, il padre dello sposo, che a un certo punto sparisce di casa, viene ritrovato dopo 4 giorni perché a casa si riceve la telefonata del più caro albergo della città, un albergo a 5 stelle, un albergo extralusso, dove il padre ha soggiornato per 4 notti, ma non ha i soldi per pagare la stanza, quindi i familiari devono andare a recuperarlo e pagano l'equivalente di 1500 euro a notte, 6000 euro, senza fare un bif. Non stiamo parlando esattamente di proletari che arrivano con difficoltà alla fine del mese. Tutto il gioco è lì a raccontare di una società che si muove in una sorta di piccolo immaginario, medio, non dico alto, ma medio borghese, che nulla ha a che fare con i temi che vi ho enunciato, che apparentemente dovrebbero riempire il titolo. È un meccanismo che sposta sul personale tutto quello che dovrebbe essere politico. E questo vale più o meno per tutti i film che ho visto, ad eccezione di uno, vale anche per quello che ho letto per il film di Nanni Moretti, ad eccezione di uno che è Les Indas, un film che racconta di un percorso, un film spagnolo, siamo fine 600, inizi 700, era una sorta di road movie dove un nobile accompagnato da 2 guardie del corpo attraversa i propri territori, prima a cavallo e poi a piedi, scoprendo tanto dal punto di vista fisico del paesaggio quanto da quello delle popolazioni che li abitano un mondo di cui lui sa di essere il proprietario ma di cui non ha mai avuto assolutamente consapevolezza e contezza, e quindi c'è un confronto con una realtà, con un presente che si manifesta e si concretizza in qualche modo. Per il resto tutto quello che ho visto, al di là di belli o brutti, è un ripiegamento sul personale che esclude qualsiasi riflessione sulle complessità del presente. È finito il tempo, avremo tempo di ritornarci.
0: Grazie Camillo, come sempre.
1: A te Simone, a tutte e tutti.
0: Ci rivediamo giovedì.
1: Giovedì sarà con noi anche Claudio, mentre per Massimo dobbiamo aspettare la settimana prossima, esatto, il ritorno da Venezia. Però intanto ci sono già alcune corrispondenze
0: potete
1: in podcast
0: trovarle,
1: e le,
0: esatto,
1: prossime arriveranno nelle prossime ore.
0: Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao.
1: Ciao.

con questi tamburi sciamanici inizia questa nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Perché ho scelto questo sottofondo che ci accompagnerà in questa lettura? Perché oggi andremo a leggere un estratto di Cucum, un libro di Michel Jean uscito quest'anno per Marcos y Marcos nella traduzione di Sara Giuliani. Sara Giuliani l'abbiamo sentita anche a Flatlandia proprio per parlare di questo libro. Michel Jean è nato ad Alma in Quebec, giornalista d'inchiesta e scrittore pluripremiato, ha esplorato la storia e la cultura degli indigeni canadesi che conosce da vicino essendo lui stesso un innu della comunità Mashteuiast. I suoi romanzi sono stati pubblicati con successo in Quebec, nel Canada anglofono, negli Stati Uniti e in Europa. Cucum evoca un mondo scomparso visto con gli occhi di una donna eccezionale, Almanda Simeon, bisnonna dell'autore. Questo è stato il libro più venduto in Quebec nel 2021 e Marcos y Marcos l'ha pubblicato in Italia proprio quest'anno. Quando voga con gli innu per la prima volta, Almanda respira amore e libertà. Orfana, cresciuta in una fattoria di coloni francesi, una sera ha incontrato Thomas, indigeno nomade del Peribonka. Thomas torna a trovarla, cammina ore per rivederla. Si muove silenzioso nel bosco, conosce la neve, le rocce e le cascate del nord. Almanda si innamora di lui, della luce sul lago ghiacciato, della tenda calda profumata d'abete dopo le imprese del giorno. Ogni autunno gli innu risalgono il fiume controcorrente. Vivono del necessario, non conoscono la guerra. Finché un popolo venuto da lontano con le sue segherie divora la foresta. Molti innu sono smarriti, rischiano di arrendersi. Almanda no, lei non si arrenderà mai. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

Cucum di Michel Jean. Nishk. Un mare fra gli alberi. Acqua a perdita d'occhio, grigia o blu a seconda dell'umore del cielo, attraversata da correnti gelide. Il lago è al tempo stesso bello e terribile, smisurato, e la vita vi è tanto fragile quanto ardente. Il sole sorge nella bruma mattutina, ma la sabbia conserva ancora la freschezza della notte. Da quanto tempo sto qui seduta davanti a Pequakami? Mille macchie scure danzano fra le onde e starnazzano insolenti. La foresta è un universo di occultamento e silenzio. Prede e predatori rivaleggiano nell'arte di mimetizzarsi, eppure il vento porta con sé il chiasso degli uccelli migratori ben prima che appaiano in cielo e il loro vocio è incontenibile. Leotarde compaiono nei primi ricordi con Thomas. Eravamo partiti da 3 giorni, remando verso nord-est, senza allontanarci dalla sicurezza della riva. A destra, l'acqua. A sinistra, una linea di sabbia e rocce si stagliava davanti alla foresta. Era per me il passaggio fra 2 mondi, immersa in un'ebbrezza mai provata prima. Al calar del sole, accostavamo in una baia riparata dal vento. Facevo del mio meglio per aiutarlo, mitragliandolo di domande, ma lui si limitava a sorridere. Con il tempo ho capito che per imparare bisogna guardare e ascoltare. Non c'era bisogno di domandare. Quella sera si è seduto per terra e si è messo la preda appena abbattuta sulle gambe. Un uccello bello grasso che ha iniziato a spiumare partendo dalle penne più grosse. È un lavoro minuzioso. Se si va di fretta, la punta si spezza e rimane piantata nella carne. Bisogna dedicargli il giusto tempo. È spesso così nel bosco. Dopo averlo spennato, l'ha passato alla fiamma per bruciarne la lanugine. Con la lama del coltello ha grattato la pelle, senza rovinarla, né lei né il suo prezioso grasso. Infine ha appeso l'otarda sopra le fiamme per cuocerla. Ho preparato un tè e abbiamo mangiato sulla sabbia di fronte al lago nero sotto il cielo stellato. Non avevo la minima idea di cosa ci aspettasse, ma in quel preciso istante ho sentito che tutto sarebbe andato per il meglio, che avevo fatto bene a seguire il mio istinto. Parlava a malapena francese e io non parlavo ancora l'innu aimun, ma quella sera sulla spiaggia, avvolti dagli aromi della carne grigliata, dall'alto dei miei 15 anni, per la prima volta in vita mia sentivo di essere al mio posto. Non so come finirà la storia del nostro popolo. Per me è cominciata con quella cena, tra la foresta e il lago.

orfana. Sono cresciuta in un mondo immobile, dove le quattro stagioni stabilivano l'ordine delle cose. Un universo lento in cui la salvezza dipendeva da un pezzo di terra da lavorare e rilavorare senza posa. I miei più antichi ricordi risalgono alla capanna in cui vivevamo, una modesta casetta di coloni in legno, quadrata, con il tetto spiovente e un'unica finestra sulla facciata. Davanti un sentiero di sabbia, dietro un campo strappato con la forza alle braccia della foresta. È un terreno sassoso, eppure gli uomini lo trattano come un tesoro. Lo rivoltano, lo ingrassano, tolgono le pietre e in cambio ricavano verdure scialbe, un po' di grano e fieno per nutrire le vacche che danno il latte. Il raccolto può essere buono oppure no, dipende dal tempo. Il cielo deciderà, diceva il parroco, come se Dio non avesse altro a cui pensare. Dei miei genitori non ricordo nulla. Ho spesso cercato di immaginarne i volti. Mio padre era alto, robusto e risoluto. Aveva mani forti. Mia madre era bionda con gli occhi azzurri come i miei. Aveva tratti fini, era affettuosa, amorevole. Ovviamente entrambi esistevano solo nella mia immaginazione di bambina. Chissà come erano davvero. Ma non ha importanza. Ma mi piace pensare che la forza e la dolcezza li abitassero. Sono cresciuta con una donna e un uomo che chiamavo zia e zio. Non so se mi abbiano amata, ma si sono presi cura di me. Loro ormai sono morti e la casa in fondo al fiume, alla Chasse, è bruciata da molto tempo. La terra invece c'è ancora. I campi adesso occupano tutto lo spazio disponibile. I contadini, con i loro appezzamenti, circondano ormai i pecuacami. Il vento si alza e viene ad accarezzarmi il volto stanco. Il lago si agita. Sono soltanto una vecchia che ha vissuto troppo. Almeno a te, lago mio, non possono fare nulla. Sei immutabile.

Pekuakami. Il fischio risuona nell'aria tiepida, stridente, ininterrotto. Dal momento in cui il treno entra nella comunità, urla finché non ne esce, a qualsiasi ora del giorno o della notte. Da quando non possono più raggiungere i loro territori di caccia, in molti hanno iniziato a bere. È successo che alcuni si addormentassero sulle rotaie, ci sono stati degli incidenti. Allora i capitreno rallentano e azionano la sirena affinché gli innu liberino le rotaie e li lasciano proseguire. Io preferisco ignorarli, mi concentro sul lago davanti a me. Le onde mordono la sabbia e vengono a morire sussurrando ai miei piedi. Questa mattina il vento porta con sé una pioggerellina che mi bagna la pelle. Così siamo tutt'uno, Pekuakami, il cielo e io. Ho vissuto quasi un secolo al suo fianco, ne conosco tutte le insenature e i torrenti che vi si gettano o ne sgorgano. Il suo canto copre il frastuono dei cavalli di metallo, placa l'umiliazione. E se gli capita di arrabbiarsi, è sempre una collera passeggera. Noi lo rispettiamo, ne temiamo la forza e nessuno si avventura al largo, perché il vento che si alza senza preavviso può inghiottire le canoe incaute. Oggi è diventato una sorta di parco giochi dove la gente si diverte con grosse barche a motore. Hanno inquinato l'acqua, fatto sparire i pesci. Lo attraversano anche a nuoto. Gli hanno dato il nome di un santo, non ne rispettano la grandezza. Eppure è l'unico lago del Nitassinan che lo sguardo non può attraversare. Come per l'oceano, l'altra sponda si può solo immaginare. Ci riesco ancora. Quando chiudo gli occhi compare quello che i vecchi chiamano Pelipaukau, il torrente in cui la sabbia si sposta. Alla foce l'acqua sembra immobile fra i banchi di sabbia chiara, per quanto cola lentamente, come se il lungo viaggio dai monti Otish lassù l'avesse sfinita. Riaffiorano le immagini del nostro incontro e, come quasi 100 anni fa, mi si stringe il cuore. Ogni volta mi rivedo sulla canoa con lui. Scivoliamo in silenzio sulla superficie piatta. Mi preparo a immergermi in un mondo di cui conosco solo ciò che mi hanno raccontato. Le prime vertigini sono le più potenti. Non era molto più vecchio di me, ma il suo sguardo mostrava già una saggezza e una forza che mi hanno conquistato. Thomas mi ha raccontato il Peribonka con un'economia di parole che avrei imparato ad apprezzare. Esitava a tratti con la sua voce melodiosa. Non ho mai conosciuto un uomo più sicuro di lui. Quando la canoa è partita e davanti ai miei occhi si è aperto il Peribonka, ho provato un tuffo al cuore. Oggi hanno costruito una città, ma all'epoca i banchi di sabbia occupavano l'orizzonte. Come la Shuap Mushuan e il Mistassini, il Peribonka apriva la strada verso il nord. Ci conduceva fino al territorio di caccia dei Simeon. La dolcezza del suo estuario era ingannevole. Ben presto le acque si gonfieranno, la corrente accelererà e davanti a noi si innalzeranno rapide insormontabili che bisognerà girare a piedi. Questo fiume ha molti volti. Alla fine del percorso si trovava il lago stretto che mi aveva descritto Thomas, al di là delle vette che si stagliavano all'orizzonte. A 15 anni era ancora facile sognare, ma ciò che stavo per scoprire era ben più maestoso di tutto quel che avrei potuto immaginare.

l'indiano. Mio zio era uno di quegli uomini che ogni giorno si alzano all'alba, trangugiano un pezzo di galette, si bevono il loro tè bollente e vanno a lavorare nei campi. Basso, tozzo, il viso stanco e ogni giorno più pensieroso. Le mani immense, piene di macchie causate dal sole, mostravano i segni di una vita di duro lavoro. Mia zia portava i capelli già grigi, raccolti in uno chignon che le dava, o almeno lei così immaginava, un aspetto distinto. Fragile, i tratti emaciati tradivano la stanchezza. Era devota e si dava sempre da fare, poiché diceva: Dio ci ha donato la terra perché ce ne prendessimo cura. Vivere alla fattoria è una forma di sacerdozio. I contadini sono convinti che la terra li protegga dalle barbarie. In realtà li rende schiavi. I bambini ci lavorano come gli adulti. Mangiavo le mucche al mattino prima di andare a scuola e la sera quando rientravo. Mi piaceva occuparmi delle mucche. Gli parlavo tirando le mammelle. Ci capivamo al volo. D'estate le portavo al pascolo sulla sponda di un fiumiciattolo a nord, oltre le colline. Si intravedeva il lago. La domenica andavamo in chiesa a Saint Prim. All'epoca non era che un piccolo edificio di assi con finestre su ogni lato e un campanile argentato. Ci si gelava d'inverno e soffocava d'estate. I nostri vestiti non erano eleganti come quelli di alcuni, ma erano puliti, in segno di rispetto per la casa di Dio. Prendevo buoni voti a scuola e la zia avrebbe voluto che diventassi una maestra, ma lei e mio zio non avevano i mezzi per mandarmi alla scuola normale. In ogni caso non mi ci vedevo rinchiusa in una classe con una banda di ragazzini sotto la mia responsabilità. E non mi vedevo nemmeno sposata al figlio di un contadino di Saint Prim per crescere una famiglia numerosa su un appezzamento roccioso. Al futuro preferivo non pensare. Il villaggio cresceva poco a poco. Nuovi coloni vi si trasferivano, attirati dalle terre gratuite che andavano però disboscate. I parrocchiani parlavano di sostituire la chiesetta con un edificio in pietra, più imponente, munito di un campanile talmente alto da essere visto da lontano. Il sindaco si trincerava dietro la parola progresso, con cui tutti si riempivano la bocca. Ma in effetti non succedeva granché. Più abitanti significava soltanto più uomini che arano e più donne che cucinano. A volte la sera, finito il lavoro, guardavo il sole tramontare dietro la foresta. Che cosa c'era oltre gli alberi? Chi abitava dall'altra parte del grande lago? Era un mondo diverso dal mio? O lo stesso susseguirsi di villaggi tristi come il nostro? Quando rientravo a casa mia zia mi sgridava: perché torni così tardi al Manda? È pericoloso di notte, potresti incontrare dei selvaggi. Ma dai zia, non c'è nessuno qua, niente da rubare, niente di cui avere paura. Stavo mungendo le mucche nella luce soffusa del tramonto quando l'ho visto per la prima volta. Era l'inizio dell'estate e un vento caldo agitava l'erba alta. È comparsa una canoa

ce ne vedevano mai da queste parti. Ho finito di mungere le mucche e sono rientrata per il sentiero fra i campi. Il vento disperdeva le mosche nere che impazzavano in quel periodo. Ero attentissima a non rovesciare il latte. Ne avevamo bisogno, la pioggia aveva ritardato la semina, gli zii erano molto preoccupati. La nostra vita dipendeva da così poco. E l'indomani la canoa è riapparsa più o meno alla stessa ora e di nuovo piena di otarde, disposte a ventaglio. Il ragazzo dagli occhi a mandorla mi ha fissato. Gli ho fatto un cenno con la mano e ha inclinato il capo. Ritto nella sua fragile imbarcazione, remava con sicurezza, bello nel suo silenzio. Con i palmi incollati alla mammella di una mucca l'ho guardato allontanarsi. Il giorno seguente, all'alba, quando mi sono svegliata, l'immagine del cacciatore misterioso che scivola sull'acqua con nobili gesti occupava ancora i miei pensieri. Inseguiva così le sue prede ogni giorno? Cambiava terreno o, come i contadini, coltivava sempre lo stesso? Queste domande mi hanno tormentato tutto il giorno mentre aiutavo la zia a fare il pane, cucinare, a rammendare i vestiti. Dopo cena, armata di secchio, mi sono diretta al pascolo, sperando segretamente di intravedere colui che mi sembrava così diverso da tutti quelli che avevo conosciuto fino a quel momento e che immaginavo come una sorta di vagabondo trasportato dal vento. Ero giovane, lo so bene. Circondata da essere prigionieri delle proprie terre, scoprivo che qualcuno era libero e che quindi era possibile. Quella sera d'estate, quando ho raggiunto il pascolo, era lì ad aspettarmi, seduto sulla staccionata, con la pazienza di chi se ne infischia del tempo che passa. Il vento gli scompigliava i capelli, accentuando la sua espressione da bambino timido. Lo eravamo entrambi. Mi ha guardato avvicinarmi e ho parlato per prima. «Ciao!» Mi ha risposto con un cenno del capo, lo sguardo intento. Era capace di sorridere. «Come ti chiami?» Ha esitato un istante. «Thomas Simeon». Aveva una voce dolce e melodiosa. «Io mi chiamo Almanda Fortier». Ha fatto un altro cenno col capo. La sicurezza e la forza che emanava contrastavano con i suoi modi riservati, come se due diverse personalità lo abitassero. «Sei venuto in canoa?» «Oggi no», cercava le parole. «Il vento... Sei venuto a piedi da Point Bleu?» Ha annuito con la testa. «Caspita, è una bella camminata!» «Neanche troppo!» Erano più di 10 chilometri. Non mi ci vedevo andare a piedi fino a Point Bleu. Ma quando il vento soffia così, nessuno osa avventurarsi nell'acqua. Aveva dovuto camminare per venire da me. Che meraviglia! Abbiamo chiacchierato e, con qualche difficoltà, siamo riusciti a capirci. Mi è piaciuta subito la sua gentilezza innata. Thomas mi ha spiegato che il giorno prima aveva risalito alla Chasse per inseguire delle otarde. «Ti piace l'otarda?» «Non l'avevo mai mangiata. Mio zio non caccia, coltiva la terra. È buona?» Per un attimo mi è sembrato confuso. «Sa di pollo?» Ha alzato le spalle e poi ha detto «Non l'ho mai mangiato il pollo». E siamo scoppiati a ridere. «Abiti a Point Bleu?» «Sì e no», ha dondolato il capo alla ricerca delle parole per esprimersi nella mia lingua. «Point Bleu è dove passiamo l'estate, dove vendiamo le pelli all'emporio della baia di Hudson. Casa mia è lassù», e ha indicato con la mano in direzione nord-est. «Abiti nel lago?» E sono scoppiata a ridere e si è rabbuiato. Ho temuto di averlo offeso. Era una battuta pessima, scusa. L'intensità che percepivo dietro la sua timidezza mi metteva in difficoltà. «Noi abitiamo dall'altra parte di Pekuakami». Pekuakami. Non l'avevo mai sentito chiamare così il lago Saint-Jean. Mi è subito piaciuta quella parola. «Dall'altra parte c'è il fiume Peribonka e più in su un lago che ha lo stesso nome. Ci sono delle rapide insuperabili, le Passes Dangereux. Quella è casa mia». Thomas, con la sua lingua esitante, evocava un mondo sconosciuto e l'immagine di quel fiume impetuoso che scorre in mezzo alla foresta mi affascinava. La sera, a cena, ho chiesto a mio zio cosa ci fosse dall'altro lato del lago Saint-Jean. «Niente, non c'è niente. Soltanto boschi e mosche»,

Conosci il fiume Peribonka? Ah, non l'ho mai visto, ma da quello che dicono è molto grande. Non ci sono coloni lassù, è molto lontano. E le Passes Dangereux ti dicono qualcosa? Lo zio ha riflettuto un attimo accarezzandosi la barba grigia. No, mai sentite. Quella sera sono andato a letto con la testa piena di immagini della foresta che ricopre le montagne all'infinito e mi è sembrato di sentire il fragore minaccioso delle rapide in lontananza. L'indomani Thomas ha accostato e tirato a riva la canoa. Tenendo nella mano destra un uccello, ha risalito la collina a passo lento e sicuro. Non sapeva cosa fosse la fretta. «Tieni, Nishk, così potrei dirmi se ti piace». Mi si è gonfiato il cuore. Non avevo mai ricevuto un regalo. «Grazie, Thomas, è davvero gentile da parte tua, non dovevi?» ha sorriso. «Nishk è in ritardo quest'anno, l'inverno è stato lungo». Osservavo i suoi lineamenti, il volto ovale con gli zigomi pronunciati, gli occhi come fessure ravvicinate che rendevano intenso il suo sguardo. Il labbro inferiore carnoso donava alla sua bocca una certa sensualità. Era più alto di me, con spalle larghe e forti, folti capelli neri, pelle liscia e opaca. «E tu? Hai cacciato?» «Ah no, non so se sarei in grado di uccidere un animale». «Ti piace la carne?» «Sì, certo, lo so, non ha senso. Ma io non uccido per piacere, solo per mangiare». Ha preso in mano l'otarda e ne ha lisciato le piume arruffate. «Nishk ci offre la propria vita. Bisogna prendere solo ciò di cui abbiamo bisogno». Quella saggezza, espressa in modo così semplice, rivelava la bontà e la generosità di Thomas. Quando sono rientrata con l'enorme otarda, la zia ha sgranato gli occhi. «Ma cos'è quello? Manda!» «Un pollo». «E dove l'hai preso, tesoro?» «L'ho afferrato mentre volava, con le mani, così». Ho fatto finta di saltare alzando le braccia al cielo. La zia mi ha rivolto uno sguardo severo. «No, me l'hanno regalato». Si è messa le mani sui fianchi. «Me l'ha regalato un indiano. È passato in canoa un paio di volte davanti al pascolo rientrando dalla caccia». «Un indiano ti ha regalato un'otarda?» aveva alzato la voce. «Beh, sì, zia, è stato gentile. Ne aveva tante. Non possiamo mangiare sempre galette». Ha preso l'uccello, l'ha portato in cucina e ha subito iniziato a spennarlo. «Hai ragione, Manda, lo zio sarà contento. È buona l'otarda». Capitava spesso che non avessimo carne, soprattutto d'estate, quando bisognava salarla e metterla dentro i barili per conservarla. Il regalo di Thomas arrivava al momento giusto. Ha diffuso un profumo di festa nella capanna piena di fumo. Gli zii non mi hanno chiesto niente di lui. Nei giorni successivi Thomas è venuto al pascolo ogni sera, il più delle volte in canoa, ogni tanto a piedi, quando non poteva fare altrimenti. Lui mi raccontava del suo paese, io della vita al villaggio, della scuola che lui non aveva mai frequentato. Cercava di insegnarmi alcune parole nella sua lingua, ma io non ero una buona allieva e questo lo faceva ridere. Il suo francese non faceva più progressi del mio innu, ma lui mi spiegava con pazienza il suo mondo. La spedizione della sua famiglia verso il territorio sul Peribonka, l'accampamento invernale nel cuore della foresta, le trappole e i viaggi per cacciare i caribù nelle grandi distese del nord. E tutto il lavoro necessario per conservare la carne e le pelli delle bestie. Le serate intorno al fuoco, quando gli anziani raccontavano leggende per divertire e istruire i bambini. E poi in primavera, con il disgelo, la discesa verso il lago e il ricongiungimento con chi, come loro, aveva passato lunghi mesi nei boschi. A Saint Prim, la maggior parte della gente considerava gli indiani esseri inferiori. Invece, i racconti di Thomas evocavano un'esistenza in cui il rapporto con la terra era diverso, una vita dagli orizzonti ampi, e più parlava, più avevo sete di aria fresca. «Mi piacerebbe vedere il fiume Peribonka con le sue montagne, Thomas. Non avresti paura?» «Sì, un po', ma al tempo stesso mi piacerebbe che venissi al Manda, in canoa», ha detto puntando il dito davanti a sé, «a casa mia». Ho guardato negli occhi chi mi stava chiedendo di seguirlo in capo al mondo. Ci ho visto il fiume, il lungo lago, e al centro io e questo ragazzo dalle spalle larghe, lo sguardo sicuro.

Point Bleu. Ma sei impazzita, Almanda? Mia zia era una donna umile e lavoratrice. Non l'avevo mai vista alzare la voce. Ma non puoi sposare un indiano, sai come sono gli indiani? Ti spezzano la schiena nei boschi. Tu non ci sei abituata, non essere sciocca, bimba mia. E in effetti, bisognava essere un po' folli per andare nella foresta con un mezzo sconosciuto e, peggio ancora, un selvaggio. Mi adatterò e mi insegneranno la lingua. In ogni caso, zia, guardaci. Non viviamo certo in una reggia. Non mangiamo carne da 2 settimane e ci accontentiamo di galette, di grano saraceno. Sai bene che non ho uno straccio di dote da offrire e senza potermi sposare, che futuro avrei qua? La zia aveva paura per me, ma nulla mi avrebbe convinta a rinunciare. E lei l'ha capito in fretta. La settimana seguente lo zio ha preparato il calesse e siamo partiti per Point Bleu. Prima voleva passare da Roberval per comprare una falciatrice. La strada era buona e il cavallo trottava giù per le colline. Sul lago sorgeva il sole. Una brezza calda mi accarezzava le guance e il cuore batteva sempre più forte mano a mano che ci allontanavamo dalla fattoria. Roberval era solo un villaggio di campagna, ma la chiesa, con l'alta guglia di stagno che splendeva al sole, era imponente. Case signorili dalle belle verande dipinte si susseguivano sulla via principale, costeggiate da marciapiedi di legno. Le donne, in abiti lunghi tagliati da ricchi tessuti, proteggevano dal sole la pelle candida con ombrelli color pastello. Gli uomini, vestiti di scuro, portavano eleganti cappelli di feltro. «Dovresti provarne uno, zio!» La zia è scoppiata a ridere. Lo zio si è calato il cappello di paglia sulla fronte borbottando una risposta che né io né lei abbiamo capito. L'emporio agricolo era un edificio abbastanza grande in cui regnava un brusio industrioso. Nel cortile erano esposte con cura falciatrici e attrezzi per arare di ogni dimensione. Lo zio è sceso e si è subito diretto all'edificio principale. Ne è uscito qualche minuto dopo, accompagnato da un uomo che portava la bombetta, il che mi è parso bizzarro per uno che tratta con i contadini. Il commerciante ha aiutato mio zio a prendere ciò di cui aveva bisogno e a sistemare con cura il nuovo attrezzo nel retro del calesse. Siamo ripartiti verso nord, percorrendo una strada di terra battuta che costeggia il lago. Le case si diradavano a poco. Avanzavamo nel silenzio della campagna e dopo alcuni chilometri la via terminava in un pendio che scendeva fino alla spiaggia. Il vento era calato e l'azzurro dell'acqua si sposava con quello del cielo. Davanti a noi è comparso un insediamento come non ne avevo mai immaginati. Saint-Prime non era altro che un paesino sperduto, ma le costruzioni erano disposte con ordine su entrambi i lati della strada principale. C'era un emporio e alcune case raccolte intorno alla chiesa. In lontananza si intravedevano le fattorie con gli edifici annessi e i campi erano ben delimitati da recinti. Anche il villaggio che mi trovavo davanti aveva al suo centro una chiesa, la vecchia cappella della missione di Metabetchuan che i padri Oblati avevano spostato più di 10 anni prima, trasportandola sulla superficie ghiacciata del lago. Un emporio, una casetta dal tetto spiovente circondata da uno steccato bianco che ospitava la base commerciale della compagnia della baia di Hudson. Ma non c'erano strade né incroci. Nessuna persona elegante camminava a passo deciso sui marciapiedi di legno. Non vi erano che tende piantate nella sabbia davanti al lago, senza un ordine evidente. Thomas ci aspettava all'ingresso di Point Bleu, seduto sull'erba alta. Si è alzato di scatto salutandoci con la mano. Mio zio si è tolto il cappello di paglia e mia zia ha fatto un cenno con il capo e io gli ho sorriso. In quel momento ho notato una scintilla nel suo sguardo, la stessa che ha mantenuto fino al suo ultimo respiro. «Venite», ha quasi sussurrato, tanto la sua voce era dolce. Abbiamo lasciato il calesse e al nostro passaggio gli sguardi si posavano su di noi e ho sentito la zia irrigidirsi. Più tardi ho capito che questo atteggiamento, che a noi sembrava duro, esprimeva in realtà la timidezza degli innu nei confronti di chi veniva da fuori. Dopo un po' abbiamo raggiunto un piccolo accampamento ai piedi di una collina. «La mia famiglia», ha detto Thomas. Il clan dei Simeon era composto dal padre, Malek, dal fratello, Daniel, e le sorelle, Christine e Marie. Ognuno aveva la propria tenda. Thomas, con ogni evidenza, era il figlio maggiore. Solo Thomas e Christine parlavano francese.
La conversazione è stata di poche parole, ma lei, che era un uomo di bassa statura, dal viso segnato e le mani nodose, nello sguardo conservava la vivacità che Thomas aveva ereditato. Marie e Christine indossavano ampie gonne a fiori e camicie a quadri. Avevano entrambi un foulard annodato intorno al collo, dal quale pendeva una pesante croce di metallo. I capelli arrotolati su entrambi i lati della testa formavano una sorta di imponente copricapo, sul quale avevano calcato cappelli di feltro rosso e nero decorati con perline di vetro. Thomas mi ha mostrato la sua tenda. All'interno un tappeto di rami di abete freschi ricopriva il suolo. «Non è molto grande», mi sono fatta scappare. Christine mi ha lanciato un'occhiata nella quale ho letto un misto di curiosità e diffidenza. Con il senno di poi capisco che il mio atteggiamento debba essere sembrato strano a una famiglia come quella di Thomas, ma inebriata dalle immagini di foresta perdita d'occhio evocate da Thomas, ero sicura di me, convinta di non avere alcun futuro a St. Prime, dove a ogni modo nulla sarebbe mai cambiato, e l'idea mi era insopportabile. In effetti la nostra casa di legno è sparita da tempo. I zii riposano nel piccolo cimitero del villaggio, ma le mucche pascolano ancora nei loro vecchi campi e c'è qualcuno che se ne occupa mattina e sera. Come sarebbe stata la mia vita se un giovane cacciatore dagli occhi a mandorla non fosse passato di lì, attirato da uno stormo di otarde?

Peri Bonka. Per questo primo viaggio avevamo portato solo lo stretto necessario. Era comunque un carico notevole. Le cinghie delle borse mi facevano male e di certo non mi inerpicavo sulle rocce con la stessa sicurezza di Thomas, ma non mi lamentavo mai. Una delle prove più dure richiedeva un'intera giornata di cammino. Bisognava oltrepassare una montagna in mezzo al bosco, percorrendo un sentiero tracciato da generazioni di cacciatori. Seguivo il passo lento di Thomas. Il sudore mi bruciava gli occhi e la bocca si riempiva di sale, ma mi rifiutavo di chiedergli di portare una parte del mio carico. La discesa ripida era ancora più pericolosa. Bisognava camminare lungo il bordo di una sporgenza rocciosa, appesantiti dai bagagli. Soffrivo di vertigini e la cosa divertiva Thomas, che, cresciuto percorrendo quei sentieri, non comprendeva una reazione così irrazionale. Abbiamo camminato per 2 giorni attraverso montagne e foreste. Il mattino del 3° giorno abbiamo potuto finalmente rimettere la canoa in acqua e ci siamo allontanati in fretta dalle rapide nascoste tra le falesie di roccia. Il loro frastuono si perdeva nella natura. Nel giro di mezz'ora la foresta aveva riacquistato la calma del tempo sospeso. Mi facevano male i muscoli, faticavo a reggere la pagaia con le mani coperte di vesciche. Abbiamo remato tutto il giorno ascoltando il silenzio del Nitassinan. La sera, mentre ci accampavamo su una lingua di sabbia, Thomas ha decretato che ci avremmo passato 3 giorni. Devo insegnarti a cacciare, Almanda, come una vera Innu. Era la prima volta che parlava di me come di una Innu. È stato forse il momento in cui lo sono diventata.

la Winchester. Mio zio aveva una carabina, ma né io né mia zia potevamo toccarla. A St. Prim le armi da fuoco erano riservate agli uomini. E qui no. Thomas mi ha mostrato come caricare il fucile, come posizionare il calcio nell'incavo della spalla e come prendere la mira tenendo entrambi gli occhi aperti. Mi sono allenata a sparare sulla spiaggia. Dopo un'ora mi sentivo già più a mio agio con la carabina. Hai occhio, Almanda. Ho ricaricato la Winchester, mirato al sasso che aveva appoggiato sulla roccia e ho sparato. Il sasso è andato in frantumi e ho urlato di gioia. Nello sguardo di Thomas brillava un pizzico di orgoglio. Sei pronta per le pernici? Qua ce ne sono molte. Ci siamo subito messi in cammino lungo il fiume. Facevamo del nostro meglio per mimetizzarci con la vegetazione e io cercavo di riprodurre i gesti lenti di Thomas, ma mi sentivo maldestra. Thomas ha seguito un ruscello le cui sponde, coperte di muschio spugnoso, attutivano il rumore dei nostri passi. Camminavamo in silenzio da più di un'ora quando, con un battito d'ali frenetico, un animale è sbucato da un boschetto. È riecheggiato lo sparo ed un tratto l'uccello è precipitato come un sasso sul suolo umido. La scena era durata qualche secondo appena. D'istinto Thomas aveva seguito la traiettoria dell'uccello con il fucile, ne aveva valutato la velocità di spostamento e aveva sparato. Un attimo di esitazione e la pernice sarebbe scappata. Abbattere un animale in pieno volo mi sembrava molto più difficile che colpire un oggetto inerte. Ne sarei stata capace? Siamo tornati all'accampamento e mi sono messa a spennare e preparare la pernice. Avevo imparato a farlo con i polli della fattoria. Thomas la cotta appoggiandola su dei rami al di sopra del fuoco. Eravamo appena a un terzo della strada per raggiungere le Pass Dangereuse. Ci aspettavano ancora lunghe settimane di viaggio e io ero già sfinita. Il fiume, largo in alcuni punti, scorreva lentamente. Sull'altra sponda una femmina di alce è sbucata dal bosco, seguita dal suo cucciolo, ed entrambi si sono avvicinati alla riva per bere. Il piccolo, nervoso e instabile, si è precipitato verso l'acqua e si è bloccato. Ha esitato un attimo guardando a destra e sinistra prima di nascondere la testa sotto la superficie per poi riemergere schizzandosi il dorso. I sensi allerta, la madre sorvegliava i dintorni. Era rischioso uscire così allo scoperto. Il vento soffiava verso di noi e non ci aveva visti. Mush! Mush! Mush! Ha detto Thomas indicando gli alci. Ho ripetuto la parola. Aveva un suono rotondo mentre il cucciolo continuava le sue capriole sotto lo sguardo attento della madre. Mush, ha ricominciato Thomas, è buono. Non so se sarei capace di sparare a un alce, Thomas, soprattutto alla madre di un cucciolo. Thomas ha sospirato alzando gli occhi al cielo e poi ha riportato lo sguardo sulle alci. Offrendo la propria vita, Mush permette al cacciatore di vivere. Bisogna ringraziarlo, rispettarne il sacrificio. Provenivo da un mondo in cui si pensava che l'essere umano, creato a immagine e somiglianza di Dio, regnasse in cima alla piramide della vita. La natura offerta in dono andava dominata ed eccomi ora, calata in un nuovo ordine delle cose, dove tutti gli esseri viventi sono uguali e l'uomo non è superiore a nessuno. Mamma Alce ha sbuffato e il piccolo è saltato fuori dall'acqua. Era finito il tempo dei giochi. I due animali sono ritornati con passo prudente a rifugiarsi nel bosco. Eravamo nuovamente soli davanti al peribonca. L'aria carica dell'odore dei pini ci riempiva i polmoni e intorno a noi migliaia di cuori di taglie e forme diverse battevano all'unisono.

E siamo così arrivati alla fine di questa puntata di Con gli occhi chiusi. Vi abbiamo letto un estratto di Cucum di Michel Jean, quindi la traduzione di Sara e Giuliani, uscito quest'anno per Marcos y Marcos. Trovate in podcast sulla pagina di Flatlandia l'intervista proprio a Sara Giuliani che abbiamo realizzato con la nostra Chicca Negroni. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto, con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

0: Radio Nadurto, l'archivio del Gatto Nero, il nostro viaggio settimanale all'interno degli approfondimenti della nostra e vostra radio con i suoi archivi ormai più che quarantennali. Oggi andiamo a ricordare una data, quella del 29 di giugno del 1859. In Lombardia, a cavallo fra Bresciano e Mantovano, fra Solferino e San Martino, una delle battaglie centrali del Risorgimento, ma anche una delle battaglie più cruente della storia italiana. Oltre 6.000 morti accertati e 40.000 feriti nel giro di 15 ore. All'interno di quella battaglia nacque anche un'esperienza, quella della Croce Rossa, con la presenza di Henri Dunant, che lì si trovava per incontrare l'imperatore Napoleone III, ma non ci riuscì, ma trovò una situazione, come dire, complicatissima, in particolare con le migliaia di feriti lasciati sul terreno. Le prime ad arrivare sul posto furono le donne dalla vicina Castiglione del Stiviere, per iniziare a prestare aiuto. Proprio da qui il giovane Dunant arrivò a creare quella che oggi è conosciuta come la Croce Rossa Internazionale. Per parlare più ampiamente di Risorgimento, battaglia di Solferino San Martino, ma per mettere all'interno di questo contesto anche una dimensione più di classe, noi vi riproponiamo un'intervista del 2011 realizzata con il professore Emilio Franzina, docente di storia contemporanea, tra gli altri all'Università di Verona, studioso attento del Risorgimento e che è autore anche di numerosi libri. Con lui quindi cerchiamo un po' di inquadrare il percorso risorgimentale all'interno sia della storia italiana in generale, ma con un occhio dedicato in particolare alle classi popolari. Buon ascolto a tutte e a tutti.
1: Con noi il professor Emilio Franzina, docente di storia contemporanea all'Università di Verona, autore di diversi studi sull'emigrazione italiana, sul movimento operaio e socialista. Buongiorno professore.
2: Buongiorno.
1: Allora, vediamo innanzitutto quali sono, secondo lei, le contraddizioni del processo risorgimentale che portò all'unità d'Italia.
2: Intanto quelle inevitabili, dato il periodo in cui avvennero, della mancata partecipazione dopo un timido tentativo all'inizio del 48 dei contadini sostanzialmente, cioè di quello che era poi la stragrande maggioranza della popolazione della penisola nel corso dei primi decenni dell'Ottocento e che sarebbe rimasta tale anche più tardi. In pratica il problema però deve essere inquadrato nella situazione che è tipica del mondo preindustriale europeo, dove solo pochissimi paesi, l'Inghilterra senz'altro, ma anche non per intero, qualcosa nella Francia o nella stessa Germania, che poi era divisa i vari stati anch'essa, insomma, la situazione delle campagne era quella che era, con contadini che avevano, diciamo, una posizione subalterna e nel lavoro e anche dal punto di vista culturale, perché in un modo o in un altro, avendo come unico punto di riferimento da secoli oramai il clero, e chiaramente ne subivano l'influenza sotto ogni punto di vista, nel momento in cui, oltre al rammarico, chiamiamolo con una parola lieve, per non aver visto realizzati alcuni sgravi fiscali che si aspettavano anche dalla rivoluzione nazionale, nel caso nostro in Italia ma anche altrove fu così, fu inevitabile che si astraessero, cioè si tenessero fuori da questa vicenda, tanto più che dopo la svolta conservatrice o fra virgolette reazionaria di Pio IX, che era stato la speranza per un anno e mezzo dei liberali italiani, la Chiesa assunse posizioni sempre più prossime, più vicine a quelle della potenza dominante, cioè dell'impero asburgico, e aveva tutto l'interesse col suo clero in cura d'anime a tenere, diciamo, i contadini dalla propria parte, tant'è che tutte le reazioni non gestite militarmente o dagli austriaci o dai sovrani degli staterelli preunitari che erano in sostanza sotto la loro influenza vennero poi realizzate, come nel caso dei fratelli Bandiera o della stessa spedizione di Sapri, Carlo Pisacane, da contadini che sono gli eredi dei contadini sanfedisti della fine del Settecento e sono anche in parte, in gran parte, gli stessi contadini che subito dopo l'unità, ed è questa un'altra fortissima contraddizione, stavolta non tanto i patrioti liberali, le avanguardie del movimento anche popolare che si era raccolto sotto l'insegna del Partito d'Azione, della Repubblica Marziniana, insomma del Repubblicanesimo Marziniano, furono coloro che tra il 1861 e il 1865 col nome di briganti vennero sottoposti ad una repressione violentissima con un bilancio di sangue, di morti ammazzati davvero impressionante. Questa è la contraddizione di fondo. Dopo ci sono varie teorie, quella appunto gramsciana della rivoluzione mancata e altre che in realtà hanno cercato di inquadrare, ripeto, nel tempo in cui avvennero quegli avvenimenti, che avvennero anche perché c'era bisogno di uno Stato unitario, di uno Stato-nazione, era una condizione imprescindibile per poter rimanere nel futuro, cosa che poi è avvenuta nel novero delle nazioni, dei paesi più avanzati economicamente innanzitutto e poi anche civilmente. Questo è il grande segreto dello Stato-nazione, perché il patriottismo è una cosa santa e buona, la coscienza nazionale è un fatto positivo, il nazionalismo ottocentesco, quello mazziniano, che aveva forti rapporti anche col cosmopolitismo del secolo precedente, con gli ideali della rivoluzione francese, con l'idea che ci dovesse essere un'autodeterminazione dei popoli e in nome di questo si batterono con le armi alle mano personaggi chiave come Garibaldi, era poi un nazionalismo che però covava in sé, aveva in sé i germi di una possibile involuzione che puntualmente si verificò nel corso del Novecento e che lo trasformò da un fatto appunto positivo in una faccenda molto pericolosa prima e poi disastrosa per le sorti del continente europeo, in particolare perché i nazionalismi, trasformandosi in imperialismo, diedero l'innesco delle due guerre mondiali e anche aprirono la strada al totalitarismo di destra, del fascismo, del nazionalsocialismo, perché dentro una concezione biologica e razzistica appunto della patria o della nazione, il rischio che si corre è quello. Ecco, di qui la necessità di tenere distinto ciò che accadde nell'Ottocento fino alla sua prima metà o poco oltre, fino al 1870, e tutto quello che incubando, maturando alla fine del secolo XIX esplode, deflagra già al tempo addirittura del primo cinquantenario dell'Unità d'Italia, perché nel 1911 c'è da ricordare venne festeggiata per la prima volta la data anniversaria della nascita del Regno d'Italia. Ma contemporaneamente o quasi, qualche mese dopo, tra marzo e settembre passano i pochi mesi, una cosa che era già stata preparata e non dai guerrafondai o voluta solo dai nazionalisti di allora, i primi nazionalisti seguaci di Corradini, ma gestita niente meno che dal più cauto e più liberale degli statisti e uomo chiave del periodo, cioè da Giovanni Giolitti, l'impresa di Libia, ovvero sia la guerra italo-turca e una guerra di conquista coloniale. Ecco.
1: Professore, le posso chiedere se ci può illustrare brevemente la teoria gramsciana della rivoluzione mancata a cui ha fatto riferimento?
2: È legata a quel fatto che ricordavo prima, sì. Cioè il fatto che anche nelle sue punte più avanzate, che contenevano e contemplavano una componente socialista abbastanza marcata, che si vide in azione nei dibattiti e nelle discussioni già nel 48-49, soprattutto a Venezia, soprattutto sulla libera stampa veneziana, che contava testate molto squilibrate, diremmo, a sinistra, e che non erano neanche più ispirate ai principi del socialismo utopistico d'inizio 800, ma che contenevano qualcosa di più radicale, non a livello di quanto successe in Germania, però tale da scatenare già allora quella che uno storico veneto, Adolfo Bernardello, in un saggio aureo di 40 anni fa oramai, intitolato La paura del comunismo nella rivoluzione del 48, aveva delineato come appunto il timore che le classi borghesi ebbero subito dei ceti popolari delle campagne, perché la contraddizione, diceva Gramsci, consistette in questo: l'incapacità dello stesso partito d'azione che fu il motore attivo della rivoluzione, che fece tutto quello che si doveva fare anche armata a mano per ottenere un risultato come quello dell'unificazione nazionale, non seppe spingersi oltre, non seppe andare più in là di una visione sostanzialmente paternalistica. In più c'era anche nella visione di Gramsci forse una sottovalutazione di quell'elemento che prima ricordavo, nel senso che Gramsci non valorizzò a sufficienza il significato che per le sue ripercussioni sul piano strettamente economico e quindi anche in prospettiva sociale, con la nascita di un proletariato urbano di fabbrica, si ebbe della vantaggiosità per le strutture produttive, quelle più efficienti, che erano dislocate prevalentemente al nord, perché io non credo alla favola di un mezzogiorno che sia stato bloccato nella sua crescita capitalistica dalla rivoluzione nazionale. Purtroppo la divisione in due dell'Italia era una cosa più antica e soprattutto il divario economico che ancora oggi si riscontra era già ben presente, e la parte più dinamica, più di avanguardia, che già aveva partecipato alle prime fasi della rivoluzione industriale sul continente, era collocata fra Piemonte, Lombardia e Veneto. Anche il Veneto, che pure era una regione di grandi territori agricoli con contadini, ma non prevalentemente braccianti, tranne che in provincia di Rovigo e nelle basse di Verona, Vicenza e Padova, bensì di affittuari, di piccoli proprietari, insomma di quelli che oggi chiameremmo agricoltori diretti. Ebbene, anche lì, anche nel Veneto, c'era già non un embrione ma una rete di insediamenti manifatturieri, in particolare nel ramo tessile. Pensate agli opifici lanieri dell'Alto Vicentino, della Lane Rossi, quella che chiameremo poi Lane Rossi, erano i lanifici rossi, o gli stabilimenti dei Marzotto a Valdagno, così come anche a Follina in provincia di Treviso, dove tutto questo era modernità già dalla metà fine del Settecento. Quindi il Mezzogiorno aveva purtroppo accumulato un ritardo piuttosto consistente e non beneficiò neanche di quel vantaggio che ricordavo, garantito dall'esistenza finalmente di uno Stato-nazione che poteva fare leggi, poteva applicare politiche economiche e anche politiche fiscali vantaggiose per lo sviluppo dell'industria e del capitalismo in Italia. Naturalmente questo era in contemporanea però un bel problema per appunto le classi popolari della campagna. Guardi che alla rivoluzione nazionale la partecipazione invece degli operai, degli artigiani, gli operai, la classe operaia di allora, ma gli artigiani delle città, fu una partecipazione intensa e forte a fare l'impresa dei mille o tutte le altre iniziative rivoluzionarie. Si ritrovano sempre, addirittura in prevalenza, accanto ai giovani studenti, gli operai. Quindi non è neanche che è un movimento anche popolare che però alla fine esclude i contadini. I contadini presero parte solo agli inizi, nella primavera, nel febbraio-marzo del 48, a una grande speranza. La videro subito frustrata e ebbero anche ragione a veder così, perché poi la politica, soprattutto fiscale, dello Stato unitario, dopo la fase poetica ed eroica del Risorgimento, in quella prosaica dei governi della destra ma anche della sinistra storica, dimostrarono con ad esempio prima di tutto la tassa del macinato e poi con tutte le misure a svantaggio dei ceti subalterni delle campagne, che era stato anche un problema di ordine sociale, di classe. E quindi Gramsci aveva per un verso ragione, per un altro aveva sottovalutato però l'impatto che la rivoluzione nazionale ebbe sullo sviluppo capitalistico in Italia. Rosario Romeo, 100 anni più tardi, polemizzando proprio con le tesi di Gramsci, scrisse un saggio pubblicato prima su Rivista e poi dalla Terza, intitolato Risorgimento e Capitalismo, dove criticava queste posizioni e che aprì un grande dibattito storiografico di quelli che oggi ci sogneremmo di avere, visto che rincorriamo le miserie o le miserabilità dei Bunga Bunga ed altre cose oscene di questo genere. D'altronde, non più tardi di ieri sera, facendo una delle mie robine un po' spettacolari in quel di Verona, in un teatro nel centro della città, o meglio nel quartiere di Veronetta, che sarebbe un po' non periferico perché è centro, ma oramai è patria di tanti immigrati, sì, di varie etnie, ho avuto la sana contestazione delirante di questi militi di Cristo, dei comitati antirisorgimentali, che rimproverano, come i venetisti hanno fatto a Schio in altri luoghi della regione in cui mi trovo a vivere e lavorare, rimproverano tutte le colpe possibili immaginabili al Risorgimento e ai suoi artefici, in particolare a Garibaldi, che è diventato, ma in realtà non è che sia diventato, è rimasto il simbolo di tutto ciò che agli occhi dei reazionari il risorgimento ha rappresentato, da cui i loro attacchi, i loro insulti, che ripetono in maniera monotona e stupida, perché sono anche ignoranti e non conoscono la storia, ripeto proprio tutto quello che la pubblicistica catastrofica e apocalittica dei gesuiti, dei reazionari di metà 800, a cominciare dal padre Antonio Bresciani, quello che Gramsci appunto usò per parlar male dei suoi nipotini, che erano coloro che facevano da reazionari delle descrizioni apocalittiche della realtà quando non gli andava bene la realtà. E allora Garibaldi era l'emblema, in quanto anche, oltre al resto, gran capo della massoneria. Ieri c'era un bel cartello con scritto sopra Garibaldi massone. Beh, per forza Garibaldi massone. La massoneria, fino ad altri suoi problemi più recenti e vicini a noi, la sua involuzione, poniamo, nella P2 e dintorni, è un'organizzazione che fra l'altro ha la stessa matrice in origine e le precede addirittura delle organizzazioni segrete e settarie contro cui Mazzini si era levato, che erano poi la carboneria e le sette consimili. La massoneria aveva la stessa struttura e partecipò attivamente, e come no, e Garibaldi per forza lo fece, questo ruolo, partecipò al processo di unificazione nazionale da posizioni di rilievo. Ora, prendersela con però Garibaldi oggi vuol dire una cosa importante, e cioè che quest'uomo, che pur anche lui era pieno di contraddizioni e mille ne fece di buone, e al di là dei mille e altre però ne combinò o lasciò che si verificassero, tipo il massacro di Bronte, non in suo nome, ma insomma nel quadro delle attività militari e politiche della sua iniziativa. Beh, comunque quest'uomo fa ancora paura oggi ai reazionari di ogni colore, perché i venettisti dei nostri giorni e buona parte dei leghisti non sono altro che gli eredi in linea diretta di quella parte di cattolici reazionari che c'era anche nella DC e che prima ancora aveva animato le scene della politica italiana, stando fuori dal dibattito parlamentare ma occupandosi molto delle amministrazioni locali, subito dopo l'unità, con il movimento cattolico intransigente. Questa è la matrice che dopo oggi, con la globalizzazione e altri problemi, usando le armi della paura e moltiplicandola per mille, si aggrappino ad altri fatti per tirar su voti e gli riesca comodamente, è un altro paio di maniche. Ma rispetto al risorgimento, il primo dato che colpisce nelle loro contumelie, nelle loro offese eccetera, è la sostanziale, e questa sì generalizzata, ignoranza nel senso filologico del termine. Io non ho ancora incontrato uno storico leghista o venetista che sia in grado di intendere e di volere, cioè non c'è nessuno in grado di dire vabbè, tu hai idee diverse dalle mie, però fai il mio mestiere, confrontiamoci, parliamone, perché io resterò probabilmente della mia idea e tu della tua, ma da un confronto di conoscenze può venire fuori qualcosa di più per entrambi. No, questa non è gente che abbia né cultura né niente dietro, anzi per la cultura, per la ricerca, per l'arte, per tutte queste cose da loro definite in tronco, in blocco, radical chic, nutre sentimenti di disprezzo, di odio e manifesta un senso annoso, antico, quasi secolare, direi, di inferiorità sentita e percepita già dai protagonisti come tale. Però non è con questa gente che si deve discutere, perché non si discute quando ci sono le premesse per una discussione, così come in un paese civile si fa politica e ci si confronta e anche ci si scontra se le basi sono state fatte assieme e condivise, se le regole generali che poi stanno nelle carte costituzionali sono quelle che ci vanno bene a tutti. E nel Risorgimento un limite ci fu anche in questo: sebbene fosse un documento giuridico molto avanzato, la carta costituzionale che resse l'Italia fino al 1948, fino al 1947 a dicembre, fu lo Statuto Albertino, che era una carta octroyée, cioè una costituzione regalata dal sovrano, che aveva alcuni grossi, anzi visibili vantaggi rispetto ad altre carte appunto regalate ad altre costituzioni concesse in giro per l'Europa, ma che portava i segni di una impostazione ancora attenta a certi equilibri d'ancien regime. Mentre invece la vera Costituzione italiana, non a caso quella che abbiamo ancora in piedi, per fortuna, ha preso come modello la Costituzione della Repubblica Romana, che nel 1849 fecero in tempo i padri costituenti di allora a votare poco prima che Roma cedesse, si arrendesse all'esercito francese, terminando l'esperienza rivoluzionaria nella città che sarebbe diventata poi la capitale del Regno d'Italia.
1: Professore, dentro la discussione delle dinamiche che portarono poi all'unificazione d'Italia, ci fu spazio anche per il tema del federalismo, no? Chiaramente affrontato e sviscerato con uno spessore insomma ben superiore a quello attuale con cui si parla di questo tema nella contemporaneità. Ecco, io volevo chiederle se ci può ricordare quali furono le figure dei federalisti democratici, insomma.
2: Il federalismo è pressoché tutto tranne la componente giobertiana, cioè pensiero di Gioberti, dei cattolici, che poi erano cattolici liberalizzanti, che avevano dietro un pezzo di cultura liberale del mondo cattolico francese, e Gioberti comunque come punto di riferimento, Gioberti che ad un certo punto diventa anche primo ministro di Carlo Alberto e quindi non è sicuramente un reazionario. Da parte Gioberti è più famoso per il suo primato degli italiani, ma la sua idea di una federazione di stati, che nell'ottica sua e di molti cattolici liberali dovevano essere messi in grado di mantenere le autonomie antiche delle varie parti d'Italia sotto l'egida, la Gelmini direbbe l'egida perché è un ignorante anche lei, sotto l'egida del pontefice, ma questo è un caso, come dire, legato proprio a questa concezione moderata che i cattolici neoguelfi fecero propria e che poteva anche funzionare, avrebbe potuto funzionare, avrebbe sanato molti problemi, non era la soluzione più avanzata, tant'è che tutto il resto del pensiero federalista dalla fine del Settecento, dal famoso concorso che era stato bandito ad un certo momento a Milano per stabilire, siamo ancora in età francese napoleonica, prima napoleonica, per stabilire quale fosse il migliore dei governi possibili per l'Italia, dove si erano scontrate posizioni molto diverse e dove già c'erano, ben prima di Mazzini non era ancora nato, le posizioni degli unitaristi e le posizioni dei federalisti. Comunque, tornando al discorso del federalismo nel 48 e negli anni successivi, colpisce molto il fatto che non è esclusa la componente neoguelfa e quella visione della realtà che Gioberti aveva appannaggio dei moderati, anzi è dentro alle file di nuovo del Partito d'Azione e con contrapposizioni anche lì interessanti, oltre che probabilmente per loro dolorose, fra esponenti e leader di spicco di quest'area che era culturale, psicologica anche, oltre che politica, dove da Cattaneo da una parte a Pisacane dall'altra noi ritroviamo schierati un bel po' di soggetti che oggi senza difficoltà potremmo ascrivere o a una sorta di partito progressista ma molto molto radicale, come nel caso di Cattaneo, di una borghesia quindi particolarmente avanzata, illuminata e disposta a introdurre una serie cospicua misure sul piano legislativo e addirittura costituzionale che potessero allora favorire anche le condizioni delle classi subalterne, e dall'altra addirittura la visione tendenzialmente comunista che è quella di Pisacane. Pisacane è un ufficiale, un militare borbonico che tradisce le sue origini e che elabora un pensiero sia militare, tra l'altro distaccandosi anche in molte vedute da Garibaldi e da altri, e che lascia, nonostante anche lui sia morto poi nella famosa spedizione di Sapri, sbagliando tutto o gli è andata male, ma comunque lascia un'eredità di scritture che mi ricordo dagli anni miei, quando si andava all'università negli anni 50-60, vennero anche studiate, addirittura le studiavamo nei corsi monografici e le opere di Pisacane, e ci stupiva questo anche classismo abbastanza marcato, che si combinava, cosa per noi ancora più curiosa, con una concezione di tipo federale, che nel caso poi di Cattaneo, che viveva proprio a ridosso della Svizzera di allora e in un certo momento ci andò anche ad abitare, era di tipo cantonalistico, con una struttura come la concepiva lui, che doveva ricalcare il modello e l'esempio svizzero, che poi è l'unico modello in Europa dove si vede che effettivamente una federazione di entità o statuali o comunque dotate di larghi margini di autogoverno si può dare anche in presenza di lingue, culture, etnie, per chiamarle così, diverse, perché la Svizzera ha una sua unità nazionale molto forte, pur essendo federata e pur accogliendo popolazioni di lingua e cultura italiana, popolazioni di lingua e cultura francese, popolazioni di lingua e cultura tedesca. Lì il problema fu costituito essenzialmente, credo io, e non sbagliando, io non do torto a Mazzini in questo, neanche voglio essere un determinista assoluto e dire è andata così e doveva andare così, questo è idealismo hegeliano e non va bene, ma in realtà la preoccupazione di Mazzini, che si batteva oltre che per le sue idee, per la sua visione del mondo, che era abbastanza paternalistico borghese, ma che comunque conteneva anch'essa degli spazi notevoli per le classi popolari, ma insomma Mazzini aveva visto bene, non era possibile ingaggiare una lotta all'ultimo sangue in cui sarebbe stato determinato poi il fattore o caso, fortuna o buona ventura, perché se non ci fosse stata quella grandissima botta di fortuna che ebbe Garibaldi, a cui non andò male come ai fratelli Bandiera o come a Carlo Pisacane, gli andò tutto dritto e fece della sua spedizione partita da Quarto nel maggio del 1860 con un migliaio di uomini la base di un esercito volontario che alla fine di quella campagna, pur con la presenza accanto dei soldati di Vittorio Emanuele, era oramai un esercito di 50.000 uomini, cioè 50.000 volontari agli ordini di Garibaldi alla fine. Ebbene, anche prima di arrivare lì la fortuna gli portò bene, quindi nacque questa parte che non molti avevano poi previsto dell'unificazione. Mazzini e tutti i patrioti che si ispiravano alla tradizione letteraria, a quel romanticismo che in parte sovraintendeva anche alle pulsioni fino unitarie, eccetera, parlavano di un'Italia unita dalle Alpi al mare, intendendo il mare quello che praticamente da una parte è nostro e dall'altra parte è quello del Nord Africa. E tutto il discorso della patria, una sacra, la mamma e quant'altro, vabbè, ruota attorno a questa roba. Però dopo, di fatto, i politici, anche molti del Partito Progressista, dello stesso Partito d'Azione, dicevano sì l'Italia una, però intanto cominciamo a fare le cose concrete, unifichiamo, cosa che invece era obiettivo di Cavour all'inizio, di moltissimi moderati, unifichiamo il nord. Addirittura si pensava da parte loro ad un'Italia che riproducesse in sostanza quelle repubbliche, la Repubblica Cispadana, quelle che erano state l'antefatto del Regno d'Italia napoleonico. Ma fu il colpo di genio e il colpo di mano di Garibaldi a consentire la realizzazione di questa operazione. Ora, in tutto questo, il federalismo, se predicato e perseguito allora, avrebbe senz'altro, come Mazzini temeva, ostacolato quel processo appunto di unificazione, che doveva diventare anche unificazione dei codici, unificazione delle norme, a cui si puntava per consentire, loro non lo dicevano perché forse neanche lo sapevano, ma per consentire proprio la crescita economica di cui dicevo prima. E le istanze federaliste venivano però declinate in forma diversa, ad esempio come in Cattaneo, che lo asserì molte volte, poi in una serie di scritti ammirevoli anche per intelligenza, però il federalismo lo intendevano di più sotto un profilo direi municipale, cioè era il tentativo di unificare l'Italia preservando le caratteristiche e anche i diritti acquisiti delle comunità locali, soprattutto quelle urbane, perché l'Italia è una nazione, un paese, Cattaneo diceva, fatto essenzialmente di città. La storia d'Italia è una storia urbana, e lì si vedeva che tutto sommato in questa concezione progressista del federalismo di nuovo stentavano a rientrarsi i contadini. Comunque il pensiero federalista esiste, ma viene, come dire, messo da canto, sconfitto, proprio per questa ragione, che l'obiettivo a un certo momento era quello di liberarsi del predominio, le predominanze, come si diceva allora, o preponderanze straniere, che era poi quello dell'Austria, per avere una politica propria, una politica interna, ma anche una politica estera, una politica commerciale che fosse nazionale. Con alcuni pensavano anche alla creazione di un mercato interno per appunto favorire lo sviluppo economico. Poi qualcosa di questo genere anche si verificò, nel senso che le industrie del nord avevano evidentemente il loro tornaconto ad avere appunto nel sud, nel mezzogiorno, un mercato in cui piazzare una parte cospicua della loro produzione, ma allo stesso titolo si interessavano a questo mercato neonato e sottratto al controllo degli austriaci grandi potenze come la Francia e l'Inghilterra, che non a caso in un modo o in un altro furono vicine fino a date chiave ai clou, perché i francesi aiutarono nel 1859 dopo aver stroncato la Repubblica Romana nel 1849 e imposero a metà degli anni 60 addirittura lo spostamento della capitale da Torino a Firenze per garantirsi sul fatto che nessuno avrebbe toccato Roma, il Papa, perché Napoleone III aveva bisogno del consenso dei suoi concittadini cattolici. Però tutto sommato, con la partecipazione dei francesi alla seconda guerra di indipendenza, anche da un punto di vista strettamente militare, un obiettivo importante era stato raggiunto, e quindi tutto sommato quello che era di fondo il sogno di Mazzini si realizzò, sebbene Mazzini volesse una repubblica e invece l'unità fu fatta da una monarchia. Ecco, questo è.
1: Professore, come dicevo, lei ha realizzato ricerche e ha studiato a fondo il fenomeno dell'immigrazione italiana. Io volevo chiederle se ritiene che ci sia una qualche relazione, o comunque se si intreccia il processo di un'immigrazione italiana.
2: Questo io chiuderei, anche perché mi chiamano altri impegni e devo necessariamente congedarmi da voi. Mi piace farlo parlando di un argomento che studio da circa 40 anni e per il quale, mentre per altre cose dico sono un discorso

0: ripeto, coloro che la divulgano sono degli ignoranti. Oserei dire qualcuno di loro delle bestie, perché non si può, non si possono sparare cazzate di proporzioni inenarrabili se non si hanno davanti i numeri. Cioè, dire, come è stato detto più volte, ecco, viene fatta l'annessione del Veneto all'Italia 1866 e nel 1876 comincia l'immigrazione di contadini veneti che vanno all'estero. Ora, questa è una bischerata, prima di tutto perché tutta l'immigrazione dell'arco alpino, tra cui quella che era nostra, cioè dalle province soprattutto di Belluno e di Udine e in più dall'Alto Vicentino, dalla montagna trevisana, precede, ma no di pochi anni o di decenni, di secoli, l'evento della grande emigrazione dovuta alla crisi agricola di fine 800. Nel 1861, quando viene fatto il censimento, il primo censimento del Regno d'Italia, e il Veneto è fuori da questo conteggio, sono già più di 200.000 gli italiani censiti che si trovano all'estero. Cioè l'emigrazione, anche quella transoceanica, precede di gran lunga l'unificazione politica della penisola, perché era un fatto strutturale connaturato ai bisogni e anche ai problemi dell'economia di sussistenza di alcune parti del paese, tra cui appunto in buona misura quelle alpine e prealpine del Veneto. Tant'è che intanto la data del 1876 come inizio dell'emigrazione è in realtà semplicemente collegata al fatto che quell'anno cominciano a essere stilate le statistiche ufficiali dell'emigrazione, ma soprattutto si inquadra allora dentro a una cosa enormemente più vasta. Tant'è che pensare all'immigrazione veneta o italiana come un fatto isolato è un'altra grande corbelleria, perché prima di noi emigrano a ondate, a partire dagli anni 20 dell'Ottocento, tutte le popolazioni scandinave, gli svedesi, i norvegesi, i finlandesi, i danesi e poi quelle del centro Europa, i tedeschi in quantità industriale, e alla testa del movimento migratorio europeo c'è sempre il Regno Unito, l'Inghilterra, anche dopo, prima e dopo che l'Irlanda, che ne faceva parte, si svuoti letteralmente fra il 1846 e il 1850 in seguito alla carestia della patata, con milioni, 4-5 milioni, metà della popolazione dell'isola, che si rovescia negli Stati Uniti. Ora, detto questo, se uno vuole andare a vedere, e lo dicevo prima io, tutti i limiti dello Stato post-unitario del risorgimento nazionale, lo può fare ed è giusto e doveroso. Se poi se ne vuole servire per scopi di propaganda politica attuale, e ripeto, dire delle idiozie supreme, cioè violare la regola prima della ricostruzione storica, che è la falsificazione, appunto, cioè il rispetto dei dati, e quindi operare la falsificazione di questi dati, vabbè, lo faccia, e il suo mestiere è un altro, che vada a zappare la terra o a fare propaganda politica nelle televisioni di Berlusconi, che tanto gli danno spazio finché vogliono, però che non creda che possa essere considerato un interlocutore anche minimamente attendibile da chi invece della ricostruzione del passato ha fatto, non dico lo scopo della sua vita, che sarebbe retorico esagerato, ma senz'altro il fulcro del proprio mestiere, che ha una sua professionalità. Vorrei vedere se qualcuno di questi personaggi screditati, zotici e ignoranti, nel momento del bisogno, invece che indagare il passato, dovessero indagare o le proprie budella o il proprio corpo con la minaccia incombente di un tumore, se andrebbero a informarsi sullo stato di salute proprio da un ciarlatano o da un avventizio o anche talvolta dal bravo medico di base, e no, perché se c'è in vista un tumore si va in cerca dello specialista, dell'oncologo. Ecco, invece in questa società è successo un piccolo dramma, che gli storici in particolare sono stati retrocessi a posizioni, come dire, da radical chic che frullano il mestolo nel vuoto, perché al loro posto ci sono i grandi divulgatori, i giornalisti e appunto gli avventizi, questi che dicono, ecco, se fatta l'Italia immediatamente gli italiani emigrano per colpa dell'unità italiana. Biscari, non è così, però lo storico che queste cose le sa, e anche se è magari filo reazionario ancora oggi affezionato all'idea che si potesse fare o come diceva Gioberti o come voleva Pio IX o comunque come volevano i gesuiti della civiltà cattolica, però di fronte ai dati di fatto li vede, non può far finta di niente. Se capisce che appena nel 1861 c'erano già 220.000 italiani in giro per il mondo, senza contare i veneti che ne avrebbero costituito una percentuale fra le più elevate, vabbè, allora si ferma e cambia le argomentazioni, le motivazioni di un suo dissenso, che è legittimo che abbia, che può manifestare sia in sede storiografica che in sede politica.
1: Questo era il professor Emilio Franzina in questa intervista ad

0: 2011, condotta da Radio Onda d'Urto. Abbiamo parlato quindi della storia risorgimentale, utilizzando, diciamo, come amo questo 24 di giugno, ma quello del 1859, con la battaglia di Solferino e San Martino a cavallo fra Mantovano e Bresciano, epicentro della seconda guerra d'indipendenza italiana, un vero e proprio massacro. Nel giro infatti di una dozzina di ore, 15 tutt'al più, vi furono qualcosa come 6.000 morti e 15.000 feriti. Nascerà lì, su quei campi, anche la Croce Rossa Internazionale. Buon ascolto a tutti e a tutti, restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Vi ricordiamo che tutte le puntate dell'archivio del Gatto Nero le potete riascoltare attraverso il sito di Radio Onda d'Urto. Basta andare su radioondadurto.org e digitare nella lente di ricerca archivio del Gatto Nero, trovate tutte le puntate. Paio di spot, tutti ovviamente non commerciali, e poi la nostra sigla.
1: Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174.
2: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16.17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
0: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
1: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
2: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.

0: onda d'urto.
1: Programma condotto da
0: lunedì, mercoledì e venerdì Simone Elga Scavagnini.
1: Martedì, giovedì e sabato Ciano Cianotic Taffurelli.

dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20 e il sabato dalle 14:30 alle 15:30, il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto. Interviste, novità, anticipazioni e il mercoledì live acustico a Baraonda Live. Baraonda d'Urto, il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, sono le 16 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 8 di settembre. Oltre 300 morti in Yemen negli scontri iniziati giovedì scorso tra i ribelli Houthi filo-iraniani e le forze governative yemenite sostenute dall'Arabia Saudita per il controllo del territorio che costeggia lo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Dopo giorni di violenti combattimenti tra le forze yemenite, ieri l'Arabia Saudita è intervenuta militarmente bombardando diverse aree del paese. Il nemico saudita ha preso di mira le province di Yaf, al-Bayt, Ida, Marib, Taiz, con diversi raid aerei e missili da crociera, ha affermato l'agenzia di stampa Saba affiliata al movimento sciita yemenita. E stanotte è arrivata la risposta dei ribelli Houthi. Colpito l'aeroporto internazionale di Aba, la base aerea saudita King Khalil e le strutture del colosso petrolifero statale Aramco ad Aba e Izzad. Avanzano intanto le forze governative yemenite sostenute dall'Arabia Saudita verso la capitale Sana'a sotto il controllo dei ribelli Houthi. Il portavoce ufficiale delle forze armate yemenite ha dichiarato che le loro truppe si trovano ora alla periferia della capitale. Il portavoce ha inoltre invitato tutti gli individui fedeli al gruppo ribelle della zona a deporre le armi e ad arrendersi per evitare ulteriori spargimenti di sangue. A Sana'a abitano oltre 3 milioni di persone. Decine di migliaia invece quelle in fuga da un lato all'altro del confine. E sullo sfondo la guerra israelo-statunitense contro l'Iran e l'incognita della ripresa dei colloqui. Chi non vuole in alcun modo mettere fine al conflitto Israele, che mentre l'attenzione globale si concentra sulla chiusura dello stretto di Hormuz, continua a scatenare la sua ferocia sul popolo e la terra palestinese. In sole 24 ore 4 le persone ammazzate nella Cisgiordania occupata, uccise da colpi di arma da fuoco israeliani e da attacchi a Qalqilia, Nablus e Tulkarem. Proprio in queste ore un'inchiesta di Haaretz, quotidiano israeliano, sostiene che gli Emirati avevano avvisato Netanyahu nel settembre 2023 del piano di Hamas che portò all'attacco del 7 ottobre. L'emiro di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una telefonata di 45 minuti alla fine del settembre 2023 che il leader di Hamas, Yahya Sinwar, stava pianificando un terremoto contro Israele. L'ufficio di Netanyahu liquida le rivelazioni come una menzogna totale. E contro le violenze sistemiche di Israele, una dozzina di paesi sosterranno le restrizioni al commercio di merci provenienti dagli insediamenti israeliani illegali nella Cisgiordania occupata, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. E sono Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito che confermano la loro intenzione di introdurre restrizioni nazionali e o sostenere restrizioni europee sul commercio di merci con gli insediamenti illegali, si legge nella dichiarazione congiunta diffusa oggi. E di Palestina si parla anche questa sera alle ore 20 a Brescia, al centro sociale Magazzino 47, con la prima assemblea pubblica post-agosto del coordinamento Palestina di Brescia. L'obiettivo: rilanciare un nuovo anno di lotta per la Palestina e il suo popolo. Restiamo in Italia e parliamo di lavoro. Fino a questa sera è sciopero nazionale del personale ferroviario, una protesta di 24 ore indetta da Cuba SGB, Assemblea Nazionale dei Macchinisti e del Capitreno PDM PDB per il rinnovo del CCNL, il contratto collettivo nazionale con adeguamento dei salari erosi dall'inflazione. Al momento circa 1700 i treni fermi in stazione, il 44% del totale. Alla stazione di Brescia l'alta adesione allo sciopero ha fatto saltare tutti i treni regionali. Parliamo di violenza di genere e femminicidi. Era ancora viva Lorena Isceri quando è stata buttata dall'ex dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello in Toscana. L'autopsia dà la risposta a uno dei quesiti principali posti dalla Procura di Firenze al medico legale che sta esaminando il cadavere della ragazza uccisa dall'ex fidanzato. L'esame autoptico è in corso anche sul cadavere di Federico Vella, poiché i magistrati hanno chiesto di effettuare anche il prelievo dei tessuti ai fini dell'esame tossicologico per capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci.
E intanto in queste ore, come ogni 8 del mese, l'Osservatorio Femminicidi di Non Una di Meno ha fornito i dati aggiornati di quest'anno in Italia: 56 femminicidi, 3 suicidi indotti di donne, un suicidio di una ragazza trans, un omicidio di un ragazzo e 8 casi in corso di accertamento, oltre a 92 tentati femminicidi e 12 omicidi correlati, persone rimaste coinvolte cercando di fermare il femminicida. Contro femminicidi, violenza di genere e patriarcato, diverse le iniziative di queste ore. A Brescia l'appuntamento è con il nodo locale di Non Una di Meno in piazzetta Bell'Italia alle ore 19. E a chiudere il giornale radio in breve parliamo di migranti. È morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Aveva 25 anni, è stata la proprietaria della vettura ad accorgersi della morte del giovane. La posizione della donna adesso è al vaglio della procura. Il personale del traghetto ha contattato la polizia marittima, che ha atteso al porto di Palermo l'arrivo della nave. Nel frattempo in porto è arrivato il medico legale, che ha eseguito la prima ispezione. Sono le 16:06 minuti e tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora la linea Baraonda d'Urto, condotta oggi da Ciano Cianotic Taffurelli, e poi una nuova edizione del giornale radio arriva alle 17:20 di questo pomeriggio. A tutti e tutte un buon ascolto.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuto a questo nuovissimo appuntamento con Baraonda d'Urto. Baraonda d'Urto che riprende la sua stagione. Come diceva il nostro spot ascoltato poc'anzi, dal lunedì, mercoledì e venerdì in pista con i microfoni troviamo Simone Elgas Cavagnini sempre dalle 16 alle 17:20, mentre sottoscritto martedì e giovedì dalle 16 alle 17:20 e il sabato dalle 14:30 alle 15:30. Noi iniziamo subito con i Kasabian, poi andiamo con i TV Price e poi Anna Castiglia col suo nuovissimo singolo. Brano estratto dal nuovissimo lavoro dei Kasabian, Hackett Free, uscito proprio agli inizi di settembre.

E dunque TV Priest, loro nuovissimo singolo Just So You Know, in attesa che esca l'album Cartoons, che uscirà agli inizi di novembre. Dopodiché, come dicevamo, dopo i TV Priest, Anna Castiglia col suo Niente di Me.

Lasciamo dunque Anna Castiglia, andiamo a Città del Messico dove incontriamo le Bloody Benders con il loro ultimo singolo Sangre, dopodiché Lose Talk da Soft Control degli Afghan Whigs e capisci a Oti Flame con il suo compare Sgab, già visto in azione alla festa di Radio Onda d'Urto il 17 agosto in apertura ai concerti di Disgaccia e La Trail. Dunque Sangre, Bloody Benders, Lose Talk di Afghan Whigs e capisci Oti Flames.

0: Arriviamo a Brescia dunque, lasciamo gli Afghan Wings con la loro Lose Talk, tratto dal loro ultimo lavoro Soft Control, lavoro che è uscito intorno al 21 agosto ovviamente del 2026. Baggy Boy invece è un nuovo EP per Rotti Flame Sgab, uscito a metà agosto, e andiamo ad ascoltarci, capisci? Dopodiché The Cramps con una loro compilation Greatest Gravy, andremo ad ascoltare Weekend on Mars. Dopodiché gli Interpol, usciva verso fine agosto se non erro, esatto 28 agosto esattamente usciva il loro nuovo lavoro, dal quale noi andremo ad estrarre Wake Up, il lavoro degli Interpol che porta il titolo di This Mirror Weighs a Ton.
1: Gra gra gra pow. Spero che lo capisci. Se quel flame

Spero che, yeah, spero che lo capisci. Io voglio che tu capisca. Barbie gira come fosse un disco. È la più figa in pista. Vengo da Brescia, però vengo anche a Milano.

0: ti passo a prendere.
1: È arrivato Giusy Deliz con la sua Los Angeles, quindi ritorniamo a proporre un po' di musica indipendente italiana, poiché però noi ritorniamo in Inghilterra, o meglio dire in Scozia, con i Rezillus e il loro ultimo singolo Cranium, dopodiché Fontaine DC con Marianne.
0: Prendere che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

Lasciamo dunque Fountain di Secolo, loro Marianne, torniamo a Brescia, lo facciamo con Io Mitch qui insieme a Neofly, è sempre il momento. Dopodiché Inghilterra con Royal Blood 10 over 10.

Lasciamo Royal Blood con la loro 10 over 10, andiamo ad ascoltare gli Alabama Free. Quindi rimaniamo sempre in Inghilterra. Wake Up This Morning è un Mobile Wife mix. Dopodiché The Light That's Around You, Echo and the Bunnymen tornano con un nuovo singolo, per poi passare a No Friends dei Dinosaurus Junior.

Ed erano dunque con The Bunnymen, ben molto conosciuta nell'Inghilterra degli anni Ottanta, in quello che fu il post-punk, o meglio dire il goth-punk, la Wave, qui usciti con un ultimo singolo, The Lights That Surround You. Andiamo negli Stati Uniti, lo facciamo con Dinosaurus Junior, il loro ultimo lavoro uscito fine agosto, They're Near. Andiamo ad ascoltarci No Friends, dopodiché Locker insieme a Fame per Round 2, e dedica un brano di Ernia dal suo ultimo lavoro Per soldi e per amore.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina.
1: Lasciamo Ernia dunque dal suo ultimo lavoro per soldi e per amore, abbiamo ascoltato Dedica. Andiamo alle Linda Lindas, Gotta Get Out, il loro ultimo lavoro uscito a fine agosto. Andiamo ad ascoltarci Everybody Told Me, dopodiché Death Valley Girls, Message from the Venus Flower e The Dars con la loro Apocalypse.

Lasciamo dunque Los Angeles, lasciamo le Death Valley Girls, andiamo ad abbracciare le Darts, The Darts, con la loro Apocalypse.

Lasciate The Doors, andiamo con l'ultimo brano a nostra disposizione. Si tratta delle Black Widows con la loro Spaceship Imposter, dal loro ultimo lavoro Creature of the Night, uscito lo scorso maggio.

0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 17:21 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 8 di settembre. Oltre 300 morti in Yemen negli scontri iniziati giovedì scorso tra i ribelli Houthi filo-iraniani e le forze governative yemenite sostenute dall'Arabia Saudita per il controllo del territorio che costeggia lo strategico stretto di Bab al-Mandeb. Dopo giorni di violenti combattimenti tra le fazioni yemenite, ieri l'Arabia Saudita è intervenuta militarmente bombardando diverse aree del paese. Stanotte la risposta dei ribelli Houthi, che non si è fatta attendere, ha colpito l'aeroporto internazionale di Baha, la base aerea saudita King Khalid e le strutture del colosso petrolifero statale Aramco Ab Ada e Hijaz. Avanzano intanto le forze governative yemenite sostenute dall'Arabia Saudita verso la capitale Sana'a sotto il controllo degli Houthi. Il portavoce ufficiale delle forze armate yemenite ha dichiarato che le loro truppe si trovano ora alla periferia della capitale. A Sana'a abitano oltre 3 milioni di yemeniti, decine di migliaia intanto le persone in fuga da un lato all'altro del confine. E sullo sfondo la guerra israelo-statunitense contro l'Iran e l'incognita ripresa dei colloqui. Nuova stretta statunitense e sanzioni contro l'intero settore aereo dell'Iran per un totale di 27 compagnie aeree colpite. Dall'altro lato le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver catturato un sottomarino statunitense nello stretto. Chi non vuole intanto in alcun modo mettere fine al conflitto è Israele, che, mentre l'attenzione globale si concentra sulla chiusura dello stretto di Hormuz, scatena quotidianamente la sua violenza sul popolo e la terra palestinesi. In sole 24 ore 4 persone ammazzate nella sola Cisgiordania occupata, uccise da colpi d'arma da fuoco israeliani ed attacchi a Qalqiyya, Nablus e Tulkarem. Proprio in queste ore un'inchiesta di Haaretz, quotidiano israeliano, sostiene che gli Emirati avevano avvisato Netanyahu nel settembre 2023 del piano di Hamas che portò poco dopo all'attacco del 7 ottobre. L'emiro di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, avrebbe infatti avvertito personalmente il premier israeliano Netanyahu in una telefonata di 45 minuti alla fine di settembre che il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, stava pianificando un terremoto contro Israele. L'ufficio di Netanyahu liquida le rivelazioni come una menzogna totale. E contro le violenze sistemiche di Israele una dozzina di paesi sosterranno le restrizioni al commercio di merci provenienti dagli insediamenti illegali israeliani nella Cisgiordania occupata. Oggi Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito confermano la loro intenzione di introdurre restrizioni nazionali e sostenere restrizioni europee sul commercio di merci con insediamenti illegali, secondo il diritto internazionale, si legge nella dichiarazione congiunta diffusa questa giornata. Per ripicca Israele ha chiuso il consolato di Londra, Gerusalemme Est, poche ore fa ed espulso i rappresentanti del Regno Unito, del Board of Peace e vietando l'ingresso di 12 funzionari di Londra in Israele. E di Palestina si parla questa sera alle ore 20 al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia con la prima assemblea pubblica post-agosto del coordinamento Palestina di Brescia. L'obiettivo è rilanciare un nuovo anno di lotta per il popolo palestinese. Restiamo in Italia e parliamo di lavoro. Fino a questa sera è sciopero nazionale del personale ferroviario, una protesta di 24 ore indetta da Cuba SGB, Assemblea Nazionale dei Macchinisti e dei Capitreno, PDM, PDB, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale con adeguamento dei salari erosi dall'inflazione. Uno sciopero di USB sempre per il settore ferroviario è iniziato oggi alle 9 e si è concluso alle 17 poco fa. Al momento sono circa 1700 i treni fermi in stazione, il 44% del totale. Alla stazione di Brescia l'alta adesione allo sciopero ha fatto saltare tutti i treni regionali. Violenza di genere e femminicidi in Italia. Era ancora viva Lorena Isceri quando è stata buttata dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello in Toscana. L'autopsia dà la risposta a uno dei quesiti principali posti dalla procura di Firenze al medico legale che sta esaminando il cadavere della ragazza uccisa dall'ex fidanzato che l'ha prima rapita e poi gettata dal viadotto prima di suicidarsi. Al vaglio ora l'ipotesi della premeditazione per Federico Vella, il femminicida. Domani a Squinzano, città natale di Lorena, i funerali, il lutto cittadino nel comune leccese annunciato dal sindaco, venerdì invece la fiaccolata. Intanto in queste ore, come ogni 8 del mese, l'osservatorio femminicidi di Non Una di Meno ha fornito i dati aggiornati di quest'anno in Italia. Sono 56 al momento i femminicidi e contro questa violenza sistemica e patriarcato diverse le iniziative di queste ore in piazza a Brescia. L'appuntamento con Non Una di Meno è alle ore 19 di questa sera in piazzetta Belle Italia. 12:26 è tutto con le notizie del giornale Radio in Breve che torna in forma lunga alle ore 19:20 di questa sera. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. A tutti e tutte un buon ascolto. Cause you can't take it with you when you go, ow!
2: Martedì 8 settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Il coordinamento per la Palestina di Brescia organizza un'assemblea pubblica per rilanciare un nuovo anno di mobilitazione per il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. L'appuntamento questo martedì 8 settembre alle ore 20 presso il Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. E andiamo a Bergamo con emergenza femminicidi, nessuno ascolta le donne, presidio della rete bergamasca per la violenza di genere, questo martedì 8 settembre alle 18:30 in Largo Rezzara a Bergamo. E passiamo ora alla rassegna cinematografica del cinema Nuovo Eden, che propone per questo martedì alle ore 20:45 il film Borgo. The Doors, The Final Cut, invece in programmazione oggi alle 18:15 e infine Perdizione in programmazione questo martedì 8 settembre alle ore 18. Questi i film che potete trovare questo martedì 8 settembre al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio a Brescia. Primavera, il film invece in programmazione questa sera alle ore 21 al castello di Desenzano del Garda. Spazio ora alle anticipazioni. Iniziamo con il presidio a Milano. La solidarietà non si processa, il dissenso non si silenzia. Criticare Israele non è antisemitismo, no, DDL 1004. L'appuntamento domani, mercoledì 9 settembre, alle ore 17:30 in Piazza Mercanti a Milano. Due appuntamenti per giovedì 10 settembre. Il primo a Brescia al Circolo Arci Caliturga, la presentazione del progetto Liberati della brava bambina, laboratori di autocoscienza e filosofie femministe. L'appuntamento quindi giovedì 10 alle ore 20 con prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al 3779807029. E sempre giovedì Cali David è antifascista, presidio contro la festa nazionale di Casa Pound Italia, l'appuntamento dalle 18 alle 20 in piazza della Chiesa, piazza Roma, a Cali David in provincia di Verona. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo martedì 8 settembre. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

Più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174. Se la memoria non aiuta, basta andare su Radio Onda d'Urto.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto, dal lunedì al venerdì alle ore 20 nella tua mail. Iscriviti gratuitamente sul sito newsletter.radioondadurto.org.

0: Radio Andadurto, sono le 17.32 ed è il momento dello spazio approfondimenti di questo martedì pomeriggio 8 di settembre. Lo spazio approfondimento di oggi si aprirà guardando agli esteri e più precisamente guardando alla Serbia, dove si sono tenuti ieri i funerali di Ratko Mladic, criminale di guerra responsabile di atrocità e del genocidio negli anni 90. Non ufficialmente un funerale di Stato, ma alla presenza di diverse autorità e con una forte strumentalizzazione da parte dei nazionalisti, che in questi giorni sono arrivati a rivendicare con orgoglio anche il genocidio di Srebrenica. Ne abbiamo parlato con Giorgio Fruscione, ricercatore dell'ISPI. Dalla Serbia ci sposteremo quindi in Germania per continuare a parlare delle elezioni che si sono tenute questa domenica in Sassonia-Anhalt e che hanno visto l'AfD vincere con il 43,8% dei voti, ma senza la maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento regionale. Anche qui abbiamo approfondito i contorni con Angela Klein, direttrice di Sozialist-Zeitung, e Thomas Arzdetz, compagno e insegnante all'Università di Francoforte. Torneremo infine in Italia per parlare ancora una volta di economia di guerra e di quei container che mesi fa sono arrivati al porto di Gioia Tauro e sono stati per questo sottoposti a ispezione per il sospetto che contenessero materiale bellico destinato a Israele. Per la perizia tecnica, infatti, nessun contenuto di rilievo penale sarebbe stato contenuto in questi container, nonostante le molte interrogazioni e i molti dubbi sollevati da più parti, ma qualcosa comunque non torna e i sindacati Orsa Mari e Porti e USB Calabria chiedono che questa perizia sia resa pubblica. Abbiamo approfondito i contorni di questa vicenda con Peppe Marra di USB Calabria. Infine alle 18.45 ci sarà il consueto appuntamento con la cassetta degli attrezzi. In attesa del nuovo ciclo di trasmissioni, oggi vi riproporremo una puntata di EU dentro la Fortezza Europa. Questi gli argomenti e le notizie che approfondiremo nel corso del pomeriggio, ma iniziamo subito e andiamo in Serbia per raccontare come è stato celebrato, è il caso di dire, il funerale di Ratko Mladic e nel racconto di Giorgio Fruscione, ricercatore dell'ISPI.
1: Telefono con Giorgio Fruscione, ricercatore dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che avevamo già sentito nei giorni scorsi per parlare della morte di Ratko Mladic, che, come avevi raccontato ai nostri microfoni, avrebbe rafforzato i nazionalismi in vista anche delle elezioni parlamentari. Noi adesso ci sentiamo quando i funerali di Mladic ci sono stati e innanzitutto volevamo partire da qui. Tu avevi detto non ci saranno dei funerali di Stato, non sono stati ufficialmente dei funerali di Stato, però che visione hai avuto di questi funerali, comunque con gli onori militari per Ratko Mladic?
2: Similmente alla politica estera del governo del presidente Aleksandar Vučić, che sta con un piede a Bruxelles e l'altro a Mosca, e appunto con le tante critiche che sono arrivate a Bruxelles quando si era sparsa la notizia che ci sarebbero stati funerali di Stato, c'è stata una via di mezzo, non dei funerali di Stato, ma con una enorme partita, secondo le stime di un ente indipendente serbo, sono state 16.000 le persone presenti diversi ministri, tra cui il presidente della cultura, presenti le autorità della Repubblica Srpska che hanno un filo diretto con Belgrado, presente l'ambasciatore russo, per cui ecco, non un funerale di Stato ma con una ampia partecipazione pubblica. Qui diciamo hanno come dire dato una parvenza di sottolineare quelle che sono state le critiche mosse da Bruxelles, ma poi in realtà hanno fatto una cosa che, se fosse stata anche ufficialmente di Stato, sarebbe probabilmente risultata uguale a quello che è stato. Vucic, dal canto suo, che è chiaramente colui che, se ci mette la faccia, ci dà maggiore importanza a qualsiasi aspetto pubblico della vita politico-sociale del paese, ha detto, e non è alla fine potuto andare al funerale perché è impegnato in un bilaterale col presidente uzbeko, per cui ecco, credo che risponda a questa logica di, appunto, fare qualcosa di grande ma non con l'etichetta dello Stato serbo.
1: Ecco, dopo 30 anni, 35 anni dalle accuse, dai crimini contro l'umanità, il genocidio, i crimini di guerra che erano stati commessi, vediamo quindi, e l'ha dimostrato questo funerale, un forte sentimento a favore di Mladic, che viene ricordato come un eroe anche da una fetta di popolazione molto giovane. Cosa ci dice questo di quello che c'è in Serbia in questo momento?
2: Ma, sulla partecipazione dei giovani, onestamente vorrei rimanere più cauto. Sui social è un po' anche sentendo amici e conoscenti, ci sono diverse prese di distanza. Renderle pubbliche in Serbia non è facile, perché, ricordiamo, è un regime autoritario dove ci possono essere gravi ripercussioni sia per la libertà individuale sia per quello che è poi l'assetto sociale del paese. Quello che è emerso in questi giorni, a mio modesto parere, con l'incredibile timing del derby di Belgrado, proprio praticamente lo stesso giorno del funerale, è che non si sia esaltato Mladic, ma quello che ha fatto. Gli omaggi a Mladic sono omaggi alla sua pulizia etnica, sono esaltazioni del crimine di genocidio compiuto, sono islamofobia, sono esaltare la predominanza di un popolo sull'altro, è puro nazionalismo. La retorica, per quello che ho visto al funerale e in questi 10 giorni dalla morte di Mladic, è stata quella di esaltare quello che Mladic ha fatto. Lo striscione esposto dalla curva della Stella Rossa riportava una citazione, quella di Mladic, appena entrato a Srebrenica, che dice Pravac Potočari, ovvero adesso diritti a Potočari, che era la base dove si nascondevano i civili e dove sono avvenuti i crimini. Non si è esaltata la liberazione di Srebrenica, per quanto appunto non sia stata una liberazione, però è un'interpretazione che potrebbe appunto lasciar pensare che viene esaltata la difesa del popolo serbo. No! È stato esaltato l'atto in cui sono state prese le persone e sono state fucilate, per cui cade questo castello di carta che le autorità serbe hanno utilizzato per dire le condanne, il tribunale e l'istituzione della giornata ONU 2 anni fa vuole indicare il popolo serbo come un popolo genocida. La giurisprudenza e le sentenze non hanno mai detto questo, anzi è stato ribadito dai giudici e dagli esperti più volte che non c'è nessuna associazione tra le azioni di Mladic e il popolo serbo in quanto tale, ma rivendicare la caduta di Potočari e quindi i crimini lì commessi come un orgoglio serbo significa anche riappropriarsi di questa errata interpretazione. Vuol dire sì, abbiamo commesso un genocidio, sì, ne andiamo fieri, sì, siamo un popolo genocida. Questa lettura hanno dato i nazionalisti in questi giorni. Ripeto, è una lettura sbagliata, ma rivendicarla vuol dire venir meno a quello che è stato il mantra con cui hanno provato a prendere le distanze dalle sentenze e negli ultimi 2 anni dalla istituzione da parte delle Nazioni Unite della giornata di ricordo e commemorazione del genocidio di Srebrenica.
1: Giorgio Fruscione, ricercatore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, grazie di essere stato ai nostri microfoni, a presto.
2: Grazie a voi.

Radio Onda d'Urto, sono le 17.45 e continuiamo lo spazio approfondimenti del pomeriggio dopo aver sentito l'intervento di Giorgio Fruscione, ricercatore dell'ISPI, parlarci di come sono stati accolti i funerali di Ratko Mladic, criminale di guerra e responsabile, tra i responsabili del genocidio degli anni 90. Passeremo alla Germania. Il primo contributo che sentiremo nel lungo panorama di interviste che stiamo realizzando per capire meglio cosa sta succedendo in Germania alla luce della vittoria nella Sassonia-Anhalt dell'AfD, sentiremo appunto come primo contributo Angela Klein, direttrice del Socialist Zeitung.

0: Continuiamo a parlare delle elezioni che si sono tenute questa domenica in Sassonia-Anhalt e che hanno visto l'AfD vincere con il 43,8% dei voti, ma senza la maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento regionale. Noi siamo al telefono con Angela Klein, direttrice di Sozialistische Zeitung, e proprio pochi giorni fa, Angela, firmavi un articolo dedicato al prossimo autunno. L'avevi scritto poco prima delle elezioni in Sassonia, ma ti riferivi anche a quello che sta per accadere, cioè alle elezioni in Mecklenburgo e soprattutto a Berlino. Qual è la tua lettura su quello che sta accadendo in Germania in questo momento, Angela?
1: Beh, penso che bisogna dire siamo arrivati alla fine del modello economico-sociale tedesco in vigore sin dalla fine della guerra. Questo è una combinazione di vari fattori, di cui penso che l'ascesa spettacolare dell'AfD sia una dimostrazione politica, ma solo una dimostrazione, non la sua causa. I vari fattori sono: la Germania ha perso da qualche anno la posizione di campione di esportazione mondiale, non sarà più in grado di assumere questa posizione visto la concorrenza cinese. La conseguenza diretta è che i posti di lavoro, soprattutto nell'industria e soprattutto nella metallurgia, nell'automobile e nella chimica, sono in calo rapidissimo. Dall'inizio del 2025 fino ad oggi abbiamo perso più di 300.000 posti di lavoro e via continuando, fino al 2030 si dice che altri 100.000 e anche 200.000 posti di lavoro potranno essere tagliati. Dunque, questa è la situazione industriale, la situazione a livello sociale è drammatica, perché assistiamo da anni a peggioramento dei servizi sociali, dell'infrastruttura nei trasporti, nella sanità, dovunque tu vai a vedere, nelle città, dovunque tu vai a vedere è un peggioramento di servizi che ti danno l'impressione siamo un paese in discesa storica. Dunque, e questo naturalmente causa una profonda insicurezza nella più parte della popolazione, naturalmente, e nessun partito, diciamo, normale, borghese, dà una risposta alternativa che sia coerente.

0: fatta dal candidato della AfD, Sigmund, candidato primo in lista. La prima proposta che ha fatto dopo l'elezione è stata quella di dire che bisogna trasformare Sachsen-Anhalt in una zona di libero commercio. Ecco, tu immagini cosa è stata poi. E bisogna che noi cooperiamo con Elon Musk per fare ciò. Tu vedi cosa, in che modo loro pensano e loro vogliono agire. Dunque è una ciò che propongono è una radicalizzazione del sistema neoliberale.
1: E come mai, secondo te, le risposte alla crisi forte che è sotto gli occhi di tutti, come la crisi dei posti di lavoro, la crisi sociale, ma a questo si può aggiungere tranquillamente la crisi climatica e la crisi della società in generale, non trova invece risposte in gruppi di sinistra?
0: Ma Die Linke ha avuto un periodo, ha conosciuto un periodo di forti lotte interne, con una corrente che è stata guidata da Sarah Wagenknecht. Dunque, Die Linke si è ripresa soltanto da questa lotta interna quando Sarah Wagenknecht ha fatto il proprio partito e se n'è andata, ed è stato utile. Questa scissione è stata molto utile perché in effetti il partito di Sarah Wagenknecht, Bündnis Sarah Wagenknecht, ha fatto un cammino sempre più a destra ed è nel momento l'unico partito che dice noi possiamo tollerare un governo AfD fin quando fanno una politica che ci va. Ma è l'unico partito, perché neanche la Democrazia Cristiana dice questo, neanche il Partito Liberale dice questo. Dunque questa scissione era buona e in effetti dopo la Die Linke ha sviluppato un programma che dice noi bisogna concentrarsi sulla questione sociale. E hanno preso come esempio positivo, hanno preso i successi che il Partito Comunista Austriaco a Graz ha potuto incassare a livello comunale, concentrandosi unicamente sulla questione degli affitti e del caro vita. Die Linke ha ripreso questo, non così esclusivamente, ma concentrandosi molto fortemente sulla questione sociale. Ora, con ciò non rispondi a tutto, perché per esempio prima delle elezioni a Sachsen-Anhalt non era molto chiaro se l'AfD arrivasse veramente a quel punto dove praticamente deve governare, anche se non ha una maggioranza assoluta, ma praticamente dovranno governare. Ma questo non era chiaro prima, anzi c'era molta speculazione se non fosse possibile un governo di tutti gli altri partiti, dunque la Democrazia Cristiana, la Socialdemocrazia, i Verdi e Die Linke, e se Die Linke potesse tollerare un tale governo. Ed è e là

0: Die Linke non ha una risposta chiara e soprattutto non ha una risposta antisistema, perché invece di dire ma sono questi partiti con la loro politica neoliberale che hanno creato le condizioni che poi portano l'AfD ad avere una maggioranza quasi assoluta. Questo non lo dice, dice invece bisogna fare di tutto perché l'AfD non governi. Ma questo ti rimanda a un antifascismo molto piatto, eh? Tocca veramente le cause dell'ascesa dell'AfD, della crisi del capitalismo che abbiamo in Germania e non solo in Germania. Si vede che anche in Die Linke il conflitto tra quelli che vogliono mantenere e salvaguardare la democrazia borghese e quelli che invece vogliono superare il sistema capitalistico e dunque anche la democrazia borghese, e questo conflitto non è chiarito. E infatti l'esito di Linke a Sachsen-Anhalt nelle elezioni non era formidabile, eh? Die Linke ha perso anche dei voti, compreso verso l'AfD, eh? Die Linke ha dato 15.000 voti all'AfD, eh? Però questo ciò non ha veramente determinato il successo dell'AfD. Ciò che ha determinato il successo dell'AfD è che ha avuto 170.000 voti dai non votanti.
1: Ecco, Angela, come mai, cosa ci possiamo aspettare adesso? Ci saranno le elezioni in Mecklenburgo, per chi non lo sapesse, in Italia, insomma, una zona dell'est della Germania in cui l'AfD sicuramente è molto forte, in cui in passato c'erano stati anche forti attacchi contro gli immigrati. Viene in mente a molte persone magari che si ricordano all'inizio degli anni 90 i pogrom a Rostock, piuttosto che
0: Hoyerswerda, Rostock,
1: Ok, e che cosa ci si può aspettare? Ci saranno le elezioni poi anche nella città di Berlino, città-stato di Berlino.
0: Sì, dunque nel Mecklenburgo la situazione non è così catastrofica come a Sachsen-Anhalt, perché la AfD è il partito più forte, naturalmente, ma tocca il 30%, 33%, questo una cosa simile, ma non i 40%, eh? Dunque non penso che l'AfD arrivi in una situazione simile come a Sachsen-Anhalt, che praticamente può governare. Questo non sarà possibile, non penso, e la socialdemocrazia in Mecklenburgo è ancora relativamente più forte che in altri Länder della Germania dell'Est. Dunque lì si vedrà. Penso che ci sarà una coalizione contro l'AfD e lì ancora Die Linke sarà chiamata a chiarire se vuole veramente tollerare partiti che fanno una politica neoliberale. Berlino è la facciata opposta, che là è Die Linke che potrebbe, o che in parte a certi momenti si aveva l'impressione che potesse diventare il partito più forte. ciò non è sicuro, assolutamente non è sicuro. L'AfD, la Democrazia Cristiana, Die Linke i Verdi si contendono uno spazio ciascuno tra il 16 e il 22%. Dunque è molto stretto, eh? E la socialdemocrazia invece è arrivata al 13-12%. Lì è possibile che Die Linke diventi il partito più forte, e questo significa che in realtà non è tutto il paese che va a destra, ma hai una situazione polarizzata, che almeno in certi paraggi, in certe città soprattutto, Die Linke può ottenere buoni risultati, molto buoni risultati. Anche lì, dopo dipende. Ammettiamo che Die Linke diventi il partito più forte, deve fare una coalizione, perché con 22% non fai un governo, dunque deve fare una coalizione con la socialdemocrazia e Verde. Questa coalizione non è assolutamente chiara, perché un momento forte che porta Die Linke a delle previsioni così ottimistiche è il fatto che lei promette di realizzare una proposta di legge che dice che le grandi compagnie immobiliari devono essere che posseggono più di 3.000 appartamenti, diciamo, devono essere socializzati, ed è una proposta di legge, per cui questa deve essere trattata in Parlamento, e la socialdemocrazia ha già detto noi no. Ma la questione dell'affitto del caro vita a Berlino gioca un ruolo molto importante, perché è una città in cui la maggior parte degli appartamenti sono appartamenti affittati, e dunque il caro vita è molto in ascesa a Berlino. Dunque Link ha promesso questo. Non è chiaro se arriva a fare un governo con la socialdemocrazia e i Verdi attorno a questa promessa, e dopodiché non, il programma che ha messo in avanti non dà risposte che vanno molto al di là, no? Per esempio non dà veramente una risposta alla situazione catastrofica nei trasporti comunali, dove ci sarebbe bisogno di forti investimenti. Ma lì non dà veramente risposte, cioè ciò che manca alla Link è veramente di dare una visione concreta come trasformare la società in un senso ecologico, sociale, che dia la possibilità a una città come Berlino di essere di farsi resistente contro le catastrofi climatiche, eccetera, eccetera. No? Tutto ciò manca. Dunque, hai una polarizzazione, però la posizione politica di Die Linke è abbastanza debole, per cui non sai come va a finire alla fine.
1: Grazie Angela Klein, non so se volevi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti...
0: No. Spero di aver risposto alle tue domande.
1: Eravamo al telefono con Angela Klein, direttrice di Sozialistische Zeitung. A presto, Angela.
0: Ciao.

Radio Onda d'Urto, sono le 18:10 e siete all'interno dello spazio approfondimento di questo pomeriggio. Continuiamo a parlare delle elezioni di questa domenica in Sassonia-Anhalt, della vittoria dell'AfD, e dopo Angela Klein, direttrice di Socialist Zeitung, a brevissimo sentiremo Thomas Artez, compagno e insegnante presso l'Università di Francoforte.

0: Siamo con Thomas Azert, compagno e insegnante all'Università di Francoforte. Buona giornata innanzitutto, Thomas.
1: Buona giornata.
0: Cosa rappresenta e come si può spiegare la vittoria elettorale del partito di estrema destra AfD nel piccolo land della Sassonia-Anhalt?
1: Sì, la domanda è abbastanza complicata. No, il successo dell'AfD non è stato una sorpresa, penso. Non è un miracolo. Parliamo della fascistizzazione e questo è un processo in giro da tempo. In molti media si dice sempre che gli elettori del partito di estrema destra la votano per protesta, ma io non la penso così. Chi vota i fascisti, per me è chiaro, il vota perché vuole votare i fascisti. Un secondo punto. Il programma dell'AfD è molto confuso, ma su un punto è chiarissimo. Penso che il partito vuole una preferenza nazionale, è chiaro, e vuole l'espulsione dei migranti. Vogliono un ritorno all'energia fossile, all'energia nucleare, ma in primo piano vogliono una Germania pura. E a ciò si aggiunge il rifiuto dell'autodeterminazione, si aggiunge un autoritarismo che arriva fino al terrore contro chiunque che pensi diversamente, al terrore contro l'auto-organizzazione e contro i movimenti che lottano per l'autodeterminazione e contro le femministe e contro gli antifascisti, gli antirassisti, eccetera. Ed un altro punto, il discorso nella società in generale si è spostato negli anni scorsi, evidentemente non solo in Germania. Ciò significa, ad esempio, che l'aiuto e la solidarietà non contano più, ma che i poveri o i rifugiati, i migranti vengono percepiti solo come un problema. E a ciò si aggiunge un diffuso revisionismo storico, un revisionismo storico alimentato non solo dai fascisti, ma anche dai conservatori e dai socialdemocratici. Ciò significa che, per esempio, che in una prospettiva storica non si parla più di fascismo o di nazionalsocialismo, ma solo in modo molto vago di regime dispotico. Per quanto adesso riguarda l'analisi, penso alcuni strumenti ci vengono forniti, ad esempio dall'analisi del bonapartismo di Marx. Possiamo quindi chiederci qual è la base di classe di questi fascisti. Si potrebbe dire, dagli individui isolati del neoliberismo a partire dagli anni 90. I vecchi compromessi di classe sono scomparsi e l'egemonia è in crisi. Penso che i fascisti formano una nuova massa, un nuovo popolo, o provano di formarla. È un fenomeno al tempo stesso antico e del tutto nuovo. E un ulteriore strumento è fornito dall'analisi del fascismo, ad esempio da Nikos Poulantzas. Alla crisi dell'egemonia si aggiunge una ricomposizione del capitale. Entrano qui in gioco nuove tecnologie e l'ascesa del capitalismo digitale. Eppure adesso rimane per noi la domanda: cosa fare? Come sempre, cosa fare? Non ho una ricetta né una risposta pronta. Le lotte possono fornire la risposta. Le lotte contro il fascismo, contro la repressione, anche le lotte per l'auto-organizzazione, per autodeterminazione, è un po' vago per permesso, ma non sono ricette pronte.
0: Ecco Thomas, questo successo elettorale nel land della Sassonia-Anhalt è un campanello d'allarme più generale per l'intero paese o può essere un fenomeno che rappresenta una situazione anche specifica, quindi di una zona abbastanza rurale, deindustrializzata, depressa sul piano economico?
1: No, non penso così, non penso che è una situazione speciale. La deindustrializzazione è un fenomeno che si vede in molte regioni di Germania, non solo in Germania, oppure. Penso che questo piccolo Land Sassonia-Anhalt è solo un laboratorio per i fascisti. Questa vittoria è una vittoria che per loro è un laboratorio per sperimentare i nuovi concetti di attrezzare il popolo, di attrezzare le gente.
0: Ecco, allora, in questa crescita dell'estrema destra, tu ritieni che ci siano delle responsabilità politiche dei partiti come la CDU, i socialdemocratici, per le politiche che hanno avuto in questi ultimi anni, forse anche decenni, che hanno comportato un peggioramento del welfare, dello stato sociale, quindi anche delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione?
1: Sì, come ho detto adesso, c'è una crisi dell'egemonia da anni, dagli anni 90, e i fascisti sono avanzati in questo vuoto, in questa crisi dell'egemonia, hanno capito che ci sono questi stati sociali, questi frammenti della classe che non hanno una direzione, che non hanno una orientazione, e questi hanno capito veramente bravo. Ma la CDU, i conservatori e i socialdemocratici hanno provato di modernizzare loro partiti, ma non hanno modernizzato il come parlano con i centri, e hanno copiato, hanno fatto un riferimento a questi quasi problemi che i fascisti addressano, esempio la migrazione. Dopo il caduto del muro in Germania c'è sempre una forte migrazione, ma come problema è addressato dai partiti negli anni 90 e dopo 2015. Queste sono congiunture della politica che non sono prevedibili, ma per noi come antirazzisti, come movimenti che lavorano con migranti, con rifugiati, questa è una domanda di una domanda principale.
0: Ti volevo chiedere a questo punto, anche già hai accennato prima a cosa fare, ecco, come si sta organizzando la risposta antifascista? Sono previste delle scadenze, degli appuntamenti? Ci sono già state anche delle manifestazioni spontanee?
1: C'erano adesso negli ultimi giorni c'erano alcune manifestazioni spontanee, più o meno spontanee. Per esempio a Francoforte sono 2-3 mila persone, ma questo è non è una reazione diretta all'elezione a Sassonia-Anhalt. Ma è molto difficile di prevedere da queste manifestazioni o da questi protesti spontanei che sarà. Non so se questi protesti o se queste persone che vengono alla manifestazione, se questi sono pronti per organizzare una resistenza ampia. E questo è un compito per le settimane, per il mese che vengono.
0: Con questo ti ringrazio, Thomas Hatzertag, compagno e insegnante all'Università di Francoforte, e ci riaggiorniamo.
1: Grazie a voi.

0: Sasha. All for Sonya. John save the cake! Great Britain! Are you sure? Oh, how God's country. Baker's pay no tax, scrum, I can't afford heating. So it's save your joking pizza express.
1: Con le riflessioni e le analisi di Thomas Harzer, compagno e insegnante all'Università di Francoforte, chiudiamo questa pagina dedicata alle lezioni di questa domenica in Sassonia. Hanalt. Adesso voltiamo pagina e parliamo di economia di guerra, perché torneremo a parlare di un discorso che avevamo già fatto questa primavera, inerente i container, alcuni container che erano arrivati al porto di Gioia Tauro e di cui si sospettava contenessero materiale bellico destinato a Israele. Dopo diversi mesi di denunce, di interrogazioni parlamentari e soprattutto sulla spinta di quelli che sono i gruppi di solidarietà con la Palestina, quindi realtà politiche e territoriali, alla fine è stata fatta una indagine più approfondita e una perizia tecnica è stata stilata, dal quale sarebbe emerso che non ci sarebbe stato nessun contenuto di rilievo penale. Tuttavia questa perizia nessun l'ha vista e per questo Orsa Mari e Porti e USB Calabria, due sindacati molto attivi in questa battaglia attorno a questi container, chiedono ora che questa sia resa pubblica. Non è solo questo che li fa insospettire, diciamo così, e sentiremo a brevissimo Peppe Marra di USB Calabria spiegarci nel dettaglio cosa non torna in tutta questa storia.

0: Sarebbero ripartiti ieri, lunedì 7 settembre, i container arrivati al porto di Gioia Tauro e sottoposti a ispezione da parte di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane per il sospetto che contenessero materiale bellico destinato a Israele. Dalla perizia tecnica disposta nei mesi scorsi non sarebbe infatti emerso alcun contenuto di rilievo penale. Tuttavia, pur non mettendo in dubbio la buona fede dei tecnici, Orsa Marie Monti e USB Calabria chiedono con una nota che la perizia sia resa pubblica. Ne parliamo con Peppe Marra, rappresentante legale di USB Calabria. Buongiorno Peppe, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Partiamo dall'inizio, perché innanzitutto è importante che questa perizia venga resa pubblica e cosa non vi torna?
1: Questa storia è legata a dei container e a delle segnalazioni che noi come sindacati, insieme a BDS, a diciamo le realtà solidali con il popolo palestinese calabrese, abbiamo fatto a marzo e ad aprile, quando c'è giunta la notizia di appunto dei passaggi di container dal porto di Gioia Tauro contenente cosiddetto acciaio balistico, cioè una lega particolare di acciaio destinata alla componentistica bellica, praticamente a essere trasformata in munizioni che dall'India erano destinate a Israele, quindi a un in pieno diciamo scenario di guerra e secondo noi in violazione a quella che è la legge nazionale. Quindi insieme a tutto questo cartello di associazioni abbiamo diciamo segnalato alle autorità competenti, abbiamo fatto un po' di casino per allertare l'opinione pubblica e questi container si tratta di 16 container fermati su 4 spedizioni tra marzo e aprile, da mesi sono fermi al porto Gioia Tauro per capire effettivamente cosa contengono. Nel frattempo, rispetto a questa situazione che si è scoperta analogo anche a Cagliari, quindi ha riguardato due porti, sono state fatte diverse interrogazioni parlamentari, esposti, richieste di accesso agli atti, però fondamentalmente non c'erano state notizie. Nei giorni scorsi avevamo, controllando i siti di tracking, quelli che come dire tracciano la vita non solo delle navi ma anche degli stessi container, avevamo visto che questi container sarebbero dovuti ripartire un paio di giorni fa, quindi abbiamo rilanciato l'attenzione su questa situazione chiedendo di avere conti, appunto di essere aggiornati sulla situazione, se erano stati fatti controlli, se erano quant'altro. Chiaramente non c'è stata nessuna risposta, se non una nota stampa, una velina in cui si diceva appunto che le navi che contenevano partiti, cosa assolutamente non vera, perché come dire siamo dentro il porto e sappiamo benissimo dove sono e dove non sono, ma soprattutto dicendo che era stata fatta una perizia da parte della procura, quindi come dire anche una violazione del segreto istruttorio se si tratta effettivamente di una perizia comandata dalla procura, in cui si smentiva tutta la situazione di pericolo, come se diciamo si trattasse di una grande burla. Noi crediamo che quella appunto sia una velina poco fondata e che è tesa solamente a far distrarre l'opinione pubblica, è quello che è un fatto che secondo noi è fondamentale, che nei nostri porti, nonostante le leggi, nonostante il diritto, nonostante come dire il senso di solidarietà e di fratellanza che ci avvicina a un popolo che oggi è vittima di genocidio, passano armi e materiali destinati all'esercito israeliano e all'industria bellica israeliana.
0: Chiarissimo, e appunto in questa che definisci avvelina c'è una prima discordanza che balza subito agli occhi leggendo anche appunto il vostro comunicato, cioè il fatto che voi parlate di 16 container e invece in questa nota elargita dalla procura si parla di 8 container. In questo senso non è l'unica cosa, l'altra cosa che voi sottolineate con forza è che viene presentato come elemento di discarico il fatto che le barre, queste barre d'acciaio di cui ci parlavi, non fossero dirette a una fabbrica fabbrica d'armi, ma una società di intermediazione tra India e Israele. Ma voi avevate messo proprio questo meccanismo come punto fondamentale già nelle prime segnalazioni di cui avevamo parlato anche qui in radio a marzo.
1: Che sì, lettura, esattamente, che lettura paradossale che... È paradossale che quella che era la nostra prova per dire guarda che qua c'è qualcosa che non va, perché nella bolla non era destinato, non era segnato il destinatario finale, ma era destinatario il commerciante, come dire, l'intermediario. È come se è Amazon che diventa il destinatario finale delle merci che trasporta. Non è così, è chiaro che quello era un modo per non far capire chi era il destinatario finale. La cosa che abbiamo segnalato dall'inizio è che l'industria indiana da cui provengono queste barre è una industria specializzata in leghe particolari, quindi noi abbiamo pensato, supposto e supponiamo ancora che si trattasse di acciaio balistico. Ora, se è stata fatta una perizia a dirci che non è acciaio balistico, siamo tutti contenti, però prima di vedere questi container partire vorremmo essere certi che appunto si tratti di un'altra lega, una lega industriale, una lega di qualsiasi altro tipo, ma non appunto bellica e balistico. Però ripeto, ad oggi noi non sappiamo nulla, ma non noi sindacati. Sono state fatte interrogazioni, richieste di accesso agli atti da parte di parlamentari ed europarlamentari, ed è assurdo che chi dovrebbe rappresentarci, chi dovrebbe avere un ruolo fondamentale in questo paese, non possa sapere appunto questo paese cosa sta facendo, perché quei porti non sono affari privati, quei porti sono si reggono su come dire anni e anni e anni di contributi pubblici. Non è accettabile che chi li gestisce possa pensare di fare quello che vuole.
0: Chiarissimo. E a questo punto, oltre appunto a questa richiesta che si è resa nota, questa perizia nel merito, che cosa farete? Come avete intenzione di continuare, insomma, questa battaglia, visto che questa questione dei container al porto di Gioia Tauro sono ormai mesi che va avanti?
1: Tanto domani mattina torneremo al porto insieme a Mimmo Lucano, che è europarlamentare, per provare per l'ennesima volta a riuscire ad avere informazioni di prima mano e non, ripeto, delle veline di cui non si conosce la fonte. Non sono state smentite, però non siamo neanche come sono uscite, visto appunto che si parla di inchieste, di procure e quant'altro. Domani proveremo ad avere informazioni più chiare, sperando di avere un quadro più chiaro della situazione, altrimenti poi insieme alle altre realtà che in questi mesi abbiamo seguito la vicenda proveremo a capire cosa fare, una nuova iniziativa di piazza, qualche altro tipo di attività. Però chiaramente quello che non vogliamo assolutamente che il porto di Gioia Tauro, come gli altri porti e le altre infrastrutture civili del nostro paese, diventino sede di passaggio di materiale bellico.
0: Ringraziamo Peppe Marra, rappresentante legale di USB Calabria, per essere stato con noi. Grazie infinite, Peppe.
1: Grazie a tutte e tutti. Ciao ciao.

Radio Onda d'Urto, sono le 18.32 e ci avviamo alla conclusione dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio. L'unica emozione pura rimasta. Lo faremo con un ultimo approfondimento, sempre in tema di solidarietà con la Palestina, perché il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, con un provvedimento emesso il 26 agosto, ha definito il movimento Palestine Action un'associazione terroristica. Nel baratro il vuoto assoluto. Come primo risultato di questo provvedimento, l'account Donor Box di Palestine Action Italia è stato eliminato, ed proprio di questo argomento abbiamo parlato con Bruno di Palestine Action, e al termine di questo brano degli Zen Circus ascolterete cosa ci ha raccontato.

0: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Bruno, attivista di Palestine Action Italia. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Grazie a voi per avermi chiamato, diciamo, per esservi interessati al caso.
0: Grazie a te per la disponibilità. Dunque, torniamo al 26 agosto scorso, quando il Dipartimento del Tesoro USA con un provvedimento ha definito il movimento Palestine Action come associazione terroristica, una designazione di matrice totalmente politica che arriva dopo che l'anno scorso era stato il governo britannico a dare l'etichetta di associazione terroristica al movimento Palestine Action locale. Io parto chiedendoti un commento su questi.
1: Non so, in questa designazione credo che emerga tutta la malafede di chi l'ha emanata, che siano il governo britannico o gli Stati Uniti, perché Palestine Action non ha mai fatto danneggiamenti, ha fatto anche sabotaggi o oltre che le azioni di resistenza civile, ma non ha mai praticato terrorismo, nel senso non ha mai colpito le persone o messo in pericolo l'incolumità di persone che non c'entravano nulla in assoluto, diciamo così. Quindi ha sempre colpito dei target, ha sempre colpito le proprietà, fondamentalmente proprietà di aziende che sono in prima linea nel contribuire al genocidio palestinese. Quindi il fatto che sia usata la designazione di terrorismo per questo atto è abbastanza, cioè, sì, è in malafede. Giusto una precisazione, in Gran Bretagna, se non vado errato, questa designazione arrivò dopo che alcuni attivisti di Palestine Action UK entravano in una base militare che ospitava degli aerei, dei velivoli che dovevano essere dati ad Israele, e gli ha sminchiati, fondamentalmente, cioè li ha sverniciati o ha fatto dei danni. Non so neanche quanto pesanti effettivamente. Evidentemente il fatto che delle persone random siano riuscite a entrare in una base militare ha creato, cioè, ha creato qualche problema, almeno a livello di principio, oltre che, vabbè, anche di fatto. Per cui, però, se di nuovo stiamo parlando di proprietà, di oggetti, di fabbriche in cui si producono armi o tecnologia militare, quindi se l'accusa di terrorismo è totalmente fuori contesto.
0: Ecco, e come primo risultato di questo provvedimento statunitense l'account DonorBox di Palestine Action è stato eliminato?
1: Sì, almeno questo per quanto riguarda l'Italia, perché negli altri movimenti, quello in UK e anche quello negli Stati Uniti, non so che tipo di sanzioni possono aver avuto. So che la pagina Instagram di Palestine Action Global è stata eliminata, e loro non so onestamente come si muovono per queste cose. Però sì, per noi c'è stato la scoperta che appunto l'account di DonorBox è un'azienda statunitense che noi utilizzavamo per raccogliere fondi, fondamentalmente ci permette di raccogliere fondi in maniera più rapida, e loro ci hanno mandato non mi ricordo se il 2 settembre mi pare o se a inizio settembre, ci hanno mandato questa mail in cui ci dicevano che a seguito di una verifica di conformità avevano notato che noi non andavamo d'accordo rispetto alle loro policy, e anche per evitare sanzioni da parte dell'OFAC, che appunto, cioè quel dipartimento, non so come chiamarlo, quella lista del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in cui vengono inseriti tutti i soggetti nella lista nera, diciamo così, ci hanno eliminato l'account. Per intenderci, è la stessa sanzione che ha avuto Autistici Inventati, solo che lì hanno avuto un effetto molto più pesante, perché purtroppo hanno dovuto, cioè hanno fatto sì che Banca Etica gli bloccasse il conto, diciamo. Nel nostro caso non è una cosa così drammatica, ovviamente, però ci dà una difficoltà in un momento in cui, avendo dei processi contro la Leonardo, cioè dei processi in cui la Leonardo si è costituita parte offesa contro di noi, avevamo bisogno di raccogliere fondi. Però sì, si trova il modo per raccogliere fondi, fondamentalmente.
0: Ecco, c'è già un canale in cui le persone vi possono supportare?
1: Sì, ci stiamo lavorando nei prossimi giorni, il prima possibile cerchiamo di far uscire fondamentalmente, perché se la maggior parte di noi il lavoro comunque non ha, cioè può dedicare alla campagna meno tempo di quanto vorrebbe, quindi a poco stiamo cercando di risolvere il problema. Però sì, il prima possibile ne usciremo, diciamo.
0: Chiarissimo, ecco, ti chiedo invece un commento anche su una notizia delle ultime ore. 12 paesi occidentali hanno annunciato che interromperanno l'acquisto di beni e servizi prodotti nelle colonie israeliane nella Cisgiordania occupata. Tra questi paesi ha partecipato anche il Regno Unito, quindi ecco, da una parte annuncia timidamente queste interruzioni, dall'altra invece etichetta voi come associazioni terroristiche.
1: Beh, allora, è certamente una buona notizia, è sempre troppo poco, però sì, mi piacerebbe riflettere sul fatto che mi piacerebbe che sia aperta una riflessione, ecco, diciamo così, sul fatto che queste decisioni, anche per quanto siano sempre troppo poco rispetto a quello che vorremmo, non vengono dai governi o dalle classi dirigenti dei paesi, vengono sempre a partire da movimenti di persone. Movimenti di persone, e quindi anche le attività che fa Palestine Action si inseriscono in questo mosaico non so come chiamarlo, di persone, di movimenti di buona volontà che spingono affinché ci sia questo, cioè affinché si prenda una posizione chiara. Sì, quindi è bene che questa forza, che le persone riconoscano di avere questa forza. È sempre forse troppo poco, è sempre molto frustrante, perché ti rendi conto che per quanto tu come persona, tu come comunità ti sforzi di portare, fai dei sacrifici, chi più chi meno, per poter portare avanti queste istanze, vengono sempre o criminalizzate appunto con l'accusa farlocca di terrorismo, oppure portano sempre a qualcosa di meno rispetto a quello che vorresti, perché noi vorremmo che, cioè noi come penso la maggior parte, non lo so forse, però immagino una buona parte dell'opinione pubblica italiana o in Europa o nel mondo vorrebbe proprio che Israele, cioè che l'Occidente togliesse il supporto militare e diplomatico allo Stato israeliano, vorrebbe che dichiarasse finalmente tutte le colonie illegali, e quindi che ci fosse un boicottaggio generale di tutto, che fosse proprio isolato quello Stato. E questa cosa però non sta avvenendo, nonostante appunto qualche tentativo iniziale tendo. Mentre questa cosa non avviene, la colonizzazione, il genocidio sta continuando. Quindi sì, quello che mi viene da dire è che bisogna continuare, cioè noi come persone dal basso, a portare avanti queste istanze, perché se non lo facciamo noi, i nostri governi, ma non solo i nostri governi, un po' tutta la classe dirigente, economica dell'occidentale, o anche globale per quello che ne so, diciamo, non si arrenderà, continuerà imperterrita.
0: Bruno, ti ringrazio. Se non vuoi aggiungere nient'altro, ci salutiamo.
1: Ma una piccola nota, proprio un pensiero di questi giorni, che forse è il caso di iniziare, però è una cosa più vasta, quindi se forse non ha molto senso nell'intervista, che forse è il caso di iniziare a pensare anche a un sistema finanziario, diciamo così, alternativo rispetto a quello attuale, che almeno in Occidente è tutto legato agli Stati Uniti, e quindi sì, credo che nei prossimi anni sarà importante anche eliminare quel tipo di sudditanza. Perché se no succede appunto come ad Autistici Inventati, e tanti altri, come è successo a Francesco Albanese, anche come nel nostro piccolo è successo anche a noi.
0: Bruno di Palestine Action Italia, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi.
2: Con il racconto di Bruno di Palestine Action Italia si chiude lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Ora giusto un brevissimo spot rigorosamente non commerciale e poi spazio alla cassetta degli attrezzi con una replica della trasmissione EU dentro la Fortezza Europa. Restate con noi.

più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174. Se la memoria non aiuta, basta andare su radioondadurto.it

0: Dentro i confini della Fortezza Europa, rieccoci con una nuova puntata questa sera che ci porterà nel universo dei diritti negati ai migranti che tentano di entrare all'interno della Fortezza Europa. Con due sentenze italiane in questo caso, potrebbe esserci un punto di svolta non solo in Italia ma anche all'estero. Il TAR del Veneto infatti ha accolto le class action di diverse associazioni. Afferma che la carenza di personale e di risorse all'interno delle questure non possono mai giustificare una limitazione dei diritti fondamentali dei cittadini e delle cittadine straniere. Tale diritto merita un'organizzazione stabile, dice il TAR, che garantisca il rispetto in tempi di legge. Si legge infatti in una sentenza che ha preso a spunto il TAR del Veneto da due ricorsi di class action, i tempi di formalizzazione delle domande di protezione internazionale nelle questure di, in questo caso, Venezia e Vicenza, hanno superato in modo significativo e reiterato il termine di legge, ragion per cui si configura una disfunzione organizzativa che non è occasionale, ma strutturale. Sono scelte organizzative interne all'amministrazione ad aver determinato tale qualificata inefficienza. Quindi il TAR, con queste due pronunce, che non hanno precedenti in Italia, ribalta il rapporto di forza tra questure, ministero e persone straniere, soprattutto richiedenti asilo, condannando le amministrazioni a ripristinare una funzione amministrativa, come quella relativa all'accesso e allo svolgimento delle pratiche di riconoscimento della protezione internazionale, stigmatizzando un po' l'inerzia dell'amministrazione centrale, del Ministero degli Interni e l'insufficienza di riscontro probatorio delle amministrazioni periferiche. Sono stati delle class action, dei ricorsi collettivi contro le questure appunto di Venezia e di Vicenza, in particolar modo dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, l'ASGI, insieme a Emergency, lungo la rotta balcanica, e CADUS contro la questura appunto di Venezia, mentre ASGI e CADUS contro la questura di Vicenza, in questo caso anche col sostegno di Casa d'Amadù, Oxfam Italia e Spazi Circolari. Accolte quindi le sentenze affermano la piena legittimazione delle associazioni ricorrenti sulla base delle condizioni rappresentate negli atti di causa e in sede di discussione. In poche parole, in Italia i termini di legge sono sistematicamente violati, lo sforzo organizzativo non è assolutamente idoneo e risulta essere insufficiente anche riguardo alle risorse di cui la stessa pubblica amministrazione teoricamente disponga. Quindi, in particolar modo, una inefficienza strutturale, ma non solo. Quello che afferma il TAR è che sono le scelte fatte, e qui c'è il nodo politico, perché anche quelle poi che non si fanno, cioè quelle di potenziare un servizio, a dimostrare che l'assetto organizzativo non è stato calibrato per assicurare il rispetto dei termini di legge. Succede sempre più spesso, la vita e anche le difficoltà legate alla possibilità di vedersi riconosciuto uno status di asilo, ma anche banalmente il riconoscimento in tanti altri casi del rinnovo di un permesso di soggiorno, di un ricongiungimento, di una cittadinanza. Il tema, insomma, è che si crea un'inerzia che non è improvvisa, ma è un'inerzia strutturale. Una volontà, verrebbe da dire, politica di ritardare i tempi nel rilascio di questi documenti. E questa sera all'interno di EU, dentro i confini della Fortezza Europa, approfondiremo proprio questo aspetto che può fare scuola in Italia, ma non solo, all'interno dell'intera Unione Europea. Quando i ritardi esistono e ci sono, la responsabilità dei governi deve essere conosciuta e riconosciuta. Andremo a farlo attraverso, lo facciamo subito, con il primo contributo, con l'avvocata Vittoria Garosci dell'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
1: Ora, queste due pronunce sono di particolare importanza in quanto traggono origine da una situazione concreta che c'è in moltissimi territori e che è ormai strutturale.

piena legittimazione ad agire delle associazioni, anche in assenza di ricorrenti individuali. Infatti, nei nostri casi, i richiedenti asilo erano tutti stati convocati dalle questure per la formalizzazione proprio per effetto delle diffide che erano state inviate prima di instaurare il giudizio. Ora, perché questo? Il collegio chiarisce che l'oggetto del giudizio non attiene alla legittimità o meno degli atti, ovvero dei comportamenti adottati dalla pubblica amministrazione nei confronti del singolo cittadino straniero, ma consiste piuttosto nell'accertare se l'assetto organizzativo predisposto dalle questure di Vicenza e Venezia per la gestione dei procedimenti in materia di asilo sia idoneo ad assicurare il rispetto del termine dei 3 giorni per la formalizzazione delle domande di asilo, termine che ovviamente, come saprete, è contenuto all'interno dell'articolo 26 del decreto legislativo 2508. Ora, si tratta di un principio di particolare rilievo, in quanto consente di sindacare direttamente le disfunzioni strutturali dell'amministrazione, senza la necessità di ancorare la tutela a singole e specifiche posizioni soggettive tese, che sono state lese. Ora, il dato politico di queste sentenze, secondo me, è molto evidente, perché queste due pronunce riconoscono un ruolo attivo alla società civile nell'azione di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri. In questo modo, cioè, il giudice amministrativo legittima e rafforza strumenti collettivi di intervento contro prassi illegittime portate avanti dalla pubblica amministrazione. Il secondo punto fondamentale, a mio avviso, è che queste due sentenze accertano come non solo sia la questura di Vicenza che quella di Venezia violano sistematicamente i termini per la formalizzazione delle domande di asilo, bensì come tale violazione non deriva da fattori contingenti, ma deriva da precise scelte organizzative dell'amministrazione. Scelte che secondo il TAR sono intollerabili in quanto incidono direttamente su diritti fondamentali della persona. Il TAR giunge in particolare a questa conclusione sulla base del fatto che, a valle di una articolata ordinanza istruttoria, le risposte fornite dalle questure sono state insufficienti, prive di prove documentali e comunque sconfessate da numerosissime prove fornite in giudizio dalle parti ricorrenti, soprattutto grazie anche al supporto delle singole associazioni, di cui poi vi parlerà meglio anche Sara dopo. Il TAR, oltretutto, nelle sentenze condanna anche senza mezzi termini il Ministro dell'Interno, il quale non ha fornito in giudizio alcun riscontro alle ordinanze istruttorie, sostanzialmente rimanendo inerte. Ulteriore peculiarità è il fatto che il Collegio afferma come la carenza di personale e risorse che viene eccepita dall'amministrazione, come sempre avviene in questo tipo di cause, non è idonea a giustificare una condizione che pregiudica quotidianamente i diritti delle persone straniere richiedenti asilo. Secondo il TAR, infatti, l'amministrazione ha il dovere, prima di tutto euro-unitario, di dotarsi di mezzi appropriati e di personale, personale che sia sufficiente a garantire ai cittadini stranieri l'esercizio di un diritto fondamentale quale quello di chiedere asilo. Questo ovviamente significa che il diritto di accedere alla procedura di protezione internazionale non può essere subordinato a scelte discrezionali dell'amministrazione. Cioè, in altri termini, il TAR interviene in modo netto per smontare un po' quella narrativa che da sempre sentiamo, no? Secondo cui i ritardi nell'accesso alla procedura di asilo sarebbero inevitabili, che questi ritardi sono fisiologici rispetto al funzionamento dell'amministrazione. Ora, queste sentenze affermano, a mio avviso, l'esatto contrario. Cioè, questi ritardi sono il risultato di scelte organizzative precise e quindi pienamente imputabili alla responsabilità dell'amministrazione. Questo passaggio che fa il TAR è, secondo me, estremamente rilevante,
perché sposta il discorso dall'emergenza

0: alla responsabilità. Cioè, non siamo davanti ad un sistema sotto pressione che fatica a reggere, ma siamo davanti ad un sistema che, così come è organizzato, non è costruito per garantire effettivamente l'accesso al diritto di asilo da parte dei cittadini stranieri. Cioè, noi siamo di fronte non solo ad una semplice inefficienza, ma ad una vera e propria forma di esclusione giuridica del cittadino straniero dall'accesso della procedura. Il terzo, diciamo, elemento più importante, a mio avviso, di queste due sentenze riguarda il contenuto conformativo delle pronunce, in quanto il TAR non si limita a ordinare alle amministrazioni esistenti di porre rimedio alla disfunzione, no? Quindi a porre rimedio alla situazione che è stata denunciata, ma il TAR impone un obbligo di intervento ben preciso, e cioè quello di ridurre entro 90 giorni i tempi di accesso alla procedura, di smaltire l'arretrato e garantire modalità effettive e tempestive di raccolta delle manifestazioni di volontà di chiedere asilo. In questo caso, quindi, il giudice amministrativo non si è limitato a rilevare l'esistenza di una violazione, di una disfunzione, ma ha imposto un adeguamento concreto, un adeguamento che deve essere verificabile. Questo significa che il diritto di asilo, ovviamente, deve essere un diritto effettivo, deve essere un diritto accessibile. Cioè, non è sufficiente che il diritto di asilo sia previsto nell'ordinamento, ma deve essere esercitabile nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge. Diversamente, infatti, quello che secondo me un po' diciamo sottintende anche il TAR è che il rischio è che il diritto di asilo rimanga un diritto previsto solamente sulla carta e quindi che finisca per essere un diritto svuotato della sua funzione. E quindi niente, questi secondo me sono, diciamo, i tre passaggi principali di queste due sentenze del TAR Veneto.
1: Erano le considerazioni espresse dall'avvocata Vittoria Garosci dell'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Un po' di musica e poi invece andremo a sentire le valutazioni anche politiche da Sara Petenà dell'associazione Mamadou, una delle associazioni ricorrenti.

0: Continuiamo a parlare dell'importante doppia sentenza del TAR su due ricorsi, due class action poste da diverse associazioni che denunciato i ritardi delle questure e il pronunciamento del TAR che ha richiamato e condannato le questure a porre rimedio rispetto ai ritardi nel rilascio delle pratiche per i e le migranti, in particolar modo per i richiedenti asilo. Andiamo a sentire le valutazioni di una delle associazioni ricorrenti, l'associazione Mamadou di Vicenza, una di quelle che ha prodotto appunto il ricorso al TAR insieme a diverse altre. Per lei, Sara Petenà.
1: Io sono un'operatrice legale e lavoro per l'associazione Casa di Amadou, che opera nel territorio di Venezia, e tra le varie azioni che questa associazione ha in essere c'è appunto uno sportello legale di bassa soglia, quindi aperto a chiunque. Chiaramente, per chi lavora in bassa soglia lo sa, i richiedenti asilo, le persone che vogliono chiedere asilo, sono una parte notevole dell'utenza della bassa soglia, e quindi diciamo che nel momento iniziale in cui è stata proposta questa azione ci siamo subito ritrovate coerenti con quello che l'azione avrebbe poi portato avanti. Concretamente, diciamo che nella prima fase, quella della diffida, come prima accennava Vittoria, effettivamente ci trovavamo in una situazione in cui la questura di Venezia era sostanzialmente impenetrabile, era davvero difficile riuscire ad accedere. Come moltissime altre questure, c'era la coda fuori alle 2 di notte, le persone venivano scelte su una base totalmente arbitraria, alcune nazionalità non venivano accettate ed era anche molto difficile far valere alcuni tipi di vulnerabilità. Quindi moltissime persone non riuscivano ad accedere e poi passavano al nostro sportello per chiederci supporto per riuscire a farlo. E quindi nella fase della diffida le persone che siamo riusciti a coinvolgere erano persone che effettivamente avevano un interesse in essere in quel momento. Chiaramente veniva loro spiegato che non sarebbe stato sicuro che partecipando a questa fase iniziale la loro situazione sarebbe cambiata, però c'era comunque una buona probabilità e infatti poi sono state tutte chiamate subito. Da questo primo momento la questura ha cominciato a cambiare modalità, quella di Venezia, ovviamente io parlo solo di quella, ha effettivamente migliorato i suoi tempi, restando comunque molto al di fuori dei termini di legge, però rendendosi di fatto più accessibile. A quel punto il nostro ruolo si è di fatto svolto nella questione del monitoraggio, quindi col fatto che molto spesso noi eravamo presenti in questura, chiaramente per io e le colleghe per il lavoro che facciamo, avevamo l'opportunità sia di accompagnare le persone ma anche di vedere comunque come cambiarono le modalità, gli atteggiamenti, le possibilità di accesso appunto. Quindi in senso ampio il monitoraggio, che poi anche concretamente si è realizzato con una serie di foto che sono state utilizzate poi durante il ricorso, citate anche nella sentenza, che vanno comunque a dimostrare che sì, dei cambiamenti ci sono stati, però non è che la situazione a quel punto era risolta, anzi. Mano a mano, comunque nel tempo di questi mesi, la situazione è tornata a deteriorarsi e nella fase finale, quindi quella precedente all'udienza, si è aperto un nuovo ragionamento su come avremmo potuto noi contribuire come sportello, come associazione, perché in quel caso sì, la situazione era peggiorata, però non era del tutto, diciamo, impenetrabile la questura, quindi proporre alle persone di far parte di questa azione significava chiedergli comunque di attendere, e le persone che si trovano in quella condizione molto spesso non sono disposte a farlo. Quindi non concretamente quello che ti dicono è: no, piuttosto io ci riprovo domani alle 2 del mattino, vediamo se riesco a entrare. Quindi non avevamo nessuno che era permanente in quella situazione di rifiuto all'ingresso. Quello che siamo riusciti a fare è stato quindi proporre alle persone di firmare una dichiarazione in cui sostanzialmente raccontavano quello che era stata la loro vicenda. È stato molto interessante anche da parte nostra vedere questo cambiamento. Noi non ci aspettavamo una così ampia adesione, perché alle persone spiegavamo: comunque tu hai risolto la tua situazione, quello che stiamo andando a fare è in ottica di cambiare quello che accadrà a tutte le persone che vorranno chiedere asilo dopo di te. Invece la risposta è stata molto positiva, anche ha aperto moltissime riflessioni, c'è chi l'ha fatto in un'ottica collettiva, chi l'ha fatto dicendoci: comunque io ho sofferto molto per questa cosa, quindi voglio che la mia storia rimanga scritta, voglio che ci sia traccia. In ogni caso, quello che siamo riusciti a raccogliere è davvero un numero molto ampio di fondamentalmente testimonianze che andavano a confermare che comunque la questura non stava rispettando i termini di legge. A questo si sono affiancate alcune dichiarazioni di operatrici, non solo della nostra associazione, anche di altre realtà che comunque hanno fatto parte della class action, che negli accompagnamenti hanno potuto testimoniare effettivamente questi atteggiamenti. Aggiungo solo un'ultimissima riflessione, poi mi caccio. Per onestà, a noi piaceva anche ammettere, piaceva l'idea di ammettere che inizialmente non è stato facilissimo accettare di far parte di questa azione, perché comunque lavorando quotidianamente con la questura, inizialmente un tentativo di creare un dialogo c'è e ovviamente dando un'adesione a questo genere di azioni il dialogo si blocca completamente. La riflessione che abbiamo formulato però è che chiaramente magari attraverso un dialogo io posso assicurare ad alcune persone di riuscire ad entrare in questura perché ho un canale privilegiato, perché cerco di creare un canale privilegiato. Il prezzo però di questa cosa è chiaramente tutelare qualcuno e abbassare però tutti gli altri. Quindi quello che abbiamo deciso è stato di fermarci e di piuttosto concentrare le nostre energie e il nostro tempo per qualcosa che potesse tutelare tutte e tutti.
0: E questa era Sara Petenà, che abbiamo sentito, lei fa parte dell'associazione Mamadou. Le ultime considerazioni finali le lasciamo ad entrambe, appunto la stessa Sara che abbiamo sentito e insieme a lei l'avvocata Vittoria Garosci. Partiamo da quest'ultima.
2: Si tratta di due sentenze che hanno una grandissima valenza politica, in quanto prima di tutto il TAR ribalta il rapporto di forza tra pubblica amministrazione e cittadini stranieri, stigmatizzando il comportamento inerte del Ministero e soprattutto le affermazioni che tante volte tutte noi abbiamo sentito delle questure, per cui di più non si può fare. Abbiamo fatto il massimo. Allo stesso tempo il collegio chiarisce che non siamo di fronte a disfunzioni temporanee, ma siamo di fronte a un sistema strutturale sull'accesso a un diritto fondamentale come quello di asilo. Proprio per queste ragioni, secondo me queste sentenze sono estremamente importanti perché non riguardano solamente il contesto veneto e quindi il singolo territorio, in quanto i ritardi o l'impossibilità addirittura nell'accesso alla procedura di asilo costituiscono criticità su tutto il territorio nazionale. In questo senso, quindi, secondo me, le decisioni del TAR Veneto costituiscono un modello che può essere replicato in tutto il territorio, ovviamente per contrastare le disfunzioni e soprattutto le prassi illegittime della pubblica amministrazione.
1: Bene, sì, io mi associo a quello che dice Vittoria, lo calo proprio più in senso pratico. Riuscire a ribilanciare i poteri in un luogo in cui il potere sembra essere in mano solo a una delle due entità in dialogo è dal mio punto di vista fondamentale per riuscire appunto di nuovo a essere al pari, provare a comunicare al pari.
0: E con queste considerazioni finali si chiude qui EU dentro i confini della Fortezza Europa, nella puntata all'interno della cassetta degli attrezzi di quest'oggi. Noi ci riaggiorniamo tra 2 settimane, come sempre, il martedì sera alle 18:45 per chi ci ascolta in diretta, in replica poi anche il mercoledì mattina dalle 6:30. Una buona serata a tutti.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su Radio Onda d'Urto.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 19:20 minuti, in onda ora il giornale radio di questo martedì 8 di settembre. Subito i titoli. Guerra su larga scala in Medio Oriente, violenti combattimenti in Yemen tra ribelli Houthi e forze governative yemenite sostenute dall'Arabia Saudita. Oltre 300 i morti da giovedì, gli aggiornamenti nel giornale radio. Sullo sfondo resta la guerra israelo-statunitense contro l'Iran. Oggi gli Stati Uniti hanno imposto una nuova stretta economica, in questo caso contro tutte le compagnie aeree iraniane. E poi c'è il capitolo Israele, le violenze sistemiche in Palestina. Contro queste una dozzina di paesi occidentali, Italia esclusa, sosterranno le restrizioni al commercio di merci provenienti dagli insediamenti israeliani illegali, quelli della Cisgiordania occupata. Su questa decisione sentiremo Bruno di Palestine Action Italia, realtà nata in Inghilterra e recentemente colpita dalle sanzioni statunitensi come autistici inventati in Italia. E ancora Palestina, parlando di filiera bellica che passa anche dai porti italiani. Orsa Mare Porti e USB Calabria denunciano la presenza di materiale bellico nei container arrivati mesi fa dal porto di Gioia Tauro. Domani l'ispezione dell'europarlamentare di AVS Mimmo Lucano, sentiremo nel servizio Peppe Marrad, responsabile legale di USB Calabria. Lavoro e sciopero nel comparto ferroviario italiano, grande adesione oggi alla mobilitazione indetta da Cuba SGB, Assemblea Nazionale dei Macchinisti e dei Capitreno. Il servizio con Clemente Garruto, macchinista Merci Italia Rail e delegato per il sindacato SGB. Parleremo poi di movimenti, salgono a 26 le persone denunciate, 15 per devastazione, 4 per daspo urbano, a seguito della manifestazione svoltasi a Bologna il 20 luglio scorso dopo l'omicidio di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia all'interno del quartiere Pilastro. Il commento ai microfoni di Radio Onda d'Urto di Federico della nostra redazione dall'Emilia Romagna. E poi il ministro degli affari esteri della Bosnia Erzegovina ha dichiarato persona non grata due diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo dopo che alti funzionari serbi hanno partecipato al funerale a Belgrado di Ratko Mladic, genocida autore delle atrocità di Srebrenica. Il commento di Giorgio Fruscione, ricercatore ISPI e analista dell'area balcanica.

0: Di nuovo un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo il giornale radio di questa sera partendo dal Medio Oriente, dagli oltre 300 morti in Yemen negli scontri iniziati giovedì scorso tra i ribelli Houthi filoiraniani e le forze governative yemenite sostenute dall'Arabia Saudita per il controllo del territorio che costeggia lo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Dopo giorni di violenti combattimenti tra le frazioni yemenite, ieri l'Arabia Saudita è intervenuta militarmente bombardando diverse aree del paese. Stanotte la risposta dei ribelli Houthi, colpito l'aeroporto internazionale di Abha, la base aerea saudita di King Khalid e le strutture del colosso petrolifero statale Aramco. La rappresaglia sarebbe avvenuta dopo l'attacco saudita contro una prigione nel nord dello Yemen, facendo almeno 19 persone morte. Avanzano intanto le forze governative yemenite sostenute dall'Arabia Saudita verso la capitale Sana'a sotto il controllo dei ribelli Houthi. Il portavoce ufficiale delle forze armate yemenite ha dichiarato che le loro truppe si trovano ora alla periferia della capitale. A Sana'a abitano oltre 3 milioni di persone, decine di migliaia invece quelle in fuga da un lato all'altro del confine. E sulla sfondo c'è la guerra israelo-statunitense contro l'Iran e l'incognita ripresa dei colloqui. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver catturato un sottomarino statunitense nello stretto, mentre una nuova stretta repressiva statunitense con sanzioni economiche ha colpito oggi l'intero settore aereo dell'Iran per un totale di 27 compagnie aeree colpite. E chi non vuole in alcun modo mettere fine al conflitto nell'area Israele, che mentre l'attenzione globale si concentra sulla chiusura dello stretto di Hormuz, scatena al contempo la sua ferocia sul popolo e la terra palestinese. In sole 24 ore almeno 4 le persone ammazzate in Cisgiordania, uccise dai colpi d'arma da fuoco israeliani e da attacchi a Qalqilia, Nablus e Tulkarem. Proprio in queste ore un'inchiesta di Haaretz, quotidiano israeliano, ha sostenuto che gli Emirati Arabi avevano avvisato Netanyahu nel settembre 2023 del piano di Hamas che portò all'attacco del 7 ottobre. L'emiro di Abu Dhabi, infatti, Mohammed bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una telefonata da 45 minuti, proprio a pochi giorni dal 7 di ottobre. L'ufficio di Netanyahu liquida le rivelazioni come una menzogna totale. E contro le violenze sistemiche di Israele, una dozzina di paesi sosterranno le restrizioni al commercio di merci provenienti dagli insediamenti israeliani legali all'interno della Cisgiordania occupata, accusando oggi lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Oggi Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito confermano la loro intenzione di introdurre restrizioni nazionali e sostenere restrizioni europee sul commercio di merci con gli insediamenti illegali. Per ripicca, Israele ha chiuso oggi il consolato di Londra, Gerusalemme Est, espulso i rappresentanti del Regno Unito nel Board of Peace e ha aggiunto un divieto di ingresso a 12 funzionari di Londra in Israele. E sulla decisione dei 12 paesi occidentali di fermare il commercio con le colonie israeliane in Cisgiordania, sentiamo Bruno di Palestine Action Italia, realtà nata in Inghilterra e recentemente colpita dalle sanzioni statunitensi come autistici inventati.
1: È certamente una buona notizia, è sempre troppo poco, però mi piacerebbe che si aprisse una riflessione sul fatto che queste decisioni, anche per quanto siano sempre troppo poco rispetto a quello che vorremmo, non vengono dai governi o dalle classi dirigenti dei paesi, vengono sempre a partire da movimenti di persone, e quindi anche le attività che fa Palestine Action si inseriscono in questo mosaico di, appunto, non so come chiamarlo, di persone, di movimenti di buona volontà che spingono finché si prenda una posizione chiara. Quindi è bene che le persone riconoscano di avere questa forza. È sempre forse troppo poco, è sempre molto frustrante, perché ti rendi conto che per quanto tu come persona, tu come comunità ti sforzi di portare e fai dei sacrifici, chi più chi meno, per poter portare avanti queste istanze, vengono sempre o criminalizzate, appunto con l'accusa farlocca di terrorismo, oppure portano sempre a qualcosa di meno rispetto a quello che vorresti.
0: E di Palestina si parlerà anche questa sera alle ore 20 al Centro Sociale Magazzino 47 con la prima assemblea pubblica del coordinamento Palestina di Brescia dopo l'estate. L'obiettivo: rilanciare un nuovo anno di lotta per la Palestina e il suo popolo. E poi c'è domani, mercoledì 9 di settembre, con la manifestazione a Roma davanti a Montecitorio alle ore 13 per protestare contro il DDL di contrasto all'antisemitismo approvato in prima lettura al Senato della Repubblica e che domani sarà al voto alla Camera. Di fatto un decreto per la criminalizzazione del dissenso contro Israele, equiparando il concetto di antisemitismo con quello di antisionismo. Tanti presidi, oltre a quello principale a Roma, sono in programma in decine di città italiane. E ancora Palestina, restando in Italia e parlando di filiera bellica che passa anche dai porti italiani. Qualcosa non torna ai sindacati di classe Orsa Mari e Porti e USB Calabria rispetto ai container arrivati mesi fa al porto di Gioia Tauro e sottoposti ad ispezione per il sospetto che contenessero materiale bellico destinato ad Israele. Per la perizia tecnica nessun contenuto di rilievo penale, ma i sindacati di classe chiedono ora che la perizia sia resa pubblica. Sentiamo Peppe Marra, responsabile legale di USB Calabria.
2: Domani mattina torneremo al porto insieme a Mimmo Lucano, che è europarlamentare, per provare per l'ennesima volta a vedere, a riuscire ad avere informazioni di prima mano e non, ripeto, delle veline di cui non si conosce la fonte. Non sono state smentite, però non siamo neanche come sono uscite, visto appunto che si parla di inchieste, di procure e quant'altro. Domani proveremo ad avere informazioni più chiare, sperando di avere un quadro più chiaro della situazione, altrimenti poi insieme alle altre realtà che in questi mesi abbiamo seguito la vicenda proveremo a capire cosa fare, una nuova iniziativa di piazza, qualche altro tipo di attività, però chiaramente quello che non vogliamo assolutamente è che il porto di Gioia Tauro, come gli altri porti e le altre infrastrutture civili del nostro paese, diventino sede di passaggio di materiale bellico.
0: Restiamo in Italia, parliamo di lavoro. Fino a stasera è sciopero nazionale del personale ferroviario, una protesta di 24 ore indetta da CUB SGB, Assemblea Nazionale dei Macchinisti e dei Capitreno PDM PDB, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale con adeguamento dei salari erosi dall'inflazione. Uno sciopero di USB, sempre per il settore ferroviario, è iniziato oggi alle 9 e si è concluso alle 17 di questo pomeriggio. Almeno la metà i treni cancellati oggi. Alla stazione di Brescia, l'alta adesione allo sciopero ha fatto saltare tutti i treni regionali. Sentiamo nel servizio Clemente Garruto, macchinista merci Italia Rail e delegato per il sindacato SGB.
3: Lo sciopero anche oggi è andato benissimo, c'è stata un'adesione intorno attualmente al 50%, quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che i ferrovieri non si stancano di lottare, si stancano di lottare perché ritengono che le loro rivendicazioni siano del tutto legittime e che il futuro comunque se lo vogliono costruire in modo tale da garantirgli sia una sicurezza economica ma soprattutto una sicurezza sulla propria salute. E l'ennesimo richiamo, questo sciopero, sia all'azienda e sia anche al Ministero, sperando che ne ce ne sia un altro, anche perché ricordiamo che ogni sciopero comunque costa al lavoratore dei soldi, oltre ai disagi che crea comunque all'utenza. Quindi si spererebbe che non ci sia un altro sciopero, ma finalmente che le parti si possano incontrare e trovare un punto di contatto.
0: Ed è sciopero oggi anche dei lavoratori e lavoratrici della Beco, stabilimento di Melano, siamo a Fabriano, ad Ancona. Di questa mattina con l'assemblea dei lavoratori e presidio davanti ai cancelli del sito fabrianese. A 16 mesi dalla firma dell'accordo al Ministero delle Imprese del Made in Italy hanno ribadito le parti sociali che avrebbe dovuto garantire stabilità, occupazione e prospettive industriali di lungo termine, queste le promesse. Arrivano ora 6 giorni di chiusura totale dello stabilimento di Melano dal 23 al 30 settembre e per tutto il mese di questo settembre l'utilizzo della cassa integrazione che porta una capacità produttiva attorno al 60%. E ancora lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro. Un operaio incaricato di interventi sulla linea aerea della Circumvesuviana è rimasto folgorato questa mattina nella zona compresa tra le stazioni di San Giovanni e San Giorgio a Cremano. Siamo nel napoletano. Da ciò che si apprende, l'uomo risulta gravemente ferito ed è ora ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli. Violenza di genere e femminicidi. Era ancora viva Lorena Isceri quando è stata buttata dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello in Toscana. L'autopsia dà la risposta a uno dei quesiti principali posti dalla procura di Firenze al medico legale che sta esaminando il cadavere della ragazza uccisa dall'ex fidanzato che l'ha prima rapita e poi gettata dal viadotto prima poi di suicidarsi. Al vaglio ora l'ipotesi della premeditazione per Federico Vella, il nome del femminicida. E domani a Squinzano, città natale di Lorenzo, i funerali. Lutto cittadino nel comune leccese annunciato dal sindaco, venerdì invece la fiaccolata. Intanto in queste ore, come ogni 8 del mese, l'osservatorio femminicidi di Non Una di Meno ha fornito i dati aggiornati di quest'anno in Italia. 56 femminicidi, e proprio contro questi la violenza di genere sistemica e il patriarcato, diverse le iniziative in queste ore in diverse città italiane. A Brescia l'appuntamento con Non Una di Meno in piazzetta Bell'Italia, iniziato alle ore 19. È morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Aveva 25 anni il ragazzo, che è stato trovato dalla proprietaria della vettura e si è accorta della morte del giovane. La posizione ora della donna è al vaglio della procura. Il personale del traghetto ha contattato la polizia marittima, che ha atteso al porto di Palermo l'arrivo della nave. Nel frattempo in porto è arrivato il medico legale, che ha eseguito la prima ispezione. Salgono a 26 le persone denunciate, 15 per devastazione e 4 per daspo urbano, a seguito della manifestazione svoltasi a Bologna il 20 luglio scorso dopo l'omicidio di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. Sono circa 150 le posizioni ancora al vaglio degli agenti, mentre il collettivo CUA di Bologna ha lanciato per questo sabato 12 di settembre una giornata di solidarietà, discussione e raccolta fondi per la famiglia di Fakir e per le spese processuali. Sentiamo Federico della redazione Radio Onda d'Urto, Emilia Romagna.
4: Notizia di qualche ora fa, questo avanzamento da parte delle indagini, non delle indagini rispetto alla, diciamo, vicenda in sé è fondamentale, ovvero il fatto che ancora non esista una verità giudiziaria rispetto a quello che abbiamo già raccontato. Ecco, diciamo che le indagini che stanno andando avanti con anche toni trionfalmente incalzanti sono invece quelle contro la grande posta che la città ha dato il giorno dopo, appunto, questo spregevole omicidio. La velina della questura di oggi, insomma, si fa presente anche che, insomma, c'è un centinaio di soggetti, a quanto pare, che la cui posizione oggi è al vaglio degli inquirenti, e si ipotizza anche l'affibbiamento del reato di devastazione e saccheggio per quella sera. Quindi, appunto, un accanimento molto forte che, appunto, stavo dicendo, è dall'altra parte, che lascia presagire comunque sia una operazione finalizzata allo scoraggiamento del supporto, del sostegno, dell'attenzione tenuta alta rispetto a questa vicenda.
0: Veniamo ora alle notizie europee. Il ministro degli affari esteri della Bosnia Erzegovina ha tenuto una conferenza stampa straordinaria questo martedì e oggi, durante la quale ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata due diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. La decisione arriva dopo che alti funzionari serbi hanno partecipato al funerale a Belgrado di Ratko Mladic, genocida e criminale di guerra durante le atrocità di Srebrenica. Sentiamo Giorgio Fruscione, ricercatore e analista dell'area balcanica.
5: Cade questo castello di carta che le autorità serbe hanno utilizzato per dire le condanne, il tribunale e l'istituzione della giornata ONU due anni fa vuole indicare il popolo serbo come un popolo genocida. La giurisprudenza e le sentenze non hanno mai detto questo, anzi è stato ribadito dai giudici e dagli esperti più volte che non c'è nessuna associazione tra le azioni di Mladic e il popolo serbo in quanto tale, ma rivendicare la caduta di Potocari e quindi i crimini lì commessi come un orgoglio serbo significa anche riappropriarsi di questa errata interpretazione. Vuol dire sì abbiamo commesso un genocidio, sì, ne andiamo fieri, sì, siamo un popolo genocida. Questa lettura hanno dato i nazionalisti in questi giorni. Ripeto, è una lettura sbagliata, ma rivendicarla vuol dire venir meno a quello che è stato il mantra con cui hanno provato a prendere le distanze dalle sentenze.
0: Andiamo un po' più a est. Russia e Ucraina hanno ripreso gli attacchi reciproci dopo una tregua durata 3 giorni per gli incontri tra Kushner e Witkoff a Mosca con Putin e a Kiev con Zelensky. Nella capitale ucraina, dove travolto dalle accuse di corruzione si dimette il procuratore generale Kravchenko, 3 morti e 12 feriti. In Russia, a Saratov, droni ucraini hanno fatto 10 feriti e diverse persone, quante ancora non si conosce il numero esatto, tuttora sotto le macerie con la forte probabilità di vittime. A comunicare è Mosca, che sostiene di aver preso il controllo di 2 villaggi vicino a Kharkiv. Negli Stati Uniti intanto Trump vagheggia spiragli di pace con Zelensky a rilanciare possibili colloqui a 3 con anche i russi entro fine del mese. Fuori dai tavoli restano gli europei trainati dal trio armato Germania, Francia e soprattutto Gran Bretagna. Giusto oggi Londra ha annunciato di aver stanziato 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno, hanno fatto sapere. Mobilitati con fondi NATO per Kiev, intercettori, munizioni di grosso calibro e droni. Ancora poi dall'Europa, l'Ungheria espelle 10 diplomatici russi accusati di spionaggio. Mosca parla di risposta dura e dolorosa in arrivo contro il governo di Budapest. Chiudiamo il giornale radio di questa sera andando in Gambia. Migliaia di persone sono scese in strada nel paese durante la notte, bruciando pneumatici e intonando slogan contro il presidente per protestare contro le interruzioni, le ennesime, quelle di corrente, che affliggono il paese africano da giugno e che recentemente si sono aggravate. Tali interruzioni a rotazione che si verificano durante la stagione calda, resa ancora più calda dalla crisi climatica, in alcune località sono durate fino a 48 ore. I manifestanti a Banyu e in altre città vicine hanno protestato appiccando incendi e bloccando il traffico, scandendo la frase Barrow deve andarsene. Nel quartiere di Westfield, alla periferia della capitale, la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni mentre la folla si dirigeva verso la sede del fornitore di energia del Gambia. Radio Onda d'Urto, sono le 19:40. L'ultima notizia da segnalarvi dell'ultimo minuto è che in un comunicato diffuso in queste ore Autistici Inventati ha deciso di presentare ricorso contro Banca Etica e rispondere alle informazioni che hanno fatto circolare in questi giorni, a quanto pare non corrette. Un comunicato che vi leggeremo dopo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e storia di classe. Rimanete all'ascolto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Cause you can't take it with you when you go, ow!
6: Martedì 8 settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Il coordinamento per la Palestina di Brescia organizza un'assemblea pubblica per rilanciare un nuovo anno di mobilitazione per il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. L'appuntamento questo martedì 8 settembre alle ore 20 presso il Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. E andiamo a Bergamo con emergenza femminicidi, nessuno ascolta le donne, presidio della rete bergamasca per la violenza di genere, questo martedì 8 settembre alle 18:30 in Largo Rezzara a Bergamo. E passiamo ora alla rassegna cinematografica del cinema Nuovo Eden, che propone per questo martedì alle ore 20:45 il film Borgo. The Doors, The Final Cut, invece in programmazione oggi alle 18:15 e infine Perdizione in programmazione questo martedì 8 settembre alle ore 18. Questi i film che potete trovare questo martedì 8 settembre al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio a Brescia. Primavera, il film invece in programmazione questa sera alle ore 21 al Castello di Desenzano del Garda. Spazio ora alle anticipazioni. Iniziamo con il presidio a Milano. La solidarietà non si processa, il dissenso non si silenzia. Criticare Israele non è antisemitismo, no DDL 1004. L'appuntamento domani, mercoledì 9 settembre, alle ore 17.30 in Piazza Mercanti a Milano. Due appuntamenti per giovedì 10 settembre. Il primo a Brescia al Circolo Arci Caliturga, la presentazione del progetto Liberati della brava bambina, laboratori di autocoscienza e filosofie femministe. L'appuntamento quindi giovedì 10 alle ore 20 con prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al 3779807029. E sempre giovedì Cady David è antifascista, presidio contro la festa nazionale di Casa Pound Italia, l'appuntamento dalle 18 alle 20 in piazza della Chiesa, piazza Roma, a Cady David in provincia di Verona. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo martedì 8 settembre. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
7: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
8: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
9: L'8 settembre 1941 l'esercito nazista dà inizio all'assedio di Leningrado, che si concluderà il 27 gennaio del 1944 con la sconfitta dell'esercito invasore e la liberazione della città. Leningrado, una città martoriata, 3 milioni di abitanti, 900 giorni di assedio, 1 milione di vittime tra i civili, per lo più morte di fame.
10: Il 22 giugno 1941 i tedeschi invadono l'Unione Sovietica, Hitler ordina di distruggere Leningrado con tutti i suoi abitanti. Una valanga di 43 divisioni e di 700.000 uomini punta su Leningrado.
11: Leningrado aveva un'importanza strategica e politica.
9: Per Hitler era soprattutto il simbolo del bolscevismo. Riteneva impossibile sconfiggere l'Unione Sovietica senza prima annientare Leningrado.
12: Nel frattempo, Leningrado si era preparata. Migliaia di volontari lavoravano ininterrottamente per costruire un labirinto di fortificazioni lungo una triplice linea di difesa attorno alla città.
13: La popolazione civile ebbe un ruolo importantissimo nella difesa della città. Dall'inizio della guerra operò in due modi. In primo luogo, formando l'armata del popolo e, secondariamente, costruendo le fortificazioni attorno a Leningrado.
14: Abbiamo lavorato ininterrottamente 12 ore al giorno per 18 giorni. Il terreno è duro, dobbiamo usare un piccone e l'argilla secca è resistente come la roccia.
15: Ma gli sforzi sono vani. L'esercito tedesco ha la meglio sulle trincee e su chi le difende. 8 settembre 1941, i tedeschi arrivano sul lago Ladoga. Leningrado è ormai circondata, completamente isolata dal resto della Russia.
12: Hitler ordinò di costringere la città alla resa, bombardandola e affamandola. Iniziò così l'assedio di Leningrado. Con l'esaurirsi delle scorte di grano, la razione di pane fu tagliata. In seguito furono razionati i cereali, i grassi, la carne e il pesce. Man mano che l'assedio continuava, la farina fu tagliata con altre sostanze, compresa la segatura. L'unica via di rifornimento per Leningrado era il lago Ladoga. Le slitte da neve che lo attraversavano giorno e notte erano inevitabilmente esposte agli attacchi aerei dei tedeschi.
9: Gli approvvigionamenti non erano sufficienti e la popolazione iniziò a morire di fame. Nel novembre del 41 morirono 10.000 persone. Il bollettino dei morti salì a 50.000 in dicembre, 120.000 nel gennaio del 1942.
16: Questo è un passo tratto dal mio diario del 10 gennaio 1942, il periodo peggiore dell'assedio. Ecco cosa dice: viviamo come maiali, non c'è acqua da nessuna parte, così facciamo sciogliere la neve, non c'è luce, niente elettricità, non c'è niente da mangiare e bere.
17: L'inverno che stava decimando la popolazione di Leningrado fu però anche la sua salvezza, perché il lago Ladoga si ghiacciò e si aprì una nuova strada di rifornimento.
18: Centinaia e migliaia di veicoli attraversarono il lago ghiacciato, fino a 4.000 al giorno durante l'inverno del 1941-1942. Nonostante gli scarsi successi militari alla fine del 1941 e l'inizio del 1942, i sovietici dimostrarono ai tedeschi che non potevano avanzare oltre. L'Armata Rossa era in grado di contenere e in parte respingere l'offensiva tedesca.
19: L'Armata Rossa era abbigliata in modo consono ai rigori dell'inverno settentrionale e i loro veicoli progettati di conseguenza. Non era così per i tedeschi.
20: I tedeschi erano impreparati perché non pensavano di dover combattere in inverno. Non l'avevano preventivato.
19: Gli scontri ebbero un esito altalenante fino a metà giugno 42. Tuttavia, tennero lontane migliaia di truppe tedesche da Leningrado.
20: Le donne svolsero un ruolo fondamentale nella difesa della città. Mancavano infatti 650.000 uomini arruolati nell'esercito o entrati nell'armata del popolo. Non rimanevano che le donne, e furono loro a mandare avanti l'industria, le famiglie.
19: L'inverno 1942-43 fu molto meno rigido. Inoltre furono adottate misure per alleviare gli stenti del primo inverno di assedio. Tutti i parchi, i giardini, gli spazi liberi furono seminati a verdura. Nel gennaio 43 due armate russe sfondarono il blocco, creando un corridoio a sud di Schlisselburg e del lago Ladoga, che ripristinava il collegamento via terra tra Leningrado e il resto del territorio in mano sovietica.
17: L'assedio era stato definitivamente spezzato solo dopo 900 giorni, nel gennaio del 1943.
20: Non pensammo mai di arrenderci. È sorprendente. Se torno con la mente a quei giorni del 1942, ancora oggi mi sorprende di non essere mai stato sfiorato da quel pensiero.

Radio Nodurto, siamo di nuovo in diretta, sono le 19:50 minuti. In chiusura di questa giornata di informazione vi leggiamo il comunicato stampa che ci è arrivato di Autistici Inventati ODV, l'organizzazione di volontariato della piattaforma digitale che ha chiuso i battenti a causa della repressione da parte degli Stati Uniti. Autistici Inventati presenta ricorso contro Banca Etica a settembre, 8 settembre 2026, la giornata di oggi. Comunicato stampa di AIODV, 8 settembre. Abbiamo depositato davanti al Tribunale di Pisa un ricorso in via d'urgenza ex articolo 700 CPC contro Banca Popolare Etica per ottenere il ripristino immediato dell'operatività del nostro conto corrente. Il 26 agosto l'OFAC statunitense ha inserito Autistici Inventati nella lista SDN di soggetti sanzionati ai sensi dell'exclusive e dell'Executive Order 1324. Il primo settembre la banca, con incredibile solerzia, ha disposto una limitazione temporanea dell'operatività del conto, sospendendone ogni tipo di possibile operazione, senza indicare alcuna norma a fondamento, senza fissare un termine, senza chiederci un solo documento. Non siamo sottoposti ad alcun procedimento in Italia, non figuriamo in alcuna lista ONU dell'Unione Europea, non abbiamo ricevuto alcuna specifica contestazione. Siamo stati inclusi in un regime sanzionatorio da parte del governo degli Stati Uniti in mancanza di alcun contraddittorio, senza nessuna possibilità di difesa e senza sia stata mai richiesto di intervenire per la rimozione di particolari contenuti o per adeguarci a previsioni di legge presumibilmente violate. Nessuna norma che abbia efficacia all'interno del

legge italiana o europea le impone di applicare, ma è addirittura andata oltre i desiderata di chi si crede padrone del mondo, anticipando perfino il termine del 25 settembre concesso dalla licenza generale OFAC numero 36 per la definizione dei rapporti in corso. Chiediamo al Tribunale il ripristino della piena operatività del rapporto, in subordine il trasferimento del saldo su un conto di nostra indicazione. Se l'iscrizione in una lista amministrativa straniera, decisa senza contraddittorio e senza controllo giurisdizionale, basta privare un'associazione europea dell'accesso ai propri fondi, diviene evidente che il perimetro delle libertà associative in Italia cessa di essere garantito come la Costituzione impone e viene a essere sottratto al controllo sia del legislatore che dei giudici italiani. A fronte di tutto questo, l'unica esigenza etica che vediamo è resistere a questa plateale violazione dello Stato di diritto. Firmato Autistici Inventati ODV.

Ricordiamo che il collettivo informatico Autistici Inventati, al centro della durissima repressione scatenata direttamente dal Dipartimento di Stato statunitense, ha dovuto chiudere la propria storia di libertà digitale lunga un quarto di secolo, e al contempo gli è stato chiuso anche il conto dove arrivavano le donazioni per appunto sostenere questa realtà. Il conto si trovava su Banca Etica ed è il motivo per cui appunto è arrivato questo comunicato oggi. C'è stato anche un confronto radiofonico tra Riccardo Dugini di Banca Etica e Alessandro Volpi, docente universitario e collaboratore di Altra Economia, sulle frequenze di Radio Onda d'Urto proprio rispetto a questo tema. Noi invece ci salutiamo ricordando gli appuntamenti del palinsesto di questa sera qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, ricordandovi che diciamo il palinsesto completo con le trasmissioni anche serali, quelle realizzate dalla redazione volontaria culturale musicale, entreranno a pieno regime a partire dalla prossima settimana. Le trasmissioni consuete sarebbero alle ore 20 il disagio nella civiltà, alle 21 blues metal jacket, alle 22 bande distorte, alle 23 77 storie e altro sulla popular music. Noi invece torniamo domani mattina qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, come sempre a partire dalle ore 8 in diretta con le notizie dalle prime pagine, dai quotidiani nazionali e locali. A tutti e tutte un buon ascolto.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: stasera per voi.
1: Nuncilan!
0: Non esclusiva a rischio.
1: Sì, sì,
0: stasera.

despertados los pequeños Baobab. Mon ami Albert.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Arrapao, qualcuno non se l'aspettava, perché di solito iniziamo un po' più avanti durante l'anno e invece eccomi qua, sono Piero Galli e questa è la puntata zero. La puntata zero sarebbe la puntata numero 93 della nostra trasmissione Arrapao, trasmissione cinematografico-musicale, e io irrompo così a gamba tesa da solo stavolta. Non c'è Stefano Rizzo, non c'è Carlo Podighe, perché sono via. Dove sono? Dove saranno mai? Sono a Venezia alla Mostra del Cinema. Naturalmente saranno lì a raccogliere materiale per le prossime puntate, qualche contatto magari, chi lo sa. Ci racconteranno dell'esperienza veneziana prossimamente. Intanto però saluto un ospite in studio che è Ariberto Faustini. Ciao Ariberto.
1: Ciao, ciao Piero, ciao.
0: Grazie di aver accettato
1: ciao
0: l'invito.
1: A tutti, a tutti gli ascoltatori.
0: Poi con Ariberto parliamo un pochino di più nella seconda parte della puntata, perché la prima parte è particolarmente dedicata a un festival, ma non è neanche un festival, è una mostra mercato di cinema. Ci sei stato diverse volte anche tu, credo, a quella che fanno a Bergamo, il Cinema Accord.
1: Ah, sì.
0: Te la ricordi?
1: Sì, avevo conosciuto Castellari, c'erano diversi
0: grandi ospiti tutti gli anni. Ci sono grandi ospiti e gli organizzatori principali sono gli amici nostri di Blockbuster.
1: Sì, ero riuscito a chiacchierare un po' con Luke Merenda, l'attore.
0: Merenda, non so come si pronunci, perché lui è un po' francese, un po' italiano. E quindi niente, quest'anno Blockbuster organizza nuovamente, ci sarà questa rassegna mostra mercato festival il 12 e 13 settembre, ed ecco la ragione per cui io in anticipo inizio questa sera questa puntata zero. Infatti non a caso si chiama zero. Poi fra 15 giorni facciamo la puntata 1 della sesta stagione di Arrapao. E quindi ospite questa sera è Daniele Magni, lo contattiamo telefonicamente, e per contattarlo telefonicamente cosa do come musica di sfondo, di base? Darò Buio Omega, film di Aristide Massaccesi, Gio D'Amato, musica dei Goblin. È un film che io amo particolarmente, un horror un po' splatter, piuttosto splatter, che insomma quest'anno è al centro un po' del festival di Cinema Accord, ma ce lo faremo raccontare da Daniele Magni in persona, l'organizzatore. Intanto ascoltiamoci un po' di questo Buio Omega.

0: Pronto, Daniele Magni, ci senti?
1: Pronto, ci sono, vi sento, buonasera.
0: Perfetto, buonasera. Perfetto. Sono qua in studio con Ariberto Faustini, non so se l'avevi conosciuto, un regista bresciano. Perché gli altri, te lo ricordi, non lo so, perché gli altri due miei compagni qui... No, non ti ricordi mai di nessuno. E Carlo Podiga e Stefano Rizzo sono alla Mostra del Cinema di Venezia e quindi non sono qua in studio, insomma. Questo speciale Cinema Hardcore lo dirigo io, però adesso...
1: Bene, mi sembra una bella cosa.
0: Ti ringrazio. Adesso comunque lascio a te la parola, perché ci spieghi... Prima di tutto, in generale, proprio per chi non ha mai sentito parlare, in generale, come è nato, cos'è? È un mostramercato, un festival, una rassegna?
1: Sì, quando vuoi dammi il via, io parto.
0: Vai.
1: Ok, partiamo. Vabbè, allora Cinema Hardcore intanto dobbiamo dire che è un'emanazione diretta di Bloodbuster, che è un negozio a Milano in via Panfilo Castagli 21, così comincio subito facendo pubblicità.
0: Ah sì, vabbè, bisogna dire per forza, se organizzare Bloodbuster per forza di cose devi dirlo.
1: Comunque il negozio che tu ben conosci, dedicato al cinema di genere, aperto dal 99.
0: Eh già.
1: Quindi coetaneo del tuo festival
0: di Brescia, sì.
1: Esattamente. E che succede? Dopo un po' di anni di lavoro di negozio, abbiamo deciso anche di ampliare un po' quello che facevamo, se no ci annoiavamo un po' a fare solo i negozianti. Quindi abbiamo iniziato a fare la casa editrice, pubblicando libri di cinema sul cinema e scritti da gente di cinema dal 2015, e da lì, prima per promuovere un po' le nostre iniziative editoriali, ma poi anche per la constatazione di una mancanza, è nata Cinema Record. Qual è questa mancanza? Io, da appassionato di musica e di fumetti, ho sempre frequentato le mostre mercato dedicate appunto a queste cose. Mi sono sempre chiesto: ma perché non c'è una mostra mercato dedicata al collezionismo cinematografico?
0: Esatto.
1: Benché collezionismo cinematografico ce ne sia assai,
0: sì.
1: E l'esistenza del nostro negozio è da 30 anni quasi, è lì a sancire questa cosa.
0: Certo, è la prova vivente.
1: Esattamente, e quindi niente, abbiamo detto, come per il resto il negozio è nato da una mancanza, non esisteva un negozio così, l'abbiamo fatto noi.
0: Tu e Manuel Cavenaghi.
1: Io e Manuel Cavenaghi, sì. Non esisteva appunto una mostra mercato dedicata completamente al collezionismo cinematografico, e l'abbiamo fatta noi.
0: Avete fatta. Ecco, e in che anno quindi la prima edizione è stata?
1: Allora, se devo essere molto sincero, non mi ricordo, perché...
0: Ma pochi anni fa, pochissimi anni fa, no? 5, 4?
1: No.
0: Di più? 10?
1: Più è almeno 10, perché noi abbiamo fatto le prime edizioni, che erano in una versione piccolina, in uno spazio molto bello che si chiamava Museo del Manifesto Cinematografico.
0: Ma certo.
1: Ricordi, ecco.
0: E come? Quindi c'è una continuità, è sempre la stessa l'iniziativa.
1: È sempre la stessa Cinema Record. Anzi, se voi andate su cinemarecord.it, che è il sito dedicato proprio a Cinema Record, vedete anche quelle che sono state tutte le edizioni precedenti.
0: Certo.
1: Quindi da lì ci siamo poi spostati in una versione veramente enorme ai frigoriferi milanesi, e abbiamo fatto...
0: Mi ricordo anche quella, sì.
1: E abbiamo fatto per i 20 anni della nostra attività un'edizione mega galattica, dove c'erano... Perché è importante dire che noi alla mostra mercato affianchiamo una serie di incontri con registi, attori, scrittori.
0: Infatti adesso te li chiederò tutti, adesso ci racconti esattamente questa edizione, com'è strutturata, quali sono questi ospiti. Numerosi, credo, una decina sono numerosi gli ospiti.
1: Allora, sono numerosi, ma se contiamo anche tutte le presentazioni di libri e così, eccetera, si sono ben più di
0: Anche
1: 10.
0: più di 10, sì.
1: Se vuoi, parto subito nel
0: Sì,
1: dettaglio.
0: solo una cosa dico perché ho l'ospite qui in studio. Roberto Faustini mi aveva salvato un anno perché ero venuto da voi al Cinemarcord e poi ero rimasto a piedi, ero senza macchina, era tardi. E l'ho incontrato lì e mi ha dato un passaggio, ecco. Ah, aspetta, E che anno era?
2: Era l'anno che c'era Castellari, che c'era.
0: Ma Castellari è venuto più volte, forse, più di una
2: Sì.
0: volta, vero?
2: Luca.
1: Anche l'anno scorso ce l'aveva.
0: Anche l'anno
2: Anche
0: scorso
2: l'anno
0: c'era,
2: scorso, penso.
0: però io mi riferivo a qualche anno
2: Sì,
0: fa.
2: qualche saranno 2 o 3 anni fa.
0: Tre, quattro anche, sì. Vabbè, no,
2: Sì,
0: passiamo agli
2: penso.
0: ospiti di quest'anno. Allora sentiamo Daniele Magni.
1: Sì, allora, intanto il tutto si svolge ad Aste a Bergamo.
0: Giusto.
1: E spero che non ci sia eccessivo campanilismo tra Brescia e Bergamo,
0: C'è,
1: ma
0: c'è, c'è.
1: però
0: Vabbè.
1: quando si fanno le cose belle, chi ce ne frega da una parte all'altra. Cioè, io penso che molti bergamaschi saranno venuti
0: Al
1: alla festa di
0: fica
1: Radio
0: anche.
1: Ondadurto, no? E anche
0: Anche alla festa di Radio Ondadurto,
1: però,
0: figurati.
1: visto che appunto siamo su Radio Ondadurto.
0: Sì, poi voi siete un po' periferici, via Dante Spalenga numero 13, giusto? Che è un po' periferia di Bergamo.
1: Sì, secondo me è una cosa buona perché non bisogna inerpicarsi in città per arrivare,
0: Sì, si parcheggia.
1: perché arriva soprattutto con l'autostrada. È molto molto facile una volta usciti a Bergamo trovare il Dast, è veramente questione di pochi minuti.
0: D'Aste, frazione di Bergamo, non so, quartiere forse.
1: No, D'Aste è il locale.
0: Ah, D'Aste è il locale, in via
1: D'Aste è
0: Dante,
1: il
0: in via
1: locale.
0: Dante in Spalenga, ecco.
1: Esatto, via D'Aste. Allora,
0: No, via
1: D'Aste in
0: Dante.
1: via D'Aste e Spalenga.
0: Non Dante in Spalenga, ho sbagliato a
1: No,
0: scrivere.
1: D'Aste.
0: Ah, ecco perché si chiama D'Aste, vabbè.
1: Esatto, il
0: Chi erano
1: locale
0: questi due?
1: prende nome
0: Chi erano
1: dalla via.
0: D'Aste e Spalenga?
1: Ok.
0: Chi erano questi due?
1: Vabbè, ma tu che
0: Non so.
1: sei stato al
0: Sì,
1: D'Aste, che adesso scopri che chiamarsi così.
0: si chiama così, no? Avrò visto anche che la via era quella. Comunque, chi sono gli ospiti?
1: Sì, arrivo agli ospiti, volevo dire un attimo sul Daste come posto per fare questa manifestazione, che è una bellissima centrale, ex centrale elettrica, risistemata, svuotata e veramente, come si dice in architettura quando rifai una cosa fatta bene, tu che sei
0: Beh, è
1: architetto?
0: un restyling di
1: Restyling,
0: archeologia
1: neorestyling.
0: industriale.
1: Bravo, esattamente
0: Archeologia
1: quello che volevo
0: industriale,
1: dire io.
0: quello è. Sì.
1: Ok, quindi spazio per la mostra mercato, spazio per gli incontri sopra il bistrò che è attaccato allo spazio mostra mercato. Poi veniamo noi. Il sabato 12 settembre noi apriamo al pubblico a mezzogiorno. E alle 13 abbiamo già la prima conferenza che è in realtà una presentazione di una casa d'arte, diciamo, come si chiama? Una, oh, porca miseria, stasera non mi vengono
0: Una casa d'aste,
1: una
0: è
1: mostra,
0: sempre d'aste Spalenga,
1: una galleria
0: una
1: d'arte, ecco.
0: galleria
1: La
0: d'aste.
1: galleria d'arte che aprirà a Bergamo, che si chiama Cosmorama, e quindi presentiamo questa galleria d'arte che avrà una serie di incontri che poi ci diranno.
0: Ok.
1: Alle 2 c'è la presentazione di un paio di libri pubblicati da Shutter Edizioni, sempre a base cinema, ovviamente.
0: Certo.
1: E alle 15 di sabato abbiamo il primo ospite veramente importante, ovvero Orchidea De Santis. Orchidea De Santis è un'attrice
0: immensa,
1: che è stata una delle divine degli anni 70.
0: Sì.
1: È famosissima per la commedia sexy, essenzialmente. Ha fatto tante altre cose. Lei è veramente molto molto simpatica. E io la conosco bene perché ci abbiamo fatto il libro insieme. Quindi quello che andremo a presentare è proprio la sua autobiografia, che si intitola Orchidea De Santis e non è un nome d'arte.
0: Voi siete gli editori in quel caso anche?
1: Noi siamo gli editori, sì.
0: Perfetto,
1: va bene. Il libro è editato da Blockbuster Edizioni. Ci sarà con noi l'immarcescibile Antonio Tentori.
0: Grandissimo sceneggiatore
1: e
0: attore.
1: E critico.
0: E critico, anche tutto, sì, scrittore.
1: In questo caso ha scritto la prefazione del libro di Orchidea, sì. E gli ha dato anche una mano, essendo lei attrice, ma non propriamente
0: scrittrice.
1: E quindi questo è il primo appuntamento.
0: Bella Orchidea De Santis.
1: Molto bella e, ripeto, molto simpatica, molto intelligente, molto autoironica, che è una cosa che io apprezzo sempre tantissimo.
0: Hola.
1: Quindi ci prendiamo un paio d'ore con lei e la cosa dopo è alle 17. Presentazione di... No, scusami, alle 17 no, abbiamo spostato una cosa e c'è l'incontro con un altro ospite molto atteso, ovvero Urs Althaus.
0: Ecco, la nostra trasmissione si chiama Rapao, quindi...
1: Bravo, e quindi non ti devo dire chi è.
0: È Arrapao in persona, è Arrapao stesso.
1: È esattamente lui.
0: Meraviglioso come avete fatto.
1: E poi è molto conosciuto in realtà anche per essere stato Socrate.
0: Certo, l'allenatore nel pallone.
1: Ecco.
0: Certo. Questo Urs Althaus mi risultava poi svizzero, no? Non è italiano?
1: Sì, abita in Svizzera.
0: Siete riusciti a farlo sconfinare?
1: Sì, arriva al Cinemarcord grazie agli amici di Il Bar del Cult.
0: Grande.
1: Che saranno lì con uno stand nell'area Mostra Mercato e al loro stand poi Urs farà il firmacopie, l'incontro, le foto e tutte le cose che si fanno.
0: Bella.
1: Qui.
0: Sì.
1: Ma sabato è abbastanza peso perché via uno l'altro. Quindi Orchidea alle 15, alle 17 Urs, alle 18 Cinzia Monreale.
0: A subito anche lei, tutti uno dietro l'altro.
1: Uno via l'altro, quindi sabato ci sarà da ammazzarsi.
0: Marona, ecco, abbiamo ascoltato Buio Omega perché Cinzia Monreale è... come dire, ha partecipato, non so, è la protagonista.
1: In effetti sì, perché...
0: Doppio ruolo.
1: Quella che vedi sul manifestone è lei.
0: Quindi è la protagonista, più del protagonista uomo.
1: Assolutamente sì. Un'altra cosa bella di questo sabato è che veramente ha presenza femminile alta e la cosa mi fa...
0: È bello, già.
1: Molto piacere.
0: Sì.
1: E tra l'altro Cinzia era anche nell'Aldilà di Lucio Fulci.
0: Certo.
1: È la ragazza cieca dell'Aldilà, certo. Quindi un'altra figura iconica.
0: Come?
1: E quindi arriviamo poi alle 20, in cui dopo tutta questa sfilza di ospiti
0: se sopravviviamo l'emozione,
1: se sopravviviamo, possiamo calmarci un po' e ascoltare la presentazione di un paio di libri pubblicati da Falso Piano Editore e da Profondo Rosso, mi sembra.
0: Okay.
1: Comunque tutti e due in qualche modo legati a Roberto Lasagna. Poi sul sito cinemarcord.it trovate tutte le specifiche di queste cose. Ovviamente qui andiamo veloce.
0: Sì, certo.
1: Ma non è finita, perché sabato c'è anche una Cinema Record by Night, e qui, caro il mio Piero Galli, mi sa che tu c'entri qualcosa.
0: Io anche, ma sorvoliamo, sorvoliamo.
1: No, diciamolo, perché così facciamo subito presente che c'è un palese conflitto di interessi.
0: Infatti non volevo dirlo.
1: In questo momento.
0: No, però, se ci starà, c'è il trailer di questo ragazzo Alessandro, si chiama Vizzone mi pare il cognome, se non sbaglio, che ha fatto un documentario sul mio cinema.
1: Ma giustamente, che ci ha anche intervistato in negozio.
0: Ah, ecco, l'avete conosciuto.
1: Noi abbiamo avuto parole di elogio per il tuo cinema e per la tua follia soprattutto.
0: Grazie, ecco. Ora passiamo avanti, andiamo alla... altro ospite.
1: No, ma diciamo che però non ci sei solo tu in questa Cinema Record by Night.
0: Infatti, no, parliamo.
1: In realtà si presentano e non si proiettano, attenzione, si presentano solo quattro film, di cui appunto uno è il tuo Rambo Zero.
0: Rambo Zero, sì.
1: Attesi, con la N, eh?
0: Con la N, perché sennò non è che ci sia tutta questa libertà di dare i titoli come vuoi, con le lettere che vuoi.
1: Ecco, poi insieme a te ci sarà Lorenzo Lepori, che torna a presentare l'edizione on video del suo ultimo film Copies,
0: che è un grande del cinema horror.
1: C'è il mitico Alberto Genovese, che ha scritto con me il dizionario della fantascienza italiana. Erranti, perché lui è uno che fa fantascienza in Italia. Due titoli suoi famosissimi, un po' alla Piero Galli come titoli,
0: infatti mi ricordo.
1: L'invasione degli astronazzi.
0: Me lo ricordo, sì.
1: E ho provato un acido venuto dallo spazio. Ecco,
0: sempre fantascienza, insomma.
1: Fantascienza. Questa volta propone un film a cartoni animati in bianco e nero molto angosciante, secondo me. Quindi
0: Non lo vedremo, però.
1: No, vedremo i trailer.
0: Il trailer, ok.
1: Invece proietteremo un bel pezzo di La Notte degli Assassini, che è un documentario di sempre Antonio Tentori, con la partecipazione del capetto della Shutter Edizioni, ovvero Nico Parente. Ed è un documentario molto lungo sul giallo italiano, diviso in tre decadi, quindi 60, 70, 80. Noi vedremo la parte relativa agli anni 60, all'inizio.
0: Ah, l'inizio, ok.
1: Dopodiché tutti a nanna, perché
0: avremo sonno, sì, avremo sonno.
1: E soprattutto non ce la faremo più. Soprattutto io che sarò lì dalle 7 del mattino.
0: Ma tu dormi lì, perché poi il giorno dopo devi essere di nuovo...
1: Io in realtà me ne torno a casa, perché so già che se dormo in giro non dormo.
0: E domenica si riparte sempre nel dopo pranzo?
1: No, domenica invece, visto che tutta la mostra mercato è già allestita dal giorno prima, non abbiamo problematiche
0: di allestimento.
1: Alle 11 apriamo il punto, alle 10 apriamo.
0: Presto.
1: E alle 11 conviene venire svegliarsi presto la domenica e essere lì alle 11, perché ci sono i calibro 35.
0: Ah, certo, i calibro 35 che fanno queste musiche proprio anni 70, poliziottesche.
1: Hanno iniziato così, ma hanno sviluppato e fatto tante altre cose. Adesso stanno facendo loro delle colonne sonore originali, per esempio per Blanca, per esempio per l'ultimo Sandokan, che è stato quel remake abbastanza bruttino.
0: Era difficile, era un mostro sacro quello. Non potevi toccarlo, insomma.
1: Però devo dire che i Calibro a livello di musica hanno fatto un bel lavoro.
0: Grande.
1: E quindi Calibro 35 alle 11 quindi è lì la mattina. Dopodiché abbiamo la presentazione dell'ultimo libro di Davide Pulici sul suo feticcio Fernando Di Leo.
0: Ah.
1: a seguire ci abbiamo una cosa che non mi ricordo. E poi l'altra grossa attrattiva di domenica, sì, prima di arrivare al gran finale al cinema, che poi diciamo,
0: sì,
1: è l'incontro con Bixio Frizzi Tempera.
0: Ma scusami che se sono ignorante, Bixio Frizzi Tempera erano tre persone o era una?
1: Cioè... No, è un trio che ha... Allora, i tre sono Franco Bixio,
0: Fabio Frizzi,
1: Box, Fabio Frizzi, che poi in proprio ha fatto quasi tutte le colonne sonore degli horror di Fulci,
0: ecco.
1: E Vince Tempera, che è famosissimo anche per i cartoni animati.
0: Sì, non ha bisogno di presentazioni, Vince Tempera.
1: È stato già con noi l'anno scorso proprio per parlare di cartoni animati.
0: E poi invece Fantozzi anche, no? Ha fatto Fantozzi. Ha fatto mica, sì, anche Fantozzi.
1: Loro come trio,
0: sì,
1: quindi firmandosi come Bixio Frizzi Tempera.
0: E quindi ci sono tutti e tre.
1: Hanno fatto diverse cose, tra cui Sette Note in Nero di Lucio Fulci. Adesso non mi ricordo cos'altro, ma in particolare qui a Cinema Record facciamo un omaggio proprio a Fantozzi.
0: Ah, ecco, quindi non l'ho detta sbagliata.
1: No, non l'hai detta sbagliata, l'ho detta assolutamente giusta, l'omaggio a Fantozzi, perché Beat Records presenta una nuova edizione in vinile della colonna sonora di Secondo Tragico Fantozzi. In più, con loro c'è la presentazione di un libro che si intitola Fantozzi, un mito italiano.
0: Ah, dai.
1: Che è stato scritto da Guido Andrea Pautasso. E tu dirai chi è? Questo Guido Pautasso è il figlio del Pautasso che lavorava in Rizzoli e aveva un ruolo chiave nell'editoria italiana di quel periodo lì, ed è in particolare l'uomo che ha diffuso per Rizzoli appunto i romanzi di Fantozzi, perché tu sai che Fantozzi nasce come personaggio letterario.
0: Sì, io avevo il primo, l'avevo anche letto.
1: Esatto, poi diventa film. Quindi quelle collane lì, quelle di Fantozzi, furono a cura di questo Pautasso padre. Quindi Pautasso appunto è il figlio, quindi è uno che non è che si è visto due film di Fantozzi.
0: Sì, non uno a caso.
1: E ne ha parlato. Cioè era uno che Pablo Villaggio ce l'aveva a casa un giorno sì, un giorno no.
0: Certo.
1: E quindi...
0: Wow, complimenti.
1: Interessante.
0: Wow.
1: A finire, vado avanti.
0: Sì, sì, sì. Vai.
1: Mi chiedi una cosa.
0: Vai, che arriviamo verso il finale, credo, no?
1: Okay. Sì, siamo alla fine. Infatti, chiudiamo la domenica con un incontro con Massimo Privitera, che è direttore di colonnesonore.net e nostro collaboratore storico,
0: sì,
1: che presenta il suo libro La Sinfonia delle Emozioni, La Sinfonia delle Emozioni, giusto, che è edito da Bietti, l'ha scritto con Daniela Bocconi, e si occupa di, come si può evincere un po' dal titolo, di colonne sonore e di emozioni, appunto, quindi musica, emozione, perché Daniela è una sessuoterapeuta, quindi una cosa interessante anche quella. Poi vabbè, ci mangiamo qualcosa,
0: sì,
1: e alle 21:30 ci spostiamo al cinema, perché dentro ad Aste c'è un cinema,
0: sì,
1: a attività continuativa, che si chiama Lo Schermo Bianco. Allo Schermo Bianco abbiamo niente po' di meno che la proiezione di Arapao.
0: La versione restaurata.
1: La versione che è uscita adesso a giugno,
0: sì,
1: rimaneggiata da Ciro Ippolito, che sarà lì con noi.
0: Ma che meraviglia!
1: Il grande grandissimo incontro con Ciro Ippolito.
0: Certo.
1: Io vi consiglio di non perdervi Ciro, perché è una delle macchine da spettacolo più incredibili che abbia mai conosciuto.
0: Già.
1: Racconta
0: È un genio assoluto Ciro Ippolito.
1: Fa ridereissimo, perché è veramente, cioè, proprio lui viene da una famiglia di teatranti, di gente di spettacolo, e ha vissuto lo spettacolo fin da bambino. In più è napoletano, quindi
0: sì, cioè, è un istrione,
1: commedia nel sangue, e quando racconta ha dei tempi comici strepitosi.
0: Bravissimo,
1: fa veramente ridere. Quindi
0: non dobbiamo perdercelo, ovviamente.
1: Questo è, c'è da dire che questo al cinema è l'unico momento dei due giorni in cui è richiesto un obolo, perché per entrare al cinema si devono sborsare ben 3,50 euro.
0: Anche 50, non siete riusciti a star dentro nei 3 euro.
1: E lui dice, no, 3, noi, 5. Il cinema, ma perché siamo all'interno.
0: Ma li vale tutti. Li vale tutti.
1: Siamo all'interno di, tu sai che adesso c'è Cinema Revolution, che è sta roba per cui per i film italiani e europei si paga 3,50 e il resto lo portano dallo Stato, quindi siamo ancora in quel periodo lì, quindi il biglietto è a 3,50.
0: Va benissimo,
1: cioè, voglio dire,
0: è fattibile.
1: È quasi simbolico.
0: Sì.
1: E questo è tutto. That's all, folks.
0: Questo è tutto. Guarda, io ci sarò. Cerco di accamparmi lì e di esserci proprio sempre.
1: Ecco, sempre.
0: Cerco proprio di farcela quest'anno e di non fare avanti e indietro. E ti avevo chiesto anche, adesso a uso privato, sembra che stia usando la radio, se potevi portarmi il DVD... e non liberarci dal male, il film che mi ha cambiato la vita quando avevo 5 anni, forse no, di meno di 6, avevo 5 anni, mi aveva cambiato la vita, e non l'ho mai più rivisto in italiano, mai più trovato in italiano. Ora c'è un'edizione speciale uscita, no?
1: Sì, è uscita, ci è arrivata proprio l'altro ieri, guarda, quindi sarà una delle novità che porteremo, a prescindere dal fatto che lo devo portare a te, ed è già preparato la tua copia.
0: Ecco, e se ci sta, se ti avanza, metti anche il Blu-ray, che le prendo tutte e due le versioni.
1: Però queste cose dovremmo dircele magari in privato.
0: No, non preoccuparti. È l'occasione giusta, ed è l'occasione per citare questo film meraviglioso. Cioè, è veramente uno dei miei preferiti. Adesso non so come l'ho accolto questa riedizione, come è stata accolta. Cosa dici?
1: Ma di cosa stai parlando? Di
0: e
1: questo...
0: non liberarci dal male.
1: Guarda, ci è arrivato in negozio l'altro ieri, quindi...
0: Quindi
1: io
0: è presto per dirlo.
1: Ne abbiamo già venduti diversi, perché molti l'avevano prenotato.
0: Sì, sì. È un film proprio...
1: Era un film molto, molto atteso.
0: Era molto atteso, non esisteva la versione...
1: Sì,
0: non con traccia in italiano, non c'era in giro.
1: Ricordiamo anche in chiusura, magari,
0: l'indirizzo
1: del negozio, se volete venire a prendere questo film o i nostri libri o qualsiasi altro film che vi aggradi, siamo a Milano in via Panfilo Castaldi 21.
0: Perfetto.
1: Tra Porta Venezia e Repubblica.
0: Perfetto, dal 99. Bene, Daniele Magni, mi sembra che abbiamo detto tutto, o comunque in sintesi, e quindi ci vediamo lì. Io ti saluterò mandando i Calibro 35, ci ascoltiamo Sandokan, ok?
1: Mi sembra la scelta migliore.
0: Così siamo in tema e niente, quindi in bocca 12, al lupo per questo.
1: 12 settembre al d'Aste, Bergamo.
0: Bergamo, 12-13 Cinema settembre. Cinema Core.
1: cinemarcord.it, così vedete tutto in dettaglio.
0: Perfetto, grazie Daniele.
1: Grazie a te.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao a tutti, una buona serata.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie. Ciao.

0: Eccoci qua, dopo aver ascoltato i Calibro 35, la loro versione di Sandokan. Cosa ne dice qui in studio il nostro ospite Riberto Faustini? Così, ti ricordi di Sandokan? Parliamo del 76.
1: Credo che quando mandavano Sandokan non girava nessuno per la strada, o quando giocava l'Italia o Sandokan non c'era nessuna macchina.
0: Era stato un successo incredibile. Non so se la versione nuova ha riscosso lo stesso successo dell'originale.
1: All'epoca non è che c'erano tante televisioni, il canale erano pochi,
0: magari anche per quello,
1: e per cui
0: una novità assoluta,
1: esatto.
0: E poi c'era questo personaggio,
1: poi c'era la perla di Labua che era bellissima
0: anche lei, l'attrice,
1: sì.
0: Che adesso mi sfugge, lui è Kabir Bedi,
1: sì.
0: E poi c'era lei bellissima. Mentre quelli nuovi della serie nuova l'ho visti che mi sembrano un po' insipidi rispetto agli originali.
1: In una versione c'era anche la moglie di Albano, la Romina Power, da giovane.
0: Dici che ha fatto la comparsa?
1: Mi pare che ha fatto l'opera di Labo in una puntata.
0: Andremo a indagare, perché è una chicca questa, sì. Potremmo anche...
1: Sì, era giovane, era molto giovane. C'era Yannex de Comera, che era Philippe Leroy.
0: Ah, ecco, vedi che ti ricordi forte, altre cose.
1: Lui era... Era il simpatico del film, no? E poi c'era Adolfo Celi, che era quello, il cattivo, che aveva delle amicizie a Orzinuovi, che avevo sentito.
0: Ah.
1: Frequentavo.
0: Ma non lo so, io ho fatto un attimo una ricerca qui, mi dice che Romina Power ha interpretato una Maharani Surama nella miniserie televisiva Il ritorno di Sandra.
1: Ah, ecco, sì, qualcosa del genere.
0: Però ti ricordavi, bravo, perché era una puntata sola, però c'era.
1: C'era
0: con Kabir Bedi al suo fianco. Ecco, niente, torniamo al Festival Cinema Record. Noi abbiamo fatto lo speciale al posto di parlare del Festival di Venezia, della Mostra del Cinema di Venezia, ma perché di quello poi parleremo quando rientreranno i nostri inviati, Stefano Rizzo e Carlo Podighe. Siamo quindi ad Arrapao, per chi si è collegato adesso con Radio Onda d'Urto, siamo alla trasmissione Arrapao, che è tornata, ma sono da solo in studio a condurre Piero Galli, perché siamo puntata zero, uno speciale su questa mostra mercato del cinema per gli appassionati a Bergamo il 12-13 settembre, Cinema Artcord, e in compagnia qui in studio del regista Riberto Faustini, al quale chiedo una cosa speciale. L'anno scorso, anzi forse quest'anno, abbiamo dato in questo 2026 un premio alla carriera a un tuo attore, Sergio Isonni.
1: Sì.
0: Ecco, in particolare, gli è stato consegnato il premio in loggia, il ministro Zanardelli in Francia Corta. È tuo il film?
1: Sì, è un film che racconta la storia praticamente dell'acqua del mio paese a Paderno, Francia Corta.
0: Sì.
1: Perché c'era il problema che l'acqua non c'era, prendevano quella dei pozzi oppure andavano a prendere quella della Seriola a Castagnato. E però il ministro Zanardelli veniva spesso a giocare a carte a Paderno dal nobile Averoldi.
0: Ah, questa cosa la sapevi, avevi fatto un'indagine storica.
1: Sì, c'è l'indagine storica. E durante questa partita a carte c'era presente il maestro elementare di Paderno, il quale fece presente il fatto che c'era questo grosso problema
0: dell'acqua,
1: si poteva fare qualcosa, e il ministro ci pensò e poi disse: ma io ho un'idea, vorrei portare il treno da Brescia a Iseo. Cosa c'entra il treno? E ho detto: ma il treno va con l'acqua e Paderno è in mezzo.
0: Perfetto, allora, andava a vapore il treno, ovviamente.
1: Esattamente. Allora cosa hanno fatto? Hanno fatto in poco tempo, hanno fatto il treno e sono arrivati anche dei soldi per portare l'acqua da Ome, cioè prenderla. Hanno creato una condotta di 15 chilometri che portava l'acqua da Ome, che lì ce n'era tanta, fino a Paderno, e ne ha usufruito anche Passirano.
0: Ma è una cosa di cui ha usufruito per un periodo, o anche oggi c'è un acquedotto che arriva da Ome?
1: No, poi è stato
0: cambiato tutto?
1: Poi negli anni 50
0: è stata rivoluzionata.
1: Qua stiamo parlando del 1888, cioè proprio un'altra epoca.
0: Sì, altra epoca.
1: Per cui il ministro Zanardelli poi ha fatto parecchie opere dell'acqua nel sud. Per cui
0: perché poi è stato il primo a viaggiare in sud, in Basilicata, in Campania.
1: E Isonni ha fatto la parte.
0: È stato interpretato da Isonni, protagonista proprio.
1: Sì, bravissimo.
0: Bravo. Per cui... Bravo. Meritava il premio.
1: Sì, no, un attore eccezionale.
0: Benissimo. Allora, io prima di mandare un altro spezzone musicale devo ricordare che settimana prossima ricominciano dopo la pausa estiva anche i nostri amici di Bande Distorte. E attenzione che i nostri amici martedì 15, sarebbe il 15 settembre, avranno come ospiti Paolo Parisi, autore di un fumetto biografico su Miles Davis, e Alberto Polita, direttore artistico del Treviso Comic Book Festival. Come al solito loro hanno grandi ospiti e partono fin dalla prima puntata proprio così, lanciatissimi, mentre noi torneremo la settimana seguente, che sarà la vera e propria puntata numero uno. Può darsi che avremo degli ospiti o un ospite proveniente proprio dal festival che questa sera abbiamo appunto nominato, il Cinema Record, dove noi andremo ad attingere, se non da Venezia addirittura, visto che abbiamo là i due inviati, Stefano Rizzo e Carlo Podighe. E quindi adesso mando una canzone un po' particolare. Abbiamo detto che al Cinema Record sarà ospite una fra gli oltre 10 ospiti, l'attrice Cinzia Monreale, e allora ascoltiamoci Tony Dallara, Cinzia.

0: Cinzia Monreale per noi, ecco, la cantava Tony Dall'Ara, ma non so, lui era, per lui era un'altra Cinzia, non credo. Cosa dici, Riberto? L'hai conosciuto Tony Dall'Ara?
1: Diciamo che non è che l'ho conosciuto, però ero fermo anni fa al distributore di benzina a fare benzina alla moto, si è fermata ste macchina e tira giù il finestrino, era Tony Dall'Ara, mi fa la strada per andare a Boario. Ho detto, ah, non ti puoi sbagliare, ma scusa, ma sei mica Tony Dall'Ara te? Fa, sì sì, devo fare un concerto su a Boario. E quindi, non puoi sbagliare perché la strada è diritta, segui la statale, vedrai che arrivi a Boario.
0: E basta, quello è stato il tuo rapporto con Tony Dall'Ara.
1: Sì, una roba fugace.
0: Mentre un altro ospite che abbiamo avuto in passato è stato Don Bachi, l'anno scorso, anzi sì, nell'edizione scorsa. Anche quello, cioè, l'hai conosciuto?
1: No, Don Bachi, no, gli ho fatto uno scherzo.
0: Ah,
1: no,
0: tu gli hai fatto uno scherzo? Si può dire in radio?
1: Sì, a diversi personaggi ho fatto uno scherzo. Quello di Don Bachi era un'estate di parecchi anni fa, era già grigio di capelli, e lì al mio bar c'era un personaggio che ha conosciuto in tre paesi limitrofi al mio, c'è Castignato, Paderno, Passerano, Bornato, è molto conosciuto, sì, perché corre a piedi, cacciatore, e fa, venite su, bisogna andare su Iseo perché c'è Don Bachi, c'è Don Bachi. E vabbè, andremo su a vedere Don Bachi, e niente, poi ci siamo fermati un po' a chiacchierare, è passato il tempo, eravamo già tardi, andiamo su, andiamo a vedere.
0: Siete arrivati comunque.
1: Siamo arrivati là e il concerto era appena finito. E sul palco c'era questo mio compaesano che chiamavamo Vecchia Volpe, perché c'è un po' della volpe anche come
0: faccia.
1: Come faccia, i capelli lunghi, magro, scannato. E in parte c'era Don Bachi, lui prendeva i DVD e li faceva firmare
0: a
1: Don Bachi, poi gli dava alla gente, insomma,
0: firma copia,
1: e la gente continuava a chiamarlo Vecchia Volpe, Vecchia Volpe, e Don Bachi ha capito che era probabilmente una persona conosciuta perché lo chiamavano troppa gente. Allora ho detto, ai miei amici, adesso facciamo uno scherzo Don Bachi. Allora ho urlato, Vecchia Volpe, chi è quel grigio lì in parte a te? E lui mi fa, le Don Bachi, ed è mio le Don Bachi.
0: Le Don Bachi.
1: Don Bachi ha sgranato gli occhi, no? E mi ha guardato così, poi ha riso, ha capito che era uno scherzo,
0: no? Ascoltiamoci un pezzetto anche di Don Bachi, via.

0: grande voce anche Don Bachi. Grande voce anche Don Bachi, è stato nostro ospite l'anno scorso perché ha fatto anche cinema. Don Bachi, tanto cinema ne abbiamo ospitato. E cosa ci dici invece del tuo cinema, Ariberto? Mi stavi prima parlando fuori onda del film sulla Prima Guerra Mondiale, no?
1: Sì,
0: ma non è un documentario, però.
1: No, è proprio un film.
0: È proprio un film.
1: Un film di un'ora e mezza, e avevamo girato la prima scena nel 2018, la scena col treno vecchio, che era organizzato da Impronta Camuna durante la manifestazione dell'Adamello, che è come cima nazionale degli alpini. E poi abbiamo creato addirittura una trincea dentro un capannone. C'è un'impresa mostruosa per un film, diciamo,
0: impegnativo, sì.
1: Molto impegnativo, però è venuto piuttosto bene. Diciamo che la scena di battaglia dura solo 5 minuti, e quella dentro fatta in questo capannone, che però abbiamo girato di notte con un faro alto che simulava la luna.
0: Sembrava di essere all'esterno,
1: difatti nessuno si è accorto che era in un capannone.
0: Andata bene, quindi.
1: Di fuori c'era il temporale, pioveva addirittura, una roba.
0: Dentro era tutto protetto, tutto allestito.
1: Sì, esatto. Però
0: è molto comodo girare così.
1: Sì, è comodo,
0: è impegnativo, però è comodo dopo.
1: I 3 mesi prima a mettere in piedi gli assi, la terra, portate dentro camminate di terra.
0: Ciao.
1: E poi c'era il cannone, che.
0: Ma oggi, siccome siamo ormai in chiusura di puntata, oggi per vedere questo film, dove

0: adottare un bambino a distanza, cioè il bambino rimane là.
1: C'è anche questa cosa, il tuo cugino
0: può scrivere a operazione dieta, lo trova in internet anche. E per cui i comuni o associazioni di alpini che sono...
1: chi vuole fare la proiezione, come si intitola il film?
0: Il film si può vedere un trailer su YouTube mettendo dentro Sonfredei, che vuol dire siamo fratelli.
1: Ah, Sonfredei.
0: Ecco, di guerra c'è dentro pochissimo, c'è quello che emerge, l'aspetto umano dei vari uomini. E lì praticamente.
1: Ma allora io colgo l'occasione.
0: Che la fratellanza dei soldati.
1: Sì, sì, colgo l'occasione per lanciare questa musica di Manuel De Sica. Ma perché l'avevo scelta? Poi non mi ricordo più. Però adesso, siccome c'entra con la guerra, vabbè, comunque Manuel De Sica è il fratello maggiore di Christian De Sica, sarebbe. C'è questo brano, poi mi verrà in mente perché l'avevo scelto. Scusi, si potrebbe evitare il servizio militare? No. L'hai mai sentito?
0: No.
1: Questo film. Ascoltiamo un pezzo.

0: poi da
1: beh, insomma, sarebbe bello, il brano mi è venuto in mente comunque, perché in questo film, scusi, si potrebbe evitare il servizio militare, tre puntini, no, ha partecipato Orchidea De Santis, una delle attrici ospiti del Cinema Record versione 2026, che è questo festival e mostra mercato che si tiene a Bergamo il 12-13 settembre, quindi tra pochissimo, il motivo per il quale Arrapao è qua, cioè in versione puntata zero con Piero Galli al posto di Carlo Podighe, e ospite di questo festival, di questo Cinema Record, sarà anche Ciro Ippolito. Ciro Ippolito che insomma è, lo conoscete, insomma, Ciro Ippolito è quello di Arrapao, e noi ci chiamiamo Arrapao, il film di Ciro Ippolito proprio in suo onore, un genio assoluto, e ascoltiamoci quindi anche un pezzettino però da un altro suo film che era Uccelli d'Italia, prima di salutarci.
2: Pronto? Raffaella? Raffaella! Ah, scusami, che se io sono sorda. Da tu sei in giovane età, sono la mamma dei cugini dei Beatles, sì. Dunque, ti volevo dire che Paul McCartney aveva la forfra, non te ne frega niente, non è che a me. Però io sono stato l'antignisano, l'acqua sana del corpore sane dei quattro magnifici quattro. Ora questi quattro non mi piacciono più, sono passati interamente agli Squallor, perché hanno dedicato una canzone ad Amalia che gli ha finalmente acchiappato gli uccelli d'Italia. A proposito, devo dire una cosa molto importante. O quiz, ma cagato cazzo. Ciao Raffaella, ci vediamo in TV.
1: Ecco qua, così abbiamo sentito un pezzettino, Totò Savio, gli Squallor, quelli che con Ciro Ippolito hanno fatto Arrapao. Chiudiamo come di consueto chiedendo al nostro pubblico, vediamo se ce l'ho, vediamo se il nostro pubblico ha apprezzato. Ci sono gli applausi, lo dice Riberto.
3: Sì, apprezzato.
1: Allora hanno apprezzato, allora ci sono gli applausi. Benissimo, allora ciao, ascoltati Arrapao, un saluto da Piero Galli e da
3: Riberto.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Would you tell the English story also?
1: Not enough. No, it's just...

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Quando ho smesso di aspettare l'estate.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.